0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, abbiamo visto in Atti 16 la chiamata di Paolo di andare in Macedonia, come a volte il Signore guida in un certo modo e a volte in un altro. E abbiamo visto già mercoledì scorso questa storia di questa donna posseduta, ma vogliamo rileggerlo in modo... vogliamo leggerli di nuovo per rinfrescare la nostra mente. Versetto 16. Ora mentre andavamo al luogo della preghiera ci viene incontro una giovane schiava che aveva un spirito di divinazione e che facendo indovina procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messassi a seguire Paolo e noi, gridava dicendo: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Ed essi fece questo per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito: io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. E lo Spirito uscì in quell'istante. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinò a piazza del mercato davanti ai magistrati. E presentateli ai pretori, dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città. Una cosa che voglio farvi notare, qualcuno che magari guardava Paolo da fuori poteva vedere magari questa donna posseduta, questi maghi che seguivano Paolo potevano dire forse erano con Paolo, no? E voglio toccare minimamente questo soggetto, che anche nella chiesa tante volte noi magari giudichiamo: ah, ho visto Gianni con quel fratello e quel fratello è un pazzo, ma no, e quindi forse anche Gianni è un pazzo, giusto? Abbiamo mai fatto così? E io ho letto una volta un libro di un fratello che lui, una parte del libro era molto buono, questo libro è intitolato Risveglio Contraffatto, e parla di Benny Hinn e di alcuni di questi altri che la maggior parte di voi non li conoscete neanche. Comunque sono questi falsi profeti che girano l'America. E lui cercava di... si portava fuori anche delle false dottrine che avevano questi uomini, però purtroppo lui ha cercato anche di come si può dire in italiano, discreditare tutti i movimenti pentecostali e le sue motivazioni, perché le chiese pentecostali sono partite con il risveglio di Azusa Street. Qualcuno l'ha mai sentito questo risveglio di Azusa Street? Comunque, c'era prima un risveglio in Galles, in Inghilterra, intorno al 1904. Questo risveglio si è sparso in America, in California, e verso 1907 c'era un risveglio anche a Los Angeles, e molti di questi credenti hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, parlavano in lingue, altri doni, eccetera, eccetera. E questo uomo che ha scritto questo libro ha cercato di screditare questo risveglio dicendo che c'erano anche in mezzo a tutto questo risveglio e riunione, c'erano anche dei ciarlatani, c'erano anche dei maghi, eccetera, eccetera. E per me ha fatto un grande sbaglio, perché io credo che era un vero, genuino movimento dello Spirito Santo, che ancora oggi si vedono i frutti. La Chiesa Pentecostale è come un fuoco che è sparso in tutto il mondo, di cui anche Calvary Chapel è un frutto di questo, perché Chuck Smith era un ministro nella denominazione Four Square Church, che in italiano sarebbe la Chiesa dei Quattro Angoli, comunque è una denominazione pentecostale come l'Assemblea di Dio. E quindi anche il nostro movimento trova le sue radici in questo, e comunque un piccolo cosa che non dobbiamo giudicare ogni persona al merito loro, giusto? Sulla loro dottrina e quello che loro insegnano, e non dire che, ma guarda, ho visto Gianni con Craig e Craig è fuori di testa, quindi, perché loro potevano anche dire di Paolo, who guarda Paolo? Anche Chuck Smith, quando lui è scoppiato questo risveglio negli anni 70, c'era questa televisione evangelica, almeno sembrava, in California, la TBN, che adesso è a Milano e Torino. Qualcuno ha mai visto TBN? Nessuno, quindi voi non potete comprendere. Comunque negli anni 70 anche Chuck Smith aveva un programma su questa televisione e lui insegnava la Bibbia come lo facciamo noi, versetto per versetto, attraverso un libro, facevo studi biblici, era meraviglioso. E il Signore ha usato quello tantissimo. Poi lui, attraverso gli anni, ha visto che la TBN andava proprio fuori di brutto, e quindi lui ha scelto di non andare là, di non più trasmettere le sue riunioni su questa rete televisiva. Ma qualcuno potrebbe dire, ah, ma Chuck Smith era anche con quelli, e cercare di screditarlo. Comunque hanno preso Paolo e Sila, hanno trascinato in piazza, volevano ammazzarli. Hanno liberato una donna che era posseduta, e la loro risposta era che lei turba la nostra città. Ha liberato qualcuno di Satana, e questo turbava i demoni. Anche noi turbavamo la città di Montebellone nella Barchessa, e vogliamo turbarli ancora di più. Anche quando noi andavamo nelle piazze, hanno chiamato i carabinieri per arrestarci. Perché turbavamo la città, turbavamo i demoni di Montebelluna. E io sono andato a parlare con il sindaco e con l'assessore, la signora Mercatelli. E lei ha detto, signor Quam, qui non è Londra, non è New York, che qui fanno mimo, fanno pupazzi, fanno canti in mezzo alla strada. E quindi la nostra città non è abituata a queste cose, siamo un po' provinciale. E io ho detto, mi dispiace, ma dovete cominciare a abituarvi. Perché se lei piace o no, la legge italiana ci garantisce questo diritto. E ha detto a lei, al sindaco, se voi cercate di bloccarci un'altra volta, vi denunceremo per aver ostacolato i nostri diritti costituzionali. E quindi si sono messi a cuccia dopo questo. E ho sentito che il sindaco in ospedale, preghiamo per lui che si converte. E quindi la folla era contro Paolo e Sila. Versetto 21, e predicano, queste erano le accuse contro di loro, e predicano usanze che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare o di osservare. E perché la legge romana era pagano, era blasfema, e quindi quello che loro predicavano era contro tutto quello. Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro e i pretori, strappate loro le veste, comandarono che fossero frustati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carciere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Quindi la nostra povera squadra, nella Bibbia King James, qui è un po' diverso, è scritto che prima li picchiavano con bastoni lunghi di legno, circa un metro e mezzo lungo. Quindi immaginate un bastone di legno, come la manica di un scopo, un po' più grande. Prima picchiavo a dorso nudo e poi con le fruste, che Mark ha descritto anche domenica, qualcuno si ricorda come erano fatte le fruste romane? Erano trecce con vetro e metallo dentro. Quindi era come essere carezzato di una motosega, queste cose. E quindi picchiati con bastoni, frustrati finché la carne era macinata, e poi buttati nella più interna parte della prigione, quindi la parte più puzzolente, più buio, più umido. E non solo questo, non potevano neanche camminare nelle celle, erano legati lì sul muro. Voi avete visto i ceppi che usavano una volta, le catene che attaccavano i muri erano legati lì. Now, io voglio farvi una domanda: se tu ti trovavi in questa situazione, quale sarebbe il tuo atteggiamento? Gloria a Dio, saresti allegro? Oh Signore, che è successo? Ma noi fratelli, per molto meno di questo, ma molto di meno di questo, tante volte stiamo lì: ma Signore, dove sei? Signore, mi hai abbandonato. Forse non era la volontà di Dio che andavamo in questa città, anche se loro sapevano chiaramente Dio li aveva chiamato così. Tante volte noi per molto poco ci mettiamo a brontolare, a lagnare, povero me. Ma Paolo e Sila, voi sapete, penso che sapete che cosa hanno fatto. Versetto 25. Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Quindi tutto un bruciore di sole in agosto. C'è carne macinata, c'è addosso. Sei legato lì, ti hanno picchiato, quindi la testa, tutto il corpo pieno di lividi, di come si chiamano? Quello che fa Josh sempre, dottore. Bernacoli. Pieno di bernacoli. Dovrei saperlo che per mio figlio una volta al mese c'è un bernacolo. E hanno cominciato a lodare Dio. Come anche Pietro e Giovanni in Atti 5, quando loro sono stati picchiati, abbiamo visto che cosa hanno fatto. Hanno lamentato la Chiesa. Hanno adorato Dio perché erano scelti degni di soffrire per il nome del Signore. Noi magari uno ci tira una bestemmia in fabbrica, ci dice qualche parola storto e subito... anch'io, confesso. Ma non ci mettiamo a lodare Dio. Invece Paolo e Sila erano uomini di fede. Prima cosa erano contenti: noi siamo stati scelti degni di soffrire per te, Signore. È un onore. Quindi se tu sei in fabbrica o dovunque lavori in ospedale e la gente ti perseguitano e ti parlano male, Dio ti sta onorando. Dio sta dicendo: tu sei degno di soffrire per il mio nome. Se tu sei scansa fatica e sei solo una persona di Dio, quello è matto. Allora gloria a Dio, tu sei degno di soffrire per il Signore. E Paolo e Sila erano uomini di fede. E poi, versetto 26, vediamo quello che accade. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene tutte si sciolsero. E magari noi nella nostra vita non saremo mai accatenati dentro un carcere, spero di no. Però c'è un principio molto importante in questi versetti, questi due versetti, dell'adorazione, del lodare il Signore. È facile adorare il Signore quando tutto va bene, tutto perfetto, no? Quando siamo in montagna e la giornata è bellissima, abbiamo una bella pasta davanti, siamo con i fratelli, è facilissimo lodare il Signore. Ma non è facile lodare il Signore quando la tua schiena è piena di dolore e di sangue, quando magari la tua vita non va perfetta, non va come tu vorresti. È lì che veramente dimostri la tua fede e dire: Signore, anche se io non capisco quello che mi sta accadendo, anche se io non capisco perché ho fatto questo incidente con la macchina, forse deve evangelizzare quello che ha fatto l'incidente, potrebbe essere. Io conosco un fratello a Bassano che lui si è convertito a un incidente stradale. Lui è andato addosso un pastore e quando sono uscito dalle macchine, questo Emanuele, questo fratello siciliano, lui pensa: ah, questo adesso mi tira bestemmie, mi grida. Invece questo pastore è uscito e ha detto: lei sta bene, tutto bene, non si è fatto male. E lui: scusa, e questo pastore veramente ha avuto una bellissima testimonianza, ha detto: ma non ti preoccupare, è importante che nessuno si è fatto male. E questo uomo è rimasto così colpito da questo fatto, che questo uomo non si era arrabbiato, che glorificava Dio, ha detto: gloria a Dio, nessuno si è fatto male, è solo la macchina che si è fatto male. E attraverso di questo, questo uomo si è convertito al Signore, attraverso un incidente. E anche in Ebrei, Paolo, io credo che Paolo ha scritto il libro di Ebrei, capitolo 13, andiamo là un secondo, Ebrei 13, 15, io credo che l'Apostolo Paolo ha scritto Ebrei, alcuni no, ma comunque. E quindi io credo che in arte lui praticava quello che lui predicava. Sta parlando riguardo a Gesù. Per mezzo di lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. E quindi noi siamo raccomandati, comandati, di offrire del continuo a Dio la nostra lode. Anche quando le cose vanno male, quando le cose vanno bene, un sacrificio di lode. È facile a lodare il Signore quando tutto è bello, no? Ma fare quel sacrificio di lode, quando le cose vanno male, quando tutto è buio, quando magari ci troviamo malato o con qualche altro problema, è lì veramente che dimostriamo la fede. Signore, io non me lo sento. Tante volte noi siamo esseri molto guidati dalle nostre emozioni. Ah, non me lo sento. Oggi me lo sento, domani non me lo sento. Domenica mattina me lo sento. Ma qui è scritto offrire lo continuo, anche quando non te lo senti. Quando non te lo senti, è proprio lì che tu devi dire: Signore, io ti glorifico. Anche io sono malato, anche se ho perso il mio lavoro, anche se mia moglie mi ha lasciato, io voglio glorificarti perché tu sei mio Dio e tu sei sovrano nella mia vita, tu hai controllo della mia vita. E qui vediamo veramente l'atto di fede, la vera adorazione, non solo quando tutto va bene e ci sentiamo quell'emozione, le brividi, no? Quando ci sentiamo i brividi, gloria a te, Signore, magari parliamo in lingue un po', no, anche quando non te lo senti. Anzi, quando non te lo senti è il tempo che deve lodarlo di più. E io credo che anche Paolo e Sila, questo atto di fede, tutto il paese, il carceriere, tutti i prigionieri, sicuramente sapevano la storia. Questi due uomini sono venuti, hanno predicato una nuova dottrina, sono stati buttati qui dentro, picchiati, frustrati. E non era l'usanza di un prigioniero normale di cantare lode a Dio, non penso. Tiravano bestemmie, tiravano parolacce, magari contro il giudice che li ha buttato dentro. E quindi loro hanno cantato le lodi di Dio, hanno fatto quel passo di fede, andando controcorrente, contro i loro sentimenti, hanno cominciato a lodare Dio. Signore, anche se siamo qui nel carcere, anche se siamo feriti, noi ti glorificheremo, perché tu sei degno. Lui è degno di lode anche al di fuori di quella che noi sentiamo o la nostra situazione. Siete d'accordo in questo? Lui è sempre degno, perché Lui è Dio. Lui ha dato la sua vita per noi. E io suppongo, ma io credo questo. Voi sapete che Dio fa terremoti. Quindi Dio ha portato questo terremoto. Io credo che Dio dal cielo ha visto Paolo e Sila, ha visto questo atto di fede. E io penso che il Signore guardava giù dal cielo e ha detto: guardi i miei ragazzi, sono stati picchiati, sono stati frustrati e mi stanno glorificando. Io scuoterò quel carcere e li farò liberare. E Lui l'ha fatto. È venuto questo improvvisamente, si fece un gran terremoto, versetto 26, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene tutti si sciolsero. Questo è un strano terremoto, perché io non ho mai visto un terremoto che ha fatto le ceppe, perché sono attaccate le catene e quindi i muri si scuotono, la terra si scuota, il tetto si scuota, ma i ceppi sulle gambe non si scuotono. Però io penso che il Signore ha detto: anche quelli, via. E quando io ero poco tempo convertito, ho letto un libro che mi sembra che c'è anche in italiano, da un fratello, Merlin Carruthers. È scritto Dalla prigione alla lode, mi sembra il titolo in italiano. È molto bello. E non so se lui racconta questa storia qui, ma parla proprio come lui, mi sembra, soffriva di depressione, voleva suicidarsi, eccetera. E lui, non mi ricordo bene perché sono stati tanti anni fa che ho letto il libro, ma lui per fede ha cominciato a glorificare Dio. Era un caso mentale. Lui ha cominciato a lodare Dio, ha detto: Signore, il Signore l'ha guarito. E poi lui è diventato un servo di Dio, molto usato da Dio, ha scritto questo libro. E lui parla proprio di come lui era in questa prigione anche mentale, diciamo, con le sue problemi mentali. E proprio col fatto di lodare Dio per fede, un atto di fede, al di fuori dei suoi sentimenti, il Signore l'ha guarito. E io credo che ancora succedano queste cose. Magari tu sei malato, comincia a glorificare Dio. Io credo che noi come credenti possiamo anche confessare. Io non credo, come Yonggi Cho, che possiamo confessare una cosa, per esempio un Mercedes o un edificio più grande o non so che cosa, un albero, una baita in montagna. Non credo che possiamo usare formule, perché questo sarebbe stregoneria, non fede in Cristo. Però come credente noi possiamo confessare la parola di Dio, perché la parola di Dio è la volontà di Dio. E tanti vanno: ah no, quella è confessione positiva, non va bene, vanno all'altro estremo. Ma noi possiamo confessare la parola di Dio, i salmi. Tu hai mandato la tua parola e mi hai guarito. Per le tue levature io sono guarito. Io credo che possiamo confessare la parola di Dio. Per fede. E anche qui, magari tu ti trovi in un carcere, non so, mentale, fisico, una malattia. Comincia a lodare Dio. Comincia ad adorarlo, a dire: Signore, anche se sto male, anche io soffro di una cosa. Nella mia schiena, che ho avuto un incidente tanti anni fa, e a volte mi porta dolore proprio atroce, che mi viene a svenire anche. E voglio credere che il Signore mi guarisce. Silvano mi dice: no, tu devi andare a operare, però forse non mi fido dei chirurghi italiani. Sto scherzando. Però sai, uno che si mette il coltello intorno alla colonna vertebrae, non lo so. Non lo so. Voglio credere che il Signore mi guarisce, no? Voglio sperare che prima il Signore mi toccherà, prima che il medico deve toccarmi. E noi vediamo anche questo stesso principio nel Vecchio Testamento. Vogliamo girare in Secondo Cronache 20. Secondo Cronache. Ci siamo? Allora, in questo tempo c'era il re Giosafat. E c'erano gli Ammoniti che sono venuti contro, gli Ammoniti sono una figura di Satana, sono venuti contro il popolo di Israele. Cominciamo in versetto 1. Con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui il re vanno a combattere, Joab condusse fuori... Era in Primo Cronache. Secondo Cronache 20. Ecco, infatti mi sembrava strano che c'era Joab, lui era già morto da tanto tempo. Dopo queste cose avviene che i figli di Moab e i figli di Ammon e di altri coloro assieme agli Ammoniti vennero per combattere contro Giosafat. Così giunsero alcuni a informare Giosafat, dicendo: una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare della Siria. Ecco, essi sono... in Hat Halama Hanama, ok, whatever. I don't know how to say that. Hatsatson Tamar, che è in Engedi. E quindi abbiamo questa minaccia del nemico. Erano molto più numerosi degli israeliti. Noi veniamo contro di voi, noi veniamo per uccidervi, per schiacciarvi. In versetto 3, allora Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno, una buona cosa da fare, e proclamò un digiuno per tutto Giuda. Così quei digiudi si radunarono per cercare l'aiuto dell'Eterno, e da tutte le città di Giuda venivano a cercare l'Eterno. Quindi Giosafat si levò in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e Gerusalemme nella casa dell'Eterno davanti al cortile nuovo e disse: O Eterno Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio che è nel cielo? Sì, tu domini su tutti i regni della nazione. Nelle tue mani sono la forza e la potenza e non c'è nessuno che ti possa resistere. Non sei stato tu il nostro Dio che ha schiacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e l'ha dato per sempre alla discendenza del tuo amico Abramo? Essi vi hanno dimorato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: se dovesse venire su di noi una calamità, la spada, il giudizio, oppure la peste, la carestia, noi ci presenteremo davanti a questo Tempio e davanti a te, poiché il tuo nome è in questo Tempio. Noi grideremo a te dalle nostre avversità e tu ascolterai e ci verrai in aiuto. E quindi adesso saltiamo fino al versetto 14, che viene un profeta, Jahaziel, e lui dà una parola a Giosafat e tutto il popolo di Giuda dopo che hanno pregato, digiunato e cercato. Tania, una levite dei figli di Asa. E questi disse, mi sembra corretto questo, non sarebbe questo? Ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno, non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma è di Dio. Domani scendete contro di loro, ecco, essi salirono per la salita di Tiz, e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Geruel. Non sarete voi a combattere in questa battaglia. Prendete posizione, stati fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. O Giuda o Gerusalemme, non temete e non sgomentatevi. Domani uscite contro di loro, perché l'Eterno è con voi. E poi versetto 20. La mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse, ascoltami, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno, il vostro Dio, e sarete salvi. Credete nei suoi profeti e prospererete. E quindi notate molto attentamente le parole di Giosafat prima di andare in battaglia. Credete nel vostro Dio. E anche questo concetto di Paolo e Sila, questo fatto di adorare il Signore anche nell'avversità, anche quando non lo sentiamo, è un fatto di credere in nostro Dio. Se noi crediamo che Lui è Dio onnipotente, sovrano sulla nostra vita, allora dovremmo lodarlo. Dovremmo lodarlo sapendo che, come Giuda, anche per noi è il Signore che combatte per noi. Noi non possiamo combattere contro Satana. I demoni sono esseri soprannaturali. Io non posso combattere contro il diavolo. Infatti mi fa ridere questi come Benin, altri che dicono, io il diavolo sotto i miei piedi. Magari sotto i piedi di Gesù. E io sono in Gesù. Oh no, Gesù è vero che ci ha dato autorità su tutte le potenze del nemico, su Satana e i demoni, ma è la sua potenza. E tante volte vedo questi personaggi, mi sembra che parlano in arroganza, con presunzione. Ma noi come Giuda dobbiamo ricordarci che è il Signore che ha combattuto già per noi. Gesù ha combattuto e ha già vinto, come ha detto Mark domenica. Lui è risorto dalla morte. Lui ha vinto la morte. Lui ha vinto tutto. Ogni nome, ogni creatura, ogni cosa in cielo e sulla terra e sotto le acque è sottoposto il nome di Gesù Cristo. Ogni cosa, Gesù ha detto, tutta l'autorità in cielo e terra è stata data a me. Andate dunque. E quindi anche noi non andiamo con la nostra forza, ma andiamo in fede che è il Signore che combatte per noi. E questo fatto di adorare il Signore è un fatto di credere nel Signore. E quando noi lo lodiamo, dimostriamo che noi crediamo in Lui, che noi crediamo che Lui prenderà cura di noi. È un passo di fede. In Ebrei 11:6 è scritto, non dovete andare lì, che senza la fede nessuno può piacere Dio, perché colui che viene a Dio deve credere che Lui è. Noi dobbiamo credere che Dio esiste, no? Perché tante volte noi viviamo come non lo crediamo. Magari ci accade molto meno di quello che ha detto Paolo e Sila. E invece di lodare Dio, noi siamo lì a brontolare, a lamentare, a guardare. Quando poi, in fine dei conti, nessuno di noi veramente ci troviamo in una circostanza gravissima. C'è qualcuno qui presente che sta morendo di cancro? Qualcuno? Oh no. Io mi ricordo una volta io parlavo con un fratello e lui aveva fatto un incidente con la macchina. Quindi ha perso, ha distrutto la sua macchina, e lui, ah, come faccio? Mio padre qui e lì. Lui era proprio fuori di testa, era proprio depresso. E io ho detto, guarda, è solo una macchina. Io ho detto, guarda che c'è gente che stanno morendo adesso. C'è gente in Africa che non ha da mangiare e tu piangi per una macchina. E dopo un po' che io l'ho fatto un po' considerare questo, alla fine gli ho detto, sai, tu hai ragione, tu hai ragione. E il suo atteggiamento era cambiato completamente. La sua situazione non era cambiata per niente, la macchina era sempre distrutta. Ma il suo modo di vedere la situazione era cambiato. Lui ha messo nel giusto prospettiva. Lui ha messo nella prospettiva eterno. In eternità questa macchina non ha nessuna importanza. Non ha nessuna importanza che Schumacher ha vinto la gara domenica. Non ha nessuna importanza chi vincerà la Coppa del Mondo. Per Dio non si interessa completamente chi vince, secondo me. Secondo me. Può darsi che poi arriverò in cielo e il Signore ti fa, non so per chi. Per Israele. Che non vanno mai nella Coppa del Mondo. Comunque. E quindi torniamo a Secondo Cronache, sto partendo dal messaggio qui. E vediamo il piano di battaglia che Joseph e gli altri avevano. Cominciamo di nuovo nell'ultima parte del versetto 20. Ascoltami, o Giude, voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno, il vostro Dio, e sarete saldi. Credete nei suoi profeti e prospererete. Quindi solo se noi crediamo in Dio vedremo la gloria, vedremo la vittoria. Quindi dopo essersi consigliato con il popolo, stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno e dovevano lodarlo per lo splendore della sua santità. E mentre camminavano davanti all'esercito e dicevano, celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in eterno. Immaginate questo. Che piano di battaglia pazzo. Immaginate, gli americani vanno in Afghanistan per prendere Bin Laden e Bush dice, ma lasciamo stare i Stinger, lasciamo stare i M16, lasciamo stare i F16. No, M16 è anche la mitragliatrice. Giusto. Lasciamo stare tutte le armi, chiamiamo tutti i fratelli che cantano e suonano delle chiese, che vanno in Afghanistan cantando celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in eterno. Che cosa farebbero gli americani con George Bush? È matto dalle gare. Cosa? Andiamo in Afghanistan con le chitarre, con le trombe. Andiamo in Afghanistan a cantare, andiamo contro Saddam Hussein, con la Bibbia in mano, no, con le bombe. Ma era un piano pazzesco, follia, eppure? Cioè i soldati erano indietro, quelli che cantavano il Signore. E anche in questo la lode procede la vittoria. Perché quell'atto di fede, che fede che avevano, affrontando un esercito, e posso assicurarvi che gli ammoniti non avevano chitarre. No, no. Erano pronti per ammazzare gli israeliti. Non avevano trombe, non stavano lì a cantare. Erano pronti a li uccidere, ma gli israeliti per fede, il Signore ci ha promesso che lui vincerà la battaglia. E anche per noi credenti nel Nuovo Testamento, il Signore ci ha promesso tante cose, fratelli. E tante volte noi viviamo nella miseria. Non entriamo nella vittoria, non entriamo nelle sue promesse. Perché manchiamo nel camminare per fede e riconoscere che Lui è l'Eterno, Lui, come ha detto Giuseppe, tu hai creato ogni cosa. Tu sei il Dio dell'universo e niente è impossibile per te. E quindi in versetto 22, quando essi cominciarono a cantare e lodare, l'Eterno tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del Mont Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab insorsero contro gli abitanti del Monte Seir per voltarli allo sterminio e distruggerli. Quando ebbero annientati gli abitanti di Seir, si aiutarono a distruggersi a vicenda. Quindi il Signore ha messo la pazzia su questi nemici del popolo di Dio che hanno cominciato a ammazzarsi a vicenda. E anche vogliamo vedere due versetti nei Salmi che sono bellissimi. Salmo 22. Quanti di voi avete letto Salmo 22 dopo domenica? Nessuno? Mark vi ha detto di leggerlo. Solo due versetti leggeremo. Salmo 22, versetto 3. Eppure tu sei il santo che dimora nelle lode di Israele. Quindi Dio dimora nelle lode del suo popolo. E noi sappiamo questo. Quanti di voi, quante volte entrate in comunità, sai giù, mamma mia, quello lavoro mi ha fatto la testa così. Non è così. Tu entri qui, cominci a lodare il Signore, la sua presenza scende nella tua vita, e tu quello lavoro non lo ricordi più, non è così. Che tu entri nella presenza di Dio, la presenza di Dio viene in mezzo alle tue lode, perché è un atto di fede che tu fai. Signore, anche se la mia giornata veramente è stata terribile, ma io ti loderò, io ti glorificherò. Perché al di fuori di come è andata la mia giornata, tu sei degno di lode. E poi un altro versetto, un po' indietro, Salmo 9. Quindi abbiamo stabilito già che Dio dimora nella lode del suo popolo. E quindi la presenza di Dio, quando noi lo lodiamo, c'è la presenza di Dio. E in Salmo 9, versetto 1 fino a 3, io ti celebrerò, Eterno, con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie, gioirò e mi rallegrerò in te, canterò le lodi al tuo nome, o Altissimo, poiché i miei nemici volteranno le spalle, cadono e periscono davanti a te. Nell'inglese è più bello perché dice che cadono, periscono nella tua presenza, quindi davanti a te, nella tua presenza. Dio dimora, la presenza di Dio dimora la lode del suo popolo e i nostri nemici cadono e periscono nella presenza di Dio. E voi sapete che un giorno, già adesso Satana e tutti i demoni sono sottoposti all'onnipotenza di Dio. Ma un giorno anche Satana e i demoni si inchineranno e dichiareranno Gesù Cristo è il Signore. E quindi anche per te, magari la tua situazione, magari adesso stai bene, ma un giorno affronterai delle situazioni, perché ognuno di noi nella vita affrontiamo delle situazioni difficili. Gesù ha detto che la pioggia cade sul giusto e ingiusto. E anche su cristiani cadono delle gravi malattie, cadono delle disgrazie, cadono delle cose. La differenza fra noi e i non credenti è che noi abbiamo il Signore per attraversare quelle circostanze. Noi abbiamo il Signore che combatte per noi. Invece quelli che non conoscono il Signore sono persi. Io mi ricordo Giovanni Graziano, diversi anni fa sua mamma era in ospedale perché aveva problemi nel fegato, era tutto gonfia e stava per morire. E sua mamma e gli altri parenti lì non erano convertiti. E mi ricordo, siamo andati lì in ospedale per trovarla, ma erano disperati.

0: Dobbiamo non solo ascoltare, dobbiamo mettere in pratica. Anche io tante volte non mi sento, magari mi alzo, non mi sento di cantare, di lodare, ma io lo faccio per fede. E poi vedo che la mia situazione cambia, il mio modo di ragionare. Come hai detto, tante volte veniamo alla chiesa, stiamo ragionando in un certo modo, stiamo vedendo le cose con un certo occhio, cominciamo ad adorare il Signore e tutto cambia, perché vediamo nella luce dell'eternità le cose. Ma veramente questa cosa non è così importante. Veramente questa cosa passerà, è una cosa passeggera. Io c'ho il Signore, io sono un figlio di Dio, c'ho la vita eterna, gloria a Dio. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio di Paolo e Sila, questo esempio di fede. E vogliamo chiederti, Signore, questa sera che ci aiuti di metterla in pratica, Signore. Di non vivere, di non essere delle persone guidate a destra e a sinistra della nostra emozione, Padre, quando ci sentiamo bene, vogliamo lodarti, quando ci sentiamo male, Signore, non alziamo mani santi a Te. Ma vogliamo essere un popolo guidato dalla Tua parola, Signore. Come ha scritto Davide qui, vogliamo lodarti con tutto il nostro cuore, anche quando non lo sentiamo. E Ti chiediamo di aiutarci, Signore, di mettere in pratica questo, Padre, che come Paolo e Sila, altri prigionieri, Signore, in questo mondo, perché quelli non convertiti sono prigionieri ancora di Satana, gli altri prigionieri possono sentire le nostre lode e possono convertirsi a Te. E Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che Tu fai per noi, per le Tue grandi promesse, Signore. Aiutaci di appropriarle per la nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Giunti a terra, Paolo e gli altri naufraghi scoprirono di trovarsi nell'isola di Malta. Avevano le vesti inzuppate d'acqua gelida ed erano intirizziti dal freddo, ma gli abitanti dell'isola si mostrarono molto ospitali e accesero un gran fuoco perché potessero asciugarsi e riscaldarsi. A un certo punto Paolo raccolse un fascio di legna e lo gettò nel fuoco per alimentarlo, ma a contatto col calore ne schizzò fuori una vipera che si attaccò alla sua mano. Nel vedere il rettile velenoso pendere dalla mano di Paolo, gli isolani si dissero l'un l'altro: «Costui deve essere certamente un omicida, perché, scampato dal naufragio, la giustizia divina non lo lascia sopravvivere». Ma Paolo scosse la vipera nel fuoco e non ne risentì male alcuno. La gente continuava a fissarlo in attesa di vederlo gonfiarsi e crollare a terra morto. Ma passò del tempo e non accadde nulla. Allora tutti cambiarono parere su di lui e, anziché un omicida, dissero che era un dio. Il capo dell'isola era un certo Publio, che aveva i suoi possedimenti nelle vicinanze del luogo del naufragio. Anch'egli si mostrò un

mano con i forestieri, li accolse in casa sua e li ospitò per 3 giorni trattandoli con molta gentilezza. Proprio in quel periodo il padre di Publio soffriva di una grave forma di dissenteria e giaceva a letto tormentato dalla febbre. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. La notizia corse da un capo all'altro dell'isola e tutti i malati vennero da Paolo per farsi guarire. Da quel momento gli furono resi grandi onori e con lui ne beneficiarono tutti gli altri naufraghi. 3 mesi dopo decisero di riprendere il viaggio per l'Italia a bordo di una nave alessandrina che aveva svernato a Malta. Anche in questa occasione gli isolani si mostrarono generosi e rifornirono Paolo e i suoi compagni di tutto il necessario per la traversata. Navigarono verso la Sicilia e approdarono a Siracusa, sostandovi per 3 giorni. Quindi raggiunsero Reggio Calabria. Il giorno dopo si levò un vento favorevole e ripresero il mare diretti a Pozzuoli, dove arrivarono in capo a 2 giorni. Qui Paolo incontrò dei fratelli che lo pregarono di trattenersi qualche tempo con loro. La Bibbia dice che si fermò 1 settimana. Paolo non poteva disporre liberamente di se stesso, ma godeva della stima di Giulio, il centurione che lo custodiva, ed è probabile che questi cercasse di favorirlo quando poteva. È bene ricordare che con Paolo avevano affrontato tutti i pericoli e i disagi del viaggio il medico Luca, Aristarco di Tessalonica e forse anche Timoteo. Mentre Paolo era a Pozzuoli, qualcuno doveva essere andato a Roma ad avvertire i fratelli del suo arrivo, perché un primo gruppo di cristiani gli venne incontro fino al Foro Appio e un secondo fino alle 3 taverne, località sulla via Appia. Come li vide, l'apostolo ringraziò Dio e si fece coraggio. A Roma il centurione Giulio consegnò i prigionieri ai soldati che dovevano prenderli in custodia. A Paolo fu risparmiata la prigione, ma fu affidato alla sorveglianza di un soldato che lo teneva giorno e notte incatenato a sé per un braccio. Malgrado il disagio delle catene, la condizione di Paolo non era delle peggiori, perché gli fu permesso di affittare un alloggio privato in cui era libero di ricevere quanti visitatori voleva. 3 giorni dopo il suo arrivo a Roma, non potendo recarsi personalmente alla sinagoga, Paolo mandò a chiamare i capi della comunità giudaica per parlare con loro. L'apostolo non sapeva ancora se qualcuno fosse venuto da Gerusalemme per screditarlo e calunniarlo, come non sapeva se fossero state inviate delle lettere per metterlo in cattiva luce. In ogni caso, egli non aveva nessuna intenzione di muovere delle accuse o di parlare sfavorevolmente dei giudei davanti all'imperatore. Quando i giudei vennero a casa sua, Paolo li accolse con queste parole: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il nostro popolo o contro i riti dei padri, fui arrestato a Gerusalemme e dato in mano ai Romani, i quali, dopo avermi interrogato, volevano rilasciarmi perché non avevano trovato in me nessuna colpa meritevole di morte, ma i giudei vi si opposero. Così fui costretto ad appellarmi a Cesare, pur non avendo in animo di portare delle accuse contro la mia nazione. Ecco perché ho chiesto di vedervi e di parlarvi. Infatti, è a causa della speranza di Israele che io porto oggi questa catena. Noi non abbiamo ricevuto dalla Giudea nessuna lettera contro di te, né è venuto nessun fratello a riferire o a dir male di te», gli risposero. «Vorremmo tuttavia sapere quello che pensi, perché, quanto a questa setta, è noto che essa incontra opposizione dovunque». Per setta intendevano il cristianesimo, e gli fissarono una data per la quale sarebbero tornati ad ascoltarlo più diffusamente sul discusso argomento. Il giorno prestabilito vennero a casa sua in gran numero. Dalla mattina alla sera Paolo espose loro la dottrina di Cristo, testimoniando del regno di Dio e cercando di persuaderli con la legge di Mosè e i profeti di quel che concerne Gesù. Alcuni credettero alle cose che diceva, altri le respinsero. Infine, vedendo che erano in disaccordo fra di loro, Paolo li congedò con le parole del profeta Isaia. «Ben ha ragione lo Spirito Santo parlò ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia dicendo: va a questo popolo e di: voi udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso i loro occhi, che talora non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano con il cuore e non si convertano e io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili, ed essi vi presteranno ascolto». Dopo questo, i giudei se ne andarono discutendo animatamente.

L'imperatore non aveva fretta di giudicare i suoi prigionieri. Inoltre si doveva attendere l'arrivo degli accusatori prima di procedere al giudizio. Passarono così 2 lunghi anni e Paolo non era ancora comparso davanti a Cesare. Nel frattempo viveva a Roma, nella casa che aveva preso in affitto, sempre incatenato a una guardia. Ovviamente il soldato era cambiato spesso e Paolo ebbe modo di parlare dell'Evangelo a parecchi sorveglianti, molti dei quali si convertivano al Signore Gesù e diffondevano a loro volta il messaggio della salvezza nelle lontane province in cui li portava la loro carriera militare. Oltre al ministero di testimonianza personale, l'apostolo poteva ancora esercitare con potenza quello di predicatore, perché era libero di ricevere tutti coloro che desideravano sentirlo parlare del regno di Dio. Benché prigioniero dunque, Paolo ebbe la gioia di continuare a servire fedelmente e con grande efficacia il Signore Gesù. Nonostante la lunga e forzata separazione, Paolo non cessò mai per un istante ad avere a cuore le chiese che aveva fondato e assistito con le sue visite periodiche. E poiché era attorniato da vari collaboratori di valore, li mandava talvolta a visitarle recando messaggi da parte sua. È bene accennare a questi amici e fratelli in fede che lo assistevano personalmente e l'aiutavano nel suo ministero. Prima di tutto c'erano il medico Luca e Aristarco di Tessalonica, che l'avevano accompagnato durante il viaggio di trasferimento a Roma. C'era Timoteo, che egli chiamava suo amato figlio nella fede e che aveva lavorato con lui nell'Asia Minore. E poi Epafra di Colosse, un certo Dema e anche Giovanni Marco. Quest'ultimo era quel parente di Barnaba che aveva intrapreso con Barnaba stesso e Paolo il primo viaggio missionario e che poi in seguito, con grave disappunto dell'apostolo Paolo, si era separato da loro prima di concludere il viaggio missionario. Ma l'incomprensione di allora non era rimasta a turbare i rapporti fra i due uomini di Dio, anzi, Paolo ebbe occasione di scrivere nelle sue lettere che Giovanni Marco gli era di prezioso aiuto. Di Dema, invece, troviamo più avanti che abbandonò l'apostolo, preferendogli le effimere soddisfazioni che può offrire il mondo. Fra i discepoli che circondavano Paolo a Roma ne troviamo uno di particolare interesse. Onesimo, uno schiavo asiatico fuggito dal suo padrone. Era appartenuto a un cristiano facoltoso di nome Filemone, membro della chiesa di Colosse. Onesimo l'aveva abbandonato dopo averlo, sembra, derubato. Giunto a Roma, date le sue condizioni di schiavo fuggiasco, si era probabilmente mescolato alla bassa plebe. Poi, venuto in qualche modo a contatto coi cristiani, specialmente con Paolo, era stato attirato a Cristo dal loro amore. Forse aveva conosciuto Paolo mentre era ancora presso il suo padrone, forse qualche cristiano proveniente dall'Asia Minore l'aveva riconosciuto per le strade di Roma. Su questo possiamo fare solo delle supposizioni. Quello che è certo, e più importante, è che fu conquistato dall'Evangelo e si convertì a Cristo. A Paolo confessò i peccati che aveva commesso contro il padrone e cominciò a vivere una nuova vita alla luce della parola di Dio. L'apostolo gli si era affezionato e avrebbe desiderato tenerlo presso di sé perché lo assistesse nel ministero. Tuttavia, sentiva di non poterlo fare perché, per le leggi di allora, Onesimo apparteneva sempre a Filemone. La fuga era stata una frode e ora che lo schiavo si era pentito dei suoi peccati era giusto che ne facesse riparazione. A quei tempi i padroni avevano diritto di vita o di morte sugli schiavi. Se uno di questi fuggiva ed era ripreso, il padrone poteva punirlo come meglio credeva, anche sottoponendoli ai più terribili tormenti, perché non esisteva nessun limite legale in questo senso. Onesimo conosceva bene queste cose, ma non mosse obiezioni quando Paolo lo esortò a tornare dal suo padrone. Allora l'apostolo, che lo amava e aveva a cuore la sua sorte, gli diede per compagno Tichico, un altro suo collaboratore, al quale affidò una breve lettera per Filemone. In questa lettera Paolo saluta affettuosamente l'amico lontano, la sua famiglia e tutta la chiesa che si riunisce in casa sua. Ringrazia Dio della bella testimonianza di fede e carità che Filemone continua a rendere e poi, con tatto e persuasione, comincia a parlargli in favore dello schiavo. L'apostolo espone varie ragioni per cui Filemone dovrebbe perdonare Onesimo e riaccoglierle presso di sé con magnanimità. Vi si può perfino intravedere il suggerimento di affrancarlo dalla schiavitù. Essendo allora la schiavitù perfettamente legale, Paolo si astiene dall'abusare della sua autorità di apostolo, ma con la delicatezza e l'amore che gli sono soliti, dà una velata esortazione fiducioso nella cristiana comprensione del suo caro amico. Infine,
informa Filemone dei suoi piani per il futuro e lo saluta, anche a nome dei fratelli che gli sono accanto a Roma. La Bibbia non ci parla dei risultati di questa lettera, ma la tranquilla fiducia di Paolo ci permette di supporre che essi siano stati pienamente rispondenti ai desideri dell'Apostolo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Verità Cristiana è il titolo della trasmissione che state ascoltando. Vi diamo un benvenuto e vi invitiamo all'ascolto. Vorrei parlarvi oggi, amici ascoltatori, di un avvertimento trascurato. Diversi anni fa, nella città di Johnston, in Pennsylvania, regnava il panico e la disperazione. Alcuni ingegneri affermavano che un'immensa diga che serviva per rifornire di acqua la città minacciava di rompersi da un momento all'altro. Per giorni e giorni la pioggia era caduta incessantemente, senza interruzione, ed il livello dell'acqua continuava a salire. Gli specialisti, allarmati, esaminarono la diga e scoprirono una grande crepa nella muratura e diedero subito l'allarme, dicendo di fuggire verso le montagne e di mettersi in salvo, perché la diga stava per cedere. Ma centinaia di persone rimasero sul posto dicendo: «Ma via, questi scienziati, questi tecnici, non sanno più di che cosa parlare. La diga resiste da anni e anni e non è mai successo niente». Ma purtroppo, tutto ad un tratto, accadde l'inevitabile. Uno scricchiolio seguito da un boato spaventoso e migliaia e migliaia di metri cubi d'acqua precipitarono nella valle. Nella catastrofe morirono circa 2.300 persone. Ebbene, amici ascoltatori, noi vi annunciamo con la certezza delle parole della Sacra Scrittura i giudizi di Dio che si avvicinano, e il primo di questi può essere imminente ed è quello che porrà fine al tempo della grazia. Sapete, amici ascoltatori, che oggi è forse l'ultimo giorno concesso agli uomini della nostra epoca per rivolgersi a Dio? Presto sarà troppo tardi, non ci sarà più salvezza possibile, ma l'attesa angosciosa di un giudizio definitivo ed una condanna eterna. Pertanto, amici, ascoltateci attentamente. Queste cose che vi diciamo per mezzo della radio non ve le ricordiamo volentieri, ma siamo responsabili di dirvi la verità secondo come la dice la Scrittura. Il nostro unico desiderio è di condurvi a Dio, di conoscere allora presso di Lui quella liberazione che solo Lui può dare e quella pace che voi desiderate. Credendo nel Signore Gesù potrete sperimentare la liberazione da un giudizio futuro, e fin da ora, amici ascoltatori, potrete sperimentare la pace e la felicità nel vostro cuore. Fatelo oggi, domani potrebbe essere troppo tardi.

Amici ascoltatori, siete pronti? Ascoltate quello che è successo ad una ragazza di nome Anna. Una mattina Anna aveva appena ricevuto una terribile notizia. Un giovane simpatico che faceva parte del gruppo di amici con cui ella aveva trascorso la serata precedente si era ucciso sulla strada, rincasando in auto. Anna rimaneva lì accanto al telefono stupefatta ed affranta. Che destino, che brutalità! Rivedeva quel ragazzo ancora ieri così allegro, spensierato e pieno di vita e di intelligenza, e che stamane aveva cessato di vivere. Improvvisamente apparivano davanti a lei la fragilità dell'esistenza e nello stesso tempo la sua solennità, e a dire che lei sarebbe potuta essere accanto a lui in quell'incidente, nell'auto. Ma un richiamo improvviso sotto la finestra la fece sussultare. «Anna, sei pronta?» Era la voce familiare di una collega d'ufficio che tutte le mattine passava per la strada e con la quale facevano di solito il resto del percorso fino all'ufficio. Ma ella non rispose: «No, non sono pronta. Non aspettarmi questa mattina». Ma perché? Questa domanda banale oggi aveva per lei un significato nuovo e preciso. «Anna, sei pronta?» Le sembrava che fosse qualcun altro a fargli questa domanda, e sapeva troppo bene quello che doveva rispondere. «No, non sono pronta. Non sono pronta a morire. Non sono pronta ad incontrare Dio». Le apparivano chiaramente la sua miseria morale, il vuoto della sua esistenza, la sorte terribile che le sarebbe toccata se avesse dovuto morire anche lei, senza essere pronta. «Anna, sei pronta?» Grazie a Dio, questa ragazza non ebbe tregua finché non lo fu. Le fu indicata la via della salvezza. Trovò in Gesù Cristo il Salvatore perfetto e ricevette da Lui il perdono e la pace con Dio, e soprattutto la certezza della vita eterna. E voi, amici ascoltatori, siete pronti ad incontrare Dio? Sappiate, amici, che se non lo siete, oggi potete esserlo, credendo nel Signore Gesù Cristo come il vostro personale Salvatore. Vi invitiamo con tutto il cuore a farlo, affinché possiate sperimentare la pace e il perdono e la gioia nel vostro cuore.

Una vedova con poche risorse, nei momenti difficili aveva l'abitudine di dire ai suoi figliuoli: «Non temete, Dio è vivente ed avrà cura di noi». E ogni volta che ella era nel bisogno, Dio rispondeva alla sua fede. Le sue prove furono numerose e ne portava il carico con pazienza. Ma un giorno il peso le parve così gravoso che la sua fede vacillò. Il figlioletto di 3 anni vide che la sua mamma stava piangendo ed era in preda alla disperazione. Le si avvicinò, le buttò le braccia al collo e la strinse fortemente con le piccole braccia e le disse tristemente guardandola: «Mamma, mamma, dimmi mamma, è morto Dio ora?» Allora la mamma prese il suo bambino in braccio, lo abbracciò con effusione e gli disse: «No, piccino, Dio non è morto, vive, vive per sempre e udrà la nostra preghiera e ci libererà ancora». Si asciugò le lacrime e riprese le sue occupazioni, vergognosa di avere mancato di fede, ma felice di aver ritrovato la via del soccorso. Amici ascoltatori, molti di voi ci hanno scritto chiedendoci di pregare per voi, chiedendoci di pregare perché voi non sapete pregare. Ebbene, impariamo da questa povera vedova, da questa grande vedova che sapeva confidarsi in Dio nei momenti più difficili, nei momenti più di difficoltà. Confidiamo nel Signore Gesù. Sappiate, amici, che non dobbiamo dire molte parole, dobbiamo soltanto credere che Dio c'è, ci sente, ci ascolta, ci vede e soprattutto interviene. Se tu, amico o amica, ti trovi in qualche momento di scoraggiamento, in qualche situazione particolare, sappi che Dio è vicino a te, che ti ascolta, che ti vede e che tu puoi rivolgerti a Lui con certezza. Se ancora non conosci il Signore Gesù come il tuo personale Salvatore, sappi che puoi rivolgere a Lui la semplice preghiera che Pietro rivolse un giorno a Gesù: «Gesù, salvami».

Facendo la cronaca dei funerali di un grande attore, un cronista scriveva così: il momento più commovente fu senza dubbio quando il pesante feretro uscì dalla chiesa. Malgrado la solennità del luogo, gli applausi scrosciarono. Applaudito o per un atto riflesso o per abitudine, oppure per amore. Può essere il caro istinto, può essere felice. Ma, amici ascoltatori, è questa la felicità? No, certamente. La felicità di quelli che lasciano questo mondo non è nelle mani degli uomini, è Dio, e Dio soltanto che la dà a quelli che l'hanno onorato della loro fede. Il più misconosciuto dei credenti, dopo aver servito Dio con fedeltà, entra nella gioia del suo maestro, mentre l'uomo più ammirato, più onorato dai suoi simili, se non conosce Dio, se ne andrà nel giorno della sua morte lontano da lui nella sofferenza. Amici ascoltatori, è oggi che bisogna scegliere. Bisogna dunque scegliere oggi, o Dio o gli uomini. Sapete, è Dio, e Dio soltanto, che dà la felicità a quelli che l'hanno onorato della loro fede. Il più misconosciuto dei credenti, dopo aver servito Dio con fedeltà, entra nella gioia del suo maestro, mentre l'uomo più ammirato, più onorato dai suoi simili, se non conosce Dio, se ne andrà nel giorno della sua morte lontano da lui nelle sofferenze eterne. Bisogna dunque scegliere, amici ascoltatori, scegliere Dio o scegliere gli uomini. A voi questa scelta. E chi volete compiacere? Chi volete onorare? Sapete, amici ascoltatori, non potete rimanere neutrali. Un giorno il Signore Gesù disse: chi non è con me è contro di me. Lasciate, dunque, le vanità di un mondo che passa. Non aspettate di essere alla sera della vostra vita per accorgervi di quanto esse siano deludenti. La vera felicità proviene dalla fede nel sacrificio redentore del Signore Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Credendo in Lui, troverete la pace con Dio e farete parte di quei beati la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è cancellato. E la vostra gioia aumenterà nella misura in cui vivrete accanto a Lui, cercando di piacergli in ogni cosa. Questa è la decisione che dovete prendere, amici, non di credere a una religione, non di credere ad un gruppo di persone, ma di credere nel Signore Gesù Cristo, perché la Bibbia dice che non vi è nessun altro nome dato agli uomini per essere salvato, solo il nome del Signore Gesù. Credi e sarai salvato, tu e la tua casa.

Nel corso di un viaggio nell'America del Sud, giunsi in una città durante una festa religiosa. Dappertutto si vedevano delle croci in vendita, ogni sorta di modelli, dai più cari ai più economici. Mi spiegarono in seguito che gli abitanti erano tenuti sia a portare una croce addosso, sia a metterla in evidenza nel giorno della festività. Ma non dimenticherò mai il quadro che mi si presentò all'angolo di una strada. Un carretto trainato da un asino pesantemente carico di croci inchiodate in modo maldestro, di ogni dimensione, e sopra il carico vi era una scritta che diceva: croci a buon prezzo. Croci a buon prezzo. L'uomo accetta volentieri una credenza, purché essa non disturbi le sue abitudini e non leda il suo benessere e il suo capitale. La sua croce deve essere a buon prezzo. E il mio pensiero andò alla croce più cara, la sola croce, quella che fu eretta sul Calvario, e il Figlio di Dio che morì su di essa ha pagato il prezzo supremo, spogliandosi della sua gloria, abbassandosi sempre di più fino a morire di quella morte infame, per amore per voi e per me. Amici ascoltatori, quanto è oltraggioso per Dio associare la croce a dei festeggiamenti profani, farne un oggetto di superstizione che si porta addosso come un ornamento o come un feticcio. E infatti, amici, potete ben convenire che oggi molte persone portano una croce al collo e contemporaneamente bestemmiano Dio. Questo significa misconoscerne il senso meraviglioso e terribile che ha la croce. Meraviglioso perché è il mezzo di una salvezza perfetta, è l'unico mezzo che Dio ha provveduto per far sì che l'umanità sia salvata. Ma è anche terribile. Terribile perché accusa e condanna un mondo che vi ha crocefisso il Signore della gloria. Che Dio ci guardi del fare a buon prezzo della croce di Gesù, che ha un prezzo così elevato per Lui. Amici, chiunque voi siate, sappiate che non è una croce che appende dal vostro collo che vi può dare la certezza della vita eterna, ma è soltanto credendo che il Signore Gesù Cristo è morto un giorno sulla croce e che è risuscitato per la vostra giustificazione. È solo credendo che il Signore Gesù è morto per i vostri peccati che voi potete trovare pace e vita eterna. È solo chiedendo a Gesù il perdono dei vostri peccati. Molte volte alcune persone ci chiedono: come posso essere perdonato? Ebbene, devi soltanto inginocchiarti o anche trovarti dove ti trovi e dire: Gesù, ho bisogno di te, salvami, vieni nella mia vita, trasformala, cambiala, perché lo voglio. E il Signore risponderà alla tua preghiera.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

A questo punto siamo alla metà del libro. Marco è il Vangelo più breve, 16 capitoli, ancora non la metà, ma molto vicino, e abbiamo visto già tanti miracoli da parte di Gesù, tanti miracoli anche di diverso tipo. E vediamo, abbiamo visto anche come la sua popolarità sta crescendo ogni giorno di più. Allora si radunarono intorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Abbiamo già visto che degli scribi erano già andati da lui in precedenza, da Gerusalemme. Da Gerusalemme significa che venivano dal centro religioso, quindi è una delegazione ufficiale che va per interessarsi di questo Gesù. Ora ci sono anche i farisei, oltre che gli scribi, e sappiamo bene perché sono lì per controllare quello che loro considerano una minaccia per il loro sistema religioso. E l'obiettivo loro già hanno le idee molto chiare. Il loro obiettivo è semplicemente quello di trovare dei motivi per poter accusare Gesù. Quindi, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, cioè non lavate, li accusarono. Infatti i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono prima lavate le mani con gran cura, attenendosi alla tradizione degli anziani. E quando tornano dalla piazza non mangiano senza prima essersi purificati. Ci sono molte altre cose che sono tenuti ad osservare per tradizione: lavatura di coppe, di brocche, di vasi di rame e di letti. Per i farisei e gli scribi, i farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani? Ora, questo è l'occasione che aspettavano. Immaginate queste persone che sono andate lì per cercare motivi per accusare Gesù, e subito hanno la loro opportunità. Alcuni dei discepoli di Gesù che iniziano a mangiare senza lavarsi le mani. Ora, questo non è il lavarsi le mani prima dei pasti che ci abbiamo noi, no? Le insegniamo ai nostri bambini quando tornano da scuola o dal parco: ti sei lavato le mani prima di metterti a tavola? Che è un lavarsi le mani per motivi igienici, no? Per non portare germi a tavola. Questo era un lavarsi le mani come rituale, come prassi religiosa, come cerimoniale, ok? E Marco qui ci tiene a spiegarci la situazione, e quindi sta parlando delle tradizioni giudaiche. Quello del lavarsi le mani prima di mangiare era un procedimento molto preciso e dettagliato, fatto sempre con movimenti identici. Per esempio, prima iniziamo da una mano e la mano stava rivolta verso un altro perché l'acqua doveva prima prendere le dita e poi il polso, poi passavano all'altra mano, poi cambiavano il verso, stavolta dal basso verso l'alto. Era un cerimoniale, e mentre c'era questo cerimoniale così attente, recitavano una preghiera. Dicevano: benedetto sei tu, Signore, Re del cielo, dell'universo, e cose di questo. Quindi un vero e proprio rituale, con i gesti, i modi giusti, la preghiera recitata, sempre uguale, e lo facevano prima di mangiare, e i più ortodossi addirittura lo facevano anche ad ogni portata. E si alzavano, se ne andavano le mani, e c'erano delle rocce, dei contenitori apposta dove tenevano l'acqua per lavarsi le mani. Quindi Marco ci spiega e ci dice che questo faceva parte, questo non era qualcosa scritto nella Bibbia, questo era qualcosa che veniva dalle loro tradizioni giudaiche, le tradizioni degli anziani, dice. Quindi, se non erano cose scritte dalla Bibbia, che venivano dalla Bibbia, erano inventate da uomini. Qualcuno se n'era uscito e aveva pian piano portato avanti questo tipo di pratica, e aveva detto che era vincolante, perché loro erano molto seri su questo, erano cose obbligatorie. Addirittura, se non osservavi queste pratiche, potevi andare all'inferno. Quindi non stiamo parlando di cose leggere. E potete immaginare queste persone con questa mentalità che guardano i discepoli di Gesù come: oh,
sono scandalizzati da questa cosa scioccante di non osservare questa pratica. E Marco ci dice che ci sono molte altre cose che loro facevano in questa maniera, con questa ottica. Purtroppo le tradizioni religiose esistono, ci sono in tutte le religioni, anche nel cristianesimo, molte ce ne sono nel cristianesimo, e sono sempre molto complicate. Rendono il culto a Dio, l'adorazione a Dio, il servire a Dio qualcosa di estremamente complicato, qualcosa di estremamente pesante. Non è quel rapporto fresco, genuino, diretto, personale con il Signore, ma un qualcosa di pesante e di noioso. E infatti la risposta di Gesù è molto dura. Cosa risponde Gesù? Versetto 6. Ma egli rispondendo disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. La risposta di Gesù è contemporaneamente dura e triste, secondo me. Dura perché li chiama per quello che sono, ipocriti. Triste per quello che significa. Lui cita un passo di Isaia, una profezia di Isaia. Vi ricordate Isaia? Lui era insieme ai profeti in quel periodo della storia di Israele in cui il popolo era estremamente idolatra, estremamente lontano dal Signore. Però continuavano ad avere le loro pratiche religiose. I cerimoniali continuavano ad andare avanti. L'adorazione ufficiale a parole continuava a funzionare normalmente, soltanto che vicino al tempio di Dio c'era il tempio di Baal. E Gesù dice: voi siete degli ipocriti. Cita la profezia di Isaia che dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Quindi, citando le profezie di Isaia, che ci riporta al tempo di Isaia, scopriamo che non si stavano tramandando solo delle tradizioni, ma si stavano tramandando anche dei peccati, ed erano gli stessi. Erano un popolo lontano da Dio con il proprio cuore. Dicevo, erano colpevoli della stessa ipocrisia di cui era colpevole Israele al tempo dei profeti. Motivo per cui Dio l'ha giudicato. Dio li ha giudicati per quella finzione di adorazione e di culto. Ora, se andiamo un attimo a Isaia, al capitolo 29, versetto 13, come potete constatare se leggete il capitolo, è un capitolo di giudizio. Al versetto 13 dice: perciò il Signore dice, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. L'ultima parte dice il loro timore di me, cioè il timore di me, il rispetto che mostrano verso di me, non è reale, non è genuino, è solo una serie di realtà vuote, di comandamenti umani. E Gesù lo dice: invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Quindi c'era un timore di Dio vuoto, finto, ridotto a dei comandamenti e niente più. C'erano le preghiere, come vi ho detto, mentre si lavavano le mani in questa maniera recitavano una preghiera, mentre c'erano dei canti, c'era tutto l'aspetto ufficiale dell'adorazione, ma non era la realtà di quello che pensavano o sentivano dentro di loro, perché non stavano pensando proprio a Dio mentre facevano quelle cose, pensavano ad altro. Il loro cuore è lontano da me. Ora, la realtà è che solo Dio sa dov'è il mio cuore, è vero? Tu non lo sai dov'è il mio cuore, io non lo so dov'è il tuo cuore, ma Dio sa dov'è il nostro cuore. Un cuore può essere vicino a Dio, un cuore può essere lontano da Dio. Un cuore è lontano da Dio quando? Quando è preso da altre cose, da altri interessi, da altri affetti, da altri signori o da me stesso. Io posso essere consumato dal pensiero di me stesso e il mio cuore è lontano da Dio. Ma il cuore lontano da me, di che cosa ci parla? Non ci parla di un rapporto di lavoro, non ci parla di un rapporto così, Dio, uomini o re e sudditi, ci parla di un rapporto d'amore, è vero?
Infatti è la triste constatazione di una persona innamorata che dice: io ti amo, però il tuo cuore è lontano da me. E quindi c'è un po' di amarezza, perché Dio sente la distanza di queste persone. E il problema di Dio è che Dio non ha il sospetto di una cosa. Dio non dice: io sospetto che il vostro cuore sia lontano da me, perché Dio legge esattamente il cuore e lui lo sa per certo che è così. Noi possiamo avere il sospetto che una persona in qualche modo sia distante da noi, in una relazione, in un rapporto d'amore, uomo-donna, genitore-figlio, in un'amicizia. Noi possiamo avere il sospetto che quella persona si stia allontanando, no? Ma magari è solo un'impressione. Dio lo sa per certo esattamente, e quindi è un po' triste.

parte la parola di Dio. Quando mettiamo da parte la Bibbia e iniziamo a cibarci di altro, a pensare ad altro, perché questo è naturale. Quando metti da parte la parola di Dio, poi lo sostituisci con qualcos'altro, un altro interesse, un'altra priorità. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, voi vi attenete alla tradizione degli uomini. E poi non solo hanno tralasciato il comandamento di Dio, ma dice: voi siete abili nel fare cosa? Nell'annullare. Dopo che inizi a trascurare e a tralasciare la parola di Dio, poi finisci per rendere la parola di Dio nulla, impotente nella tua vita. Non ha più quell'effetto potente e trasformante nella mia vita. È sempre la Bibbia, è sempre la parola di Dio. Non è cambiata, ma sono io che mi sono chiuso, l'ho messa da parte, non le ho dato quel valore, non mi alimento più in essa, non trovo più ispirazione da essa, non vengo più lavato dalla parola e piano piano quella parola non è più efficace. E quei cambiamenti che portava una volta e che potrebbe portare sempre di più, non ci sono più, perché io non sono più con il cuore vicino al Signore. Ora, naturalmente, questa è anche la strada del ritorno. Come si fa a tornare al Signore con tutto il cuore? Basta tornare alla pura e semplice parola vivente di Dio nella nostra vita. Penso che la base per ogni risveglio personale e collettivo sia un ritorno serio, profondo, radicale alla parola di Dio nella mia vita. Veramente arrendermi, sottomettermi, cibarmi della parola di Dio. Mosè infatti ha detto, adesso fa un esempio: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Ma voi dite: se un uomo dice a suo padre o a sua madre tutto quello con cui potrei assisterti è corban, cioè un'offerta a Dio, e non gli lasciate più nulla per e non gli lasciate più far nulla per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione, voi che avete tramandato, e fate molte altre cose simili. Fa un esempio dalla legge di Mosè. C'è questo comandamento, i 10 comandamenti, il primo comandamento con promessa, ed è quello di onorare tuo padre e tua madre. Quindi un esempio molto pratico di qualcosa che loro conoscono molto bene è la loro legge. Cosa significa onorare? Il punto di Gesù. Significa solo dire belle parole ai tuoi genitori? Oppure non dire brutte parole ai tuoi genitori o dei tuoi genitori? Significa solo mostrare un rispetto esteriore? Cioè, oh sì, e parli con rispetto, voi, come una volta si usava, si dava del voi, no? Voi, e poi gli dicevo, brutto vecchio, quando muori. E questo che significa onorare tuo padre e tua madre? Gesù dice no. L'onore va anche al di là delle parole, anzi dovrebbe andare molto al di là delle parole. E in un caso pratico, se i tuoi genitori se la stanno passando male finanziariamente, hanno un'urgenza, un problema, o sono malati o sono troppo vecchi, significa anche che tu ti debba prendere cura dei tuoi genitori. La Bibbia insegna che sono i familiari che dovrebbero prendersi cura in primo luogo dei propri familiari. Ok? Quindi anche questo significa onorare tuo padre e tua madre, prendersi cura, aiutare, essere presenti, soprattutto nel momento difficile. Ma i religiosi stavano impedendo questo. Stavano dicendo: i tuoi genitori hanno dei problemi finanziari, voi li potreste aiutare, ma no, voi i soldi li dovete dare a Dio. Non potete. È corban, è offerta a Dio. Perché dicevano questo? Perché i soldi poi se li prendevano loro. E il sistema religioso poi era il loro lavoro. Quindi loro volevano i soldi di questa gente e davano una legittimazione spirituale. È offerta a Dio. Devi darla al Signore, alla cosa. È corban. Ci sono molti ministri anche oggi, ci sono sempre stati e ci saranno. Ci sono ministeri, ci sono chiese che vogliono i soldi delle persone. Li vogliono a tutti i costi e sono anche disposte al fatto che tu vai all'astrico, perdi tutto, però devi dare i soldi. E

chiesa. E succede. Ci sono persone che si indebitano, persone che danno tutto, che spariscono rispetto alla famiglia perché devono dare i soldi al loro ministero. Non è quello che insegna la Bibbia. Ed è una scusa, perché se i soldi vanno a me, mi capite? E purtroppo i pagani, quelli del mondo, sono molto attenti a queste dinamiche. I credenti spesso sono un po' creduloni, sono credenti creduloni, e cadono certe volte in questo tranello. È molto triste, per esempio, quando queste cose vanno nella cronaca, nei programmi di satira, dove scoprono pastori o chiese che spogliano completamente le pecore e loro si arricchiscono. Ovviamente non devo dirvi che è sbagliato, è molto sbagliato. Noi cerchiamo di essere molto attenti quando parliamo di soldi e cerchiamo di mettere meno enfasi possibile sul dare. Ma il dare è biblico, il dare è importante. Ora vi do la mia opinione su questo. La mia opinione è molto semplice. Uno con i propri soldi è libero di farci quello che vuole, perché sono suoi. Ricordate quando Anania e Saffira vendono il campo e portano il ricavato agli apostoli, ingannando? Che cosa dice Pietro? Dice: ma chi ve l'ha chiesto primo? Secondo, perché avete mentito? Il campo non era vostro, non potevate farci quello che... E vendendolo, i soldi non erano vostri? Perché avete fatto questa cosa di mentire a noi e mentire allo Spirito Santo? E sapete la brutta fine che hanno fatto. Quindi la mia opinione è molto semplice: sono soldi tuoi, puoi fare con i soldi tuoi quello che vuoi. È un tuo diritto, ma è anche una tua responsabilità. Paolo ci dice che dobbiamo essere dei donatori allegri, cioè l'offerta non dovrebbe essere il momento triste del culto, il funerale. Dio non vuole un donatore triste, Dio vuole un donatore allegro. Quindi puoi farci quello che vuoi, se vuoi donarli devi farlo con gioia, se vuoi darli ai poveri, se vuoi darli per sostenere bambini in India o in Africa o in Italia, o se vuoi usarli per un'urgenza dei tuoi genitori che stanno male, tuo parente che è in difficoltà, sei libero di farlo perché sono soldi. Ovviamente io credo nella decima, nel senso che credo che il 10%, dare il 10% a Dio di quello che Lui dà a me, sia una buona misura di quanto dare, ma nulla mi impedisce di dare di più, se lo faccio con gioia, se lo faccio con piacere, per me è una benedizione. E chi dà la decima non è che è migliore di chi non la dà, perché la decima non è un merito, è un'opportunità. Io lo credo e lo applico alla mia vita. Credo anche nel sostegno al ministero. Credo che sia biblico che il credente debba far parte dei suoi beni a chi insegna la parola, a chi predica, a chi ministra. E credo che ognuno dovrebbe partecipare alla spese della sua famiglia spirituale, la Chiesa, perché c'è un affitto da pagare, ci sono le utenze da pagare, c'è il riscaldamento, ci sono i progetti evangelistici. Credo in tutte queste cose, ma se tu vuoi solo pensare a te stesso e vuoi spendere i soldi solo per te, tu sei libero di farlo perché sono soldi tuoi. Dio non li vuole i tuoi soldi. Se tu dici: oh, sono obbligato a dare i soldi al Signore, ecco la mia decima, il Signore dice: ma chi li vuole i tuoi soldi? Hai capito male, hai capito male. Non è che io sto in difficoltà economica e quindi non ce la faccio arrivare a fine mese se voi non versate le vostre decime. Ma voi lo fareste? Cioè, se qualcuno vi dicesse: so che stai passando un momento difficile, ti devo aiutare, non mi va tanto di aiutarti, però tieni. Tieni questi 5 euro, tu li prenderesti, sinceramente? Se senti, preferisco saltare un pranzo, ma tienteli questi soldi, se non mi vuoi aiutare perché mi vuoi bene, perché lo senti, ma tienteli. E se noi pensiamo così, ma figuriamoci il Signore non vuole i nostri soldi, vuole noi. Però chiudo con questo, dico anche che quello che uno semina raccoglie. Se tu sei avaro, ci perdi tu. Se tu non vuoi dare all'opera di Dio, ci perdi tu. Se invece tu sei generoso con Dio e con l'opera di Dio,
Dio sarà generoso con te. C'è anche quest'altro versetto che dice, cioè quel versetto dice chi semina raccoglie, quello che uno semina raccoglie. E poi c'è l'altro versetto che dice con la misura con cui tu misura gli altri sarà misurata a te. E te, se tu sei misericordioso con i poveri, con chi ha, Dio sarà misericordioso con te. Quindi avete un po' capito come la penso? Chiudiamo il discorso. Riprendiamo dal 14. Quindi loro stavano sbagliando perché imponevano a queste persone: voi dovete dare i soldi a noi, lasciate stare i vostri genitori. E Gesù sta dicendo: voi non onorate così i vostri genitori, voi state trasgredendo la parola di Dio, state annullando la parola di Dio per le vostre tradizioni, in cui voi avete interessi, per questo li ha chiamati ipocriti. Ok? Poi, chiamata a sé la folla, disse loro: ascoltatemi tutti e intendete. Quindi, prima ha fatto questo discorso a loro, in faccia. Adesso chiama tutti gli altri. Non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchi da udire, oda. Quando poi egli fu rientrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Ed egli disse loro: siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna purificando tutti i cibi. Disse ancora: ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazione, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frode, dissolutezza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Questo è un discorso che abbiamo già visto. È un discorso molto chiaro, non ha bisogno di grandi spiegazioni. Gesù sta dicendo che c'è un mondo fisico, materiale, e c'è un mondo spirituale. E i due mondi sono distinti. Sono separati. Il cibo, le bevande, le cose immateriali, lo stomaco fanno parte di quale mondo? Il mondo naturale, il mondo materiale. Il cuore, i pensieri, i sentimenti, i desideri fanno parte del mondo interiore, del mondo spirituale, diciamo così. Quindi se io mi mangio una cosa, quella è una cosa fisica. Entra in un organo fisico che è la mia bocca, scende giù per l'esofago, che è un organo fisico, sta un pochettino nello stomaco e lì inizia la digestione. Poi sapete la storia, sapete la strada che fa. È una strada molto chiara, definita, finisce, viene espulso dal corpo e tanti saluti. È un passaggio di una cosa fisica attraverso una strada fisica e non ha nessun effetto sul mio spirito perché una cosa è lo stomaco, una cosa è il cuore. Quando si parla di cuore, ovviamente, non stiamo parlando dell'organo fisico, ma stiamo parlando dell'uomo, della cosa centrale, ciò che l'uomo ama, ciò che è l'aspetto centrale della sua vita. E infatti Gesù dice: non è quello che ti mangi o che ti bevi che ti contamina. Ti può venire il mal di pancia, sì, ti può influenzare in altri modi, va bene? Se assumi troppi grassi, se assumi troppo alcol, se assumi sostanze che ti fanno male, ti può influenzare in vari modi, ma non ti contamina a livello spirituale, non direttamente. Qual è il problema invece? Dice ciò che, non ciò che entra nell'uomo attraverso la bocca, ma ciò che esce dall'uomo sempre attraverso la bocca. E cosa esce dall'uomo? Ciò che è dentro l'uomo, ciò che viene. Che sta lì i suoi pensieri malvagi e tutte queste cose che abbiamo letto lì che sono il prodotto della carne. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni. Tutte queste cose prima nascono nella mente di una persona e poi si realizzano, si trasformano, in realtà perché uno usa il suo corpo per realizzare materialmente queste cose e sono queste che contaminano, perché stiamo parlando del cuore, di qualcosa di interiore. La realtà è che tutti gli uomini sono molto contaminati.
Ci dovrebbe essere un cartello, sapete, quando c'è un'area contaminata. Attenzione, altamente contaminato, radioattivo. Ogni uomo è contaminato, che è il peccato. E loro lo erano, questi così critici, no? Non si sono lavati le mani nel modo giusto. Blah, blah, blah. Io sono, ma voi che state dicendo quando dentro di voi sapete benissimo i pensieri che coltivate? E di nascosto sapete benissimo le azioni che fate, ciò che esce dall'uomo. Tante cose tristi, tante cose brutte, lo contaminano, è una cosa reale, è una cosa vera. Quindi è uno shock. Noi ci siamo un po' abituati a questi discorsi di Gesù, ma per loro e per tutti quelli che hanno una mentalità religiosa, e ce ne sono molti, e alcuni di questi sono anche credenti, nati di nuovo, è uno shock. Che ci abituiamo ad attribuire un valore determinato a cose determinate e non pensiamo invece alla realtà molto più profonda e reale, che purtroppo è anche più deprimente. L'uomo è peccatore, è insanabilmente malvagio il cuore dell'uomo, è questa la realtà. Grazie a Dio c'è speranza, la redenzione, il perdono dei peccati per quelli che si ravvedono. Poi partì da lì. E andò nel territorio di Tiro e Sidone. Quindi adesso Gesù abbiamo visto che sta in giro per la Galilea, che è la parte nord di Israele. Adesso invece si sposta verso Tiro e Sidone, che sono fuori da Israele. Sono città e aree di pagani, di gentili. Entrò in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Ricordate l'altra volta che Gesù dice: venite. Saliamo in barca, cerchiamo un posto appartato, stiamo un po' da soli. Adesso sembra che stia cercando di nuovo un posto un po' tranquillo, un po' appartato. Fanno un viaggio di circa 50 km per arrivare a Tiro, nella regione di Tiro e Sidone. Non voleva che alcuno lo sapesse, o la possibilità è che o voleva che avessero un tempo di tranquillità, di serenità, oppure è possibile che fosse la casa di un gentile, di un pagano. E come sapete, i giudei non entravano nella casa di gentili e di pagani. Non si sa. Fatto sta che non voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Infatti, una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di Gesù, venne e gli si gettò ai piedi. Or quella donna era greca, sirofenicia di origine, e lo pregava di scacciare il demone da sua figlia. Ma Gesù le disse: lascia che si sazino prima i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma ella rispose e gli disse: sì, signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Allora egli le disse: per questa tua parola va, il demone è uscito da tua figlia. Ed ella, tornata a casa sua, trovò che il demone era uscito e la figlia era coricata sul letto. Quindi Gesù vuole rimanere nascosto, ma non è possibile. E c'è questa donna che ha sguinzagliato gli investigatori, è alla disperata ricerca di Gesù e viene a sapere che Gesù è in quelle zone e subito va. Lei è disperata perché ha un bisogno disperato, la figlia è posseduta. E quindi va da Gesù e gli chiede di aiutarla, di liberare la figlia. Qui vediamo per la prima volta Gesù che sembra restio ad aiutare qualcuno. Non lo so se lo posso fare. Sembra rifiutare, ma in realtà sta solo mettendo alla prova questa donna. Dice: io sono venuto adesso per gli israeliti, ed era vero, il mandato principale di Gesù era quello di andare alle pecore perdute della casa di Israele, non ai pagani. Quello sarebbe venuto dopo nel piano di Dio, la salvezza, l'Evangelo anche ai pagani. E quindi dice: io non posso prendere il cibo dai figli e darlo ai cagnolini, non è per te. Questa frase avrebbe potuto offendere la donna, avrebbe offeso noi, perché generalmente siamo molto suscettibili. Cagnolino a me, chi ti pensi di essere? Non sono questi i modi. Ma vediamo che questa donna non rimane turbata da questa frase, anzi la usa per rispondere e trova il modo per
per farlo diventare la sua opportunità. Sì, è vero, è vero. Però anche i cagnolini stanno lì, aspettano e le briciole che cadono e le mangiano. Quindi lei non si fa bloccare, non è permalosa. Oh, ma che cosa hai detto? Ma come ti permetti? Io non ci vengo più. Io penso che da un lato lei ha fede e sa che Gesù è colui che dice di essere. Dall'altro penso che sia disperata e quindi dice: a me non mi interessa questo, io ho bisogno e non me ne andrò da qui se non ho. Questa è la mia unica chance. E quindi è determinata e poi è anche molto umile, non sta pensando a una concezione alta di sé. Dice: è vero, però. E Gesù non sta aspettando altro che una risposta del genere, perché sicuramente Gesù ha fatto tanta strada solo per quella donna, credo. E quindi le concede quello. Altrove, in altri Vangeli, è detto che Gesù rimane stupito dalla fede di questa donna, perché veramente credeva in lui ed ha mostrato l'atteggiamento giusto. Ma riflettendo su questa storia, non ci avevo mai pensato. Credo che c'è anche un'altra lettura. Credo che questa possa essere anche una grande lezione per i discepoli. Gesù voleva mostrare loro, nonostante in questo momento la priorità sia andare ai giudei, ci sono persone affamate e bisognose dell'opera di Dio anche tra i gentili. E purtroppo certe volte sono più affamati i gentili che i giudei, più bisognosi e più credenti i gentili che i giudei. E anche per loro. Gesù è la soluzione. È un concetto che ci metteranno tanto a masticare, vi ricordate, no? Ma è anche qualcosa che vediamo con l'Apostolo Paolo, perché lui a un certo punto lui va sempre a predicare nelle sinagoghe, dovunque va in una città nuova, inizia sempre con la sinagoga. Quando si trova nella sinagoga di Antiochia di Pisidia e predica l'Evangelo, i giudei iniziano a fargli resistenza. E lui dice: va bene, voi, vi ho dato il messaggio, era giusto che lo dessi prima a voi, ma voi non lo accettate, voi fate resistenza, adesso io vado dai gentili. Quindi si è rivolto ai gentili e si è girato e i gentili stavano: sì! No, nel senso, per noi, yes! No, perché magari tu hai qualcosa di così prezioso come l'Evangelo. Lo dici, lo dai a qualcuno e dici: oh, non lo voglio, non mi interessa, guarda. E poi ti rigiri e c'è un altro che dice: dammelo a me. Dammelo a me, lo voglio io, ne ho bisogno io. E questi erano spesso i gentili. E queste spesso sono le persone. Se vai da un bambino viziato e gli dici: lavora la cioccolata? No, ho mangiato tanto oggi, non mi va. E poi invece vai da un bambino poverello e dici: lavora la cioccolata? Sì, ti prego, dammela, dai. E vedi l'apprezzamento, la gioia, l'entusiasmo. Penso quindi che questa fosse una lezione anche per i discepoli. D'altronde loro sono venuti da questo discorso con i farisei che volevano accusare, giudicare ed erano increduli e criticoni e non volevano accettare il messaggio di Gesù e invece adesso si ritrovano in una regione pagana e c'è gente affamata, c'è gente che ha bisogno e Gesù fa questo miracolo. C'è un'altra cosa interessante di questo miracolo. Gesù dice: vai, il demone è uscito da lei. È la prima volta che vediamo una liberazione a distanza. Generalmente la liberazione classica è Gesù, l'indemoniato davanti, Gesù dice: esci fuori, e lo sgrida, e quello viene liberato. In questo caso neanche si deve presentare Gesù, dice a distanza fuori, e quello a distanza via. Questa è la potenza e l'autorità di Gesù, e ci insegna anche qualcosa. Noi non dobbiamo per forza essere presenti per sgridare, è la potenza di Dio e può avvenire in qualunque modo. Vediamo gli ultimi versetti così concludiamo il capitolo. Poi Gesù, partito di nuovo dal territorio di Tiro e Sidone, giunse al mare di Galilea, quindi torna indietro, però supera le città del lato ovest della Galilea e si ritrova in mezzo al territorio della Decapoli. Che cos'era la Decapoli? Era di nuovo 10 città, Decapoli significa 10 città, è una regione di 10 città principalmente di gentili, di pagani. Ok? Quindi adesso si sta muovendo in un'area di confine fisico e anche più che fisico, no? Sta proprio al confine.
E gli presentarono un sordo che parlava a stento, pregandolo di imporgli le mani. Ed egli, condottolo in disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e, dopo aver sputato, gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Efphatà, che vuol dire apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua. E parlava distintamente. E Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno. Ma quanto più lo vietava loro, tanto più essi lo divulgavano. Pieni di stupore dicevano: Egli ha fatto bene ogni cosa. Egli fa udire i sordi e parlare. Quindi siamo dall'altra parte, di nuovo in una regione gentile, quindi è anche possibile che quest'uomo fosse anche lui un pagano, un gentile. Non ce lo dice, ma è possibile. Che cosa fa Gesù quando gli presentano quest'uomo? È sordo e muto. Lo porta in disparte, lontano dalla folla. Perché? Perché la guarigione per Gesù non è uno spettacolo. Contrariamente a quello che fanno molti di quelli che predicano le guarigioni e fanno le riunioni di guarigione. E ne fanno uno spettacolo. Gesù non vuole che la guarigione sia uno spettacolo. Vuole che sia un'opportunità tra lui e quella persona di essere cambiato in maniera reale. Vedete quanto amore, quanto importanza ha. Il Signore è pronto a fare un miracolo per lui che ne ha bisogno, non per tutti gli altri. Quindi lo porta in disparte e poi fa questa cosa stranissima. Gli mette le dita negli orecchi. E dopo aver sputato, gli tocca la lingua. È molto, molto strano. Quello che è certo è che c'è del contatto fisico. Gesù lo tocca e lo tocca nelle parti malate. Tocca le sue parti malate. E poi dice questa cosa, dopo aver sospirato, dice: Effatà, che vuol dire apriti. Sembra quasi che Gesù sta parlando alla malattia. È una cosa anche questa molto particolare. Però è un linguaggio figurato, perché la malattia non è che sia un'entità, è un linguaggio figurato. Lui era sordo e Gesù dice: Apriti. Non è che era sordo perché aveva il cerume, ok? Non è che erano bloccate le orecchie, era sordo perché era malato, no? È un'altra cosa. Però Gesù dice: Apriti, è in senso figurato per esprimere l'opera guaritrice, no? E quindi apriti e le orecchie guariscono, e si scioglie anche una specie di nodo che aveva alla lingua. Ora non so nella vostra versione, la mia versione dice nodo alla lingua, le versioni più antiche parlano dello scilinguagnolo. E in realtà è un verbo, cioè non un verbo, un'espressione, una parola che si trova solo qui nel Nuovo Testamento, una parola molto molto rara. Probabilmente sta parlando di un qualche tipo di blocco, di nodo alla lingua per cui lui non poteva parlare perché era impedito in questa maniera. Quindi Gesù dice: Efphatà, apriti, tocca quest'uomo, con lo sputo in qualche modo tocca la lingua e quest'uomo è guarito. Dice: gli si aprirono gli orecchi. Anche questo è un linguaggio figurato, ripeto, non è che le orecchie si erano chiuse e lui le ha aperte. Si sono aperte le orecchie nel senso che è stato guarito e parlava distintamente. E che cosa fa Gesù a questo punto? Ordinò loro di non dirlo a nessuno. Quello che fa sempre, quasi sempre, l'abbiamo visto più e più volte, è una scena ripetuta, però è scena ripetuta anche che tanto più lo vietava loro, tanto più loro lo divulgavano. Qualcuno ha fatto una battuta su questo. Dice, Gesù diceva sempre di non dirlo e lo dicevano. Poi, quando è sceso in cielo, ha detto: Andate a dirlo a tutti, e loro non l'hanno detto più a nessuno. È una battuta un po' triste, però è particolare. Ci siamo abituati perché lo vediamo spesso. Ma Gesù proprio lo divieta: dice, non ditelo a nessuno, è una cosa privata tra me e lui. Ma come si fa? Come si fa a non dirlo? Io sono stato sordo, muto, Il mio amico è stato sordo, muto, c'è cioè questo miracolo eccezionale, e quindi non riuscivano proprio a ubbidire a Gesù. Chiudo con la dichiarazione che hanno fatto qui al versetto 37. Egli ha fatto bene.
ogni cosa. Egli ha fatto bene ogni cosa. Egli fa udire i sordi e parlare i muti. È un bel riconoscimento, egli ha fatto bene ogni cosa, vero? Come abbiamo visto, Gesù ha fatto tanti tipi di miracoli e li ha fatti tutti diversi uno dall'altro. Liberazioni classiche, liberazioni a distanza, guarigioni che possiamo dire abbastanza normali e guarigioni molto strane e stravaganti. A volte tocca, a volte non tocca. A volte c'è la fede del malato, a volte c'è la fede degli amici del malato, a volte non c'è la fede di nessuno e comunque c'è una guarigione, quindi c'è la fede di Gesù. A volte c'è una richiesta fatta, a volte non c'è una richiesta fatta. Addirittura abbiamo visto la donna che si ruba la guarigione, tra virgolette, si ruba la guarigione perché va di dietro, di nascosto, tocca a Gesù, dice adesso sarò guarita e Gesù, chi mi ha toccato? La guarigione è uscita da me, non l'ho detto io, se ve lo siete preso. Quindi ogni miracolo diverso. L'importante non è come avviene il miracolo, l'importante è che avvenga il miracolo e anche l'effetto che ha. E qui lo dice, lui fa ogni cosa bene. Forse con ogni persona ha agito diversamente, perché ogni persona è diversa. Ci avete mai pensato? Ognuno di noi è diverso. È unico in un certo modo. Forse ha trattato diversamente ogni persona perché ogni persona dovrebbe essere trattata diversamente. Qualcuno ha bisogno di essere toccato, qualcuno ha bisogno di non essere toccato. Ma Gesù mostra di essere molto sensibile. Gesù non vuole solo guarire le persone, trova il modo specifico e preciso per guarirlo in un modo che probabilmente è peculiare per quella persona perché vuole raggiungere non solo il suo fisico ma anche il suo cuore. E probabilmente Gesù ha conquistato queste persone nel modo in cui ha amministrato loro, li ha guariti. Non erano semplicemente dei numeri, erano e sono persone. Egli ha fatto bene ogni cosa. Gloria a Dio, ci fermiamo qui perché è finito il capitolo. Preghiamo, ringraziamo il Signore. Grazie, Padre. Per la tua meravigliosa parola, grazie per Gesù, l'opera di Gesù. Grazie che tu sei perfetto. Ovviamente sei duro con chi è duro e sei compassionevole con chi ha bisogno. Con chi si sente e si confessa peccatore, sei pronto e largo a perdonare. Chi si sente e si ritiene giusto, non puoi fare nulla. L'unica cosa che puoi fare è cercare di aprire gli occhi, dicendo la verità, ma sempre, sempre la tua motivazione è l'amore, è sempre il tuo desiderio è il bene e noi vogliamo essere l'oggetto del bene, Signore. Vogliamo essere fortificati, edificati, lavati, mondati dalla tua parola, guariti fisicamente, moralmente, spiritualmente dal tuo tocco. E grazie perché tu sei fedele anche in questo. E guardiamo la nostra vita, noi abbiamo fatto tanti macelli, ma tutto quello che hai fatto tu è stato buono, è stato bello, tu fai ogni cosa bene. Per questo vogliamo imparare ad arrenderci di più a te, Signore. Riempici del tuo spirito, Padre, nel nome di Gesù.

0: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra presenza, per la vostra attenzione. È incoraggiante per noi saperci ascoltati e intanto vi chiediamo di ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 10, dai versetti 1 al versetto 6. Prego, Patrizia.

In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù. Ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro.

0: Come viene espressamente detto, il nostro testo corrisponde ad una similitudine, una metafora con la quale il Signore Gesù proseguì il dialogo che ci è stato riferito alla fine del capitolo precedente. Dopo aver criticato la presunzione dei farisei che si stimavano guide dei ciechi, il Signore cambiò analogia e, dopo la formula che conferiva solennità al discorso, parlò di pastori e di greggi. L'immagine usata dal Signore era molto conosciuta e molto attuale per i suoi interlocutori, ora molto meno per noi moderni occidentali, ma ancora molto attuale in tanti paesi orientali. Esistevano nella Palestina del tempo dei recinti delimitati da un muro di cinta costruito con pietre grezze, in cui vari pastori, in questi recinti, ricoveravano le loro pecore per la notte sotto la sorveglianza di un custode. Ogni ovile possedeva una sola porta, attraverso la quale il pastore faceva uscire il suo gregge la mattina per condurlo al pascolo. Le pecore poi venivano chiamate per nome e, riconoscendo la voce del loro pastore, lo seguivano docilmente. Ovviamente chi voleva rubare delle pecore non si presentava alla porta custodita da un sorvegliante, ma cercava di entrare nell'ovile scavalcando il muro di cinta o trovando un varco dove poter passare. Inoltre, il ladro non poteva contare sulla proverbiale docilità delle pecore, perché queste non erano inclini a seguire chi non conoscevano. Sul tema dei pastori e delle pecore, nel nostro testo Gesù si rivolse ai farisei, mentre in seguito, usando la stessa immagine, parlerà di se stesso, per far loro capire che, malgrado le loro convinzioni, erano dei falsi pastori. L'Evangelista afferma che purtroppo non capirono le cose che Gesù diceva loro, ma spero che noi possiamo invece comprenderle e farle nostre. Non è necessario essere pastori o curatori di anime, non è necessario avere un ruolo ben definito nella Chiesa per venire responsabilizzati nei nostri rapporti con gli altri. Se non abbiamo amore, se non abbiamo dedizione e spirito di servizio, se allontaniamo le persone anziché avvicinarle, se le scacciamo in nome del nostro legalismo e della nostra intolleranza, siamo caduti sotto il giudizio di Gesù, essendo estranei all'opera che Dio vuole compiere all'interno del suo ovile, che è la Chiesa. Il Signore ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro amico, benvenuto all'ascolto di questa rubrica radiofonica settimanale. Ti saluto e ti invito a rimanere in ascolto di alcune riflessioni che voglio condividere con te sul nome eterno dato a Cristo.

Dio si è rivelato in diversi modi e lo ha fatto anche attraverso nomi diversi. Tre sono quelli principali attraverso i quali si è rivelato nell'Antico Testamento: Dio, Eterno e Signore. Ci chiediamo se questi nomi si riferiscono anche a Cristo e si applichino anche a Lui e quindi ne costituiscono una prova della sua deità. Perché se essi si riferiscono anche a Cristo, costituiscono una prova schiacciante della sua deità. In una precedente rubrica ci siamo occupati del significato del nome Dio e abbiamo visto come in tutta la Bibbia si riferisca a Cristo, l'eterno Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità. Mentre il nome Dio è il nome generale della deità, Eterno è il nome proprio, il nome particolare della sua rivelazione all'uomo e della sua relazione con l'uomo. È il nome del patto che Dio ha stipulato con l'uomo. Mi spiego cosa voglio intendere con questo. Nel capitolo primo della Genesi, Dio, quando parla della creazione, quando dice che ha creato i cieli e la terra e l'uomo, si rivela appunto come Dio. Quello è il suo nome, nome dunque generale della deità o della divinità. Quando però nel capitolo 2 è parlato della creazione dell'uomo in un modo più dettagliato, cioè mentre è fatto un accenno già nel capitolo primo, nel capitolo 2 invece ci sono tutti i dettagli di come Dio ha creato l'uomo. Infatti la scrittura dice che li creò maschio e femmina, dunque uomo, maschio e donna. Allora, dicevo, viene usato, oltre al nome Dio, anche il nome Eterno, che è il nome proprio di Dio. È il nome particolare, allora, della sua rivelazione all'uomo, della sua relazione con l'uomo. Come ho detto, è il nome del patto, il nome del patto che Dio fa con l'uomo, e poi dei vari patti che Dio ha stipulato anche con diversi uomini, in modo specifico poi, in un secondo momento, con il suo popolo, il popolo dell'Antico Testamento, cioè il popolo di Israele. Il nome Eterno rivela tutto il suo carattere. Infatti si legge nel libro del profeta Isaia: «Io sono l'Eterno, tale è il mio nome».

Nei passi dell'Antico Testamento e nei paralleli del Nuovo Testamento di cui vedremo, faremo qualche esempio infatti, e si può notare come l'Eterno o Yahweh o Jehovah è Cristo. Pertanto non c'è nessuna prova maggiore della sua deità, della deità di Cristo. Vediamo alcuni di questi esempi. Il profeta Isaia ebbe una visione del Signore seduto sopra un trono, e poi vide dei serafini che gridavano l'uno all'altro dicendo: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti». Ora poi prosegue la sua descrizione più avanti, dicendo diverse altre cose, e parte di questo brano è riportato dall'Apostolo Giovanni, dall'Evangelista Giovanni. L'Apostolo Giovanni, nel suo omonimo Vangelo, parla proprio di questo brano di Isaia e dice ad un certo punto, riferendosi a Cristo: «Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di Lui e di Lui parlò». Significa che Isaia associava la gloria dell'Eterno a Cristo. Allora questa è una prova della deità di Cristo, perché il nome Eterno è applicato a Lui, naturalmente lo è anche applicato al Padre e allo Spirito Santo. Vediamo degli altri esempi, sempre tratti dall'Antico Testamento, nel libro del profeta Isaia. È detto del Signore: «Io, l'Eterno, che sono il primo e che sarò con gli ultimi sempre lo stesso. Io sono primo, sono l'ultimo, e fuori di me non v'è Dio». La terza citazione dice: «Io sono colui che è, io sono il primo e sono pure l'ultimo». Ora, queste stesse parole sono riferite al Signore Gesù Cristo nel libro dell'Apocalisse, dove leggiamo proprio la rivelazione di Gesù Cristo ed è detto: «Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente». E ancora: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine». Quelle che abbiamo letto nel libro del profeta Isaia sono alcune delle espressioni più forti dell'Eterno rispetto a se stesso nell'Antico Testamento. Età passate e future sono incluse in questa proclamazione. E abbiamo visto allora che queste espressioni si riferiscono a Cristo come l'Eterno nel Nuovo Testamento. Come primo non significa che Cristo abbia avuto un inizio, e nemmeno come ultimo, come fine, non vuol dire che lui avrà una fine, ma queste parole vogliono dire che egli è il principio ed il creatore di tutte le cose, e come ultimo che egli chiuderà il ciclo storico della creazione presente e presiederà gli eventi finali per poi dar adito alla creazione di nuovi cieli e di nuova terra. Un altro esempio del nome Eterno nell'Antico Testamento e che si riferisce a Cristo nel Nuovo Testamento. In un salmo si legge: «Tu sei salito in alto, hai portato in cattività dei prigioni, hai preso doni dagli uomini, anche dai ribelli per far quivi la tua dimora, o Eterno Iddio». Allora, qui è parlato appunto dell'Eterno, e questa citazione si riferisce a Cristo nel Nuovo Testamento, perché si legge nell'Epistola agli Efesini che quando l'Apostolo Paolo parla dei doni che lo Spirito Santo dà alla Chiesa, cioè ai credenti, alla comunità, dice che a ciascuno dei credenti la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. Ora, subito dopo la menzione del nome Cristo, del titolo Cristo, egli parla, riprende la citazione dell'Antico Testamento tratta dal Libro dei Salmi e parla proprio di quanto abbiamo appena letto. Ciò significa che le parole del Salmo si riferiscono a Cristo, e nelle parole del Salmo troviamo la parola Eterno. Un altro esempio, sempre nel libro dei Salmi. Nel Salmo 102 è detto: «Ma tu, Eterno, dimori in perpetuo, e la tua memoria dura per ogni età». Ora, queste stesse parole sono riprese nell'Epistola agli Ebrei, dunque nel Nuovo Testamento, e si riferiscono proprio al Signore Gesù Cristo. Nel primo capitolo di questa epistola è chiaro che è parlato di Lui,
perché ad un certo punto è detto che Dio, dopo aver parlato in molte maniere, molte volte, ultimamente in una maniera definitiva, ha parlato a noi mediante il suo figliuolo. E dopo c'è tutta una spiegazione molto bella della persona e dell'opera di Cristo. E ad un certo punto la citazione del Salmo è riferita e applicata a Cristo ed è detto: Tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. E poi la citazione prosegue. Allora, anche qui troviamo che nell'Antico Testamento è parlato dell'Eterno e nel Nuovo Testamento ci si riferisce, prendendo proprio quelle testuali parole, al Signore Gesù Cristo. Ci siamo chiesti all'inizio di questo programma se il nome Eterno si riferiva a Cristo. In tutti i testi biblici citati dell'Antico Testamento, con i loro paralleli nel Nuovo, è evidenziata inequivocabilmente questa verità. Gesù Cristo è Dio, è l'Eterno, l'Io Sono, o Yahweh, o Jehova. Pertanto, non c'è nessuna prova maggiore della sua Deità. E a questo punto, visto che il tempo a mia disposizione sta per terminare, vorrei chiederti: che cosa significa per te questa importantissima verità? Vedi, nel corso dei secoli molti hanno negato la sua Deità o lo hanno considerato in qualche modo inferiore a Dio, e purtroppo ancora oggi ci sono molti che la pensano così. La Bibbia però afferma categoricamente che Gesù Cristo è Dio, è l'Eterno. E tu, che ne pensi di questa verità? Chi è Gesù per te? Voglio proprio sperare che tu possa dire: Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre, ed Egli è il mio personale Salvatore.

Mi rendo conto di non aver che sfiorato i bordi di un oceano nell'affrontare questo argomento così importante e prezioso per la nostra vita. Quindi, se vuoi conoscere più a fondo questo argomento, potrai scriverci. Noi siamo molto lieti di poterti rispondere personalmente. Così, anche se avrai delle domande, potrai scriverci liberamente. È giunto il momento di salutarti, ma ti do appuntamento, Dio piacendo, alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, bentornati anche oggi al nostro consueto appuntamento riservato allo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati dopo aver fatto alcune considerazioni sul pane e sulla tavola, sempre parlando del tabernacolo. Ora, quella tavola non rappresenta simbolicamente Cristo, come nel caso della manna. Però, sebbene entrambe si riferiscano allegoricamente a Cristo, vi sono alcune differenze. Infatti, la manna ci parla di Cristo quale datore della vita. Vi ricorderete a tale riguardo le famose parole del Signore Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 32-35. Gesù disse: «In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Io, disse Gesù, sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete». La tavola, invece, ci parla di Cristo in quanto egli alimenta la vera vita spirituale dei credenti. La vita eterna, infatti, è un dono, è la manna che è venuta dal cielo. Chi riceve questa manna, cioè Cristo Gesù, riceve la vita eterna. La vita eterna però richiede un cibo speciale, affinché sia continuamente alimentata e possa crescere e irrobustirsi nei credenti. La tavola, appunto, rappresenta Cristo quale cibo speciale per coloro che hanno ricevuto la manna della vita, ossia Cristo Gesù. C'è da considerare, tuttavia, un'altra figura simbolica usata dallo stesso Gesù. I pani della presentazione erano azimi, cioè non lievitati. Il libro del Levitico, capitolo 24, versetto 5, dice a tale proposito: «Prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce. Ogni focaccia sarà di 2 decimi di efa». Poi a sua volta il Signore Gesù disse: in verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto». E lo stesso

avviene il giudizio di questo mondo, disse Gesù. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Gesù Cristo uscì dalla tomba con un corpo completamente rinnovato, perché non aveva subito alcuna corruzione. Ora egli vive da risorto in una dimensione soprannaturale ed è il pane della presentazione, di cui si nutrono i credenti per accrescere in loro la vita eterna che già hanno ricevuto.

Qualcuno ha detto: noi siamo quello che mangiamo. Questo non è affatto vero, generalmente parlando, ma è vero in senso spirituale per i credenti. Il guaio oggi è proprio il fatto che troppi credenti non si nutrono di Cristo. Ma, lo ripetiamo, noi dobbiamo nutrirci di Lui se vogliamo crescere spiritualmente. Dice a questo proposito l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 16: da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne. E se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Sì, ora noi non conosciamo più Cristo secondo la carne, nel senso che ci dobbiamo nutrire di Lui così com'è oggi il Cristo vivente. E noi dobbiamo crescere spiritualmente guardando sempre a Lui. Tornando al libro dell'Esodo, leggiamo al capitolo 25 i versetti 31 a 33. Dio disse: farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Gli usciranno 6 bracci dai lati, 3 bracci da un lato e 3 bracci dall'altro. Sull'uno dei bracci saranno 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore, e sull'altro braccio 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i 6 bracci uscenti dal candelabro. Altri dettagli relativamente secondari vengono dati nei versetti dal 34 al 39, ma nel versetto 40 di questo capitolo viene ribadita ancora una volta la norma che regola tutta la costruzione del tabernacolo. Infatti, è scritto in questo versetto 40: vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Il candelabro, tra i vari elementi del tabernacolo, è probabilmente la più completa rappresentazione simbolica di Gesù Cristo. L'oro, infatti, come sappiamo, rappresenta la sua divinità. La luce, poi, che rischiara l'ambiente, ci parla dell'adorazione in spirito e verità. Vorrei soffermarmi un po' su questo argomento. Abbiamo parlato della tavola dei pani, della presentazione, e abbiamo visto che quando noi adoriamo Dio, dobbiamo nutrirci del Signore Gesù Cristo. Ma se andate in chiesa e la riunione si riduce a un bel intrattenimento, ad una interessante conferenza o a un dibattito su questioni sociali, tutto questo non può essere considerato un culto. Ora, per adorare Dio, dovete prima di tutto camminare nella luce. E Cristo è la luce, simboleggiata proprio dal candelabro, posto nel luogo santo. Se uno voleva la luce naturale, doveva uscire dal tabernacolo. Se uno però voleva camminare alla luce del candelabro, doveva entrare nel tabernacolo. E che Cristo sia la luce, ce lo dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 9, secondo cui egli, cioè Cristo Gesù, è la vera luce che illumina ogni uomo. Oggi invece

come al tempo di Gesù, vi sono tanti che danno consigli, fanno lunghi discorsi, scrivono libri e articoli in cui cercano di conquistare altre persone alle loro idee. È per questo che ancora oggi sono valide quelle parole dell'Apostolo Paolo che sono scritte nella lettera ai Colossesi al capitolo 2, versetto 8. Guardate che non vi sia nessuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo.

Gesù, infatti, non è mai stato un filosofo che ha oscurato i disegni di Dio con parole prive di senno. E ho usato questa espressione appunto per usare un'espressione che è riportata nel libro di Giobbe. Cristo è il Figlio di Dio e in Lui non ci sono tenebre. Il candelabro, inoltre, era fatto di un solo pezzo d'oro. Era lavorato a martello e finemente cesellato. Aveva un asse centrale e da questo asse si diramavano tre bracci su ciascuno dei due lati, per cui i bracci erano sette in tutto. Ogni braccio era come il ramo di un mandorlo con fiori e frutti. In cima c'era un fiore di mandorlo aperto ed era qui che venivano poste le lampade piene di olio. Ora, i fiori di mandorlo sembravano di legno, ma in realtà erano d'oro. Essi ci ricordano, in particolare, la verga di Aronne che fiorì. Quando, infatti, la funzione sacerdotale di Aronne fu posta in discussione, la miracolosa fioritura di un ramo di mandorlo confermò il suo diritto al sacerdozio. In quell'occasione, Dio fece sì che un ramo di mandorlo, ormai secco, rinverdisse e portasse frutto. Applicando questo a Gesù, possiamo dire che anche lui si rivelò apertamente quale figlio di Dio mediante la sua resurrezione dai morti. E qui bisogna dire, non è che la resurrezione fece Gesù figlio di Dio, perché egli, Cristo Gesù, lo era sempre stato il figlio di Dio dall'eternità, semmai la resurrezione confermò semplicemente questo fatto. In maniera analoga, Aaron era stato eletto da Dio ad essere sommo sacerdote e questa sua funzione fu confermata dalla resurrezione, per così dire, del ramo secco di mandorlo. La risurrezione di Gesù, dunque, confermò la validità del suo sacerdozio, per cui Cristo è ora il sommo sacerdote. Per questo egli divenne un vero e proprio uomo, tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, come è scritto in Ebrei al capitolo 4, versetto 15. Tuttavia, è soprattutto la sua divinità che sta alla base del suo sacerdozio. Il sacerdote, infatti, rappresentava l'uomo dinanzi a Dio. E Cristo, dato che è Dio divenuto uomo, è ora l'uomo Dio che rappresenta l'uomo. In pratica c'è qualcuno in cielo che mi conosce, mi comprende ed è anche capace di aiutarmi. Perciò la risurrezione che lo confermò quale figlio di Dio confermò anche il suo diritto al sacerdozio. Tornando ora al candelabro, notate che non ne vengono date le misure. Perché? Perché non è possibile misurare la divinità. Non è possibile misurare Gesù in quanto figlio di Dio. Egli è al di là di ogni calcolo umano. Eppure Gesù fu un vero e proprio uomo, sebbene la sua umanità e la sua divinità non si siano mai confuse. Assieme al fatto che Gesù pianse, sta anche il suo famoso comando, Lazzaro, vieni fuori. E solo colui che è la vita può dare la vita agli altri. E Gesù darà la vera vita anche a te, se ti penti del tuo peccato e se accetti Gesù Cristo come tuo personale Salvatore e Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici, grazie per la vostra cortese sintonia. Eccoci assieme di nuovo per continuare con la nostra serie di meditazioni sull'interessantissimo libro di Giobbe. Libro poco conosciuto ma così utile e informativo. Quando tale libro fu studiato alla nostra Chiesa, tutti furono concordi nel dire che è uno dei più interessanti libri delle Sacre Scritture. E quando anni indietro noi lo usammo sulla rete di stazioni radio che avevamo in America, anche là ricevemmo buon successo. Ma prima di presentarvi la meditazione odierna, eccovi un po' di musica. Sentite quanto è bello quest'inno.

cari amici e nostra viva speranza e preghiera che voi tutti che siete in ascolto della buona novella possiate farlo in buona salute e nella pace e nella gioia del Signore. E ci vuole così poco a non sentirci bene, non è vero? Un piccolo microbo entra dentro di noi, un'influenza, un raffreddore, un malore, e subito si sta male. E con i mali fisici ci rimediamo facilmente ormai, un'aspirina, degli antibiotici e tutto passa. Ma sono i mali spirituali, è quando ci sentiamo scontenti, abbattuti, depressi, quando sembra che niente funzioni intorno a noi. Allora come si fa? Mica si può prendere una pasticca. In verità ci sono anche quelli che fanno queste cose qui, ma vedete, questi calmanti non sono altro che sostanze chimiche che noi introduciamo nel nostro corpo e che apparentemente daranno un momentaneo sollievo, ma poi aggravano ancora di più la nostra situazione. Che fare allora? Beh, lasciatemi dirvi un fattarello che mi è appena capitato. Ero pronto per registrare questo programma, mi sono messo davanti al microfono, ho spinto il pulsante che avvia il nastro, niente. Come mai, mi sono detto? Ho provato di nuovo, niente. Ecco che questa mia buona e costosissima e fedele macchina questa volta non vuole funzionare. Cosa sta mai succedendo? Possibile? Guardo, riguardo, provo, niente. Poi alla fine, dopo aver speso un bel po' di tempo, mi è venuto in mente di andare a cercare alla presa elettrica. Eh sì, era proprio così, la spina per qualche ragione era venuta fuori, non eravamo in contatto con l'elettricità e così la macchina non funzionava. Oh, son certo che cose così vi sono capitate anche a voi, e voi capite subito l'analogia, no? Ecco che certe volte noi non funzioniamo perché appunto ci manca il contatto, la comunione con la potenza di Dio, e senza di quella non si va. Che fare? Bisogna subito rimetterci in contatto con Dio, bisogna di nuovo andare a Lui in preghiera, ricercare la sua potenza, rimettere Lui nel centro della nostra vita, e col suo Spirito Santo e la sua potenza le cose cambieranno decisivamente. Spero che questo vi abbia aiutato o che vi aiuterà nel futuro. Ma ritorniamo al nostro programma ed eccovi un altro inno.

Ed ora vogliamo aprire le scritture al libro di Giobbe, al quarto capitolo. Qui noi troviamo uno dei cosiddetti amici di Giobbe, Elifas, che cerca di consolarlo e, come spesso succede fra gli uomini, invece di consolarlo, non sapendo tutte le cose, sta aggravando la situazione. Ma sentiamo quello che gli dice. Giobbe, capitolo 4, cominciamo al 12° versetto. Una parola m'è furtivamente giunta e il mio orecchio ne ha colto il lieve sussurro. Fra i pensieri delle visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, uno spavento mi prese, un tremore che mi fece fremer tutte l'ossa. Uno spirito mi passò dinanzi e i peli mi si rizzarono addosso. Si fermò, ma non riconobbi il suo sembiante. Una figura mi stava davanti agli occhi e udì una voce sommessa che diceva: può il mortale esser giusto dinanzi a Dio? Può l'uomo esser puro dinanzi al suo fattore? Ecco, il Dio non si fida dei suoi propri servi e trova difetti nei suoi angeli. Quanto più in quelli che stanno in case d'argilla, che han per fondamento la polvere e sono schiacciati al par delle tignuole. Tra la mattina e la sera sono infranti, periscono per sempre, senza che alcuno se ne accorga. La corda della loro tenda, ecco, è strappata e muoion senza posseder la sapienza. Possa il Signore aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Se noi volessimo ora usare un po' la nostra immaginazione, certo potremmo tratteggiare sullo schermo della nostra mente una scena assai vivida, raccapricciante e nello stesso tempo assai umoristica. Elifas, che dorme fra le quattro mura delle sue cameretta, solo sotto le coperte, riposa tranquillo. Sì, era stato un po' in dormiveglia, pensando e argomentando con la sua mente fervida. Elifas era, secondo lui, un uomo fortunato, un uomo speciale, un uomo di religione. Dio lo aveva favorito dandogli saggezza, dandogli intendimento delle cose sue. Ed ecco che, mentre che si cullava al bel suono delle sue stesse lodi, egli d'un tratto è caduto in un sonno profondo. Dorme come un sasso, quando d'un tratto una voce sommessa sussurra al suo orecchio: può il mortale esser giusto dinanzi a Dio? Può l'uomo esser puro davanti al suo fattore? Elifas si sveglia. Si siede sul letto, uno spavento lo prende, un tremore lo assale che gli fa fremere tutte le ossa. Le parole sono chiare, profonde e spaventevoli. Elifas trema tutto, si tira le coperte fino alla bocca e, come se queste parole non lo avessero già spaventato abbastanza, ecco che a fondo dei piedi ora appare una figura, uno spirito, uno spettro che si muove, che va verso di lui e che gli passa letteralmente sopra e ripete le parole. I capelli di Elifas, tutti i peli del suo corpo, gli si rizzano addosso. Non sappiamo altro. Il fantasma svanì, la voce si tacque, ma se voi siete curiosi come me, per certo vorrete sapere di più, e così oggi vogliamo esaminare questo episodio nell'ordine che ci è stato dato dalla Sacra Scrittura, e per prima cosa, per importanza maggiore, perché vengano prima nell'episodio, noi esamineremo le parole percepite da Elifas, le parole che lo svegliarono, che lo richiamarono alla realtà. Poiché, amici, se ben osservate questo episodio, vedrete che prima d'ogni altra cosa furono dette quelle parole, furono quelle che spaventarono Elifas, ed esse
compongono due domande. La prima chiede: può il mortale essere giusto davanti a Dio? Amici, che avreste voi risposto? Perché vedete, questa non era una discussione, ma un'esplicita domanda che esigeva risposta. Ascoltatore, noi possiamo apparire giusti davanti a noi stessi come Elifas. Come lui possiamo pensare di essere bravi, buoni, retti e giusti. Noi possiamo apparire giusti davanti alla nostra famiglia, davanti ai nostri vicini, davanti alla Chiesa, alla società, e ricevere persino da essa lodi e onorificenze. Ma come noi appariamo davanti a Dio? Quello che Dio voleva quella sera da Elifas, quello che Egli vuole ora da ognuno di noi, è che ci esaminiamo, che facciamo una diagnosi della nostra condizione. Ed io vi dico che se abbiamo anche un po' di acume dentro la nostra testa, noi dobbiamo ammettere che noi non siamo giusti, che noi non siamo puri, che nessuno lo è e né lo può mai divenire in alcun modo. E amici, notate la domanda, non dice potrà l'uomo apparire puro, ma può. Il verbo è usato al presente, perché è ora, è continuamente che noi siamo davanti a Dio, ed ogni secondo noi possiamo essere portati davanti al suo finale giudizio. È come se la domanda presentata da Elifas non fosse stata abbastanza chiara ed efficace, ecco che Dio aggiunge ad essa una visione. Vedete, amici, a Dio piace fare le cose chiare. Egli non lascia niente in dubbio, incerto, e fra tutte le cose, quella che vuole che noi impariamo, quella che la Bibbia fa più chiara di tutte, quella che Dio vuole che noi capiamo e che ci mettiamo bene in testa, è questa: che noi siamo peccatori impuri, perduti davanti a Dio. Amico che mi ascolti, tu sei un peccatore perduto, tu sei impuro, perduto davanti a Dio. Oggigiorno, fra i più avanzati metodi di insegnamento, c'è quello che chiamano audio visual method, per il quale prima una cosa viene descritta e poi viene fatta vedere, sia per mezzo di proiezioni o di altri consimili sistemi. E qui, in questo passaggio, migliaia di anni fa, ecco che Dio usa appunto tale metodo per far ben capire a quel bacchettone di Elifas che anche lui era perduto. E così, dopo le parole, dopo la domanda a cui lui è forzato a rispondere negativamente, riconoscendo la sua peccanimosità, il Dio mette in azione una visione. E così abbiamo letto che uno spirito appare e passa davanti a Elifas. Il versetto 16 ci dice che Elifas guardò bene a quello spirito, lo guardò, tentò di riconoscerlo, ma non riuscì a raffigurarne il sembiante. Era la figura di un uomo, di un fantasma. Chi pensate voi chi era mai? La Bibbia non lo dice. Di tutti i commentari che io ho investigato, nessuno ha persino una referenza ad esso. Al seminario, quando discutemmo questo libro, neppure là fu fatto accenno all'identità di questo fantasma. Ma personalmente, più che studio e più che medito su questo passaggio, divento sempre più convinto che esiste una diretta relazione fra le parole udite e la visione vista, fra la condizione descrittaci da tale parole, cioè irreparabile perdizione, e la visione di un fantasma errante nella notte. E nella mia modesta opinione, quel fantasma, quello spirito, era Elifas. Sì, amici, era Elifas come davvero appariva davanti a Dio. E sapete, Elifas non si riconobbe. Quella era una figura orrenda e faceva spavento. Vedete, al principio del libro di Giobbe troviamo che quest'uomo Elifas e i suoi due amici non furono capaci di riconoscere Giobbe, tanto la malattia lo aveva sfigurato. E così, amici, fa il peccato, esercita la stessa influenza sull'anima
l'anima nostra. Il poeta italiano Giuseppe Moreno, che ha composto la lirica per il bell'inno Non lasciarmi o Cristo amato, forse mai ebbe una visione come quella di Elifas, forse mai udì tale parole nella veglia della notte, ma lo stesso egli senza quelle cose fu abile, al contrario di Elifas, di vedersi come davvero egli era, e così scrisse in quell'inno: grande, immenso è il mio peccato e a me stesso io faccio orror. Oh amici, troppo spesso noi spendiamo tempo a congratularci gli uni con gli altri o a congratularci noi stessi, e ci pensiamo così bravi e così buoni e così virtuosi, pensiamo che tutti davvero dovrebbero apprezzarci di più e prestare più attenzione a noi, ma amici, la verità è che siamo pieni di peccato, che facciamo orrore davanti a Dio. Sì, davanti a Dio noi non siamo che fantasmi orribili, e non è forse vero? Siamo fantasmi perché la nostra vita è un soffio, e così ci dice anche Giobbe, un filo d'erba, una favilla che svanisce nell'aria appena nata. Siamo fantasmi perché siamo morti nel peccato, nella nostra ribellione. Vi ricordate il comando dato da Dio ad Adamo, come l'ammonì, che per certo se toccava il frutto sarebbe morto, e mentre il visibile Adamo, quello esteriore, visse dopo la disubbidienza fino all'età di 930 anni, il di dentro, il vero Adamo, morì come Dio disse, quando peccò, e divenne da quel momento in poi un fantasma, un morto che cammina. E così, amici, noi siamo. Il peccato ci ha resi morti spiritualmente. Siamo dei fantasmi vaganti senza Dio nell'eternità. Infine, siamo anche fantasmi perché facciamo orrore e paura a Dio, e se davvero ci rendessimo conto della nostra vera situazione, faremmo orrore e paura anche a noi stessi. E non solo, il mortale non può apparire giusto davanti a Dio, ma in verità non lo può neppure davanti a se stesso. E le depressioni e le malattie di nervi che stanno riempiendo i manicomi sono i sintomi e i risultati dello spavento e della paura che è dentro il nostro subconsciente. Ecco che questa cosa che vediamo nel cervello della nostra vera natura di peccatori perduti, impuri e senza scampo davanti a Dio, è ciò che queste cose cercano di dirci. Ma torniamo ad esaminare questo Elifas. Cosa fece dopo quello spavento? Cosa avreste fatto voi, amici? Evidentemente, quando finalmente i ginocchi smisero di tremare e i capelli gli si adagiarono di nuovo sul capo, sembra che Elifas si alzasse, forse guardò bene sotto il letto, si rassicurò che la porta e le finestre erano ben chiuse, prese una bella tazza calda di camomilla, forse un bicchiere di magnese, e fece proponimento di non mangiar mai più pizza dopo cena, e poi se ne tornò tranquillo a dormire. Dalla scrittura è insomma evidente che Elifas non fece proprio nulla. Le domande fatte gli entrarono da un orecchio e gli uscirono da un altro, e infatti, se facciamo bene attenzione al testo, esso ci dice che Elifas neppure pagò troppa attenzione a quelle parole, era troppo occupato a guardare il fantasma e a cercare di riconoscerlo. Oh, come spesso le persone spendano tutta la loro vita nella chiesa e nella religione, solo intente, solo interessate in quello che vedono e non in quello che sentono. E vogliono belle cattedrali e belle cerimonie, ministri e sacerdoti tutti addobbati in bei paramenti multicolori con tanto di trine e di fregi dorati. Ma amici, la Bibbia ci dice che si cammina per fede e non per visione. La Bibbia ci dice che la fede viene in noi non dal vedere ma dall'udire. Oh, noi prestiamo troppa attenzione a quello che si vede. Oh, amici, cominciamo a fare più attenzione invece a quello che ci viene detto.
Tempo fa alcune persone vennero a visitare la nostra piccola chiesetta, chissà cosa si aspettavano mai, e così udì un sommesso commento. «Ma guarda, guarda com'è piccola!» dicevano fra loro. E la stessa cosa si ripeté in Messico, dove uno dei nostri missionari ebbe una conversazione con un uomo del luogo, il quale deridendolo gli disse: «Ma voi altri evangelici, cosa venite a fare qui? Cosa volete fare? Avete delle chiese che sembrano buchi e venite qui per convertire noi? Ma guarda la nostra chiesa quanto è grande, guarda che edificio che noi abbiamo. Hai notato? L'altare è in oro, ma oh, che strana religione hanno queste persone. Non so come possano paragonarla al cristianesimo. Quando si legge nel Nuovo Testamento e dalla storia si sa che la prima chiesa mai ebbe alcuna ricchezza, che Cristo il suo fondatore mai possedé cosa alcuna, che i suoi principali apostoli, fra cui Pietro, apertamente professarono di non avere né oro né argento». Elifas, anche lui, restò affascinato dalla visione e guardò, ma non gli giovò a nulla, neppure riconobbe lo spirito. Oh, amici, non facciamo noi lo stesso sbaglio. Non guardiamo alle cose del mondo, ma ascoltiamo ed ascoltiamo attentamente a quello che Dio ci dice, alla sua santa parola, e troviamo una risposta alla domanda che Lui ci presenta, perché dovremo tutti apparire davanti a Lui e dovremmo apparirgli giustificati e purificati. Infine pure notiamo che Elifas mancò di applicare a se stesso le parole, l'ammonimento udito, e andò a dirlo a Giobbe. Giobbe gli disse: «È inutile che tu facci tanto il santueto, nessuno può essere giusto davanti a Dio, nessuno può essere puro, nessuno, non Giobbe, non gli altri». Ma Elifas lo poteva? E amici, non è questo proprio il caso nostro. Sono tutti peccatori, dice la Bibbia, e noi diciamo amen, sì, è proprio vero. Gli altri sono tutti peccatori, ma non noi? Noi siamo bravi? Noi mai picchiamo la moglie, noi mai rubiamo le banche, noi mai ammazziamo nessuno, noi siamo bravi? La Bibbia dice: il salario del peccato è la morte, ma ci crediamo noi? Se Elifas ci avesse creduto, non pensate voi che invece di andare a dar lezioni a Giobbe avrebbe fatto qualche cosa per conto suo? Se davvero si fosse sentito convinto d'essere ingiusto e impuro davanti a Dio, non credete che avrebbe invocato Dio e ricercato il suo perdono invece di andare a levare il bruscolo dall'occhio di Giobbe? E noi? Noi, se crediamo davvero che siamo dei peccatori come la Scrittura ci dice, come possiamo vivere col rischio di essere sprofondati per sempre in un'eternità di perdizione? Come possiamo noi rimandare l'appello del Salvatore senza accettarlo, senza ottenere la salvezza, la giustificazione, la redenzione che Egli ci offre ora come un dono? Oh, amici, non guardiamo agli altri, non ci lasciamo distrarre dalle cose che sono intorno a noi, ma diamo piena attenzione alla parola di Dio. E infine, guardate, a quel tempo fare una domanda come quella a un individuo era una cosa terribile, considerando che Dio non aveva ancora provveduto un salvatore, né che la buona novella era ancora stata predicata. Anche se Elifas avesse creduto e accettato la domanda fattagli da Dio quella notte, che ricorso aveva mai lui? Cosa poteva mai fare se non che implorare la pietà e rimettersi nella misericordia divina? Ma a noi invece, oltre che alla rivelazione che siamo impuri e che siamo perduti, oltre che alla visione di un fantasma che ci impersonifica, noi pure abbiamo avuto il privilegio di un'altra visione e abbiamo avuto la conoscenza di un Salvatore che sta alla porta e che bussa. A noi ci è offerta da Lui purificazione e purgamento completo nel suo sangue prezioso, una giustificazione che ci fa apparire davanti a Dio giusti e irreprensibili. Non la vorremmo, amici? Accettiamola ora che il Signore ce la proferge e ce la dà. Che Dio vi benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Stiamo continuando in questo percorso di Efesini insieme e stiamo guardando Efesini capitolo 3 insieme. Il titolo di questo percorso è Nei luoghi celesti, perché è una frase più volte ripetuta dall'Apostolo Paolo in questa epistola. Paolo che si trova in carcere in un momento difficile, forse deve essere ricordato anche lui del fatto che, nonostante la sua situazione presente, lui ha un posto prenotato in paradiso. È sempre buono per noi ricordarci chi siamo in Cristo, cosa ha fatto per noi il Signore, e poi da questo il frutto o la vita cristiana seguirà. E quindi nei luoghi celesti è il percorso di Efesini. Questa epistola, come abbiamo visto, è solitamente divisa in due metà, capitolo 1 e capitolo 3, la nostra posizione in Cristo, tutto quello che Gesù ha acquistato per noi, tutto quello che siamo in Lui in merito alla sua salvezza verso di noi. Poi, capitolo 4 a 6, il frutto che dovrebbe seguire una vita cambiata. E non possiamo sottolineare fin troppo mai questo concetto, che in realtà non stiamo parlando di un cristianesimo dove io devo cercare di essere più cristiano. La nostra predica, il nostro credo, non è un moralismo o migliorati. Quello che noi crediamo è una nuova nascita, una nascita spirituale. E il frutto di una vera nascita sarà una vita che vuole piacere a Dio. Vogliamo piacergli non per guadagnare la salvezza, ma in virtù della salvezza. E perciò Paolo sottolinea nella prima metà dell'epistola, rende conclusiva e chiara il mezzo per il quale siamo salvati. Abbiamo l'amore di Cristo come titolo del messaggio, l'amore di Cristo. E perché? Paolo vuole sottolineare agli Efesini quanto sono amati da Gesù. Il versetto primario, dal quale ho anche preso questo titolo del messaggio, è trovato in Efesini 3, versetto 19. Quindi, se avete la Bibbia aperta, vi chiedo di guardare quel versetto con me. Efesini 3, 19. E conoscere l'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. E Paolo vuole rendere chiaro agli Efesini questo concetto dell'amore di Dio nei loro confronti. E quindi parleremo di questo amore quando arriviamo al versetto 19. Ma voglio farvi notare una cosa interessante qui. Lui sta pregando che possano conoscere l'amore di Cristo, un qualcosa che sorpassa ogni conoscenza. E quindi il profondo desiderio di Paolo è che gli Efesini capissero una cosa incomprensibile. Lui vuole che conoscano l'amore di Cristo che non si può conoscere a fondo. Pensando riguardo questo versetto, in Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. In Lui è dimorato la pienezza, e vogliamo anche parlare di questo. Un qualcosa che in noi si dimora lo Spirito Santo, ma noi vogliamo crescere nella conoscenza della profondità di chi Egli è. Parleremo di questo poi più in avanti. Giovanni capitolo 3, parlando sempre dell'amore di Dio verso di noi, questa pienezza di amore che Lui ha nei nostri confronti, il famoso versetto Giovanni 3, 16, poiché Dio ha tanto amato il mondo. La parola mondo qui nel greco è la parola cosmos, quindi tutto l'universo. Dio ha amato tutto il suo creato, al tal punto che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi Dio ti ama questa sera. Non so se tu a volte pensi che Dio non ti ama quanto ama un tuo fratello o una tua sorella in Cristo, perché la tua vita non sembra benedetto quanto quell'altro. Ma la realtà biblica è che Dio ci ama tutti quanti con un amore eterno che non cambia. Qui, come vediamo in Giovanni 17:23, io sono in loro e tu in me, Gesù che sta pregando al Padre, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. E quindi è di tale importanza per noi anche riconoscere che Dio non ci ama con un profondo amore soltanto, un amore eterno, ma Giovanni 17:23 ci insegna che Dio ci ama quanto lui ama Gesù stesso. Non è pazzesco? A volte pensiamo, sì, l'amore che Dio ha verso se stesso nella Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, è un amore perfetto, un amore profondo, un amore eterno. Ma secondo questo versetto, Dio ama te con lo stesso amore che lui, con la quale lui ama il Figlio. Quindi in capitolo 2 abbiamo visto come Dio ha unito i gentili e i giudei nella Chiesa in uno solo corpo. E magari gli Efesini potevano pensare, chi non era giudeo, chi era gentile o greco, poteva pensare magari noi non siamo figli di Abramo, magari Dio non ci ama quanto Dio ama i giudei. Ma Paolo, alla fine di Efesini capitolo 2, ha sottolineato questo concetto per gli Efesini nel caso che potessero mettere in dubbio quanto Dio li amava. E come abbiamo visto, Paolo li ha scritto dicendo: ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. E quindi, anche se eravate gentili, greci, lontani, Cristo vi ha avvicinato per mezzo del suo sangue. Poi versetto 16: e per riconciliare ambedue, i giudei e i greci o i gentili, ambedue con Dio in un sol corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. E quindi Gesù, attraverso la sua croce, ha tolto di mezzo l'inimicizia che c'è tra Dio e l'uomo, se noi come uomini confidiamo in Cristo per la salvezza, possiamo avere pace con Dio. E il risultato di pace con Dio dovrebbe essere un forte aiuto nell'avere pace tra di noi, in chiesa, in famiglia, genitori con i figli, mariti con le mogli, di avere pace e non più inimicizia, un solo corpo. Efesini 2:17, ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. Quindi chi sembra di essere molto lontano dal Signore e chi sembra di essere più spirituale, entrambi hanno lo stesso bisogno di nuova nascita. Magari nel Vangelo di Giovanni lo notiamo in modo forte vedendo Giovanni 3 con Nicodemo, un religioso, un uomo quasi perfetto, e Giovanni 4 la donna samaritana che era chiaramente una peccatrice piuttosto forte. E quindi sì, quella persona lontana, sì, quella persona vicina, entrambi erano ugualmente bisognosi e entrambi hanno lo stesso accesso al Padre, perché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. E quindi cosa ti rende diverso di me? Niente. Siamo entrambi amati con lo stesso amore e abbiamo entrambi lo stesso accesso al Padre tramite lo Spirito Santo. E quindi non credete agli uomini che si spacciano per uomini straspirituali che dicono: io ho più del Signore ho più acceso di te, tu devi venire da me per avere il segreto che ho io. Non date ascolto a uomini di questo genere, abbiamo lo stesso accesso al Padre. Poi qui in capitolo 3 Paolo dice che è per questa ragione che lui è un prigioniero di Cristo Gesù. E se posso velocemente dirlo, ci vuole un alto livello di maturità spirituale, di poter riconoscere che nonostante la situazione in cui io mi trovo, realmente Paolo era prigioniero dei Romani, noi siamo stati cattivati da Cristo Gesù e noi siamo nella sua volontà per la nostra vita. E quindi Paolo non era amareggiato dicendo questi maledetti Romani sono prigioniero loro, no, se io sono in carcere è perché io sono prigioniero nella volontà di Cristo, io sono un suo carcerato. E lo trovo interessante qui, Efesini 3 versetto 1: per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Paolo era un giudeo, lui era un alto stimato nella società a Gerusalemme, si pensa che faceva parte del Sinedrio, il concilio di 70 guide politiche e spirituali del suo giorno, e quindi Paolo, quando lui ha conosciuto Cristo, ha sacrificato tutto: fama, reputazione, soldi. Lui era un pezzo grosso nella società del suo giorno e gli ha costato grandemente seguire Cristo. E lui dice: gentili, tutto quello che faccio lo faccio per voi perché Cristo vi ama e sono convinto di questo. Poi versetto 2: seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Paolo riconosceva di avere una chiamata, una vocazione dalla parte di Dio per raggiungere il mondo non giudeo. Questo si nota molto in questo versetto di Galati 2, versetto 7. Paolo dice: anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi, come a Pietro quello per i circoncisi, lui che sta parlando con i Galati riguardo alla salvezza per la grazia di Dio, fa menzione di questo fatto che lui aveva una vocazione per raggiungere il mondo non ebreo, e Pietro era chiamato per raggiungere i giudei, che è anche un po' buffo perché Paolo era un teologo, lui era eloquente. Noi pensiamo spesse volte: allora, se tu sei americano, dovresti andare negli Stati Uniti per predicare al tuo popolo perché tu li capisci. Ma nella saggezza di Dio, che vedremo anche in questo capitolo di Efesini 3, Dio non opera secondo ciò che sembrerebbe giusto per noi. Lui porta un californiano che parla malamente l'italiano e lo traspianta in questa nazione per fare un lavoro, e la saggezza di Dio va oltre la nostra. E quindi Pietro, che era un pescatore, un uomo più ruvido dalla Galilea, fu chiamato di scendere a Gerusalemme per predicare ai cervelloni teologici o teologi di Gerusalemme. E Paolo, che era un teologo, è stato mandato al mondo greco. E quindi Paolo dice che lui ha una dispensazione di grazia dalla parte di Dio per raggiungere i non ebrei. Paolo qui in Romani 12 versetto 3 ci incoraggia tutti quanti di operare nel dono di Dio distribuita a noi. Vedete lì alla fine del versetto che ogni uomo secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Secondo quella misura di fede dovremmo tutti quanti avere un concetto giusto e sobrio di noi stessi. E quindi la domanda, come Paolo, è rivolta verso di noi: cosa ti sta chiamando il Signore di fare? Paolo aveva capito che lui aveva una vocazione verso il mondo greco, di evangelizzare quel mondo. Ed è per questo motivo che lui dice che è un carcerato. Poi Efesini 3:3: come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero. Di cui prima ne scrisse in breve: sembra che magari Paolo abbia scritto un'altra epistola agli Efesini, dicendo qui che lui li aveva scritto già prima, brevemente, riguardo a questo mistero, il mistero del Vangelo. Questo è interessante. Versetto 4, Paolo dice, nel leggere questo, quello che aveva già scritto a loro, voi potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo. E cos'è questo mistero di Cristo? In Genesi capitolo 3, studiando la Genesi insieme, abbiamo visto la prima menzione di questo mistero del Vangelo di Cristo. Genesi capitolo 3, versetto 15, quando Dio stava portando le maledizioni verso il serpente, la donna, verso l'uomo, Dio dice questo al serpente: e io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Alcuni dicono che è a motivo di Genesi 3:15 che le donne non vanno mai d'accordo con i serpenti. Non so se è vero, ma qui c'è la promessa che un giorno il seme della donna verrà una nascita particolare e schiaccerà il capo di Satana, toglierà la sua autorità, ok? È di tale importanza questo versetto di Genesi 3:15 perché è l'inizio del mistero del Vangelo di Cristo. Un mistero che poi Paolo dice qui in Romani 16: ora colui che vi può raffermare secondo il mio Vangelo e la predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero celato per molti secoli addietro e ora manifestato, versetto 26, e rivelato fra tutte le genti mediante le scritture profetiche, secondo il comandamento dell'Eterno Dio per indurli all'ubbidienza della fede. E quindi per secoli indietro, addietro, Dio aveva tenuto nascosto le particolari di questo mistero. Genesi 3:15, un giorno questo seme della donna deve schiacciare il capo del serpente, ma il nemico non aveva compreso con chiarezza questo concetto. Non è stato rivelato a Satana tutto il mistero del Vangelo di Cristo. Ma dopo la morte e la resurrezione di Gesù è stato svelato, questo segreto nascosto è stato svelato. Magari se uno va ad un auto show dove fanno vedere il nuovo Lamborghini o il nuovo Ferrari, tengono nascosto il nuovo disegno con un grande lenzuolo e poi la tolgono per svelare quello che fu nascosto. Questo è un po' quello che è successo attraverso la croce di Cristo e la sua resurrezione dalla morte. Questo mistero che era celato ora, rivelato in Cristo. E questo mistero, Paolo dice, Efesini 3:5, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, quindi una promessa è stata pronunciata ad Adamo ed Eva, ma vedendo la nascita di Caino abbiamo visto che lei pensava che forse è Caino l'uomo che Dio ha promesso. Il padre di Noè chiamò Noè colui che ci consolerà, perché c'era questo bramare, c'era sempre questo desiderio che Dio adempisse la sua promessa di questo seme. Ma nelle altre età ai figli degli uomini non è stato fatto conoscere in modo preciso con i dettagli, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Gesù è il culmine della rivelazione di Dio. Lui è il mistero di Dio svelato per noi. Quindi neanche la chiesa di Atti degli Apostoli, Atti capitolo 1,

sul corpo, neanche la chiesa di Atti capitolo 1 capiva questo pensiero. E quindi nella morte e la resurrezione di Gesù era qualcosa che è stato compreso al completo, ma neanche la salvezza per i non giudei. E questo è pazzesco, perché se leggiamo in Atti 11, versetto 18, gli apostoli a Gerusalemme che sentono una storia dalla bocca di Pietro riguardo alla salvezza di Cornelio, dice qui che gli apostoli, udite queste cose, essi si calmarono. Calmarono perché? Gli apostoli a Gerusalemme erano arrabbiati con Pietro, perché Pietro era entrato in casa di questo sporco italiano in Atti capitolo 10. E all'udire il fatto che Cornelio è stato battezzato con lo Spirito Santo, cioè la nuova nascita, Atti 10, lui nascendo di nuovo per lo Spirito Santo, Pietro dice: non l'ho fatto io, Dio ha salvato Cornelio come Dio ha salvato noi. All'udire queste cose, gli apostoli si calmarono e glorificavano Dio dicendo, notate, siamo qui in Atti capitolo 11, Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. E quindi c'era questo concetto che i giudei pensavano di essere credenti di serie A, e magari se Dio potesse amare il resto del mondo, al massimo sarebbero cristiani di serie B. Ma qui gli apostoli stanno arrivando finalmente alla conclusione: wow, Dio vuole salvare tutti gli uomini, non solo alcuni. E quindi Paolo sta parlando di questo argomento in Efesini 2, Efesini 3, incoraggiando gli Efesini: Dio ama anche voi, greci. E Efesini 3, versetto 6, affinché i gentili siano coeredi e dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. E quindi Dio non ha rispetto di persone, Lui ama ogni anima e invita tutti alla salvezza. Vogliamo ricordarci di quella parola Evangelo di versetto 6. È un buon messaggio, Chiesa. Il messaggio della nostra salvezza, il Vangelo, letteralmente vuol dire buon messaggio. Voi vedete lì in greco che dice Evangelion. Vedete lì Angelion, Angelos, Angelo. Un angelo è un messaggero, angelion è un messaggio, evangelion è un buon messaggio. Il messaggio della morte e la resurrezione di Gesù per noi è sempre un buon messaggio. Non è un forse sarai salvato se studi abbastanza, non so. Non dovremmo vivere con terrore di essere salvati. Se io posto fede e fiducia nell'opera compiuta di Cristo per me, dalla sua morte in croce appagando il mio debito di peccato, e confido nella sua resurrezione dalla morte che Dio mi ha perdonato da ogni peccato, io vivo con un buon messaggio. Il Vangelo per noi è un buon messaggio. Allora, Efesini 3, versetto 7. Di cui sono stato fatto ministro. Un ministro è un servo, non è uno che dirige. Un ministro è uno che dovrebbe servire. Paolo dice: io sono in carcere per voi. Io sono stato arrestato, picchiato, trattato male e soffro tutte queste cose per il vostro bene, per servirvi. Io sono stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data secondo l'efficacia della sua potenza. E come Paolo dice in Filippesi, sempre durante questo periodo del suo carcerato, io posso fare ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica, cioè attraversare anche un tempo difficile con la sua potenza. Versetto 8, poi lui dice: a me, il minimo di tutti i santi,
Paolo una volta ha detto: io sono il minimo fra gli apostoli. Qui lui dice: sono il minimo di tutti i santi. E poi Paolo dice: realmente lui è il minimo di tutti. Più anni che camminiamo con il Signore,

0: dovrebbe portarci ad una più grande consapevolezza di chi siamo realmente senza l'intervento di Cristo. Io sono il minimo di tutti i santi. Chi sono io? Paolo dice. È stata data questa grazia, e la grazia di Dio è un dono immeritato. Paolo dice: io sono il minimo di tutti i santi, io non sono un ministro di Cristo perché sono stato bravo, no, è un dono di Dio, è per scelta di Cristo, è una sua grazia nella mia vita. E sono stato chiamato ad annunziare fra i gentili le imperscrutibili ricchezze di Cristo. Quindi ancora, come abbiamo visto in versetto 19, io predico qualcosa che a fondo ancora non capisco completamente. Le ricchezze di Cristo, non abbiamo ancora capito la profondità della sua misericordia verso di noi. Ricordiamoci il versetto chiave, qual è? Efesini 3:19. Con l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. E quindi in realtà non possiamo conoscere a fondo le ricchezze di Cristo, sono imperscrutabili. Non capiamo, Chiesa, quanto buono Dio sia. Vogliamo crescere nella comprensione della sua bontà verso di noi. Efesini 3:9 è di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero. Dio vuole manifestare a tutti quanti la sua ricchezza verso di noi. La nostra partecipazione al mistero, Lui vuole rendere chiaro come noi partecipiamo per la sua grazia a questo mistero, che dal principio del mondo, Paolo dice, è stato nascosto in Dio. Abbiamo letto in Genesi 3:15 che Dio aveva in mente fin dall'inizio come Lui avrebbe risolto il problema di Adamo ed Eva, perché Dio è uno che sa tutto. Ok? Dio è onnisciente, noi diciamo. Lui sa tutto, Lui sa il nostro domani. Cioè, Dio ha creato Adamo ed Eva sapendo che avrebbero scelto di peccare contro di sé, ma li ha creati lo stesso. E dal principio del mondo, Lui aveva nascosto un mistero di salvezza, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. E quindi Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo era nel principio e ha creato il mondo. La Trinità ha creato il mondo e aveva fin dal principio del mondo un piano di salvezza. E come leggiamo alla fine della Bibbia, in Apocalisse 13:8, riguarda la bestia, questo anticristo, e l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, questo anticristo, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. E quindi Gesù è stato destinato alla morte fin dal principio, affinché questo mistero nascosto fin dalla Genesi, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. Dio ha tenuto nascosto la sua sapienza e il mistero della salvezza tramite la morte e la resurrezione di Gesù, l'ha tenuto nascosta per ora svelare la ricchezza della sua saggezza nei luoghi celesti. Lui vuole mettere in mostra quanto intelligente e sapiente sia nei luoghi celesti. Vuole dimostrare tramite la tua vita e la mia vita. Noi come Chiesa serviamo come mostra per manifestare a chi? Ai principati e alle potestà. Satana, i demoni guardano, ma anche gli angeli di Dio, che non sono onniscienti, cioè loro anche ci osservano. Quindi i demoni, gli angeli, tutto quello che c'è nei luoghi celesti stanno anche osservandoci mentre parliamo di Gesù. E noi come Chiesa serviamo come mostra perché siamo opera sua, siamo una grande mostra di arte, il piano di salvezza che Dio ha per noi. Un forte motivo della salvezza in Cristo è per dimostrare a Satana la misericordia e grazia, o la misericordia e amore di Dio verso coloro che hanno creduto in Dio. Perché Satana ha deciso di negare Dio e di ribellarsi contro. E quindi Dio sta usando la tua vita come immagine della sua bontà verso Satana. Così nei luoghi celesti, che abbiamo letto lì in versetto 10, nei luoghi celesti Dio dimostra quanto ricco misericordia sia. Abbiamo visto la volta scorsa in Efesini capitolo 2, versetto 7, Dio ti ha salvato per mostrare nelle età che verranno. Io sono convinto che servirà un'eternità di dimostrare la ricchezza della misericordia di Cristo, che gli angeli canteranno santo, santo, santo, diranno: Dio, tu sei così misericordioso e glorioso. Questa è la nostra funzione come chiesa. Noi siamo un quadro sulla quale Dio dipinge la sua storia di redenzione, affinché gli angeli, i demoni, il mondo intero legge la storia della redenzione di Dio su questi quadri, noi, la Chiesa. Dio è fiero della sua opera in noi. E lo vediamo anche vantare dei suoi figli. Dio vanta dei suoi figli davanti a Satana. Questo è interessantissimo, perché se io servo come mostra, come dimostrazione, o se io sono un'opera d'arte messo in una galleria, se io sono una mostra dell'opera di Dio, Satana osserva la tua vita e osserva la mia vita, e Dio è fiero della sua opera in te. E questo lo leggiamo nella storia di Giobbe. Giobbe capitolo 1. Io voglio farvi notare questi due versetti, ma è interessantissimo. Qui Giobbe 1, versetto 8, l'Eterno disse a Satana, Satana che si era presentato davanti al trono di Dio, sappiamo che lui è l'accusatore dei fratelli, in Apocalisse vediamo che Satana giorno e notte ci accusa davanti al trono di Dio, e per fortuna, gloria a Dio, Gesù è alla destra del Padre che intercede del continuo per noi, ma l'Eterno e Satana si mettono a discutere la vita di Giobbe. E Giobbe è una mostra dell'intervento e della bontà di Dio. L'Eterno disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Dio sottolinea la vita di Giobbe. Io non so se io fossi Giobbe, se vorrei che Dio sottolineasse fin troppo la mia vita davanti a Satana. Dio, magari non devi menzionare il mio nome, no? Lasciami stare, aiutami di vivere nel buio in un angolo qua, non voglio entrare in merito. Ma non sarebbe interessante sapere se il tuo nome, se il mio nome è mai uscito in una discussione tra Satana e Dio? E Dio che è fiero di te, Dio che è piuttosto fiero della sua opera sul quadro del tuo cuore. Satana, hai notato quello che sto facendo nella vita di mio figlio? Vedi, e Satana, versetto 9, risponde, allora Satana rispose all'Eterno e disse: e forse per nulla che Giobbe teme Dio. Vedi, Satana mette in dubbio che Giobbe ama davvero il Signore, perché Satana non amava l'Eterno, il suo creatore, e Satana non crede che Giobbe amasse Dio per nulla. Ma certo che ti ama, Signore? Certo, perché tu lo hai benedetto. E poi la discussione va avanti qui in Giobbe capitolo 1, dove Satana dice: togli un po' della bontà tua verso di lui. Togli questo, tocca questo, e vedrai, Dio, che Giobbe ti maledirà in faccia. E sappiamo come la storia è andata avanti. Giobbe ha perso tantissimo, ma ha capito sempre di più chi Dio fosse, ed è rimasto fermo con un amore verso Dio, veramente temeva l'Eterno. E quindi Satana e Dio si mettono a discutere, perché come Giobbe, anche noi, la Chiesa stessa serve per essere una dimostrazione della misericordia di Dio, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. E se posso dire questo, Chiesa? Qui Paolo fa un riferimento a Satana, ai demoni, è una realtà che esiste, ma ne fa una menzione. Solo in questo capitolo 3 Paolo fa 10 riferimenti a Cristo Gesù, fa 7 riferimenti al Dio Padre e fa 2 riferimenti allo Spirito Santo. E quindi 19 riferimenti a Dio stesso e parla dei demoni una volta. Stiamo attenti, Chiesa, perché a volte parliamo fin troppo dei demoni. E il nostro concetto a volte è che come se Dio fosse limitato. Ma Dio non è limitato. Questo è importante. Spesse volte i cristiani attribuiscono al nostro nemico troppo intelligenza e capacità, come se a volte Dio fosse limitato e Satana fosse onnisciente e onnipresente. Ma non è così. Satana non fa tutto quello che vuole, specialmente nella vita dei figli di Dio. Satana non ha carte blanche dove lui può fare tutto quello che vuole fare con te. Dio è onnipresente, Dio è onnisciente. Satana non ha una comprensione della multiforme sapienza di Dio, come abbiamo letto lì in Efesini 3:10. Satana non capisce a fondo o fine in fondo l'opera di Dio. Era un mistero svelato nella morte e nella resurrezione di Cristo. C'è un versetto troppo forte qui in 1 Corinzi 2 che condivide questo. Ma parliamo della sapienza di Dio. Ancora, vedi, nascosta nel mistero, che per i secoli passati, prima della croce, Satana non capiva la multiforme sapienza di Dio, che Dio ha preordinato prima delle età. Questo mistero, Dio aveva programmato la morte di Cristo prima delle età per la nostra gloria. Ma Satana non era consapevole. Cosa dice qua Paolo? Versetto 8, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta i dominatori, chi fossero? O chi sono qui i dominatori? Pilato, Erode, ma Satana stesso. Perché se l'avessero conosciuta la sapienza di Dio, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. E quindi Satana pensava di vincere su Monte Calvario 2000 anni fa, ma è stato Dio più sapiente di lui, e Dio ha raggirato la cosa, e avendo quindi spogliato le potestà e i principati. Quindi Paolo ne fa riferimento, sì, in Efesini 3:10, e ne fa riferimento anche in Efesini 6 a questi potestà e principati. Ma Chiesa, non viviamo con la paradigma che i demoni sono così potenti e Dio è limitato, che Dio ha le mani legate. Se tu non preghi abbastanza, Dio è impotente. E a volte come cristiani pensiamo all'opera di Dio come un'opera impotente. È come se Dio non riesce a lavorare se tu non hai una fede abbastanza forte. Ma questa non è l'immagine del Nuovo Testamento. Sì, Dio ci chiama alla preghiera, ci chiama alla collaborazione, ci chiama di invocare il suo nome, che lui lavora in mezzo alla nostra vita e attraverso la nostra vita. Ma Chiesa, dobbiamo togliere questo pensiero che in qualche modo Dio sia impotente e Satana onnipotente, perché non è così. Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo. Gesù ha riso in faccia a Satana, trionfando su di loro in lui. E quindi Gesù ha sconfitto il nostro nemico, Genesi 3:15, ha schiacciato la testa di Satana. E dovremmo rallegrarci di più della potenza di Dio nella nostra vita, la sua multiforme sapienza. Satana è limitata, Dio non lo è. Poi Efesini 3:11, secondo il proponimento eterno che egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore, che Gesù è stato il culmine di questo mistero di Dio, l'opera di Dio attraverso la croce e la resurrezione, l'opera salvifica, la misericordia e la grazia di Dio mostrata alla Chiesa affinché la Chiesa dimostra questo nei luoghi celesti. Poi versetto 12, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia mediante la fede in Lui. E quindi Dio ti ha salvato e ti ha dato un accesso al suo trono di grazia, come leggiamo in Ebrei 4:16, Ebrei 4:16. Poi Efesini 3:13, per la qual cosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni. Non dobbiamo essere abbattuti o giù di morale quando attraversiamo certe tribolazioni, come se il nemico sta vincendo, i demoni qua, Satana là, oh no Paolo, perché? Paolo dice, io vi chiedo di non essere scoraggiati a causa delle mie tribolazioni. Non essere giù di morale, Chiesa, quando attraversate delle problematiche, quando noi soffriamo ogni tanto, perché la nostra sofferenza per il Vangelo di Cristo è per la nostra gloria, la gloria della Chiesa. La Chiesa è glorificata qui, Paolo dice, perché lui sta soffrendo per la causa del mistero, quel mistero nascosto. Paolo sta dicendo, attraverso la mia sofferenza, come vediamo poi in Filippesi, lui dice, alcuni dei soldati, alcuni della casa di Cesare, stanno conoscendo il motivo per il quale io sono in catena. E quindi Satana sempre pensa di vincere tramite la croce, Satana pensa di vincere tramite le mie tribolazioni, le mie catene, ma alla fine è sempre un'opera di Dio, della sua sapienza. Satana non vince mai. Lui è ignorante. Quando Satana ti attacca, lui pensa di distruggerti, ma finisce sempre con le tue mani alzate, dicendo, Signore, come Giobbe, nudo sono entrato e nudo uscirò. E quindi non dobbiamo essere giù di morale quando cose difficili succedono, e non dovremo mai pensare che le difficoltà che attraversiamo siano in qualche modo evidenza che Cristo Gesù non ci ami. State attenti di non cadere in questa trappola di pensare che Dio non ti ama quanto Dio ama quel fratello, perché Giovanni 17:23, Dio ti ama quanto Dio ama Cristo Gesù. Poi Efesini 3:14, per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Paolo dice, io per questo motivo io prego per voi, affinché non siete giù di morale, affinché non mettiate in dubbio l'amore di Dio verso di voi. Io prego per questa ragione, lui dice. Quale? Dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Dio regna suprema e noi siamo nominati per chi lui è. Io prego perché Dio vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Nonostante quello che vi possa capitare nell'uomo esteriore, ok, se io sono in catena, in carcere qui a Roma, se sto subendo una difficoltà nella carne, una malattia, un problema, se Satana sta cercando di attaccare, va bene. Noi come cristiani, al motivo dell'amore di Cristo, possiamo essere sempre fortificati con potenza nell'uomo interiore, dove Dio stesso ha preso residenza, come abbiamo visto in Efesini 2, ora noi siamo la dimora di Dio. Perché, versetto 17, Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. E a volte mettiamo in dubbio l'amore di Dio, perché non sento la sua presenza a volte. Non sembra che Dio mi ami davvero. Magari come Giovanni Battista che si trovò in carcere, che Gesù non ha liberato. Giovanni Battista è finito decapitato, è stato messo a morte da Erode. E quindi anche Paolo, qua che si trova in carcere a Roma, lui dice agli Efesini: non mettete in dubbio che Dio vi ami in meno dei giudei, voi greci, che Dio vi ama in qualche modo meno che lui ama i greci. Io sono testimone dell'amore di Dio nonostante le catene che porto. E quindi io prego, Paolo dice, affinché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. E perciò noi cristiani dobbiamo praticare la presenza di Dio. Cosa vuol dire praticare la presenza di Dio? Io devo ogni giorno ricordarmi della verità che io sono già seduto nei luoghi celesti. Io devo ricordarmi della verità della parola di Dio che io ora sono una dimora di Dio. La sua presenza c'è. La sua presenza non è un qualcosa che io godo soltanto la domenica in chiesa, quando stiamo cantando il mio canto preferito, quando le luci sono abbassate e quando il profumo di quelle candele sono accese. No, noi chiesa non siamo guidati per sentimento. Non misuriamo l'amore di Dio per noi per sentimento, ma per fede. E Paolo dice agli Efesini: non voglio che voi continuiate a vivere con questo concetto che forse sono salvato, forse Dio mi ama, non so, non sento la sua presenza. Io prego che Cristo possa abitare nei nostri cuori sempre di più per la fede. Noi in questo momento, Chiesa, se vogliamo, possiamo chiuderci gli occhi e credere che lo Spirito Santo sta dimorando nei nostri cuori. Anche se non lo sento, io credo per fede che Lui è ora presente con noi e il Suo Spirito ci ministrerà. Provate a farlo, Chiesa. Per fede Lui è presente affinché radicati e fondati nell'amore. Vedi, perciò anche quando abbiamo studiato Primo Corinzi come chiesa, abbiamo riflettuto sull'importanza di Primo Corinzi 13, il frutto dello Spirito, perché io posso avere ogni altra metrica dell'opera dello Spirito, parlare in lingue, profezie, guarigioni, tutte le carisma che voglio, ma Paolo dice: ma se non ho amore, tutto questo serve a nulla. Tutto questo serve a nulla se non ho l'amore di Cristo. Il frutto dello Spirito, Galati 5, 22, 23. Il frutto dello Spirito Santo è forse un barometro o un termometro, una metrica più leale che i carisma. E Paolo dice: non voglio che siate radicati e fondati nel carisma dello Spirito, no, ma nell'amore di Dio. Perché l'amore di Dio non si può fingere. Io posso fingere mille cose, ma il frutto dello Spirito non è qualcosa che posso fingere facilmente. Lui vuole che gli Efesini siano radicati e fondati nell'amore di Dio. Soprattutto parlando della vita di Noè, che i due figli di Noè copersero Noè e la sua nudità. Abbiamo letto questo versetto, 1 Pietro 4:8. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri. Chiesa, possiamo avere questa tipologia di amore uno verso l'altro? Di essere radicalmente diversi come Chiesa perché ci amiamo e non ci giudichiamo, non ci sparliamo più, ma come i due figli di Noè ci copriamo di un mantello quando uno è trovato in uno stato di nudità? Abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Paolo sta pregando per gli Efesini, lui si inginocchia e prega affinché possano comprendere con tutti i santi, ok? Tu sei santo, io sono santo se sono in Cristo, affinché possiamo comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza e la profondità e l'altezza. Lui vuole farci comprendere questo volume enorme dell'amore di Dio. Ma non possiamo comprendere realmente quanto sia largo, lungo, profondo e alto l'amore di Dio, perché l'amore di Dio è vasto, l'amore di Dio è un qualcosa incomprensibile, ma Lui vuole che cresciamo nella comprensione di questo amore incomprensibile. E versetto 19, il versetto chiave, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Come abbiamo citato in Colossesi 2, in Gesù è dimorato la pienezza della divinità. In noi, sì, c'è presente lo Spirito Santo, ma noi non siamo Dio come Gesù lo è. L'incarnazione Dio diviene un uomo nella persona di Cristo. Ma con lo Spirito Santo abbiamo accesso alla natura divina, ma non siamo Dio. Ma Paolo vuole che noi cresciamo nell'essere sempre più pieni della pienezza che c'è in Dio. Ok, quindi non siamo Dio, ma possiamo sempre di più crescere in questa conoscenza dell'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. E voglio crescere sempre di più nel suo amore. Versetto 20. Or a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. È importante, Chiesa, riconoscere che Dio ti ama, Dio mi ama, ed è Dio che è all'opera in noi. Spesse volte siamo consapevoli che dobbiamo operare fortemente noi per il Signore. Fai questo, fai quello. Come vedremo Efesini 4, 5 e 6, la responsabilità umana, ma siamo sempre consapevoli di quello che devo fare. Ma Paolo sta cercando di renderci consapevoli del fatto che Dio è all'opera in me. Sei consapevole di questa realtà, che Dio è all'opera in te? Spero di sì, perché Efesini 2, 10, che abbiamo visto la volta scorsa, noi infatti siamo opera sua. Dio è all'opera in te. E come Paolo dice ai Tessalonicesi, 1 Tessalonicesi 5, 23, riguarda la santificazione cristiana, ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso. Dio è all'opera in te. Meno male, perché se dipendesse da me non potrei mai rendermi puro abbastanza. È Dio che sta santificando la mia vita, la tua vita, la nostra vita. Egli stesso. Poi, versetto 24, fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Lui ti chiama, Lui ti santifica, Lui ti sta portando a compimento. Filippesi 1, 6, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, è stato Dio a cominciare quest'opera, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E quindi, Chiesa, ricordiamoci che è Dio che è all'opera in noi. E versetto 21, a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Perché se dipendesse dal mio operare, io potrei rallegrarmi, ma affinché nessuna carne si glori, Efesini 2:8, è un'opera di Dio, l'opera di salvezza, affinché a Lui sia la gloria, affinché nessuno arriva in paradiso dicendo: Signore, tu mi devi far entrare perché ho fatto una grande fatica, ho sudato, ho amato, ho fatto, ho dato. No, entreremo in quel giorno e l'unico motivo per la quale possiamo entrare in paradiso sarà perché tu, Signore, hai fatto questo, questo, questo per me. A lui sia la gloria nella Chiesa. Perché sì, i demoni sono presenti, gli angeli sono presenti e stanno osservando la tua vita e sono stupiti dalla misericordia e la grazia di Dio verso di te e verso di me. E gli angeli dicono: wow, Dio, tu sei grande, perché guardo la mostra d'arte che stai facendo questo quadro nella chiesa e rimaniamo sbalorditi dalla tua opera. A te sia la gloria, Dio, per tutte le generazioni, per tutte le età a venire. Efesini 2:7, saremo una dimostrazione della sua misericordia per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. Amen. A Dio solo è la gloria. Quindi chiesa, vogliamo essere ricordati dell'amore di Cristo Gesù verso di noi. E quindi quando andremo avanti in capitolo 4, 5 e 6, tutto il nostro operare o quello che noi vogliamo fare è sempre in virtù del grande amore di Dio verso di noi. Vogliamo concludere con una preghiera. Signore, operi in noi sempre di più, ricordandoci di quanto siamo amati in te, accettati nell'amato Figlio. E io sono convinto, Signore, se io trovo la mia identità e senso di valore nella croce e nella resurrezione di Gesù, io sarò più stabile, perché non cercherò nel mio prossimo, non cercherò nella mia moglie, non cercherò nella chiesa un riconoscimento di valore e di amore, perché sono soddisfatto in te, Dio. Sono consapevole del tuo amore verso di me e non sono più affamato di amore, che sto cercando di sfruttare ogni rapporto umano per trovare valore, senso di appartenenza, senso di esistenza, di accettazione. No, io sono accettato in te e il tuo amore poi mi rende più stabile e sarò poi in grado di amare, perché sto ricevendo da te il tuo amore che non finisce mai. E quindi accrescici, Signore, in questi giorni della consapevolezza e della conoscenza del tuo amore che sorpassa ogni conoscenza. Aiutici di conoscerti, Signore, anche se ci vorrà un'eternità per conoscerti realmente. Grazie, Signore, ed è nel santo nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La parola che giudica. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 12, versi 37 a 50. Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore, e non si convertano e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Ciononostante molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Ma Gesù ad alta voce esclamò: chi crede in me crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce del mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare. E so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre me le ha dette. La parola di Dio produce sempre una reazione. Quella reazione può essere positiva o negativa. C'è chi crede e c'è chi non crede, c'è chi ubbidisce e c'è chi disubbidisce, c'è chi rimane colpito e chi rimane indifferente. In un modo o nell'altro la parola di Dio divide in due parti il genere umano. La reazione alla sua parola è il criterio per il giudizio di Dio. Gesù aveva invitato i suoi interlocutori ad approfittare della sua presenza in mezzo a loro per essere illuminati, per non rimanere nelle tenebre. Le sue parole non erano facili da accettare, visto che aveva appena parlato della necessità di morire, benché egli fosse il Messia. Ma i numerosi segni che aveva fatto testimoniavano in suo favore. Li avrebbero creduto? L'evangelista Giovanni ci riporta le reazioni che anche in questo caso spaccarono in due il popolo. C'erano coloro che avevano creduto alle parole di Gesù, anche se non avevano il coraggio di ammetterlo, per non essere espulsi dalla sinagoga. E c'erano tanti che, pur essendo stati testimoni di molti segni miracolosi, rimanevano increduli, indurendo il loro cuore anche di fronte all'evidenza dei segni fatti da Gesù. Stava accadendo proprio ciò che era stato profetizzato attraverso Isaia 53:1. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? In quel capitolo della Bibbia, Isaia descrive il servo sofferente che avrebbe sofferto portando su di sé la punizione per le trasgressioni e le iniquità del suo popolo, come si legge in Isaia 53, 4-5, morendo come sacrificio per il peccato, Isaia 53:10. In quel capitolo è anche descritto il rifiuto e il disprezzo che egli avrebbe subito da parte del suo stesso popolo, in Isaia 53, 3-4. Quella profezia si stava realizzando proprio in Gesù, il Messia. L'evangelista Giovanni richiama la nostra attenzione anche su un altro brano di Isaia, con il quale egli vede una similitudine. Nel brano di Isaia 6, Isaia venne incaricato di andare al suo popolo per annunciare il giudizio di Dio e chiamare al ravvedimento, ma in quei versi è già previsto il loro rifiuto. Infatti essi avrebbero visto e udito Isaia, ma le sue parole sarebbero state rifiutate. Le sue parole avrebbero avuto l'effetto di indurire ancora di più i cuori dei suoi connazionali. Le parole che Isaia avrebbe pronunciato avrebbero potuto salvare il popolo, ma a causa del loro rifiuto avrebbero invece sancito il giudizio definitivo. Le parole di Isaia 6 sono quindi cariche di amara ironia. Infatti, invece di essere strumento di salvezza, le parole di Isaia sarebbero diventate strumento di giudizio. Per questo Dio disse a Isaia: rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito. In un certo senso, con le sue parole avrebbe reso insensibile il cuore del popolo, avrebbe reso le loro orecchie dure, avrebbe chiuso i loro occhi. Essi avrebbero ascoltato, ma non avrebbero capito, avrebbero guardato, ma non avrebbero compreso ciò che vedevano. Dio ha sempre mandato i suoi profeti per avvertire e chiamare al ravvedimento. Egli vuole salvare, non gode nel giudicare l'uomo, ma inevitabilmente, se il messaggio dei profeti viene rifiutato, la situazione di coloro che sono stati avvisati si aggrava. Il commento di Giovanni ci fa comprendere che stava accadendo proprio questo con la venuta di Gesù, il Messia. Nonostante tutti i segni ricevuti, essi non credevano alla parola di Gesù. Più lui parlava e più molti di loro si opponevano con forza alle sue parole. La parola che doveva salvarli era diventata quindi la parola che induriva il loro cuore e li poneva sotto giudizio. Gesù confermò proprio questo duplice aspetto della sua parola. La fede in lui era legata alla fede in Dio. Chi diceva di credere in Dio avrebbe creduto anche in lui e viceversa. Egli era venuto per illuminare con la sua luce e salvare il mondo, non per giudicarlo. Tuttavia, se essi non avessero ascoltato le sue parole, il loro cuore si sarebbe indurito, sarebbero rimasti nelle tenebre e sarebbero rimasti sotto giudizio. Infatti, opporsi alla sua parola significava rifiutare la parola di Dio. La parola di Dio è vita eterna per chi la ascolta, ma diventa giudizio per chi la rifiuta e vi si oppone. Comprendiamo quindi cosa intendeva dire Gesù dicendo: chi mi respinge e non riceve le mie parole ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Qual è il tuo atteggiamento nei confronti della parola di Dio? Qual è il tuo atteggiamento nei confronti della persona di Gesù? Sei indifferente o attento? Sei disubbidiente o desideroso di ubbidire? Hai creduto in Gesù Cristo per la tua salvezza o il tuo cuore è rimasto insensibile? È la parola che giudica. Il nostro atteggiamento nei confronti della parola di Dio determina la nostra salvezza o la nostra condanna. Era così per coloro che si trovavano davanti a Gesù in quel momento ed è così anche per noi oggi.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. Durante il suo ministero, a un certo punto, Gesù andò a Gerasa o a Gadara, nel paese dei Geraseni o in quello dei Gadareni? E quanti erano gli indemoniati che guarì in quell'occasione? Uno o due? Questa è una classica presunta contraddizione nei Vangeli. Come possiamo spiegarla? Matteo 8, Marco 5 e Luca 8 si riferiscono tutti ad un medesimo episodio in cui Gesù liberò un uomo da numerosi demoni, permettendo poi a quei demoni di entrare in un branco di porci che poi si gettarono nel lago. Ci sono però alcune differenze e alcuni problemi relativi a quell'episodio nei Vangeli. Infatti, Matteo si riferisce a due indemoniati che andarono incontro a Gesù e colloca l'episodio nel paese dei Gadareni, mentre il brano di Marco e quello di Luca si riferiscono ad un solo indemoniato e collocano l'episodio nel paese dei Geraseni. In tutti e tre i casi, perché il racconto abbia senso, comunque il luogo dovrebbe trovarsi nelle vicinanze del lago di Gennesaret, anche chiamato Mar di Galilea, dove i porci sarebbero andati a buttarsi. Innanzitutto, il fatto che Matteo si riferisca a due indemoniati, mentre Marco e Luca ne citano solo uno, non è particolarmente controverso e può essere spiegato facilmente. Basta osservare Marco e Luca per rendersi conto che il loro racconto si concentra su un singolo indemoniato, perché è quello principale dei due, quello in cui si trova la cosiddetta legione di demoni. Ma ciò non esclude che potesse essere presente un altro indemoniato. D'altra parte, se ci pensiamo bene, anche noi, quando raccontiamo un episodio, ci concentriamo sui fatti e i personaggi principali. Io posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, insieme a sua moglie. Oppure posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, senza neanche menzionare la moglie. E questo non farebbe nessuna differenza, in quanto nel mio racconto ciò che conta è l'incontro con il mio amico, che conosco, non con la moglie che neppure conoscevo fino a quel momento. In un racconto l'enfasi viene sempre messa sui personaggi principali in base allo scopo che ci si propone. Matteo si riferì a entrambi gli indemoniati senza riportare il dettaglio del fatto che in uno dei due era presente la legione di demoni, anche se era implicito che i demoni fossero numerosi, perché essi andarono in un intero branco di porci. Marco e Luca invece ci descrivono lo scambio tra Gesù e l'uomo in cui era presente la legione di demoni, mentre non si preoccupano di descrivere la presenza di altri indemoniati o persone presenti, in quanto quell'uomo era certamente il personaggio principale in quella situazione. Quindi, come dicevo, il fatto che Matteo riferisca di due indemoniati mentre gli altri due Vangeli si concentrano su quello principale non genera nessuna contraddizione. È invece più interessante la questione della locazione geografica dell'evento. Infatti basta prendere una cartina per rendersi conto che la città di Gerasa dista quasi 50 chilometri dal lago. Come avrebbero potuto i porci finire nel lago? Gli scettici osservano che la città di Gadara, invece, a cui Matteo si riferisce, è più vicina al lago. Quindi alcuni ipotizzano che potrebbe essere un tentativo di Matteo di correggere l'evidente errore di Marco. Ma è plausibile questa ipotesi? Pensare che Matteo abbia voluto correggere Marco non è molto efficace. Infatti la città di Gadara disterebbe comunque circa 13 chilometri dal lago, che sarebbero comunque tanti se Gesù si fosse trovato a Gadara. Il fatto è che nel testo né Matteo, né Marco, né Luca dicono che Gesù sia entrato in una città specifica, Gadara o Gerasa. Questo è l'errore di fondo compiuto dagli scettici. Se leggiamo bene, vediamo che Marco e Luca si riferiscono semplicemente a quella regione, descrivendola come il paese dei Geraseni, mentre Matteo chiama quella medesima regione il paese dei Gadareni. Se osserviamo una mappa, ci rendiamo conto che entrambe le città si trovavano nella medesima regione, una regione piuttosto ampia,
quella della famosa Decapoli, e quella regione arrivava proprio fino al Mar di Galilea, a sud-est. In realtà, quindi, tutti e tre i Vangeli ci dicono in quale regione è avvenuto l'episodio, ma non indicano la città specifica. Ma perché i vari Vangeli dovrebbero riferirsi alla regione della Decapoli facendo riferimento a città diverse, Gadara e Gerasa? Teniamo presente che tutti gli studiosi sono concordi nel riconoscere che Matteo scrisse il suo Vangelo rivolgendosi in particolare ai propri connazionali ebrei, e quindi poté riferirsi alla regione dei Gadareni facendo riferimento a Gadara, che era la capitale della Decapoli, conosciuta dagli abitanti della zona, ma meno conosciuta al di fuori. Marco e Luca scrissero invece rivolgendosi ad un pubblico vasto, internazionale, composto da gentili, ovvero da non ebrei. Ha senso che in questo caso essi si siano riferiti a Gerasa, perché era la città più importante di quella zona più ampia, quella con cui il loro pubblico poteva avere più familiarità per individuare la regione. D'altra parte, è ciò che faremmo anche noi oggi. Io vivo a Torino, ma se parlo con un americano o un australiano, difficilmente essi comprenderanno se dico che vengo dal Piemonte o da Torino, ma dovrò presentarmi a loro semplicemente come un italiano e citare magari città come Roma o Firenze, perché sono città d'arte più conosciute nel mondo, per aiutarli a capire meglio la nazione da cui provengo. Per curiosità, aggiungo che in quella medesima regione c'era una cittadina chiamata Gergesa o Cursi, che si trovava proprio sul mare di Galilea e aveva una conformazione territoriale con scogliere che finiscono nel Mar di Galilea. Motivi che hanno fatto pensare ad alcuni che quella potesse essere in effetti la locazione precisa dell'episodio. Potrebbe anche essere, ma il testo non ce lo dice. È più sensato prendere i testi per ciò che dicono, ovvero nessuno dei Vangeli ci riporta la locazione precisa sul Mar di Galilea, ma indicano solo la regione in cui ciò è avvenuto, quella della Decapoli. Quindi in realtà non c'è alcuna contraddizione. La contraddizione la creano artificialmente solo coloro che pensano che la regione dei Gadareni indichi necessariamente la città di Gadara, mentre la regione dei Geraseni indichi la città di Gerasa. Mentre in differenti contesti ci si può riferire alla medesima regione più ampia con riferimenti diversi in base al tipo di lettori a cui i redattori dei Vangeli si rivolgevano. Come detto, se siete italiani io posso dirvi che sono torinese o piemontese e voi capirete a cosa mi riferisco, ma ad altri direi semplicemente che sono italiano e non ci sarebbe alcuna contraddizione. Una vera contraddizione in questo caso ci sarebbe stata se invece di riferirsi ad una regione i Vangeli si fossero riferiti ad una località specifica, ma è evidente che la località specifica doveva essere presso il mare di Galilea e non viene citata, probabilmente perché era molto piccola e sarebbe stata sconosciuta ai lettori. Fu quindi sufficiente indicare la regione più ampia. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, ciao, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno Gianfranco, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora Gianfranco, ormai stiamo per riprendere un discorso che già da diverse settimane affrontiamo, e cioè l'argomento della coppia, che stiamo analizzando sicuramente da un punto di vista sociologico, ma anche ovviamente da un punto di vista biblico. E ultimamente abbiamo proprio allargato, diciamo, le nostre prospettive per includere nell'argomento appunto relativo al rapporto marito-moglie, rapporto coppia strettamente parlando, abbiamo incluso anche i figli e il rapporto che si instaura necessariamente appunto fra i figli e i genitori. E anche in questo caso abbiamo detto che l'obiettivo che vogliamo individuare è quello di trovare le direttive bibliche che sono alla base di questo tipo di rapporto fra genitori e figli. Quindi abbiamo già toccato l'argomento della socializzazione per i figli, i vari fattori, i vari agenti importanti in questo ambito della vita, dello sviluppo del bambino, dei figli. E vorrei così chiederti a questo punto di approfondire un pochino le basi di questo rapporto con i figli da parte dei genitori. Innanzitutto, anche parlando di basi, vorrei che si ribadisse un concetto che avevi già espresso l'ultima volta che ci siamo sentiti, e cioè che i figli stessi, ecco, parlando di basi, non sono la base costitutiva del matrimonio. Cioè, praticamente, se capisco, ricordo bene, si era detto che un matrimonio, per essere tale, non deve per forza avere la presenza dei figli.
2: Sì, esatto. Nella Bibbia troviamo che l'istituzione del matrimonio e la creazione dell'uomo e della donna non sono in esclusiva funzione della procreazione, quindi della riproduzione, ma di un rapporto interpersonale fra l'uno e l'altro per trovare una completezza, qualcosa che soddisfi entrambi da tutti i punti di vista. La Bibbia poi mette molto in evidenza anche l'aspetto dei figli, ma gli dà più l'aspetto di una benedizione aggiuntiva. C'è un salmo famoso nel quale viene detto che i figli sono una benedizione dell'Eterno, non sono un diritto dell'uomo. Vediamo come in molti casi ci sono delle persone che non riuscivano ad avere figli perché erano sterili, e siccome in quella società era importante averli, pregano perché il Signore glieli dia. E addirittura nel caso dei genitori di Samuele, del grande profeta di Israele, mentre la moglie, la mamma di Samuele, si lamentava di non poter avere figli, il marito cerca di consolarla dicendo che tutto sommato lui poteva bastare più di tanti figli, il loro rapporto era solido e buono lo stesso.
0: Certo.
2: Per di più, se i figli vengono a essere la base del matrimonio, questo può portare degli scompensi nella famiglia, prima di tutto perché i genitori cominciano a vivere in funzione dei figli, e questo vuol dire che i figli diventano il centro del matrimonio. Questo è pericoloso sia per i figli, che crescono con l'idea di essere troppo importanti, sia perché mette

0: trasferiscono per lavoro e quant'altro. Se la famiglia era fondata intorno a loro, mm-hmm. nel momento in cui loro vengono a mancare, manca il fattore di coesione.
1: E la coppia scoppia.
0: E la coppia scoppia.
1: Mm-hmm.
0: I genitori non hanno più scopo, certo. non hanno più senso. Cosa vivo a fare? Che cosa ci sto a fare? Perché adesso la mia vita è inutile perché non ho più bambini piccoli mm-hmm. da allevare. Quindi questo è molto pericoloso.
1: E infatti questo è anche forse uno dei motivi per cui tante coppie già consolidate, o almeno apparentemente consolidate, con anche più di 30 anni di matrimonio alle spalle, si separano sempre di più oggi, proprio perché magari i figli escono di casa e non avendo coltivato un sano rapporto di coppia con la presenza dei figli, ora che i figli non ci sono più, sembra proprio di vivere o di convivere con un estraneo, quindi molti a un certo punto prendono su e vanno via.
0: Sì, questa è senz'altro una delle cause delle separazioni dopo molti anni di matrimonio, quando i figli sono ormai abbastanza grandi e quindi il fattore di coesione viene a mancare. Per quello è molto importante stare attenti a coltivare un rapporto di coppia che possa andare oltre alla presenza dei figli all'interno della famiglia.
1: Sì.
0: Se no, ci si trova che quando i figli non ci sono, già normalmente nelle famiglie normali si parla molto dei figli, quindi i genitori quando si trovano anche da soli poi vanno a finire che parlano sempre dei figli. Ma se non c'è nient'altro, non hanno più nessun interesse per stare insieme, si trovano che non sanno più stare insieme come coppia.
1: Però ecco, diciamo, sottolineiamo forse un aspetto che viene abbastanza considerato scontato, però sarebbe meglio metterlo in evidenza. Se la Bibbia, come giustamente dicevi poco fa, non presenta i figli come causa, come motivazione o come scopo del matrimonio, della vita di coppia, tuttavia non favorisce, non caldeggia neppure una denatalità ad oltranza.
0: No, si basa sempre su quelle che sono un po' le motivazioni. Quello penso che sia un argomento, un settore molto delicato,
1: certo.
0: perché quando una coppia vuole avere un figlio, d'altra parte tutto l'apparato riproduttivo serve per avere dei figli, quindi per perpetuare la vita umana, bisogna chiedersi quali sono le motivazioni. A volte ci può essere molto egoismo dietro una scelta piuttosto che un'altra. L'egoismo di voler avere dei figli per far vedere che anch'io sono capace di fare dei figli.
1: Mm-hmm.
0: Una motivazione molto discutibile, perché una volta che l'ho dimostrato, non ho, tutto sommato dei figli non mi interessa, interessa mettere in mostra a me mm-hmm. e non un atto di amore verso i figli. Oppure il contrario, non voglio avere figli per egoismo, perché non voglio prendermene cura, perché questo impedirebbe di godermi la vita come voglio io, sarebbero un intralcio, sarebbero un ostacolo, rovinerebbero il mio corpo, rovinerebbero la mia immagine e quant'altro. Quindi anche in questo caso un edonismo di questo tipo è una motivazione estremamente sbagliata per non avere figli. Quindi c'è questo aspetto da tenere molto, molto presente, perché troppo spesso nella nostra società si salta da una procreazione incontrollata e irresponsabile alla negazione per scopi egoistici.
1: Infatti. Parlando allora del rapporto genitori-figli, sicuramente abbiamo anche sottolineato in altre occasioni che uno dei compiti principali ed essenziali dei genitori è quello di formare, di educare i figli, di fornire loro dei valori, dei riferimenti a cui poi appunto fare riferimento durante il corso del loro sviluppo, della loro crescita, perché possano avere dei criteri di cui avvalersi anche quando poi saranno fuori dalla famiglia o quando avranno formato un loro nucleo familiare. Quindi abbiamo detto e sottolineato, e tu l'hai fatto molto bene, che la famiglia è sicuramente il più importante agente di socializzazione nell'età infantile, nello sviluppo dei figli durante la

0: prima infanzia, eccetera, eccetera. Però diciamo che oltre a tutte queste belle cose, la cronaca ci rivela anche che il contesto familiare è spesso anche un contesto molto triste, anche lugubre, anche morboso, perché si verificano delle violenze, degli abusi, non solo psicologici ma anche fisici, nei confronti dei figli da parte dei genitori o di altri elementi, di miglia più o meno allargata, eccetera. E tutto questo testimonia di una cattiva comunicazione esistente fra genitori e figli. Allora, come si può impostare a questo punto una sana comunicazione con i figli? In che modo i principi biblici possono esserci di aiuto, ecco, in funzione di questo?
1: Ma bisogna partire dal presupposto di una buona comunicazione tra i genitori. I genitori possono comunicare in un modo corretto, buono, riguardando uno schema biblico, solo se hanno un buon rapporto con Dio in maniera individuale. Se io ho un rapporto corretto con Dio, mia moglie ha un rapporto corretto con Dio, noi possiamo più facilmente avere un rapporto corretto l'uno con l'altro. Abbiamo parlato di questo quando abbiamo parlato un po' del triangolo che si forma tra noi, fra i due coniugi e Dio, questo triangolo di comunicazione che viene a formarsi. Lo stesso triangolo deve formarsi praticamente con i figli. I figli devono rapportarsi con i genitori in maniera indipendente l'uno dall'altro, perché sono due individui, però vedendo i genitori come un'unità. I genitori devono essere uno. Questo facilita la comunicazione con i figli, che riescono a vedere nei genitori un punto di riferimento, non due, ma un punto di riferimento. Quando questi rapporti non funzionano bene, si creano delle grosse tensioni. Quando ad esempio il rapporto con del figlio verso la madre o viceversa non funziona bene, e funziona invece molto bene quello col padre, o al contrario, si creano dei problemi all'interno della famiglia che portano a grosse tensioni. Pensiamo ad esempio ai problemi che possono sorgere quando la mamma col bambino piccolo ha un buonissimo rapporto, perché se ne prende cura, eccetera, il padre è molto assente o non si cura del bambino. Questo porta il padre a magari sentirsi escluso se il rapporto è troppo stretto ed è interrotto, è troppo stesso con la madre ed è interrotto con il padre. Viceversa, magari in adolescenza si crea il problema opposto. Il padre può, specialmente magari col figlio maschio, sviluppare una sorta di complicità perché hanno degli interessi comuni, pensiamo anche soltanto allo sport, andare a giocare a pallone, andare a sciare, eccetera, e magari la moglie, la mamma in questo si sente un po' esclusa perché può seguire meno questi interessi. Ovviamente queste interruzioni di comunicazione possono creare dei grossi problemi se non sono affrontate nel modo corretto. Quindi o anche i genitori sono così interessati l'uno all'altro, o perché stanno litigando o perché sono, il loro rapporto d'amore è così esclusivo che il figlio si sente di troppo. Quindi sono tutte situazioni molto difficili che bisogna affrontare in famiglia. Ovviamente non facciamoci la testa adesso, è chiaro che parlando di questo sembra sempre parlare di problemi, però sono cose a cui bisogna stare un po' attenti, perché è facile scivolarci senza rendersene conto. I figli sono degli individui, sono delle persone, non sono solamente delle appendici dei genitori. Siccome quando sono piccoli si comportano un po' come tali, si ha la tendenza a considerarli tali anche quando stanno crescendo.
0: Diciamo che a questo punto è molto importante che fin da piccoli i figli siano abituati ad avere un'idea della famiglia, del rapporto dei propri genitori, e dei ruoli all'interno della famiglia, dico, fin da piccoli bisogna che abbiano questa idea già buona, formata, perché sicuramente faranno molta più fatica ad accettarla da grandi. Bisogna che siano formati per bene fino dalla tenera età, ecco.
1: Sì, d'altra parte la Bibbia mette in guardia dicendo di stare attenti, perché se le fondamenta, le basi sono incrinate, rovinate, è difficile poi rimetterle a posto. Anche il giusto non può fare niente poi successivamente. A questo proposito mi ricordo un insegnamento che ci dava uno degli insegnanti che ho seguito, era un insegnante di psicologia cristiano, che diceva: io da quando ho i figli ho preso l'abitudine, quando torno a casa, di salutare prima mia moglie e poi i bambini, mm-hmm, per fargli vedere quali sono le priorità.
0: No, infatti,
1: ed è stata una cosa che mi ha fatto riflettere.
0: Sì, anche gesti semplici come questi sicuramente danno al figlio, anche in tenera età, che molti genitori pensano che i bimbi non facciano caso a certe cose, però in realtà fin da piccoli, se sono abituati a certi modi di fare, di esprimersi da parte dei genitori, loro prenderanno dei buoni esempi poi da attuare se stessi via via che crescono.
1: Quello è quello che dovremmo fare, sì. Il nostro esempio di vita, il modo in cui viviamo, è molto importante per i bambini, parla molto più forte che non gli insegnamenti verbali che gli diciamo.
0: Infatti. Gianfranco, chiudiamo qui per oggi. Grazie intanto per il tuo contributo. Riprenderemo questi argomenti, li approfondiremo ulteriormente nel prossimo numero, quando ci risentiremo telefonicamente. Intanto buon lavoro e a presto.
1: Grazie, a risentirci.
2: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
2: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Gridarono al Signore nella loro angoscia ed egli li salvò dalle loro tribolazioni, li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché egli ha sfondato porte di bronzo e ha spezzato sbarre di ferro. Dal Salmo 107, versetti da 13 a 16.
3: La soggezione e la costrizione sono una specie di schiavitù. Anche i ricordi dolorosi sono come catene che ci legano. Cerchiamo con sempre maggiore impegno di cambiare, ma a volte più ci sforziamo, più le catene invece si stringono. La liberazione e la guarigione cominciano quando riconosciamo che quanto ci tiene in schiavitù sorpassa tutte le nostre capacità di liberarci. Nessuna delle forze in nostro possesso riuscirà a spezzare quelle catene. O troveremo una forza più grande di noi stessi che ci aiuti, oppure rimarremo in schiavitù. Molta gente è spesso turbata dall'idea di essere priva di forza. Vogliamo essere competenti e avere fiducia in noi stessi. Molti di noi hanno anche incontrato gente che ha cercato di liberarli in modi il cui risultato è stato quello invece di accrescere la vergogna e la disistima di sé. E quindi, perché allora accettare un Dio che libera? Non aumenterà anche in questo caso la nostra vergogna? Nel passo biblico di oggi notiamo che l'intervento di Dio è la risposta a una preghiera. Non serviamo un Dio imbrigliato nelle nostre costrizioni. Non ci libererà in modi da cui scaturirà vergogna. Sa che abbiamo bisogno di essere pronti a ricevere aiuto e che abbiamo bisogno di gridare per riceverlo. Notiamo anche in questo passo che la nostra forza più grande è l'Iddio dell'amore inesauribile. Siccome così tanti di noi sono convinti che Dio sia vendicativo, castigatore e offensivo, può terrorizzare il dovere concentrarsi dalla nostra posizione di impotenza sul pensiero della potenza di Dio. Siamo sicuri che tutta quella potenza sarà usata contro di noi. Ma l'Iddio, il cui amore è inesauribile, non è né vendicativo né castigatore né offensivo. È un Dio d'amore. Non è contro di noi, è per noi. Il processo della completa guarigione è allora un processo di liberazione operato dal potente amore di Dio.
2: Ero senza forza, Signore, mi aspettavo che tu accrescessi la mia vergogna e il disprezzo che ho per me stessa, ma tu sei un Dio il cui amore non viene mai meno. Mi aspettavo che tu usassi il tuo potere contro di me, ma quando ho chiamato tu sei venuto, hai distrutto le inferriate, hai tagliato le sbarre e hai spezzato le catene. Mi hai fatto uscire da questa tenebra, dalla più profonda oscurità, portandomi alla luce del giorno. Grazie.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Non sono un'esperta di computer, ma riesco ad arrangiarmi con documenti, files, dischetti. Lavorando sul mio piccolo personal, mi è venuta la passione di inserire, rivedere, tagliare, catalogare, stampare tutto in piccoli file e quadri di testo. Queste informazioni vanno qui, quei dati vanno là, questo va sul disco rigido, quello sul floppy. A volte il problema è la difficoltà che si riscontra nello spegnere la mentalità informatica una volta spento il computer. Mi ritrovo infatti a voler archiviare, catalogare e mettere in compartimenti anche la vita. Vediamo, questo va nell'archivio del quotidiano, quello nel file spirituale, queste cose sono profane, queste cose sono sacre. Aprire il file di un'esasperata spiritualità ci porta ad interpretare le cose in una chiave di lettura rigidamente mistica. Ti capita mai di assumere questa mentalità? A volte pensiamo che solo gli inni della Chiesa e non la musica classica sia musica da ascoltare. Oppure che solo il pellegrinaggio del cristiano e non l'isola del tesoro sia un libro da leggere. Abbiamo l'idea che un servizio cristiano a tempo pieno sia solo per coloro che fanno parte di Gioventù per Cristo, ma non per la segretaria che cammina fedelmente col Signore, lavora duro e tiene i libri contabili onestamente. Francamente, tutta la vita del credente deve essere caratterizzata da una sobria spiritualità. Dobbiamo capire che ogni cosa è lecita al credente, ma non ogni cosa è utile, ovvero può essere spiritualmente di edificazione. Un brano di musica, un'opera letteraria famosa, oppure un'opportunità di essere un testimone nell'ambiente cosiddetto secolare del proprio posto di lavoro, sono, insieme ad altre cose, quelle che si presentano e si soppesano di volta in volta. Il problema sorge quando si assume un atteggiamento legalistico verso tutte le cose, piuttosto di discernerle serenamente in un'ottica biblica, oppure, con troppa superficialità, si va all'estremo opposto di considerare ogni cosa lecita. Proprio a riguardo della libertà di coscienza del credente, l'Apostolo Paolo aggiunge: «Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio». Tutta la nostra vita deve essere regolata da questa domanda: glorifica Dio? Il mio linguaggio, la mia condotta, il mio vivere, dà gloria a Dio? Non facciamo compartimenti stagni, catalogando, selezionando e archiviando le nostre esperienze spirituali, distinguendo le cose nettamente spirituali da ciò che è prettamente secolare, espressione di una super spiritualità altezzosa e bacchettona. La Bibbia dice che qualsiasi cosa facciamo deve essere fatta alla gloria di Dio. Non vedo l'ora di inserire un pensiero così incoraggiante nella mia vita.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi con qualche piccola esperienza successa quando i figli erano ancora a casa ed erano abbastanza piccoli. C'era una frase che dicevo loro quando volevo sottolineare che qualche cosa era molto importante e che si doveva fare o non fare. Dicevo: il giorno in cui mi vedrete farlo, lo potrete fare anche voi. Da quel momento sapevo di avere puntate su di me quattro paia di occhi indagatori per vedere se avrei fatto o no la tale o la tal'altra cosa. Si trattava forse solo di mettere troppo zucchero sui cornflakes, oppure di dare uno spintone per passare avanti a qualcuno, o andare in giro con le scarpe slacciate. In ogni modo, io dicevo quella frase fatale e se mi avessero vista sgarrare, i miei figli si sarebbero sentiti liberi di sgarrare pure loro. Finché io rigavo dritto, dovevano rigare dritto anche loro. Perciò era una grossa responsabilità quella che mi prendevo, ma era utile per loro e per me. Mi aiutava a controllarmi e dava loro un punto di riferimento molto preciso. Io penso che fosse un po', con le debite distanze, penso che fosse un po' come quello che intendeva dire San Paolo quando si proponeva lui come esempio. Certo, sapeva di non essere infallibile, ma sapeva anche che i credenti delle chiese che lui fondava avevano bisogno di un modello pratico di condotta. E chi meglio di lui glielo poteva offrire? A volte noi genitori facciamo lo sbaglio di dire delle cose troppo vaghe ai nostri figli. Mia mamma, per esempio, mi diceva spesso che io dovevo comportarmi per benino. E me lo diceva spesso. E io non riuscivo a capire cosa fosse quel per benino. Riuscivo solo a pensare a una ragazzina tutta lisciata, coi boccoli gialli e il colletto di pizzo, che a volte vedevo passare in macchina con sua mamma. Per me quella era l'emblema del perbenino, tanto più che addirittura si chiamava novella. Ma io trovavo difficile applicare a me le sue qualità, dato che non avevo boccoli gialli, avevo i capelli neri e lisci, non portavo il colletto di pizzo, non avevo la macchina e non avevo un nome così straordinario. Molti credenti dicono che è un segno di orgoglio additarsi ad esempio, dato che il nostro unico esempio è Cristo. E anche questo è vero. D'altra parte, forse cercano anche una facile scappatoia a tutte le loro debolezze. Se l'unico esempio è Cristo, che era perfetto, allora loro possono permettersi anche di sbagliare. Però San Paolo raccomandava a Timoteo, che era il suo aiutante, il suo collaboratore, gli diceva: tu sii d'esempio nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella purezza. Erano dei comandi precisi e impegnativi, come se dicesse: Timoteo, Cristo è stato il mio esempio, io sono stato il tuo esempio e lo sono ancora, adesso tocca a te. Noi siamo in ogni modo esempi tutto il tempo, nel bene e nel male. Tanto vale allora impegnarci al massimo e lanciare la sfida che vale più per noi stessi che per gli altri. Il giorno in cui vedrete me a farlo, fatelo pure voi. E allora succederà quello che ho sentito dire una volta da uno dei miei figli a sua sorella, mentre loro non sapevano che ascoltavo. Adesso anche mamma deve stare in campana.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Deuteronomio capitolo 5 versetto 24. Oggi abbiamo visto che Dio ha parlato con l'uomo. Evangelo di Giovanni capitolo 1 versetti 1 e 14. La parola era Dio. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. Il titolo del commento di oggi è Messaggio ricevuto. Ricercatori di tutte le nazionalità scrutano da anni l'universo alla ricerca di qualche segno di vita extraterrestre. A questo scopo sono stati costruiti parecchi centri di osservazione e di comunicazione spaziali tecnicamente molto evoluti. Sono stati inviati messaggi nello spazio per segnalare l'esistenza dell'uomo, con la speranza di ricevere un giorno una risposta. Ma questi nostri contemporanei, così desiderosi di sapere se esistono altre vite nell'universo, molto probabilmente rimarranno delusi. Sapete voi che ci è già giunto dal cielo un segno di vita? È Dio stesso che ci ha mandato un messaggio tramite il quale desidera entrare in contatto con gli esseri umani. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Queste parole le troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Questa voce la possiamo ascoltare anche oggi, leggendo la Bibbia. Il Dio del cielo si fa conoscere come colui che, per amore per le sue creature, ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 16. Questa comunicazione divina ha cambiato la vita di tutti coloro che l'hanno ricevuta e accettata. Questo messaggio di grazia continua ad arrivare da parte di Dio e a diffondersi in tutto il mondo. Riuscite a captarlo? Siete interessati ad approfondirlo? Dio si aspetta una risposta. Quale sarà la vostra?

0: Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo 10. Or v'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della coorte detta l'Italica, il quale era pio e temente Iddio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: «Cornelio!» Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: «Che v'è, Signore?» E l'angelo gli disse: «Le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone cuoiaio, che ha la casa presso al mare». E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si tenea del continuo presso di lui, e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Ora, il giorno seguente, mentre quelli che erano in viaggio si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. E avvenne che ebbe fame e desiderava prender cibo, e come gliene preparavano fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere una certa cosa, simile a un gran lenzuolo, che, tenuto per i quattro capi, veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra e ogni specie di uccelli del cielo. Ed una voce gli disse: «Levati, Pietro, ammazza e mangia». Ma Pietro rispose: «In nessun modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato». E una voce gli disse di nuovo la seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde». E questo avvenne per tre volte. E subito il lenzuolo fu ritirato in cielo. E come Pietro stava perplesso in se stesso sul significato della visione avuta, ecco che gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. E avendo chiamato, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, albergasse lì. E come Pietro stava pensando alla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco tre uomini che ti cercano. Levati dunque, scendi e va con loro senza fartene scrupolo, perché son io che li ho mandati». E Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: «Ecco, io sono quello che cercate. Qual è la cagione per la quale siete qui?» Ed essi risposero: «Cornelio, centurione, uomo giusto e temente Dio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazione dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua ed ascoltare quello che avrai da dirgli. Allora fateli entrare», li albergò. E il giorno seguente andò con loro, e alcuni dei fratelli di Ioppe l'accompagnarono. E il giorno poi entrarono in Cesarea, e Cornelio li stava aspettando, e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici. E come Pietro entrava, Cornelio, fattoglisi incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Levati, anch'io sono uomo». E discorrendo con lui entrò e trovò molti radunati quivi, e disse loro: «Voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazione con uno straniero o d'entrare da lui. Ma Dio mi ha dimostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato. È per questo che, essendo stato chiamato, venni innanzi senza fare obiezioni. Io vi domando dunque, per qual cagione m'avete mandato a chiamare?» E Cornelio disse: «Sono appunto adesso quattro giorni che io stavo pregando all'ora nona in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente, e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque a Ioppe a far chiamare Simone, soprannominato Pietro, e gli alberga in casa di Simone cuoiaio presso al mare. Perciò, in quell'istante io mandai da te, e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore». E allora Pietro, prendendo a parlare, disse: In verità, io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente egli è accettevole. E questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazare, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato intorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Ed essi l'hanno ucciso appendendolo a un legno. Esso ha Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la rimissione dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare il Dio. Allora Pietro prese a dire: «Può alcuno vietar l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi?» E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, Maurizio al microfono di questa emittente, di questa frequenza a quest'ora. Felicissimo di essere in tua compagnia e grato che ancora una volta tu ci abbia scelti. Come va? Spero bene per te, perché io invece sto proprio male, c'ho un mal di gola che mi sembra quasi, non lo so cosa, e fra l'altro anche un mal di testa, cioè non è che le cose vengono un pochino alla volta, no, tutto insieme, vabbè, pazienza, stagione o non stagione, queste cose capitano ai migliori di noi, quindi figurati se non capitano a me.

Ancora una volta, come ho detto poco fa, grazie per averci scelti. Lo ripeto, lo ridico, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto magari per la prima, primissima volta, forse è stata una scelta casuale. Però, a dir la verità, noi qui, hai letto il libro più letto, al caso, alle scelte casuali, non ci crediamo.

ancora una volta voglio dire un sincero grazie, voglio esprimere un sincero grazie a tutti coloro che hanno scritto, che continuano a scrivere. Continuiamo a ricevere bellissime lettere, anche delle belle cartoline, fra l'altro, e tutto questo ovviamente ci fa tanto, tanto piacere. Quindi grazie a tutti coloro che hanno scritto anche due righe, o che hanno richiesto questa o quella cosa.

Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, saprai e ricorderai che siamo alle prese con l'ultimo capitolo del libro del Levitico, il capitolo 27. Abbiamo fatto un discorso introduttivo nell'incontro precedente, quindi oggi non possiamo fare altro che andare avanti, che procedere e concludere questo capitolo. Ovviamente ciò non significa che gli appuntamenti con Hai letto, il libro più letto, siano terminati. No. Significa che nei prossimi incontri, nelle prossime passeggiate, esploreremo un altro libro. Vedremo di avventurarci su una strada diversa, un cammino diverso. Un libro diverso, un nuovo libro.

Abbiamo detto la volta scorsa che diversi che leggono questo capitolo si chiedono come mai si trovi proprio lì dove si trova. Infatti sembra una specie di appendice, un PS, un post scriptum. Abbiamo detto ampiamente la volta scorsa che non è così. Abbiamo fatto il paragone con il 21° capitolo del Vangelo di Giovanni, per esempio. Capitolo posto dopo il 20, ovviamente. Capitolo 20 che sembra concludere il Vangelo. E invece nel capitolo 21 incontriamo quella bellissima conversazione fra Gesù e Pietro. Pietro, mi ami tu? E Gesù fa questa domanda tre volte e tre volte Pietro risponde affermativamente. Bene, nel 27° capitolo del libro del Levitico troviamo principi importanti che sono in un certo senso parte integrante di tutto il resto del libro, che non sono un appendice, un ripensamento da parte di Mosè che ha stilato il documento. Il capitolo 27, come ricorderai, ha a che fare con le promesse, con dei voti che il popolo di Israele poteva fare a Dio. Promesse volontarie. Un voto è sempre tale, Dio non lo richiede espressamente. Il voto è una promessa spontanea, libera, che la persona fa come atto di riconoscenza, di gratitudine. Ora, ciò che si vuole sottolineare in questo 27° capitolo è l'importanza di queste promesse volontarie, di questi voti. Ricordi, abbiamo anche brevemente fatto cenno ad altri passi paralleli della Bibbia, dove abbiamo letto, per esempio, è pericoloso per l'uomo prendere leggermente un impegno sacro e non riflettere che dopo aver fatto un voto. Quindi abbiamo concluso dicendo che è meglio sapere prima a che cosa si va incontro. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti. Ecco, da questo abbiamo apprendiamo che la persona che fa una promessa, soprattutto una promessa a Dio e poi non la mantiene, è definito dalla Bibbia uno stolto, una persona per niente saggia. Meglio per te non fare voti che farne e poi non adempierli. Quindi, quando facciamo una promessa a Dio, egli ci prende in parola. Continuando nell'esame di questo capitolo e di altri passi paralleli nella Bibbia, vediamo che c'erano voti particolari, per esempio come quello dei Nazirei, di cui si parla dettagliatamente nel libro dei Numeri. Ma il voto più famoso, quello che molte persone conoscono, è quello fatto da Jefte. Di questo voto si legge nel libro dei Giudici. Jefte fece un voto all'Eterno e disse: «Se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, la persona che uscirà dalle porte di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vittorioso dai figli di Ammon sarà dell'Eterno ed io l'offrirò in olocausto». Ricorderai che la prima persona che Jefte incontrò fu sua figlia. Sua figlia che corse incontro al papà per salutarlo. Jefte però non sacrificò sua figlia ma l'offrì al Signore. E questo fatto è sempre chiarito nello stesso libro. Alla fine dei due mesi, ella tornò da suo padre ed egli fece di lei quello che aveva promesso con il voto. Ella non aveva conosciuto uomo. E di qui venne in Israele l'usanza che le figlie di Israele vadano tutti gli anni a celebrare la figlia di Jefte, il Galadita, per 4 giorni. Cosa significa tutto questo? In altre parole, la ragazza non si sposò mai e per una donna ebrea questa era una cosa terribile. Era consacrata interamente al Signore. Quindi Jefte non l'offrì nel senso di nel senso letterale del termine su un altare e non la sacrificò uccidendola, ma la offrì al Signore. La mise da parte, per così dire. Ora, quello di Jefte fu in ogni caso un voto avventato, ma perlomeno non possiamo fare a meno appunto di ammirarlo. Mantenne il suo voto, mantenne la sua promessa.
Se un voto non veniva mantenuto, bisognava fare un sacrificio per la colpa e un sacrificio per il peccato. E questo l'abbiamo visto ampiamente quando abbiamo commentato insieme il quinto capitolo del Levitico. Qual è il principio che possiamo e che dobbiamo trarre da questo capitolo, da questa meditazione? Dio desidera che manteniamo le nostre promesse. Dio desidera che rimaniamo fedeli alla parola che diamo. Insomma, dobbiamo essere uomini e donne d'onore. Forse questo è un concetto un po' antiquato per alcuni. In una società dove la menzogna, dove il compromesso, le cosiddette bugie bianche o le mezze verità sono la norma, fare questo tipo di discorso può suonare anacronistico, fuori moda e strano. Eppure viene messo proprio l'accento su questo fatto. Se non intendiamo mantenere una promessa, non facciamola. Se non intendiamo mantenere la nostra parola, non la diamo. Prima di tutto risultiamo persone false, disoneste. E né possiamo coprirci, mascherarci o nasconderci dietro l'affermazione «Ah, ma lo fanno tutti!» Davanti a Dio, vedi, ciascuno di noi è responsabile, quindi il fatto che lo facciano tutti non ci scusa e non ci libera dalla responsabilità. Dio sa, quando io non mantengo una promessa o non faccio onore alla parola data. E per lui anche queste cose sono importanti. Può sembrarci strano. Eppure ogni promessa infranta, ogni parola non mantenuta, per Dio è importante. È un peccato, è un'infrazione della sua legge morale. Vedi, il principio alla base di tutto questo è quello che Gesù ha cercato di farci capire quando parlava di Satana come il padre della menzogna. Non per niente Gesù si è autodefinito come la verità e ha chiamato Satana padre della menzogna. Sono due realtà diametralmente opposte, irriconciliabili. Non possono vivere l'una alla presenza dell'altra. Quindi se io mi definisco cristiano, se desidero vivere come cristiano, non posso permettere alle mie labbra di pronunciare menzogne, bugie, mezze verità. Non posso permettere al mio cuore di non mantenere la parola data. Perché? Perché questo automaticamente mi identifica con colui che è l'arcinemico del mio Dio. Con la bocca dico di essere cristiano. Con le mie azioni mi schiero nel campo opposto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo arrivati purtroppo all'ultimo capitolo, il capitolo 27. Ma non temere, non temere. Proseguiremo il nostro cammino attraverso la Bibbia. Sceglieremo un altro libro, un'altra strada, altri orizzonti, altre scoperte.

Tornando al discorso delle promesse volontarie, delle offerte volontarie, dei voti, c'è un altro aspetto che bisogna considerare. Abbiamo detto, abbiamo sottolineato la libera decisione di fare una promessa o del voto, dell'offerta. Ma oltre alla libertà di fare o meno l'offerta, c'è anche il discorso della qualità dell'offerta. Vedi, quando Dio concede a noi qualcosa, dà a noi qualcosa, non dà mai qualcosa di secondo grado, di seconda scelta. Non dà mai degli scampoli, dei saldi. Dio dà sempre il meglio. L'ha dimostrato ampiamente nella persona di suo figlio e gli ha dato l'unico figlio che aveva. Ha dato il meglio di ciò che disponeva. E in principio Dio si aspetta lo stesso dai suoi figli. C'è un bel episodio, sempre nell'Antico Testamento, ma non nel libro del Levitico, in un altro libro chiamato Secondo Samuele. Davide decide di erigere un altare a Dio e sceglie l'aia di un certo Arauna. Ora si avvicina all'aia di Arauna. Questo Arauna vede il re e i suoi ministri e dice: perché il re mio signore viene dal suo servo? E Davide risponde: per acquistare da te quest'aia e innalzarvi un altare al

Signore tuo Dio ti sia propizio. Ma il re Davide risponde ad Arauna: No, io acquisterò da te queste cose per il loro prezzo, e non offrirò al Signore mio Dio olocausti che non mi costino nulla. Ti rileggo quella frase. Il re Davide, che avrebbe potuto senz'altro accettare la generosa offerta di Arauna, dice invece: No, io acquisterò da te queste cose per il loro prezzo, quindi non chiede neanche uno sconto, e non offrirò al Signore mio Dio olocausti che non mi costino nulla. In altre parole, anche se il re Davide avrebbe potuto offrire tutte queste cose, anche se il re Davide avrebbe potuto ricevere senza pagare un soldo tutte queste cose che poi avrebbe offerto a Dio, ha scelto di pagare per quello che riceveva. Poi le ha offerte. Ora, qui non si discute tanto sul prezzo. Non si suggerisce che 50 sicli d'argento, quello che Davide ha pagato per tutto quello che ha ricevuto, sia un prezzo esorbitante o che so io. Il principio è che Davide non voleva offrire qualcosa che non gli costava nulla. E questo è un principio importante, valido per te e per me. Vedi, tornando a tutto il discorso del libro del Levitico, tornando al soggetto principale di tutto il libro, Dio è un Dio santo. È un Dio santo che va avvicinato in un certo modo. La mia vita interiore deve essere pulita, integra, se voglio avvicinarmi a Dio. È vero, le sue braccia sono sempre aperte e protese verso di me. Egli ha mandato suo figlio quando ancora io ero peccatore. Non ha aspettato che io potessi diventare migliore, che potessi diventare pulito, onesto, integro. Avrebbe aspettato tutta un'eternità. D'altro canto, una volta che io mi sono avvicinato a Dio attraverso Cristo, una volta che il mio peccato è stato perdonato, una volta che il mio peccato è coperto dal sangue che Cristo ha sparso sulla croce, da quel momento in poi io ho la responsabilità di avvicinarmi a Dio, puro, pulito, santo. Perché? Lo dice Dio stesso in tutto il libro del Levitico: siate santi, perché io, il vostro Dio, sono santo. E abbiamo già spiegato tante volte cosa Dio intenda con questa parola santo. Non intende quello che noi spesso comprendiamo con questa parola. La persona santa è la persona che si è appartata, non che sfugge al mondo e dal mondo e si rinchiude in una cella segreta per il resto della sua esistenza, della sua vita terrena, ma la persona che ha preso la decisione di essere un seguace delle orme di Cristo. In mezzo al mondo segue le orme del Maestro. Lì dove si trova sceglie di essere identificato come discepolo di Cristo. Ecco cos'è il santo nel linguaggio biblico. La persona che giorno per giorno decide, sceglie di avvalersi del sacrificio di Cristo, del sangue di Cristo, per essere mantenuto, pulito, integro. Camminando per le strade polverose di questo mondo, non possiamo fare a meno di sporcarci i piedi. La nostra natura è quella che è protesa verso la ribellione, verso il peccato, verso l'egoismo. Quindi giorno per giorno dobbiamo lavarci, per così dire, o meglio, dobbiamo essere lavati. E l'unico metodo che ci rende assolutamente puri, puliti, è il sangue di Cristo, è il nome di Cristo, il sacrificio di Cristo, la morte di Cristo
e la sua resurrezione.

purtroppo mi rimane pochissimo tempo a disposizione. Un appuntamento alla nostra prossima passeggiata. Un abbraccio e ancora un grazie per la tua sempre piacevole compagnia, per il tuo cortese ascolto. Scrivi, mi raccomando. Un abbraccio forte e a risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, una rubrica per la quale noi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da voi, cari amici, sulle Sacre Scritture. Quest'oggi continueremo a rispondere a una lunga lista di domande che ci sono pervenute da un nostro caro ascoltatore in Australia. Sì, il nostro programma arriva anche in Australia. Le abbiamo già risposte la volta scorsa, quest'oggi cercheremo di concludere. Questa domanda dice così: perché ci sono tutte queste malattie, disastri e carestie nelle quali vediamo bambini che muoiono di fame? Come mai che Dio permette queste cose? Bene, questa è un'eccellente domanda. Le attuali condizioni del mondo riflettono non la volontà di Dio, ma il risultato della ribellione umana alla legge di Dio. Odio, egoismo, cupidigia, insegnamenti di false religioni come l'islamismo, la propagazione di cattive idee, tutte queste cose hanno portato odio, fame, corruzione nel governo, cattiva amministrazione delle risorse mondiali, inquinazione dell'ambiente e da queste cose ecco che risultano le condizioni che noi vediamo intorno a noi. La prossima domanda dice: perché Dio creò l'uomo e poi lo fa morire? Ebbene, e Dio non creò l'uomo per farlo morire affatto, e Dio creò l'uomo perché vivesse eternamente. Ma come abbiamo detto nelle precedenti risposte, e Dio non può permettere che l'uomo viva in eterno a causa del suo peccato. Poi domanda: perché Dio ci fa invecchiare? Ebbene, l'invecchiare è parte del morire, come abbiamo detto, causa la nostra ribellione a Dio, e Dio, quando creò la razza umana in Adamo ed Eva, lo fece al fine che vivessero eternamente. Erano esseri eterni, ma quando si ribellarono a lui e peccarono, poteva allora un Dio perfetto e purissimo permettere che esseri che si erano provati più propensi ad obbedire a Satana invece che di rimanere fedeli all'Eterno rimanessero eterni? No, dovevano morire. L'invecchiamento è parte del morire. E di nuovo una domanda super giù simile a quella già precedentemente fatta: perché i bambini innocenti muoiono e soffrono? I bambini muoiono e soffrono non per volere di Dio, egli non ha alcun piacere della sofferenza umana, ma muoiono e soffrono per conseguenza del male che è venuto col peccato nel mondo. Poi si domanda: dove sono i morti? Si deve capire che noi abbiamo una doppia natura. Una natura spirituale che è eterna ed una fisica che perisce. Ora, la parte fisica, il corpo, alla nostra morte va nel sepolcro, al campo santo, e rimane lì. La parte spirituale, invece, lo spirito, se la persona ha accettato la salvezza offerta da Cristo Gesù, quando verrà la morte, ecco che andrà al cielo con Dio. La Bibbia dice assente dal corpo, presente col Signore. Però, se la persona non si è mai riconciliata con Dio, se non ha mai accettato l'offerta del dono della salvezza, allora per tutta l'eternità resterà separata da Dio in una condizione di tormento che noi chiamiamo inferno, dove starà per tutta l'eternità sperimentando quella che la Bibbia chiama una morte eterna. La prossima domanda: è Dio rivendicato nella dannazione delle persone? Trova piacere nel vedere le persone cattive morire? No, no, affatto. La Bibbia infatti insegna l'opposto, dice che Dio non ha alcun piacere della morte dell'empio. La morte è la naturale conseguenza della nostra ribellione o dell'isolamento dell'uomo da Dio, sorgente di verità e di vita. Se però una persona durante la sua vita si dà alla ricerca di Dio e Dio ha promesso che chi lo cerca lo troverà e Dio pure offre salvezza a chi la vuole ottenere, allora ecco che alla nostra morte queste persone saranno liberate dal corpo e diventerà la loro morte preziosa agli occhi di Dio, come dice il salmista. Poi si domanda:
oltre che alla Bibbia, non si deve credere anche a tutte quelle belle cose che hanno lasciato scritto i santi? Bene, solo se queste cose che hanno scritto sono conforme con la Bibbia. Perché si deve capire che Dio è onnisciente e non fa sbagli e perciò non può contraddire se stesso. Ora, se una persona, sia pure santa come volete, dice una cosa e la Bibbia dice l'opposto, è ovvio che dei due Dio e la sua parola è verità e quello che è stato detto dall'uomo, sia pure buono e sincero, è errore ed eresia e allora deve essere assolutamente scartato. Ed è questa la ragione, cari amici, che noi insistiamo sull'insegnamento biblico. Voi dovete familiarizzarvi con la Sacra Scrittura di modo che potete discernere la verità dall'errore. Poi qui una buona domanda. Come mai si legge che Gesù disse sulla croce al cosiddetto buon ladrone: «Oggi stesso tu sarai meco in paradiso», mentre Gesù non andò in paradiso che 3 giorni dopo, quando risorse dalla tomba? Ora, è questa una contraddizione? Andò o non andò il ladrone convertito in cielo quello stesso giorno o non ci andò? Qual è la risposta? Sì, il ladrone buono andò in paradiso quel giorno stesso come Gesù aveva promesso. Gesù mantiene sempre le sue promesse. Infatti ci arrivò prima di lui perché morì prima di Gesù, se vi ricordate. Ma ricordiamoci che qui ci sono 2 cose assai importanti da considerare. Prima, Gesù era il Dio incarnato, ma mentre nella seconda persona della Divina Trinità egli come figlio venne qui sulla terra e morì sulla croce, questo non nega, non esclude che Dio Padre non fosse in cielo. La seconda è che noi diciamo oggi, domani, ieri, termini che esistono sì nel tempo, nel concetto del tempo, ma non esistono affatto nell'eternità. Quando uno muore non c'è più ieri, oggi e o domani, non esiste più né passato né futuro, solo eternità. La Bibbia fa chiaro una cosa che dice che assente dal corpo, presente col Signore. Non c'è aspettativa, non c'è di dire domani, fra un anno, fra 2, fra 100 anni io andrò in paradiso. La Sacra Scrittura fa chiaro che se uno è salvato va immediatamente col Signore, se è perduto per lui non c'è altro che condanna eterna. Cari amici, spero che queste domande vi abbiano aiutato. Se anche voi avete qualche domanda da farci, qualche cosa che non vi sembra chiaro, o se non vi sembra che noi abbiamo risposto giustamente alle domande proposteci, perché non ci scrivete? Noi saremmo ben lieti di comunicare con voi e di usare le vostre domande qui su Il Quesito Biblico. Ed ora, ringraziando questi ascoltatori che ci hanno scritto e ringraziando ognuno di voi per la vostra sintonia, qui Eros Bacoccina, e che invoca su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Rivolgiamoci ora all'Evangelo di San Luca, capitolo 18, dal verso 1, dove Gesù propone ai suoi discepoli una parabola, quella del giudice iniquo. Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. In una certa città v'era un giudice che non temeva Iddio né aveva rispetto per alcun uomo, e in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. Ed egli per un tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Iddio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure, poiché questa vedova mi dà molestia, le farò giustizia, che talora a forza di venire non finisca con rompermi la testa. E il Signore disse: ascoltate quel che dice il giudice iniquo, e Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Egli sarà tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia, ma quando il figliuolo dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra? È noto a tutti che la preghiera occupa un largo posto nell'insegnamento di Gesù. Egli continua a parlarne: chiedete e vi sarà dato, picchiate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Gesù stesso ne dà l'esempio passando delle notti intere in preghiera, in comunione col Padre suo. Egli dà perfino ai discepoli uno schema di preghiera, condannando le vane dicerie. Egli ricorda loro che non è dal numero delle parole, ma che è dalla intensità della preghiera. I credenti hanno nella preghiera un mezzo eccezionale per essere liberati dal male che è dentro di loro e intorno a loro, e non debbono lasciarsi scoraggiare se l'esaudimento alle loro richieste non giunge subito e se il male sembra che trionfi temporaneamente sul bene. Gesù, infatti, in questa parabola mostra ai discepoli che debbono pregare e non stancarsi. La perseveranza nella preghiera è garanzia e prova della sincerità e della profondità del sentimento di colui che prega, di colui cioè che crede nella potenza di Dio, nella sua giustizia, nella sua bontà e nella sua fedeltà alle promesse che egli ha fatto. Tutto il problema nelle nostre preghiere sta nel fatto che noi vorremmo l'esaudimento al nostro tempo, mentre Dio ha un tempo stabilito quando egli risponde secondo la sua volontà. In questa parabola la perseveranza nella preghiera è inculcata per mezzo di un ragionamento logico. Se una povera vedova riesce ad ottenere quanto richiede con la sua perseveranza e riesce a vincere la cattiva volontà di un giudice malvagio, in contrasto, quanto più Dio, che è buono, non sarà pronto a fare giustizia ai suoi figli che li invocano giorno e notte? È evidente nella figura di questa povera vedova la figura di ogni anima credente in Cristo, senza protezione terrena, esposta ai soprusi della gente senza scrupoli. Ma l'unica speranza di quella donna è la certezza
che Dio è disposto a cambiare i sentimenti anche negli uomini più malvagi se noi glielo chiediamo, e al tempo opportuno egli fa trionfare il bene e darà liberazione e giustizia a coloro che l'invocano. L'importante è continuare a nutrire nei nostri cuori questa fede che è come una fiamma che non ci fa assolutamente temere nulla. La fede è il segreto della preghiera perseverante, fede nell'Iddio vivente che non sonnecchia e non dorme, fede in colui che è il Re di giustizia, fede che i piani e i programmi che Dio ha stabilito per noi avranno il suo compimento, fede che la grazia di Cristo basta sempre in ogni nostra circostanza. E Gesù conclude dicendo: quando il figliuolo dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra? Perseveranza non solo nel richiedere a Dio le cose che ci occorrono, ma perseveranza nell'attesa del ritorno di Gesù Cristo, che viene a stabilire il regno, l'ordine, la pace. Molto spesso siamo succubi di ingiustizie, molto spesso i problemi della nostra esistenza divengono difficili, ma noi sappiamo che c'è uno che è disposto ad accogliere le nostre richieste se poniamo in Lui interamente la nostra fiducia e con serenità attendiamo il Suo intervento. I piani di Dio si adempiranno. Qualche volta non si adempiono secondo i nostri pensieri, ma Dio è fedele e al tempo opportuno adempirà il suo programma secondo la sua volontà per il bene delle anime nostre. L'importante è che noi nella preghiera invochiamo Dio con tutto il cuore e attendiamo il suo esaudimento. Dica egli sì alla nostra richiesta e ci liberi dal travaglio, o dica egli no e ci dia la forza di sopportare le pene, le ingiurie o le persecuzioni, noi lo ringrazieremo ugualmente. L'importante è che la sua risposta sia chiara nella nostra vita. Fino a che non abbiamo ottenuto quella risposta, continuiamo con perseveranza, con disposizione di cuore, con fede. Probabilmente non riceviamo una risposta da Lui perché la nostra preghiera non è come una richiesta con tanta passione, ma è solo una richiesta di labbra. Ma nella perseveranza noi dimostreremo a Dio il desiderio reale che abbiamo che Egli intervenga per noi e soddisfi la nostra necessità. Preghiamo quindi senza stancarci e il Signore ci esaudirà. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, stiamo trattando e sviscerando dal questo libro più letto, che poi è la Bibbia, la parola di Dio, il libro dell'Esodo, e siamo arrivati al capitolo 21. Enzo parlerà di danni, io non so cosa dirà, ascolto insieme a voi. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccoci qua, pronti per l'ultimo appuntamento della settimana. Mi auguro che vi siano rimaste un po' di energie anche per quanto riguarda oggi, quindi energie utili per ascoltare quanto vi sto per dire. Bene, abbiamo visto qualcosa, alcune leggi riguardanti la schiavitù, leggi che aveva dato Dio a Mosè. Eh sì, fa un certo effetto parlare oggi di schiavitù, ma non dobbiamo dimenticare che essa risale ai tempi antichissimi. La troviamo menzionata nella Bibbia addirittura già in Genesi, al capitolo 17, versetto 27. Tutti gli uomini della sua casa, tanto quelli nati in casa quanto quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. La schiavitù fu allo stesso tempo la base e la vergogna della società antica. Egiziani, babilonesi, romani e greci usarono e abusarono di essa, arrivando a considerarla una istituzione naturale e necessaria. C'erano parecchie maniere per procurarsi degli schiavi, facendo prigionieri durante le guerre, comprandoli dai mercanti, o per nascita da schiavi, nascita venuta in casa del padrone. I versetti che abbiamo letto prendono in considerazione il caso di schiavi ebrei. Quanto agli schiavi stranieri, ne tratta il libro del Levitico, al capitolo 25, nei versetti dal 44 al 46. Uno schiavo ebreo non rimaneva tale per sempre. Dopo 6 anni di servizio presso il padrone, poteva essere affrancato. Non lo si doveva maltrattare né lasciarlo andare a mani vuote. Se era sposato al tempo in cui era divenuto uno schiavo, poteva portare la moglie con sé. Se si fosse sposato mentre era schiavo, vale a dire se avesse sposato una donna che era già schiava del suo padrone, al termine dei 7 anni se ne sarebbe andato libero, ma sua moglie sarebbe ancora appartenuta al padrone. Lui sarebbe stato libero, ma sua moglie no. Egli, tuttavia, avrebbe potuto, per amore di sua moglie e del suo padrone, decidere di rimanere a servizio del suo padrone, e in questo caso gli veniva forato il lobo dell'orecchio a dimostrazione della sua nuova condizione di schiavo volontario.

Questa è una bellissima figura del Signore Gesù Cristo. Egli venne su questa terra e prese su di sé la nostra umanità, mentre tutti noi eravamo schiavi del peccato. Egli avrebbe potuto andarsene libero, sarebbe potuto tornare in paradiso, al suo posto divino, senza passare attraverso la porta della morte. Non era obbligato a morire sulla croce, ma egli affrontò volontariamente la morte prendendo su di sé il nostro peccato. Filippesi capitolo 2 versetto 8 ci dice: trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Il Salmo 40, nei versetti dal 6 all'8, continua: tu non gradisci né sacrificio né offerta, mi hai aperto gli orecchi, tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Questo brano si riferisce a Cristo. In Ebrei 10, versetti dal 5 al 9, ci viene detto che trovò adempimento quando il nostro Signore venne sulla terra. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Così, egli abolisce il primo per stabilire il secondo. E abbiamo letto tutto questo da Ebrei, capitolo 10, dal versetto 5 al 9. Cristo prese forma simile in tutto ai suoi fratelli. Egli scelse di non andarsene libero senza di noi. Avrebbe potuto lasciare questa terra senza morire, ma si fece obbediente fino alla morte e alla morte della croce per poterci redimere dalla schiavitù del peccato. Che ritratto è questo di Cristo, messo proprio a questo punto, dopo la presentazione dei 10 comandamenti.

Per quanto riguarda la schiavitù, possiamo ancora dire che la legge di Mosè era molto più umana delle legislazioni pagane dell'antichità e che secoli dopo il cristianesimo non volle stravolgere bruscamente gli usi e costumi sociali. L'apostolo Paolo, da un lato, esortò gli schiavi a obbedire al loro padrone, dall'altro esortò il padrone cristiano a trattare gli schiavi con umanità. Possiamo leggere a questo proposito alcuni versetti nella lettera agli Efesini. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Voi, padroni, agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di Lui non c'è favoritismo.

Il cristianesimo però enuncia principi che non solo dovevano portare un miglioramento nella condizione degli schiavi, ma avrebbero portato progressivamente all'abolizione della schiavitù e alla loro completa liberazione. Esso infatti, il cristianesimo, proclama l'uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio, ricordando che anche gli schiavi sono membra del corpo di Cristo e partecipi dei doni dello Spirito Santo. In Prima Corinzi, al capitolo 7, nei versetti dal 21 al 22, leggiamo: «Sei stato chiamato essendo schiavo? Non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero, è meglio valerti dell'opportunità, poiché colui che è stato chiamato nel Signore da schiavo è stato affrancato dal Signore. Ugualmente, colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo di Cristo». E nella stessa lettera, capitolo 12, versetto 13, troviamo altre parole che dicono così: «Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito». Messa a confronto con i principi e valori sostenuti dal Vangelo della Grazia in Gesù Cristo, la schiavitù non può che essere considerata una pratica abominevole, una pratica disumana.

Leggiamo ora i versetti dal 12 al 17 di questo capitolo 21 dell'Esodo. Chi colpisce un uomo a morte deve essere messo a morte. Se non gli tende agguato, ma lo uccide involontariamente, io stabilirò un luogo dove egli si possa rifugiare. Se qualcuno insidia e uccide il suo prossimo con premeditazione, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Chi percuote suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Chi rapisce un uomo, sia che poi lo abbia venduto, sia che lo tenga ancora prigioniero, deve essere messo a morte. Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Abbiamo qui la legge relativa ai delitti capitali. Abbiamo già riflettuto sull'argomento della pena di morte nell'analisi del capitolo precedente, capitolo 20. Possiamo solo aggiungere che lo scopo del castigo, della punizione prevista dalla legge, non era quello di prevenire l'estendersi della criminalità, né di migliorare il criminale, ma semplicemente di punire il male. Il colpevole viene punito perché lo merita e sotto la legge mosaica lo Stato è giustiziere, perché se no sarebbe complice. La condanna a morte di un omicida era una vera e propria espiazione della colpa, espiazione che purificava il paese dallo spargimento del sangue innocente della vittima. Come abbiamo già detto, vivace e approfondito è il dibattito e differenti sono le posizioni riguardo alla pena di morte dopo la venuta e la morte espiatrice di Cristo, mediatore di un nuovo patto tra Dio e l'uomo, patto che supera, anche se non annulla, la legge. Nei versetti che abbiamo letto vengono menzionati dei luoghi rifugio che sarebbero stati istituiti per dare la possibilità a chi era accusato di omicidio involontario di ottenere asilo. Essi, questi luoghi, furono effettivamente istituiti, vedremo più avanti nel libro del Deuteronomio come e dove. Per il momento possiamo dire che furono scelte 6 città nelle quali l'accusato di omicidio involontario poteva fuggire, scampando così alla morte. Possiamo notare anche che le percosse o la maledizione rivolta ai propri genitori o il rapimento erano considerati dei peccati capitali.

Il capitolo prosegue e conclude con le leggi relative ai danni fisici causati da uomini, animali o da pura negligenza. Leggiamo dal versetto 18 fino al 36. Se degli uomini litigano e uno percuote l'altro con una pietra o con il pugno e questo non muore ma deve mettersi a letto, se poi si alza e può camminare fuori appoggiato al suo bastone, colui che lo percosse sarà assolto. Soltanto lo indennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione compiuta. Se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. Ma se sopravvivono un giorno o due, non sarà punito, perché sono denaro suo. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua altro danno, colui che l'ha colpita sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà e le pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhia della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto.

Continuiamo dal versetto 28. Se un bue ferisce a morte con le corna un uomo o una donna, il bue dovrà essere lapidato, non se ne mangerà la carne e il padrone del bue sarà assolto. Però, se già da tempo il bue era solito attaccare e il padrone è stato avvertito, ma non lo ha tenuto rinchiuso e il bue ha ucciso un uomo o una donna, il bue sarà lapidato e il suo padrone pure sarà messo a morte. Se gli si impone un risarcimento, egli dovrà pagare, come riscatto della propria vita, tutto quello che gli sarà imposto. Se il bue attacca un figlio o una figlia, gli si applicherà questa medesima legge. Se il bue attacca uno schiavo o una schiava, il padrone del bue pagherà al padrone dello schiavo 30 sicli d'argento e il bue sarà lapidato. Se uno toglie il coperchio a una cisterna o se uno scava una cisterna e non le fa un coperchio e poi un bue o un asino vi cade dentro, il padrone della cisterna risarcirà il danno, pagherà in denaro il valore della bestia al padrone e la bestia morta sarà sua. Se il bue di un uomo ferisce mortalmente il bue di un altro, si venderà il bue vivo e se ne dividerà il prezzo. Anche il bue morto sarà diviso fra loro. Se poi era noto che quel bue aveva l'abitudine di attaccare e il suo padrone non l'ha tenuto rinchiuso, questi dovrà pagare bue per bue e la bestia morta sarà sua.

0: È interessante notare che nello stabilire le pene si teneva conto dello stato e del sesso dell'offeso, la natura del danno subito e le relative conseguenze. I versetti 24 e 25 riassumono il tutto dicendo: occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita e contusione per contusione. In altre parole, questi due versetti stabiliscono la legge di reciprocità. Essa fu commutata in una pena pecuniaria già ai tempi di Mosè. Vedremo tutto ciò nel libro dei Numeri, e non veniva applicata se si trattava di un danno subito da uno schiavo. Questi veniva infatti rimesso in libertà. Egli non poteva stare in balia del proprio padrone. Grazie a Dio non dobbiamo dipendere dall'osservanza delle leggi per la nostra salvezza. C'è qualcuno che è venuto per estendere a noi la grazia affinché possiamo essere salvati, e questo qualcuno è il Signore Gesù Cristo. Bene, con questa ultima affermazione, e sicuramente, pur essendo ultima, non è certo da dimenticare, non è sicuramente da sorvolare, anzi da prendere in seria considerazione, io mi fermo proprio qua. È lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo per la vostra presenza, per la vostra attenzione. È incoraggiante per noi saperci ascoltati. E intanto vi chiediamo di ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 10, dai versetti 1 al versetto 6. Prego, Patrizia.

In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù. Ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro.

Come viene espressamente detto, il nostro testo corrisponde ad una similitudine, una metafora con la quale il Signore Gesù proseguì il dialogo che ci è stato riferito alla fine del capitolo precedente. Dopo aver criticato la presunzione dei farisei che si stimavano guide dei ciechi, il Signore cambiò analogia e, dopo la formula che conferiva solennità al discorso, parlò di pastori e di greggi. L'immagine usata dal Signore era molto conosciuta e molto attuale per i suoi interlocutori, ora molto meno per noi moderni occidentali, ma ancora molto attuale in tanti paesi orientali. Esistevano nella Palestina del tempo dei recinti delimitati da un muro di cinta, costruito con pietre grezze, in cui vari pastori, in questi recinti, ricoveravano le loro pecore per la notte sotto la sorveglianza di un custode. Ogni ovile possedeva una sola porta, attraverso la quale il pastore faceva uscire il suo gregge la mattina per condurlo al pascolo. Le pecore poi venivano chiamate per nome e, riconoscendo la voce del loro pastore, lo seguivano docilmente. Ovviamente chi voleva rubare delle pecore non si presentava alla porta custodita da un sorvegliante, ma cercava di entrare nell'ovile scavalcando il muro di cinta o trovando un varco dove poter passare. Inoltre, il ladro non poteva contare sulla proverbiale docilità delle pecore, perché queste non erano inclini a seguire chi non conoscevano. Sul tema dei pastori e delle pecore, nel nostro testo Gesù si rivolse ai farisei, mentre in seguito, usando la stessa immagine, parlerà di se stesso, per far loro capire che, malgrado le loro convinzioni, erano dei falsi pastori. L'Evangelista afferma che purtroppo non capirono le cose che Gesù diceva loro, ma spero che noi possiamo invece comprenderle e farle nostre. Non è necessario essere pastori o curatori di anime, non è necessario avere un ruolo ben definito nella Chiesa per venire responsabilizzati nei nostri rapporti con gli altri. Se non abbiamo amore, se non abbiamo dedizione e spirito di servizio, se allontaniamo le persone anziché avvicinarle, se le scacciamo in nome del nostro legalismo e della nostra intolleranza, siamo caduti sotto il giudizio di Gesù, essendo estranei all'opera che Dio vuole compiere all'interno del suo ovile, che è la Chiesa. Il Signore ci benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: Soltanto il cambiamento è immutabile. Eraclito, filosofo greco. È una prerogativa di Dio fare ogni cosa diversa. Diverse sono le impronte digitali di ogni uomo, come è diverso il DNA di ogni persona. E nel fare una cosa che da lontano è uguale come una nevicata, Dio ha voluto mettere diversità in ogni fiocco di neve. Pensate, quando pensiamo all'umanità diciamo: ma sì, sono tutti uguali, gli uomini sono tutti uguali, ma Dio ci ha fatti diversi e ci ha fatti veramente diversi tutti. E se Dio si è preoccupato di fare diverso ogni fiocco di neve, ebbene, penso che veramente Dio fa cose meravigliose, ha una fantasia infinita e riesce a fare cose veramente belle. E noi abbiamo bisogno ogni giorno di capire la sua mano, la sua potenza, la sua grandezza, e di anche di rendergli lode, di dirgli grazie, perché se Dio è capace di curare così i dettagli, da fare in modo diverso ogni cosa che fa, ogni cosa che lui inventa, ogni cosa che lui fa crescere, la fa crescere in modo diverso. Non ci sono due persone uguali, nemmeno i gemelli sono uguali, anche i gemelli hanno differenze. E se pensate che ogni fiocco di neve è diverso l'uno dall'altro, se guardate al microscopio, ebbene, queste cose sono per noi una lezione, perché Dio dà un nuovo sapore a tutte le cose della vita. E noi delle volte pensiamo alla nostra vita e diciamo: ma è tutto uguale, monotona, oggi devo andare a lavorare, devo fare questo, devo fare quell'altro, e sembra una vita piatta, senza sapore. Ma se guardiamo nei dettagli, noi scopriremo il sapore di ogni giorno, scopriremo la bellezza di ogni giorno, scopriremo la diversità di ogni giornata e apprezzeremo di più tutte le cose meravigliose che Dio ci dà. Impariamo a non essere troppo superficiali, pensando che è tutto uguale, ma viviamo e scopriamo il sapore delle nuove opportunità, delle nuove possibilità. E com'è vero che le compassioni di Dio si rinnovano ogni mattino, Lui solo è l'immutabile che trasforma ogni giorno in una nuova avventura e una nuova opportunità. Scopri la bellezza di questo nuovo giorno, scopri la bellezza di vivere in questo nuovo giorno, in questo nuovo giorno di vita. Scopri la bellezza di vivere sapendo che è Dio che provvede per te ogni giorno. Provvede per te la salute che hai, anche se ne hai poca, è sempre un regalo. Anche se sei in difficoltà, è sempre un regalo. E scopri nelle tue difficoltà quanta grazia c'è, quanta pace c'è. E se ti manca la pace, chiedila al Signore. Chiedi a Dio di farti scoprire quante meraviglie

0: meravigliose cose ci sono nella tua vita, che la tua vita possa essere un'espressione di riconoscenza, una vita degna di essere vissuta, la vita di un figlio di Dio. Che Dio ti benedica.
1: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Cari amici, grazie per la vostra cortese sintonia. Eccoci assieme di nuovo per continuare con la nostra serie di meditazioni sull'interessantissimo libro di Giobbe. Libro poco conosciuto ma così utile e informativo. Quando tale libro fu studiato alla nostra Chiesa, tutti furono concordi nel dire che è uno dei più interessanti libri delle Sacre Scritture. E quando anni indietro noi lo usammo sulla rete di stazioni radio che avevamo in America, anche là ricevemmo buon successo. Ma prima di presentarvi la meditazione odierna, eccovi un po' di musica. Sentite quanto è bello quest'inno.

cari amici e nostra viva speranza e preghiera che voi tutti che siete in ascolto della buona novella possiate farlo in buona salute e nella pace e nella gioia del Signore. E ci vuole così poco a non sentirci bene, non è vero? Un piccolo microbo entra dentro di noi, un'influenza, un raffreddore, un malore, e subito si sta male. E con i mali fisici ci rimediamo facilmente ormai, un'aspirina, degli antibiotici e tutto passa. Ma sono i mali spirituali, è quando ci sentiamo scontenti, abbattuti, depressi, quando sembra che niente funzioni intorno a noi. Allora come si fa? Mica si può prendere una pasticca. In verità ci sono anche quelli che fanno queste cose qui, ma vedete, questi calmanti non sono altro che sostanze chimiche che noi introduciamo nel nostro corpo e che apparentemente daranno un momentaneo sollievo, ma poi aggravano ancora di più la nostra situazione. Che fare allora? Beh, lasciatemi dirvi un fattarello che mi è appena capitato. Ero pronto per registrare questo programma, mi sono messo davanti al microfono, ho spinto il pulsante che avvia il nastro. Niente, come mai, mi son detto. Ho provato di nuovo, niente. Ecco che questa mia buona e costosissima e fedele macchina questa volta non vuole funzionare. Cosa sta mai succedendo? Possibile? Guardo, riguardo, provo, niente. Poi alla fine, dopo aver speso un bel po' di tempo, mi è venuto in mente di andare a cercare alla presa elettrica. Eh sì, era proprio così. La spina per qualche ragione era venuta fuori, non eravamo in contatto con l'elettricità e così la macchina non funzionava. Oh, son certo che cose così vi sono capitate anche a voi, e voi capite subito l'analogia, no? Ecco che certe volte noi non funzioniamo perché appunto ci manca il contatto, la comunione con la potenza di Dio, e senza di quella non si va. Che fare? Bisogna subito rimetterci in contatto con Dio, bisogna di nuovo andare a Lui in preghiera, ricercare la sua potenza, rimettere Lui nel centro della nostra vita, e col suo Spirito Santo e la sua potenza le cose cambieranno decisivamente. Spero che questo vi abbia aiutato o che vi aiuterà nel futuro. Ma ritorniamo al nostro programma ed eccovi un altro inno.

Ed ora vogliamo aprire le scritture al libro di Giobbe, al quarto capitolo. Qui noi troviamo uno dei cosiddetti amici di Giobbe, Elifaz, che cerca di consolarlo e, come spesso succede fra gli uomini, invece di consolarlo, non sapendo tutte le cose, sta aggravando la situazione. Ma sentiamo quello che gli dice. Giobbe, capitolo 4, cominciamo al 12° versetto. Una parola m'è furtivamente giunta e il mio orecchio ne ha colto il lieve sussurro. Fra i pensieri delle visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, uno spavento mi prese, un tremore che mi fece fremer tutte l'ossa. Uno spirito mi passò dinanzi e i peli mi si rizzarono addosso. Si fermò, ma non riconobbi il suo sembiante. Una figura mi stava davanti agli occhi e udì una voce sommessa che diceva: può il mortale ser giusto dinanzi a Dio? Può l'uomo esser puro dinanzi al suo fattore? Ecco, il Dio non si fida dei suoi propri servi e trova difetti nei suoi angeli. Quanto più in quelli che stanno in case d'argilla, che han per fondamento la polvere e sono schiacciati al par delle tignuole. Tra la mattina e la sera sono infranti, periscono per sempre, senza che alcuno se ne accorga. La corda della loro tenda, ecco, è strappata e muoion senza posseder la sapienza. Possa il Signore aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Se noi volessimo ora usare un po' la nostra immaginazione, certo potremmo tratteggiare sullo schermo della nostra mente una scena assai vivida, raccapricciante e nello stesso tempo assai umoristica. Elifaz, che dorme fra le quattro mura delle sue cameretta, solo sotto le coperte, riposa tranquillo. Sì, era stato un po' in dormiveglia, pensando e argomentando con la sua mente fervida. Elifaz era, secondo lui, un uomo fortunato, un uomo speciale, un uomo di religione. Dio lo aveva favorito dandogli saggezza, dandogli intendimento delle cose sue. Ed ecco che, mentre che si cullava al bel suono delle sue stesse lodi, egli d'un tratto è caduto in un sonno profondo. Dorme come un sasso, quando d'un tratto una voce sommessa sussurra al suo orecchio: può il mortale ser giusto dinanzi a Dio? Può l'uomo esser puro davanti al suo fattore? Elifaz si sveglia, si siede sul letto, uno spavento lo prende, un tremore lo assale che gli fa fremere tutte le ossa. Le parole sono chiare, profonde e spaventevoli. Elifaz trema tutto, si tira le coperte fino alla bocca e, come se queste parole non lo avessero già spaventato abbastanza, ecco che a fondo dei piedi ora appare una figura, uno spirito, uno spettro che si muove, che va verso di lui e che gli passa letteralmente sopra e ripete le parole. I capelli di Elifaz, tutti i peli del suo corpo, gli si rizzano addosso. Non sappiamo altro. Il fantasma svanì, la voce si tacque, ma se voi siete curiosi come me, per certo vorrete sapere di più, e così oggi vogliamo esaminare questo episodio nell'ordine che ci è stato dato dalla Sacra Scrittura. E per prima cosa, per importanza maggiore, perché vengano prima nell'episodio, noi esamineremo le parole percepite da Elifaz, le parole che lo svegliarono, che lo richiamarono alla realtà. Poiché, amici, se ben osservate questo episodio, vedrete che prima d'ogni altra cosa furono dette quelle parole. Furono quelle che spaventarono Elifaz, ed esse compongono due domande. La prima chiede:
può il mortale essere giusto davanti a Dio? Amici, che avreste voi risposto? Perché vedete, questa non era una discussione, ma un'esplicita domanda che esigeva risposta. Ascoltatore, noi possiamo apparire giusti davanti a noi stessi come Elifas. Come lui possiamo pensare di essere bravi, buoni, retti e giusti. Noi possiamo apparire giusti davanti alla nostra famiglia, davanti ai nostri vicini, davanti alla Chiesa, alla società, e ricevere persino da essa lodi e onorificenze. Ma come noi appariamo davanti a Dio? Quello che Dio voleva quella sera da Elifas, quello che Egli vuole ora da ognuno di noi, è che ci esaminiamo, che facciamo una diagnosi della nostra condizione. Ed io vi dico che se abbiamo anche un po' di acume dentro la nostra testa, noi dobbiamo ammettere che noi non siamo giusti, che noi non siamo puri, che nessuno lo è e ne lo può mai divenire in alcun modo. E amici, notate la domanda, non dice potrà l'uomo apparire puro, ma può. Il verbo è usato al presente perché è ora, è continuamente che noi siamo davanti a Dio, ed ogni secondo noi possiamo essere portati davanti al suo finale giudizio. È come se la domanda presentata da Elifas non fosse stata abbastanza chiara ed efficace, ecco che Dio aggiunge ad essa una visione. Vedete, amici, a Dio piace fare le cose chiare. Egli non lascia niente in dubbio, incerto, e fra tutte le cose, quella che vuole che noi impariamo, quella che la Bibbia fa più chiara di tutte, quella che Dio vuole che noi capiamo e che ci mettiamo bene in testa, è questa: che noi siamo peccatori impuri, perduti davanti a Dio. Amico che mi ascolti, tu sei un peccatore perduto, tu sei impuro, perduto davanti a Dio. Oggigiorno, fra i più avanzati metodi di insegnamento, c'è quello che chiamano audio visual method, per il quale prima una cosa viene descritta e poi viene fatta vedere, sia per mezzo di proiezioni o di altri consimili sistemi. E qui, in questo passaggio, migliaia di anni fa, ecco che Dio usa appunto tale metodo per far ben capire a quel bacchettone di Elifas che anche lui era perduto. E così, dopo le parole, dopo la domanda a cui lui è forzato a rispondere negativamente, riconoscendo la sua peccanimosità, il Dio mette in azione una visione. E così abbiamo letto che uno spirito appare e passa davanti a Elifas. Il versetto sedicesimo ci dice che Elifas guardò bene a quello spirito, lo guardò, tentò di riconoscerlo, ma non riuscì a raffigurarne il sembiante. Era la figura di un uomo, di un fantasma. Chi pensate voi chi era mai? La Bibbia non lo dice. Di tutti i commentari che io ho investigato, nessuno ha persino una referenza ad esso. Al seminario, quando discutemmo questo libro, neppure là fu fatto accenno all'identità di questo fantasma. Ma personalmente, più che studio e più che medito su questo passaggio, divento sempre più convinto che esiste una diretta relazione fra le parole udite e la visione vista, fra la condizione descritta da tale parole, cioè irreparabile perdizione, e la visione di un fantasma errante nella notte. E nella mia modesta opinione, quel fantasma, quello spirito, era Elifas. Sì, amici, era Elifas come davvero appariva davanti a Dio. E sapete, Elifas non si riconobbe, quella era una figura orrenda e faceva spavento. Vedete, al principio del libro di Giobbe troviamo che quest'uomo Elifas e i suoi due amici non furono capaci di riconoscere Giobbe, tanto la malattia lo aveva sfigurato. E così, amici, fa il peccato, esercita la stessa influenza sull'anima
prima nostra. Il poeta italiano Giuseppe Moreno, che ha composto la lirica per il bell'inno Non lasciarmi o Cristo amato, forse mai ebbe una visione come quella di Elifas, forse mai udì tale parole nella veglia della notte, ma lo stesso egli senza quelle cose fu abile, al contrario di Elifas, di vedersi come davvero egli era, e così scrisse in quell'inno: grande, immenso è il mio peccato e a me stesso io faccio orror. Oh amici, troppo spesso noi spendiamo tempo a congratularci gli uni con gli altri o a congratularci noi stessi, e ci pensiamo così bravi e così buoni e così virtuosi, pensiamo che tutti davvero dovrebbero apprezzarci di più e prestare più attenzione a noi. Ma amici, la verità è che siamo pieni di peccato, che facciamo orrore davanti a Dio. Sì, davanti a Dio noi non siamo che fantasmi orribili, e non è forse vero? Siamo fantasmi perché la nostra vita è un soffio, e così ci dice anche Giobbe, un filo d'erba, una favilla che svanisce nell'aria appena nata. Siamo fantasmi perché siamo morti nel peccato, nella nostra ribellione. Vi ricordate il comando dato da Dio ad Adamo, come l'ammonì, che per certo se toccava il frutto sarebbe morto, e mentre il visibile Adamo, quello esteriore, visse dopo la disubbidienza fino all'età di 930 anni, il di dentro, il vero Adamo, morì come Dio disse, quando peccò, e divenne da quel momento un poi un fantasma, un morto che cammina. E così, amici, noi siamo. Il peccato ci ha resi morti spiritualmente. Siamo dei fantasmi vaganti senza Dio nell'eternità. Infine, siamo anche fantasmi perché facciamo orrore e paura a Dio, e se davvero ci rendessimo conto della nostra vera situazione, faremmo orrore e paura anche a noi stessi. E non solo, il mortale non può apparire giusto davanti a Dio, ma in verità non lo può neppure davanti a se stesso. E le depressioni e le malattie di nervi che stanno riempiendo i manicomi sono i sintomi e i risultati dello spavento e della paura che è dentro il nostro subconsciente. Ecco che questa cosa che vediamo nel cervello della nostra vera natura di peccatori perduti, impuri e senza scampo davanti a Dio, è ciò che queste cose cercano di dirci. Ma torniamo ad esaminare questo Elifas. Cosa fece dopo quello spavento? Cosa avreste fatto voi, amici? Evidentemente, quando finalmente i ginocchi smisero di tremare e i capelli gli si adagiarono di nuovo sul capo, sembra che Elifas si alzasse, forse guardò bene sotto il letto, si rassicurò che la porta e le finestre erano ben chiuse, prese una bella tazza calda di camomilla, forse un bicchiere di magnese, e fece proponimento di non mangiare mai più pizza dopo cena, e poi se ne tornò tranquillo a dormire. Dalla scrittura è insomma evidente che Elifas non fece proprio nulla. Le domande fatte gli entrarono da un orecchio e gli uscirono da un altro, e infatti, se facciamo bene attenzione al testo, esso ci dice che Elifas neppure pagò troppa attenzione a quelle parole, era troppo occupato a guardare il fantasma e a cercare di riconoscerlo. Oh, come spesso le persone spendano tutta la loro vita nella Chiesa e nella religione, solo intente, solo interessate in quello che vedono e non in quello che sentono. E vogliono belle cattedrali e belle cerimonie, ministri e sacerdoti tutti addobbati in bei paramenti multicolori con tanto di trine e di fregi dorati. Ma amici, la Bibbia ci dice che si cammina per fede e non per visione. La Bibbia ci dice che la fede viene in noi non dal vedere ma dall'udire. Oh, noi prestiamo troppa attenzione a quello che si vede. Oh, amici, cominciamo a fare più attenzione invece a quello che ci viene detto.
Tempo fa alcune persone vennero a visitare la nostra piccola chiesetta, chissà cosa si aspettavano mai, e così udì un sommesso commento. «Ma guarda, guarda com'è piccola!» dicevano fra loro. E la stessa cosa si ripeté in Messico, dove uno dei nostri missionari ebbe una conversazione con un uomo del luogo, il quale deridendolo gli disse: «Ma voi altri evangelici, cosa venite a fare qui? Cosa volete fare? Avete delle chiese che sembrano buchi e venite qui per convertire noi? Ma guarda la nostra chiesa quanto è grande, guarda che edificio che noi abbiamo. Hai notato? L'altare è in oro, ma oh, che strana religione hanno queste persone. Non so come possano paragonarla al cristianesimo. Quando si legge nel Nuovo Testamento e dalla storia si sa che la prima chiesa mai ebbe alcuna ricchezza, che Cristo il suo fondatore mai possedé cosa alcuna, che i suoi principali apostoli, fra cui Pietro, apertamente professarono di non avere né oro né argento». Elifas, anche lui, restò affascinato dalla visione e guardò, ma non gli giovò a nulla, neppure riconobbe lo spirito. Oh, amici, non facciamo noi lo stesso sbaglio. Non guardiamo alle cose del mondo, ma ascoltiamo ed ascoltiamo attentamente a quello che Dio ci dice, alla sua santa parola, e troviamo una risposta alla domanda che Lui ci presenta, perché dovremo tutti apparire davanti a Lui e dovremmo apparirgli giustificati e purificati. Infine pure notiamo che Elifas mancò di applicare a se stesso le parole, l'ammonimento udito, e andò a dirlo a Giobbe. Giobbe gli disse: «È inutile che tu facci tanto il santueto, nessuno può essere giusto davanti a Dio, nessuno può essere puro, nessuno, non Giobbe, non gli altri». Ma Elifas lo poteva? E amici, non è questo proprio il caso nostro. Sono tutti peccatori, dice la Bibbia, e noi diciamo amen, sì, è proprio vero, gli altri sono tutti peccatori, ma non noi? Noi siamo bravi? Noi mai picchiamo la moglie, noi mai rubiamo le banche, noi mai ammazziamo nessuno, noi siamo bravi? La Bibbia dice il salario del peccato è la morte, ma ci crediamo noi? Se Elifas ci avesse creduto, non pensate voi che invece di andare a dar lezioni a Giobbe avrebbe fatto qualche cosa per conto suo? Se davvero si fosse sentito convinto d'essere ingiusto e impuro davanti a Dio, non credete che avrebbe invocato Dio e ricercato il suo perdono, invece di andare a levare il bruscolo dall'occhio di Giobbe? E noi? Noi, se crediamo davvero che siamo dei peccatori, come la Scrittura ci dice, come possiamo vivere col rischio di essere sprofondati per sempre in un'eternità di perdizione? Come possiamo noi rimandare l'appello del Salvatore senza accettarlo, senza ottenere la salvezza, la giustificazione, la redenzione che Egli ci offre ora come un dono? Oh, amici, non guardiamo agli altri, non ci lasciamo distrarre dalle cose che sono intorno a noi, ma diamo piena attenzione alla parola di Dio. E infine, guardate, a quel tempo fare una domanda come quella a un individuo era una cosa terribile, considerando che Dio non aveva ancora provveduto un Salvatore, né che la buona novella era ancora stata predicata. Anche se Elifas avesse creduto e accettato la domanda fattagli da Dio quella notte, che ricorso aveva mai lui? Cosa poteva mai fare se non che implorare la pietà e rimettersi nella misericordia divina? Ma a noi invece, oltre che alla rivelazione che siamo impuri e che siamo perduti, oltre che alla visione di un fantasma che ci impersonifica, noi pure abbiamo avuto il privilegio di un'altra visione e abbiamo avuto la conoscenza di un Salvatore che sta alla porta e che bussa. A noi ci è offerta da Lui purificazione e purgamento completo nel suo sangue prezioso, una giustificazione che ci fa apparire davanti a Dio giusti e irreprensibili. Non la vorremmo, amici? Accettiamola ora che il Signore ce la proferge e ce la dà. Che Dio vi benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Certuni hanno regni con castelli su questa terra, alcuni guadagnati con fatica mentre altri per diritto di nascita. Il mio non è né semplice né grandioso come alcuni altri, ma quando Dio mi ha dato il mio regno, mi ha dato il meglio. Certuni cercano l'avventura e la gloria da poterle raccontare attraverso l'oceano in cerca di onore e d'oro, ma Dio mi ha dato un tesoro di cui io non sono degno e me lo ha dato in colui che amo. Abbiamo affrontato il fuoco e ce l'abbiamo sempre fatta. Tu, Signore, sei il desiderio del mio cuore e in tutto questo io ti amo ancora. Certuni hanno, altri non hanno. Io sarò sempre grato per tutto quello che abbiamo. Ma se dovessero prendere tutti i nostri possessi, non potrebbero toccare ciò che è più meraviglioso per me. Ecco, queste sono le parole di Kingdoms di Michael Martian, il testo della canzone che stiamo per ascoltare, e sta anche per cominciare il programma Contrappunti, quindi dopo questo brano inizieremo. Mi raccomando, restate con me, buon ascolto.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed eccoci allora a contrappunti. Molto bella la canzone di Michael Martian che abbiamo appena ascoltato, Kingdoms, Regni. Un programma un pochino diverso, quello di oggi, forse un pochino più leggero, però sicuramente varrà la pena ascoltarlo, almeno così penso e credo. Ho imparato, sono alcune frasi che iniziano tutte in questo modo, frasi che ho trovato nella scuola di mio figlio qualche tempo fa e le voglio condividere con voi. Dicono: ho imparato che ignorare i fatti non cambia i fatti. Ho imparato che l'amore, non il tempo, guarisce le ferite. Ho imparato che il modo più facile per crescere come persona è circondarmi di persone più intelligenti di me. Ho imparato che ogni persona che conosci merita di essere salutata con un sorriso. Ho imparato che nessuno è perfetto finché non ti innamori. Ho imparato poi che la vita è dura, ma io lo sono di più. Ho imparato che le opportunità non vanno mai perse. Quelle che lasci andare tu le prende qualcun altro. Ho imparato che quando serbi rancore e amarezza, la felicità va da un'altra parte. E ho imparato ancora che bisognerebbe usare sempre parole buone, perché domani forse si dovranno rimangiare. Ho imparato che un sorriso è il modo più economico per migliorare il tuo aspetto. Ho imparato anche che non posso scegliere come mi sento, ma posso sempre farci qualcosa. Ho imparato che meno tempo spreco, più cose faccio. E infine ho imparato che tutti vogliono vivere in cima alla montagna, ma tutta la felicità e la crescita avvengono mentre la scali. Ecco, frasi, come dicevo, detti che ho trovato in una scuola elementare, indirizzate ai bambini sicuramente, ma quando le ho lette mi sono reso conto che vanno bene, molto bene, anche per gli adulti, ed è per questo motivo che oggi ho voluto cominciare il nostro programma condividendo con voi questi detti, queste massime.

0: Albino Montisci, in sogno, come trattiamo i nostri amici, i nostri vicini, i nostri conoscenti? Ecco, è questa una storia, non so se vera, ma sicuramente verosimile, una storia che condividiamo adesso con voi. È la storia di un gesto, un piccolo gesto che esprime amore verso il prossimo. Ecco, di gesti d'amore dicevano qualche cosa anche i detti che ho condiviso con voi prima. Ecco, questa storia la ascoltiamo adesso dalla voce di Filomena Caranchi.
1: Laura suonò il campanello. Signora Amalia, buongiorno. Scusi se la disturbo, ma ho pensato che questa torta le avrebbe fatto piacere. Ne ho fatta una anche per noi stamattina. Entri, mi dispiace che la mia casa non sia in ordine, ma sa, la mattina... E poi non aspettavo visite, si scusò Amalia, alla quale quasi cascavano tutti i denti dalla sorpresa. Anche Laura si sentiva un po' a disagio, ma era felice di essere lì davanti alla porta della vicina. Quella mattina si era alzata molto più presto del solito. «Ora mi faccio una bella tazza di caffè e poi attacco le mele», disse fra sé, chiudendo la porta della cucina, tutta eccitata all'idea di fare una sorpresa alla famiglia. Un contadino le aveva regalato una cassetta di mele, troppo brutte da vendere, ma buonissime da mangiare. Ne avrebbe fatto una torta per i suoi cari e le altre le avrebbe tagliate a fettine e congelate. Mentre lavorava, prese una grande decisione. Avrebbe fatto una torta anche per Amalia. «Sì». Proprio per Amalia, una donna con un sorriso beffardo che le faceva correre un brivido per la schiena ogni volta che la incontrava e che sembrava passarle in rivista tutti i bottoni per vedere se erano attaccati bene. Le avrebbe fatto una torta e mentre preparava le mele ripensò a come erano andate le cose. Qualche giorno prima aveva letto alcune parole nella prima lettera di Giovanni che le avevano dato molto da pensare. «Noi amiamo perché egli, cioè Dio, ci ha amati per primo». Se uno dice «amo Dio» e poi odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. Così aveva cominciato a passare in rivista le sue conoscenze e ne era rimasta soddisfatta. Sì, voleva bene a tutti e non ce l'aveva con nessuno. «Proprio nessuno, o meglio nessuna», sembrò sussurrarle una piccola voce tranquilla. «Certamente, nessuna», rispose Laura. «Nessuna?» continuò la piccola voce dentro di lei, che non era altro che la voce della coscienza. «La signora Amalia non mi piace, ma non le do nessuna noia. Io vado per la mia strada e lei per la sua, e viviamo in pace». «E questo è amore?» continuò la voce. «Se un giorno Dio avesse detto, Laura mi è antipatica, ma fa lo stesso, io vado per la mia strada e lei per la sua, cosa sarebbe successo? Credi che avrebbe mandato Gesù a salvarti e a morire per te?» «Ma signore, io non posso amarla», replicò Laura. «Non mi piace come mi guarda, la sua voce mi urta i nervi, insomma, che cosa posso farci se mi è antipatica?» La voce continuò. «E la tua voce è sempre simpatica? E il tuo sguardo è sempre attraente?» Laura era stata infelice tutto il giorno. Ora detestava ancora di più Amalia perché le faceva venire anche le crisi di coscienza. Uffa, meglio non pensarci. Ma intanto ci pensava. «Ma come faccio, signore? È più forte di me, non la posso amare». Ormai quasi piangeva. «Ma io la amo e posso amarla per mezzo di te», continuò la voce tranquilla. «Ascolta, Amalia ha avuto una vita triste e dura. Ha perso due figli, ha lavorato notte e giorno per tirare avanti la famiglia. Il suo sorriso è soprattutto amaro, non è necessariamente beffardo. E poi, cosa ti aspetti? Non mi conosce e non sa che cosa sia l'amore vero. E poi tu sai benissimo che l'amore biblico e vero non è fatto di sentimenti, ma di azioni. E se non ami Amalia che hai visto, come fai ad amare me che non hai visto?» Laura sentì come se qualcosa di duro le si sciogliesse dentro. «Basta, signore, ho capito», disse. «Io ti amo e tu mi aiuterai anche ad amare la signora Amalia, ci proverò». Perciò aveva deciso di farle una torta di mele e di portargliela come un segno di un amore da praticare e da coltivare in futuro. Qualche giorno più tardi, Laura incontrò Amalia in un negozio. Si salutarono sorridendo e Amalia le disse: «Me la dà la ricetta di quella torta? Io ci metterei un po' meno zucchero per via del diabete, ma era la migliore che abbia mai mangiato. «Gliela porto appena possibile», rispose Laura, e col cuore disse: «Grazie, signore».

0: altri. 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Benché siano passati 2000 anni, gli uomini e i loro problemi possiamo dire che sono quelli di sempre. Si piange, si ride, si truffa, si vivacchia, si ama, si odia, si uccide, ci si annoia e così via. Ma tutti hanno trovato e trovano il punto di incontro in Gesù, quel Gesù che è sempre pronto a ricevere chi si accosta a Lui con sincerità, qualunque sia il problema, il peccato, lo stato sociale oppure la posizione. Ecco, parliamo adesso, in questo piccolo spazio, di questo incontro, un incontro un po' diverso, in quanto i protagonisti non hanno problemi per cui chiedere aiuto, ne provano particolare gioia nell'incontrare il Signore. Forse molti di loro non capiscono neanche il perché di tanto chiasso e affollamento. Ecco, sicuramente ricorderete questo passaggio che vado a leggervi. Si trova nel Vangelo di Marco, capitolo 10, là dove si parla dell'incontro di Gesù con i bambini quando li benedice. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi assomiglia loro. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto». E presili in braccio, li benediceva ponendo le mani.

c'erano questi genitori che portavano a Gesù i loro figlioletti perché li toccasse. Ecco, immaginiamo un po' la scena. Gesù sta insegnando e fanciulli di ogni età, bimbi piccoli anche, vanno, vengono. Ecco, una grande confusione, il che fa perdere la pazienza, possiamo dire, ai discepoli. Ma Gesù non fu affatto contento di questo atteggiamento, dell'atteggiamento dei discepoli. Questo è uno dei pochi casi in cui ci viene detto che Gesù si indignò, si arrabbiò. Una lezione dura per i discepoli. Gesù continua a chiamare i bambini a sé, al contrario di quanto forse molti immaginano. Gesù deve essere stata una persona vivace, probabilmente piacevole da incontrare. Certo, i bambini di solito non corrono verso qualcuno che ha la faccia triste, un po' musone. E Gesù chiama con amore a sé i bambini. Ci è detto di non vietare loro di andare a Lui. In verità io vi dico, se non cambiate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ecco, queste sono parole solenni a cui prestare attenzione, in cui vediamo l'invito di Gesù. Non andare a Lui allora con la tua intelligenza, la tua ricchezza, la tua forza, la tua bellezza, la sicurezza. Vai a Lui, andiamo a Lui invece come dei bambini, con le nostre monellerie, possiamo dire, con il nostro viso rosso di vergogna, con nulla in mano, ma pronti a ricevere tutto da Lui. Ed Egli sicuramente ci prenderà in braccio, ci toccherà con la sua potente mano e ci libererà. E la musica certo non si fermerà qui sulla nostra emittente, però questo è l'ultimo brano che abbiamo in programma oggi per quanto riguarda Contrappunti. Even Now, anche ora, questo è Steve Camp.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: E anche se siamo veramente agli sgoccioli, c'è pochissimo tempo, volevo comunque lasciarvi le parole di questa canzone di Steve Camp, perché sono molto belle, molto significative. Even Now era il titolo della canzone. C'è qualcuno che ascolta la parola del Signore, dicono le parole, perché le sue vie sono state abbandonate e la sua verità ignorata. Noi abbiamo voltato i nostri cuori verso idoli fatti d'acciaio, di pietra. Viviamo come persone vuote, guarda come siamo diventati. Eppure il Signore dichiara: anche ora, se voi tornate a me con tutto il vostro cuore, anche ora sarete risanati. Benché i nostri peccati siano tanti, egli conosce ognuno di essi per nome, e anche se pensiamo che passino inosservati, hanno lasciato una macchia scarlatta. Noi abbiamo calpestato la sua misericordia, abbiamo abusato delle sue leggi di grazia, vivendo come se non esistesse nessun domani. Dobbiamo quindi affrontare il suo giudizio. Eppure il Signore dice: anche ora, quando vediamo quanto siamo caduti in basso e il nostro peccato ci fa piangere, quando decidiamo di pentirci, egli inclinerà il suo orecchio, e benché i nostri peccati siano come lo scarlatto, egli li laverà e diventeranno bianchi come la neve. E anche se ci siamo prostituiti, noi saremo la sua sposa ancora una volta, perché il Signore dichiara: anche ora, se voi tornate a me con tutto il vostro cuore, anche ora sarete risanati. Ecco, vi lascio, come dicevo, con queste belle parole sulle quali vale veramente la pena di riflettere, pensare un attimo. Non mi resta, amici, che ringraziarvi per aver seguito anche quest'oggi il programma Contrappunti. Vi invito ancora a restare in nostra compagnia, seguiranno altri interessanti programmi, altra musica fra poco, e per quanto mi riguarda vi do appuntamento al nuovo numero di questo programma, sempre in mia compagnia. Buon proseguimento, intanto noi ci risentiremo come sempre molto molto presto.
0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, ciao, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno Gianfranco, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora Gianfranco, ormai stiamo per riprendere un discorso che già da diverse settimane affrontiamo, cioè l'argomento della coppia che stiamo analizzando sicuramente da un punto di vista sociologico, ma anche ovviamente da un punto di vista biblico. E ultimamente abbiamo proprio allargato, diciamo, le nostre prospettive per includere nell'argomento appunto relativo al rapporto marito-moglie, rapporto coppia strettamente parlando, abbiamo incluso anche i figli e il rapporto che si instaura necessariamente appunto fra i figli e i genitori. E anche in questo caso abbiamo detto che l'obiettivo che vogliamo individuare è quello di trovare le direttive bibliche che sono alla base di questo tipo di rapporto fra genitori e figli. Quindi abbiamo già toccato l'argomento della socializzazione per i figli, i vari fattori, i vari agenti importanti in questo ambito della vita, dello sviluppo del bambino, dei figli. E vorrei così chiederti a questo punto di approfondire un pochino le basi di questo rapporto con i figli da parte dei genitori. Innanzitutto, anche parlando di basi, vorrei che si ribadisse un concetto che avevi già espresso l'ultima volta che ci siamo sentiti, e cioè che i figli stessi, ecco, parlando di basi, non sono la base costitutiva del matrimonio. Cioè, praticamente, se capisco, ricordo bene, si era detto che un matrimonio, per essere tale, non deve per forza avere la presenza dei figli.
2: Sì, esatto. Nella Bibbia troviamo che l'istituzione del matrimonio e la creazione dell'uomo e della donna non sono in esclusiva funzione della procreazione, quindi della riproduzione, ma di un rapporto interpersonale fra l'uno e l'altro per trovare una completezza, qualcosa che soddisfi entrambi da tutti i punti di vista. La Bibbia poi mette molto in evidenza anche l'aspetto dei figli, ma gli dà più l'aspetto di una benedizione aggiuntiva. C'è un salmo famoso nel quale viene detto che i figli sono una benedizione dell'Eterno, non sono un diritto dell'uomo. Vediamo come in molti casi ci sono delle persone che non riuscivano ad avere figli perché erano sterili, e siccome in quella società era importante averli, pregano perché il Signore glieli dia. E addirittura nel caso dei genitori di Samuele, del grande profeta di Israele, mentre la moglie, la mamma di Samuele, si lamentava di non poter avere figli, il marito cerca di consolarla dicendo che tutto sommato lui poteva bastare più di tanti figli, il loro rapporto era solido e buono lo stesso.
0: Certo.
2: Per di più, se i figli vengono ad essere la base del matrimonio, questo può portare degli scompensi nella famiglia, prima di tutto perché i genitori cominciano a vivere in funzione dei figli, e questo vuol dire che i figli diventano il centro del matrimonio. Questo è pericoloso sia per i figli, che crescono con l'idea di essere troppo importanti, sia perché mette in crisi futura la coppia, perché i figli restano in casa negli ultimi anni sempre di più, ma possono rimanere in casa una ventina d'anni, 30 anni, solitamente l'ordine di grandezza è quello.
0: Certo.
2: Dopodiché se ne vanno, hanno una vita per conto loro, perché si sposano, perché si trasferiscono per lavoro e quant'altro. Se la famiglia era fondata intorno a loro, nel momento in cui loro vengono a mancare, manca il fattore di coesione.
0: E la coppia scoppia.
2: E la coppia scoppia.
0: E
2: i genitori non hanno più scopo,
0: certo,
2: non hanno più senso. Cosa vivo a fare? Che cosa ci sto a fare? Perché adesso la mia vita è inutile, perché non ho più bambini piccoli da allevare. Quindi questo è molto pericoloso.
0: E infatti questo è anche forse uno dei motivi per cui tante coppie già consolidate, o almeno apparentemente consolidate, con anche più di 30 anni di matrimonio alle spalle, si separano sempre di più oggi, proprio perché magari i figli escono di casa e, non avendo coltivato un sano rapporto di coppia con la presenza dei figli, ora che i figli non ci sono più, sembra proprio di vivere o di convivere con un estraneo, quindi molti a un certo punto prendono su e vanno via.
2: Sì, questa è senz'altro una delle cause delle separazioni dopo molti anni di matrimonio, quando i figli sono ormai abbastanza grandi e quindi il fattore di coesione viene a mancare. Per quello è molto importante stare attenti a coltivare un rapporto di coppia che possa andare oltre alla presenza dei figli all'interno della famiglia.
0: Certo.
2: Se no, ci si trova che quando i figli non ci sono, già normalmente nelle famiglie normali si parla molto dei figli, quindi i genitori, quando si trovano anche da soli, poi vanno a finire che parlano sempre dei figli. Ma se non c'è nient'altro, non hanno più nessun interesse per stare insieme, si trovano che non sanno più stare insieme come coppia.
0: Però, ecco, diciamo, sottolineiamo forse un aspetto che viene abbastanza considerato scontato, però sarebbe meglio metterlo in evidenza. Se la Bibbia, come giustamente dicevi poco fa, non presenta i figli come causa, come motivazione o come scopo del matrimonio, della vita di coppia, tuttavia non favorisce, non caldeggia neppure una denatalità ad oltranza.
2: No, si basa sempre su quelle che sono un po' le motivazioni. Quello penso sia un argomento, un settore molto delicato.
0: Certo.
2: Perché quando una coppia vuole avere un figlio, d'altra parte tutto l'apparato riproduttivo serve per avere dei figli, quindi per perpetuare la vita umana, bisogna chiedersi quali sono le motivazioni. A volte ci può essere molto egoismo dietro una scelta piuttosto che un'altra. L'egoismo di voler avere dei figli per far vedere che anch'io sono capace di fare dei figli. Una motivazione molto discutibile, perché una volta che l'ho dimostrato, non ho, cioè, tutto sommato, dei figli non mi interessa, interessa mettere in mostra a me e non un atto di amore verso i figli. Oppure il contrario, non voglio avere figli per egoismo, perché non voglio prendermene cura, perché questo impedirebbe di godermi la vita come voglio io, sarebbero un intralcio, sarebbero un ostacolo, rovinerebbero il mio corpo, rovinerebbero la mia immagine e quant'altro. Quindi anche in questo caso un edonismo di questo tipo è una motivazione estremamente sbagliata per non avere figli. Quindi c'è questo aspetto da tenere molto, molto presente, perché troppo spesso nella nostra società si salta da una procreazione incontrollata e irresponsabile alla negazione per scopi egoistici.
0: Infatti. Parlando allora del rapporto genitori-figli, sicuramente abbiamo anche sottolineato in altre occasioni che uno dei compiti principali ed essenziali dei genitori è quello di formare, di educare i figli, di fornire loro dei valori, dei riferimenti a cui poi appunto fare riferimento durante il corso del loro sviluppo, della loro crescita, perché possano avere dei criteri di cui avvalersi anche quando poi saranno fuori dalla famiglia o quando avranno formato un loro nucleo familiare. Quindi abbiamo detto e sottolineato, e tu l'hai fatto molto bene, che la famiglia è sicuramente il più importante agente di socializzazione nell'età infantile, nello sviluppo dei figli durante la prima infanzia, eccetera eccetera. Però diciamo che oltre a tutte queste belle cose, la cronaca ci rivela anche che il contesto familiare è spesso anche un contesto molto triste, anche lugubre, anche morboso, perché si verificano delle violenze, degli abusi non solo psicologici ma anche fisici nei confronti dei figli da parte dei genitori o di altri elementi, di miglia più o meno allargata, eccetera. E tutto questo testimonia di una cattiva comunicazione esistente fra genitori e figli. Allora, come si può impostare a questo punto una sana comunicazione con i figli? In che modo i principi biblici possono esserci di aiuto, ecco, in funzione di questo?
2: Ma bisogna partire dal presupposto di una buona comunicazione tra i genitori. I genitori possono comunicare in un modo corretto, buono, riguardando uno schema biblico, solo se hanno un buon rapporto con Dio in maniera individuale. Se io ho un rapporto corretto con Dio, mia moglie ha un rapporto corretto con Dio, noi possiamo più facilmente avere un rapporto corretto l'uno con l'altro. Abbiamo parlato di questo quando abbiamo parlato un po' del triangolo che si forma tra noi, fra i due coniugi e Dio, questo triangolo di comunicazione che viene a formarsi. Lo stesso triangolo deve formarsi praticamente con i figli. I figli devono rapportarsi con i genitori in maniera indipendente l'uno dall'altro, perché sono due individui, però vedendo i genitori come un'unità. I genitori devono essere uno. Questo facilita la comunicazione con i figli, che riescono a vedere nei genitori un punto di riferimento, non due, ma un punto di riferimento. Quando questi rapporti non funzionano bene, si creano delle grosse tensioni. Quando ad esempio il rapporto con del figlio verso la madre o viceversa non funziona bene e funziona invece molto bene quello col padre, o al contrario, si creano dei problemi all'interno della famiglia che portano a grosse tensioni. Pensiamo ad esempio ai problemi che possono sorgere quando la mamma col bambino piccolo ha un buonissimo rapporto perché se ne prende cura, eccetera, e il padre è molto assente o non si cura del bambino. Questo porta il padre a magari sentirsi escluso se il rapporto è troppo stretto ed è interrotto, è troppo stesso con la madre ed è interrotto con il padre. Viceversa, magari in adolescenza si crea il problema opposto. Il padre può, specialmente magari col figlio maschio, sviluppare una sorta di complicità perché hanno degli interessi comuni, pensiamo anche soltanto allo sport, andare a giocare a pallone, andare a sciare, eccetera, e magari la moglie, la mamma in questo si sente un po' esclusa perché può seguire meno questi interessi. Ovviamente queste interruzioni di comunicazione possono creare dei grossi problemi se non sono affrontate nel modo corretto. Quindi o anche i genitori sono così interessati l'uno all'altro, o perché stanno litigando o perché sono il loro rapporto d'amore è così esclusivo che il figlio si sente di troppo. Quindi sono tutte situazioni molto difficili che bisogna affrontare in famiglia. Ovviamente non facciamoci la testa adesso, è chiaro che parlando di questo sembra sempre parlare di problemi, però sono cose a cui bisogna stare un po' attenti, perché è facile scivolarci senza rendersene conto. I figli sono degli individui, sono delle persone, non sono solamente delle appendici dei genitori. Siccome quando sono piccoli si comportano un po' come tali, si ha la tendenza a considerarli tali anche quando stanno crescendo.
0: Diciamo che a questo punto è molto importante che fin da piccoli i figli siano abituati ad avere un'idea della famiglia, del rapporto dei propri genitori e dei ruoli all'interno della famiglia. Dico, fin da piccoli bisogna che abbiano questa idea già buona, formata, perché sicuramente faranno molta più fatica ad accettarla da grandi. Bisogna che siano formati per bene fino dalla tenera età, ecco.
2: Sì, d'altra parte la Bibbia mette in guardia dicendo di stare attenti, perché se le fondamenta, le basi sono incrinate, rovinate, è difficile poi rimetterla a posto, anche il giusto non può fare niente poi successivamente. A questo proposito mi ricordo un insegnamento che ci dava uno degli insegnanti che ho seguito, era un insegnante di psicologia cristiano, che diceva: io da quando ho i figli ho preso l'abitudine, quando torno a casa, di salutare prima mia moglie e poi i bambini, mm-hmm, per fargli vedere quali sono le priorità.
0: No, infatti,
2: ed è stata una cosa che mi ha fatto riflettere.
0: Sì, anche gesti semplici come questi sicuramente danno al figlio, anche in tenera età, che molti genitori pensano che i bimbi non facciano caso a certe cose, però in realtà fin da piccoli, se sono abituati a certi modi di fare, di esprimersi da parte dei genitori, loro prenderanno dei buoni esempi poi da attuare se stessi via via che crescono.
2: Quello è quello che dovremmo fare, sì. Il nostro esempio di vita, il modo in cui viviamo, è molto importante per i bambini, parla molto più forte che non gli insegnamenti verbali che gli diciamo.
0: Infatti. Gianfranco, chiudiamo qui per oggi. Grazie intanto per il tuo contributo. Riprenderemo questi argomenti, li approfondiremo ulteriormente nel prossimo numero, quando ci risentiremo telefonicamente. Intanto buon lavoro e a presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Libro dell'Ecclesiaste, capitolo 9. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questo è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti, dove vai, non c'è più né lavoro né pensiero, né scienza né saggezza. Amen. Fin qua, fratelli, Signore, ti chiediamo di darci intendimento, intelligenza per poter meditare su questo brano che stasera la tua mano ci porge davanti. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli, è bello poter iniziare la scrittura, la lettura di una porzione della scrittura con questa dichiarazione: va, mangia il tuo pane con gioia, bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Credo che sia incoraggiante sapere che il Signore ha gradito le nostre opere. Ora, ognuno di noi chiaramente si interroghi intorno a questa frase, no? Ognuno di noi può avere certezza o meno dallo Spirito Santo se le nostre opere sono state gradite davanti al Signore o meno, e ognuno di noi chiaramente deve discernere per capire il proprio stato spirituale di fronte al Signore. Ma questa parola che inizia così, va perché il Signore ha già gradito le tue opere, sicuramente è una parola per chi ha conosciuto il Signore, quindi non è una parola questa qui rivolta a chi è lontano dal Signore, a chi non conosce il Signore, a chi non ha fatto ancora l'esperienza della grazia di Dio. Tant'è vero che qui si parla di continuare a tenere pulite le vesti bianche, si parla di tenere l'olio sul capo, quindi è indubbiamente una parola che si addice ai santi, si addice a coloro che hanno già fatto l'esperienza con il Signore e che, diciamo così, dovrebbe essere normale, no? Per chi ha le vesti bianche, per chi ha l'olio sul capo, dovrebbe essere normale che conduce una vita le cui opere sono gradite al Signore. È sicuramente interessante questo brano, perché sia la questione delle vesti bianche, che intorno alla quale sicuramente spenderemo delle parole stasera, sia intorno alla questione dell'unzione sul capo, dell'olio sul capo, questa indicazione, questo consiglio che ci viene dato dalla parola di Dio, ci viene dato all'interno di un contesto davvero pratico, no? Noto in questo brano una grande praticità da parte del Signore, e una delle cose che mi viene proprio così davanti agli occhi da capire, e quindi anche da dire a voi, che noi dobbiamo e possiamo avere, e possiamo e dobbiamo continuare ad avere le vesti bianche e l'olio sul capo nella vita di ogni giorno. Quindi c'è un'azione pratica qui, e queste vesti bianche, il richiamo alle vesti bianche e al capo unto d'olio, è un richiamo proprio nella vita di ogni giorno. Qui si parla di mangiare il pane, di bere il vino, di godersi la propria vita con la propria moglie che ami, quindi tutte azioni pratiche, quotidiane. E questo ci dice che in questa quotidianità non è impossibile tenere le vesti bianche, non è impossibile continuare ad avere l'olio sul capo. Non dobbiamo, fratelli, per continuare ad avere le vesti bianche, ritirarci su qualche pizzo di montagna, o per avere il capo ripieno d'olio dobbiamo stare dalla mattina alla sera in un locale di culto e quindi non uscire più, quasi ritirarci all'interno, no, di un convento. Permettetemi anche di dirvi qualcosa che è legato un po' alla parte estiva. Per tenere le vesti bianche e l'olio sul capo non dobbiamo neppure stare tutto l'anno sul campeggio, perché non vorrei, no, che queste parentesi, per carità benedette, diventino però gli unici modi per tenere le vesti bianche. Abbiamo bisogno di ritirarci, abbiamo bisogno di stare giorno e notte, abbiamo bisogno di, che ne so, ascoltare due studi al giorno e un culto la sera. No, qui c'è qualcosa di pratico. Dio ci sta dicendo: tu puoi continuare a tenere le vesti bianche nella vita di ogni giorno, mentre svolgi la vita di ogni giorno, mentre mangi il tuo pane, mentre bevi il tuo vino, cioè bere il tuo vino. Non vorrei che prendiamo l'incoraggiamento, no, da stasera a dire quindi diamoci da fare. Bere il tuo vino qui ha un significato importante, frutto della vigna, cioè mentre godi il risultato del tuo lavoro, in sostanza. E quindi mentre svolgi il tuo lavoro, mentre vivi con tua moglie, mentre stai con i tuoi figli, mentre vivi la giornata, mentre vivi la quotidianità che vivono gli altri, mentre tutto potrebbe essere assolutamente normale in questo contesto di ogni giorno, il Signore ci dice che è possibile continuare a vivere con le vesti bianche e con l'olio sul capo. Non abbiamo bisogno di ritirarci chissà dove, di luoghi adatti a questo. Per carità, apprezziamo tutte le iniziative che possono farci ritrovare per un tempo sicuramente lontani dal caos, lontani dai rumori di ogni giorno, lontano da certe situazioni, verissimo, ma è proprio in questo contesto che Dio dice: siano le tue vesti bianche. Abbiamo sicuramente bisogno del riposo, abbiamo sicuramente bisogno di staccare la spina, abbiamo bisogno di tutto quello che vogliamo, ma sappiate, fratelli, che non abbiamo bisogno di chissà che cosa per continuare a tenere le vesti bianche. Ciò che ci permette di avere le vesti bianche e l'olio sul capo è la nostra fedeltà a Dio e alla parola. Ah, fratello, tu non sai, guarda, io tutte le volte che entro nel posto di lavoro mi sporco perché sento, perché dico e perché là c'è proprio il mondo. Certo che c'è il mondo, ma noi non siamo del mondo. Noi apparteniamo al Signore ed è possibile anche in contesti difficili. Forse l'impegno potrebbe essere maggiore, dubito che l'impegno potrebbe essere maggiore, fratelli, perché quando noi siamo innamorati a una causa, nessuno ci distrae da quella causa. E se noi siamo innamorati di Gesù, noi non abbiamo chissà quale problema a curare che le nostre vesti continuino a essere sempre bianche. E l'olio, l'unzione, la freschezza di una comunione con Dio quotidiana che continua a essere sulla nostra vita. Meditavo proprio questo verso delle vesti bianche: siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Viene messo proprio in mezzo a un contesto dove si parla della vita di ogni giorno. Non a caso il verso prima si parla di: mangia il tuo pane con gioia, bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha apprezzato le tue opere. poi c'è il verso, sia le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Poi dopo, il verso dopo, non è che ci sta proiettando in chiesa. Allora tu dici, ah, ecco allora dove c'è il richiamo delle vesti bianche o dell'olio, no? Il verso dopo dice, goditi la vita con la moglie che ami. Tra il verso di prima e il verso di adesso troviamo le vesti bianche e l'olio sul capo. Fratelli, è possibile rimanere fedeli a Dio. È possibile che l'opera di salvezza continui a risplendere nella nostra vita e che l'unzione dello Spirito sia sul nostro capo nella vita di ogni giorno. È possibile, perché lo dice il Signore. Non dobbiamo trovare delle scuse. Non dobbiamo dire, fratello, ma a casa mia c'è la guerra, no? Oppure, fratello, ma io poi quando esco, io sto bene. Alcuni, a volte senti queste parole, io sto bene solo in chiesa. Sembra quasi il rifugium peccatorum, no? Il rifugio, dobbiamo scappare, nasconderci in chiesa. Io sto bene in chiesa, fratelli, ma io sto bene dappertutto se ho il Signore. Non voglio dirvi che sto bene fuori come starei bene anche in chiesa. In chiesa è un aspetto diverso della nostra spiritualità. Lì è il luogo dell'incontro con il Signore, è il luogo dell'incontro con la parola, è il luogo dove veniamo ammaestrati. Ma sappiate che l'olio sul capo ci deve essere anche quando siamo fuori dalla chiesa. Non è quando veniamo in chiesa che dobbiamo prenderci l'olio. Forse in chiesa, nelle riunioni, veniamo riempiti d'olio, forse ci prendiamo le risorse, non forse, è così, le risorse di cui abbiamo bisogno, d'olio, di potenza. Perché no, quando veniamo c'è scritto, no, che è come l'olio che scende sulla barba, sul capo, sulla barba di Aronne, fino all'orlo dei suoi vestimenti. Certamente nella presenza di Dio io e te riceviamo le cose di cui abbiamo bisogno. Ma le tue vesti siano bianche in ogni tempo e l'olio sul tuo capo sia in ogni tempo. E i tempi cambiano, fratelli, ma non devono cambiare le nostre vesti. Nel tempo dell'abbondanza forse è facile portare una veste bianca, ma anche nel tempo della miseria, del bisogno, dobbiamo stare attenti a non scendere a compromessi. Nel tempo della sofferenza, dell'angoscia, della tribolazione, nel tempo dell'abbandono da parte degli altri, nel tempo della solitudine, nel tempo della malattia, siano le tue vesti sempre bianche. Che bello, eh? E poi che bello anche scoprire questo Dio che è straordinariamente pratico, che è felice, che vede che tu godi il cibo che è il frutto del tuo lavoro, che bevi il vino come frutto del tuo lavoro, che è felice, che è contento, che tu godi il risultato del tuo impegno, no? È felice che vede che godi il tuo matrimonio, goditi la vita con la moglie che ami, è felice nel vedere che la tua famiglia è benedetta e che vive del frutto delle sue fatiche. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. È come se dicesse, tutti gli impegni che ti vuoi anche prendere, assumere per il Signore, ma anche per la tua famiglia, fallo, fallo con tutte le tue forze. Sappi, che è straordinaria questa frase che dice, perché pur apprezzando tutto quello che noi stiamo facendo, il Signore parla che tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo nel tempo della vanità. Cioè, alla fine, questo tempo è un tempo che passa e di tutto quello che noi possiamo fare qui non rimarrà altro che il ricordo. Fratelli, io e voi abbiamo una vita eterna davanti a noi e permettetemi di dirvi che tutto quello che la nostra mano trova da fare per la vita eterna, facciamolo, facciamoci tesori eterni. prendiamo spunto da questa parola, dalla bellezza di questa parola che ci invita a vivere, sì, la vita di ogni giorno, senza dimenticare però che comunque è il tempo della vanità, è il tempo che passa. Goditi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita, della tua vanità che Dio ti ha data sotto il sole, per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. È una benedizione alla famiglia, è la tua parte in mezzo alla fatica che sostieni sotto il sole. È una benedizione il cibo, ricordiamoci fratelli, che quello che mettiamo a tavola è una benedizione che viene dal Signore. Ricordiamoci fratelli che tutto quello che ci viene concesso dal Signore è grazia di Dio ed è qualcosa che deve tornare come rendimento di grazia davanti al Signore. Impariamo a vivere con umiltà ma anche con grande spirito di gratitudine verso il cielo, anche perché tutto quello che la tua mano trova da far, fallo con tutte le tue forze, poiché, sentite qui, nel soggiorno dei morti dove vai? Non dice se, dove vai? C'è già tracciata la via davanti, dice tu fai tutto quello che devi fare, ricordati che mentre fai ti avvicini al soggiorno dei morti. Grazie a Dio che io e voi non ci avvicineremo più al soggiorno dei morti, ma ci avvicineremo al soggiorno dei viventi, perché coloro che adesso sono con Cristo sono viventi. Amen. E ricordiamoci che mentre trascorrono i nostri giorni noi ci avviciniamo verso, come dice l'Ecclesiasta, il soggiorno dei morti. Dove vai? Non c'è più lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. E allora tutto quello che è possibile fare qui lo dobbiamo fare qui, che poi dopo sarà troppo tardi. Scopriamo maggiormente quelle cose che Dio ci ha dato e che a volte non ce ne rendiamo manco conto, fratelli, perché siccome sono sotto i nostri occhi e le viviamo ogni giorno a partire dalla famiglia, non ce ne rendiamo manco conto del valore che hanno. Poi ce ne rendiamo conto quando passano gli anni e vediamo che le cose ci sfuggono dalle mani, no? E quindi fermiamoci, guardiamoci intorno e ringraziamo Dio per quello che abbiamo avuto fino adesso. Amen. Benediciamo il Signore con tutto il nostro cuore e confermiamogli al Signore che è nostra intenzione curare le nostre vesti, quelle vesti bianche che ci sono state date nel giorno della salvezza. Diciamoglielo al Signore: Signore, non ti preoccupare, io desidero che le mie vesti siano bianche in ogni tempo. E diciamogli anche al Signore che siamo grati a Lui per il dono dello Spirito Santo. Amen. Che lo desideriamo viverlo, ogni giorno vogliamo sentire l'olio che scorre sul nostro capo, ogni giorno vogliamo sentire la vitalità di questo dono presente nella nostra vita. Non vogliamo che diventi l'esperienza che facemmo, che abbiamo fatto quando fu in illo tempore. No, no, ogni giorno vogliamo sentire quest'olio che scende, il movimento dello Spirito, della sua presenza nella nostra vita. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro amico, benvenuto all'ascolto di questa rubrica radiofonica settimanale. Ti saluto e ti invito a rimanere in ascolto di alcune riflessioni che voglio condividere con te sul nome eterno dato a Cristo.

Dio si è rivelato in diversi modi e lo ha fatto anche attraverso nomi diversi. Tre sono quelli principali attraverso i quali si è rivelato nell'Antico Testamento: Dio, Eterno e Signore. Ci chiediamo se questi nomi si riferiscono anche a Cristo e si applichino anche a Lui e quindi ne costituiscono una prova della sua deità. Perché se essi si riferiscono anche a Cristo, costituiscono una prova schiacciante della sua deità. In una precedente rubrica ci siamo occupati del significato del nome Dio e abbiamo visto come in tutta la Bibbia si riferisca a Cristo, l'eterno Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità. Mentre il nome Dio è il nome generale della deità, Eterno è il nome proprio, il nome particolare della sua rivelazione all'uomo e della sua relazione con l'uomo. È il nome del patto che Dio ha stipulato con l'uomo. Mi spiego cosa voglio intendere con questo. Nel capitolo primo della Genesi, Dio, quando parla della creazione, quando dice che ha creato i cieli e la terra e l'uomo, si rivela appunto come Dio. Quello è il suo nome, nome dunque generale della deità o della divinità. Quando però nel capitolo 2 è parlato della creazione dell'uomo in un modo più dettagliato, cioè mentre è fatto un accenno già nel capitolo primo, nel capitolo 2 invece ci sono tutti i dettagli di come Dio ha creato l'uomo. Infatti la scrittura dice che li creò maschio e femmina, dunque uomo, maschio e donna. Allora, dicevo, viene usato, oltre al nome Dio, anche il nome Eterno, che è il nome proprio di Dio. È il nome particolare, allora, della sua rivelazione all'uomo, della sua relazione con l'uomo. Come ho detto, è il nome del patto che Dio fa con l'uomo, e poi dei vari patti che Dio ha stipulato anche con diversi uomini, in modo specifico, poi, in un secondo momento, con il suo popolo, il popolo dell'Antico Testamento, cioè il popolo di Israele. Il nome Eterno rivela tutto il suo carattere. Infatti si legge nel libro del profeta Isaia: «Io sono l'Eterno, tale è il mio nome».

Nei passi dell'Antico Testamento e nei paralleli del Nuovo Testamento di cui vedremo, faremo qualche esempio infatti, e si può notare come l'Eterno o Yahweh o Jehovah è Cristo. Pertanto, non c'è nessuna prova maggiore della sua deità, della deità di Cristo. Vediamo alcuni di questi esempi. Il profeta Isaia ebbe una visione del Signore seduto sopra un trono, e poi vide dei serafini che gridavano l'uno all'altro dicendo: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti». Ora poi prosegue la sua descrizione più avanti, dicendo diverse altre cose, e parte di questo brano è riportato dall'Apostolo Giovanni, dall'Evangelista Giovanni. L'Apostolo Giovanni, nel suo omonimo Vangelo, parla proprio di questo brano di Isaia e dice ad un certo punto, riferendosi a Cristo: «Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di Lui e di Lui parlò». Significa che Isaia associava la gloria dell'Eterno a Cristo. Allora questa è una prova della deità di Cristo, perché il nome Eterno è applicato a Lui, naturalmente lo è anche applicato al Padre e allo Spirito Santo. Vediamo degli altri esempi, sempre tratti dall'Antico Testamento, nel libro del profeta Isaia. È detto del Signore: «Io, l'Eterno, che sono il primo e che sarò con gli ultimi sempre lo stesso. Io sono primo, sono l'ultimo, e fuori di me non v'è Dio». La terza citazione dice: «Io sono colui che è, io sono il primo e sono pure l'ultimo». Ora, queste stesse parole sono riferite al Signore Gesù Cristo nel libro dell'Apocalisse, dove leggiamo proprio la rivelazione di Gesù Cristo ed è detto: «Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente». E ancora: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine». Quelle che abbiamo letto nel libro del profeta Isaia sono alcune delle espressioni più forti dell'Eterno rispetto a se stesso nell'Antico Testamento. Età passate e future sono incluse in questa proclamazione. E abbiamo visto allora che queste espressioni si riferiscono a Cristo come l'Eterno nel Nuovo Testamento. Come primo non significa che Cristo abbia avuto un inizio, e nemmeno come ultimo, come fine, non vuol dire che lui avrà una fine, ma queste parole vogliono dire che egli è il principio ed il creatore di tutte le cose, e come ultimo che egli chiuderà il ciclo storico della creazione presente e presiederà gli eventi finali per poi dar adito alla creazione di nuovi cieli e di nuova terra. Un altro esempio del nome Eterno nell'Antico Testamento e che si riferisce a Cristo nel Nuovo Testamento. In un salmo si legge: «Tu sei salito in alto, hai portato in cattività dei prigioni, hai preso doni dagli uomini, anche dai ribelli per far quivi la tua dimora, o Eterno Iddio». Allora, qui è parlato appunto dell'Eterno, e questa citazione si riferisce a Cristo nel Nuovo Testamento, perché si legge nell'Epistola agli Efesini che quando l'Apostolo Paolo parla dei doni che lo Spirito Santo dà alla Chiesa, cioè ai credenti, alla comunità, dice che a ciascuno dei credenti la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. Ora, subito dopo la menzione del nome Cristo, del titolo Cristo, egli parla, riprende la citazione dell'Antico Testamento tratta dal Libro dei Salmi e parla proprio di quanto abbiamo appena letto. Ciò significa che le parole del Salmo si riferiscono a Cristo, e nelle parole del Salmo troviamo la parola Eterno. Un altro esempio, sempre nel libro dei Salmi. Nel Salmo 102 è detto: «Ma tu, Eterno, dimori in perpetuo, e la tua memoria dura per ogni età». Ora, queste stesse parole sono riprese nell'Epistola agli Ebrei, dunque nel Nuovo Testamento, e si riferiscono proprio al Signore Gesù Cristo. Nel primo capitolo di questa epistola è chiaro che è parlato di Lui,
perché ad un certo punto è detto che Dio, dopo aver parlato in molte maniere, molte volte, ultimamente in una maniera definitiva, ha parlato a noi mediante il suo figliuolo. E dopo c'è tutta una spiegazione molto bella della persona e dell'opera di Cristo. E ad un certo punto la citazione del Salmo è riferita e applicata a Cristo ed è detto: Tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. E poi la citazione prosegue. Allora, anche qui troviamo che nell'Antico Testamento è parlato dell'Eterno e nel Nuovo Testamento ci si riferisce, prendendo proprio quelle testuali parole, al Signore Gesù Cristo. Ci siamo chiesti all'inizio di questo programma se il nome Eterno si riferiva a Cristo. In tutti i testi biblici citati dell'Antico Testamento, con i loro paralleli nel Nuovo, è evidenziata inequivocabilmente questa verità. Gesù Cristo è Dio, è l'Eterno, l'Io Sono, o Yahweh, o Jehovah. Pertanto, non c'è nessuna prova maggiore della sua Deità. E a questo punto, visto che il tempo a mia disposizione sta per terminare, vorrei chiederti, che cosa significa per te questa importantissima verità? Vedi, nel corso dei secoli molti hanno negato la sua Deità o lo hanno considerato in qualche modo inferiore a Dio e purtroppo ancora oggi ci sono molti che la pensano così. La Bibbia però afferma categoricamente che Gesù Cristo è Dio, è l'Eterno. E tu, che ne pensi di questa verità? Chi è Gesù per te? Voglio proprio sperare che tu possa dire: Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre, ed Egli è il mio personale Salvatore.

Quindi, se vuoi conoscere più a fondo questo argomento, potrai scriverci. Noi siamo molto lieti di poterti rispondere personalmente. Così, anche se avrai delle domande, potrai scriverci liberamente. È giunto il momento di salutarti, ma ti do appuntamento, Dio piacendo, alla prossima trasmissione. A risentirci.

Ciao a tutti. Durante il suo ministero, a un certo punto, Gesù andò a Gerasa o a Gadara, nel paese dei Geraseni o in quello dei Gadareni? E quanti erano gli indemoniati che guarì in quell'occasione? Uno o due? Questa è una classica presunta contraddizione nei Vangeli. Come possiamo spiegarla? Matteo 8, Marco 5 e Luca 8 si riferiscono tutti ad un medesimo episodio in cui Gesù liberò un uomo da numerosi demoni, permettendo poi a quei demoni di entrare in un branco di porci che poi si gettarono nel lago. Ci sono però alcune differenze e alcuni problemi relativi a quell'episodio nei Vangeli. Infatti, Matteo si riferisce a due indemoniati che andarono incontro a Gesù e colloca l'episodio nel paese dei Gadareni, mentre il brano di Marco e quello di Luca si riferiscono ad un solo indemoniato e collocano l'episodio nel paese dei Geraseni. In tutti e tre i casi, perché il racconto abbia senso, comunque il luogo dovrebbe trovarsi nelle vicinanze del lago di Gennesaret, anche chiamato Mar di Galilea, dove i porci sarebbero andati a buttarsi. Innanzitutto, il fatto che Matteo si riferisca a due indemoniati, mentre Marco e Luca ne citano solo uno, non è particolarmente controverso e può essere spiegato facilmente. Basta osservare Marco e Luca per rendersi conto che il loro racconto si concentra su un singolo indemoniato, perché è quello principale dei due, quello in cui si trova la cosiddetta legione di demoni. Ma ciò non esclude che potesse essere presente un altro indemoniato. D'altra parte, se ci pensiamo bene, anche noi, quando raccontiamo un episodio, ci concentriamo sui fatti e i personaggi principali. Io posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, insieme a sua moglie. Oppure posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, senza neanche menzionare la moglie. E questo non farebbe nessuna differenza, in quanto nel mio racconto ciò che conta è l'incontro con il mio amico, che conosco, non con la moglie che neppure conoscevo fino a quel momento. In un racconto l'enfasi viene sempre messa sui personaggi principali in base allo scopo che ci si propone. Matteo si riferì a entrambi gli indemoniati senza riportare il dettaglio del fatto che in uno dei due era presente la legione di demoni, anche se era implicito che i demoni fossero numerosi, perché essi andarono in un intero branco di porci. Marco e Luca invece ci descrivono lo scambio tra Gesù e l'uomo in cui era presente la legione di demoni, mentre non si preoccupano di descrivere la presenza di altri indemoniati o persone presenti, in quanto quell'uomo era certamente il personaggio principale in quella situazione. Quindi, come dicevo, il fatto che Matteo riferisca di due indemoniati mentre gli altri due Vangeli si concentrano su quello principale non genera nessuna contraddizione. È invece più interessante la questione della locazione geografica dell'evento. Infatti basta prendere una cartina per rendersi conto che la città di Gerasa dista quasi 50 chilometri dal lago. Come avrebbero potuto i porci finire nel lago? Gli scettici osservano che la città di Gadara, invece, a cui Matteo si riferisce, è più vicina al lago. Quindi alcuni ipotizzano che potrebbe essere un tentativo di Matteo di correggere l'evidente errore di Marco. Ma è plausibile questa ipotesi? Pensare che Matteo abbia voluto correggere Marco non è molto

efficace. Infatti la città di Gadara disterebbe comunque circa 13 chilometri dal lago, che sarebbero comunque tanti se Gesù si fosse trovato a Gadara. Il fatto è che nel testo né Matteo, né Marco, né Luca dicono che Gesù sia entrato in una città specifica, Gadara o Gerasa. Questo è l'errore di fondo compiuto dagli scettici. Se leggiamo bene, vediamo che Marco e Luca si riferiscono semplicemente a quella regione, descrivendola come il paese dei Geraseni, mentre Matteo chiama quella medesima regione il paese dei Gadareni. Se osserviamo una mappa, ci rendiamo conto che entrambe le città si trovavano nella medesima regione, una regione piuttosto ampia, quella della famosa Decapoli, e quella regione arrivava proprio fino al Mar di Galilea, a sud-est. In realtà, quindi, tutti e tre i Vangeli ci dicono in quale regione è avvenuto l'episodio, ma non indicano la città specifica. Ma perché i vari Vangeli dovrebbero riferirsi alla regione della Decapoli facendo riferimento a città diverse, Gadara e Gerasa? Teniamo presente che tutti gli studiosi sono concordi nel riconoscere che Matteo scrisse il suo Vangelo rivolgendosi in particolare ai propri connazionali ebrei e quindi poté riferirsi alla regione dei Gadareni facendo riferimento a Gadara, che era la capitale della Decapoli, conosciuta dagli abitanti della zona, ma meno conosciuta al di fuori. Marco e Luca scrissero invece rivolgendosi ad un pubblico vasto, internazionale, composto da gentili, ovvero da non ebrei. Ha senso che in questo caso essi si siano riferiti a Gerasa perché era la città più importante di quella zona più ampia, quella con cui il loro pubblico poteva avere più familiarità per individuare la regione. D'altra parte, è ciò che faremmo anche noi oggi. Io vivo a Torino, ma se parlo con un americano o un australiano, difficilmente essi comprenderanno se dico che vengo dal Piemonte o da Torino, ma dovrò presentarmi a loro semplicemente come un italiano e citare magari città come Roma o Firenze, perché sono città d'arte più conosciute nel mondo, per aiutarli a capire meglio la nazione da cui provengo. Per curiosità, aggiungo che in quella medesima regione c'era una cittadina chiamata Gergesa o Cursi, che si trovava proprio sul mare di Galilea e aveva una conformazione territoriale con scogliere che finiscono nel Mar di Galilea. Motivi che hanno fatto pensare ad alcuni che quella potesse essere in effetti la locazione precisa dell'episodio. Potrebbe anche essere, ma il testo non ce lo dice. È più sensato prendere i testi per ciò che dicono, ovvero nessuno dei Vangeli ci riporta la locazione precisa sul Mar di Galilea, ma indicano solo la regione in cui ciò è avvenuto, quella della Decapoli. Quindi in realtà non c'è alcuna contraddizione. La contraddizione la creano artificialmente solo coloro che pensano che la regione dei Gadareni indichi necessariamente la città di Gadara, mentre la regione dei Geraseni indichi la città di Gerasa. Mentre in differenti contesti ci si può riferire alla medesima regione più ampia con riferimenti diversi in base al tipo di lettori a cui i redattori dei Vangeli si rivolgevano. Come detto, se siete italiani io posso dirvi che sono torinese o piemontese e voi capirete a cosa mi riferisco, ma ad altri direi semplicemente che sono italiano e non ci sarebbe alcuna contraddizione. Una vera contraddizione in questo caso ci sarebbe stata se invece di riferirsi ad una regione i Vangeli si fossero riferiti ad una località specifica, ma è evidente che la località specifica doveva essere presso il mare di Galilea e non viene citata, probabilmente perché era molto piccola e sarebbe stata sconosciuta ai lettori. Fu quindi sufficiente indicare la regione più ampia. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi con qualche piccola esperienza successa quando i figli erano ancora a casa ed erano abbastanza piccoli. C'era una frase che dicevo loro quando volevo sottolineare che qualche cosa era molto importante e che si doveva fare o non fare. Dicevo: il giorno in cui mi vedrete farlo, lo potrete fare anche voi. Da quel momento sapevo di avere puntate su di me 4 paia di occhi indagatori per vedere se avrei fatto o no la tale o la tal'altra cosa. Si trattava forse solo di mettere troppo zucchero sui cornflakes, oppure di dare uno spintone per passare avanti a qualcuno, o andare in giro con le scarpe slacciate. In ogni modo, io dicevo quella frase fatale e se mi avessero vista sgarrare, i miei figli si sarebbero sentiti liberi di sgarrare pure loro. Finché io rigavo dritto, dovevano rigare dritto anche loro. Perciò era una grossa responsabilità quella che mi prendevo, ma era utile per loro e per me. Mi aiutava a controllarmi e dava loro un punto di riferimento molto preciso. Io penso che fosse un po' le debite distanze, penso che fosse un po' come quello che intendeva dire San Paolo quando si proponeva lui come esempio. Certo, sapeva di non essere infallibile, ma sapeva anche che i credenti delle chiese che lui fondava avevano bisogno di un modello pratico di condotta. E chi meglio di lui glielo poteva offrire? A volte noi genitori facciamo lo sbaglio di dire delle cose troppo vaghe ai nostri figli. Mia mamma, per esempio, mi diceva spesso che io dovevo comportarmi per benino. E me lo diceva spesso e io non riuscivo a capire cosa fosse quel perbenino. Riuscivo solo a pensare a una ragazzina tutta lisciata coi boccoli gialli e il colletto di pizzo che a volte vedevo passare in macchina con sua mamma. Per me quella era l'emblema del perbenino, tanto più che addirittura si chiamava novella. Ma io trovavo difficile applicare a me le sue qualità, dato che non avevo boccoli gialli, avevo i capelli neri e lisci, non portavo il colletto di pizzo, non avevo la macchina e non avevo un nome così straordinario. Molti credenti dicono che è un segno di orgoglio additarsi ad esempio, dato che il nostro unico esempio è Cristo. E anche questo è vero. D'altra parte, forse cercano anche una facile scappatoia a tutte le loro debolezze. Se l'unico esempio è Cristo, che era perfetto, allora loro possono permettersi anche di sbagliare. Però San Paolo raccomandava a Timoteo, che era il suo aiutante, il suo collaboratore, gli diceva: tu sii d'esempio nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella purezza. Erano dei comandi precisi e impegnativi, come se dicesse: Timoteo, Cristo è stato il mio esempio, io sono stato il tuo esempio e lo sono ancora, adesso tocca a te. Noi siamo in ogni modo esempi tutto il tempo, nel bene e nel male. Tanto vale allora impegnarci al massimo e lanciare la sfida, che vale più per noi stessi che per gli altri. Il giorno in cui vedrete me a farlo, fatelo pure voi. E allora succederà quello che ho sentito dire una volta da uno dei miei figli a sua sorella, mentre loro non sapevano che ascoltavo: adesso anche mamma deve stare in campana.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti a Favole alla radio. Allora, mandiamo subito in onda la favola di oggi, che vede come protagonista un apicoltore e i suoi cani. Poi dopo ci risentiremo per le consuete considerazioni sull'insegnamento che questa favola vuole dare.
4: L'apicoltore e i cani. Un apicoltore, sorpreso dall'inverno nella sua capanna, poiché non poteva uscire fuori e procurarsi il cibo, dapprima mangiò le pecore e dopo, perdurando l'inverno, finì col mangiarsi anche le capre. Allora i cani, vedendo ciò che stava accadendo, si dissero l'un l'altro: «Dobbiamo andarcene via di qui. Il padrone, infatti, non si è astenuto dall'uccidere i buoi, che pure sono i suoi collaboratori. Perché mai dovrebbe risparmiare proprio noi?» La favola insegna che bisogna stare in guardia, soprattutto da coloro che non esitano a commettere ingiustizie anche nei confronti dei loro stessi familiari.
3: Esopo, come ho già avuto modo di dire, era una persona umile, era infatti uno schiavo, quindi era particolarmente esposto al disprezzo della gente. Ma era anche un uomo saggio, dobbiamo riconoscerlo anche noi, anche se sono trascorsi tanti secoli da quando ha raccontato le sue favole. Ecco, la morale della favola dell'apicultore e dei cani che abbiamo appena ascoltato mi ha fatto pensare ad un episodio che la radio ha riferito qualche tempo fa. Mustafa, un bimbo di 8 anni con un braccio semiparalizzato, era stato ridotto in schiavitù da uno zio e da un complice. Era costretto con maltrattamenti a lavare i finestrini delle auto negli incroci. Nello stesso giorno, ecco, ho preso in mano un altro giornale ed ecco alcuni stralci di quello che era riportato a quel tempo. La figlia di 3 anni in auto e lei al ristorante, denunciata per abbandono di minore. E poi ancora, Fatima, 5 anni, abbandonata sull'autobus, ustionata, sporca, gli abiti stracciati, non mangiava da giorni. Adesso attende che qualcuno la adotti. E non è finito. Natasha, 3 mesi, è in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale del Niguarda. La madre, dopo una lite con il convivente, padre della bimba, l'ha lanciata giù dal 3° piano. Elisa è stata liberata dai carabinieri. I militari l'hanno trovata fra sporcizia e siringhe durante una perquisizione. I genitori in carcere, la piccola era stata adottata da alcuni tossicodipendenti che non la nutrivano e la maltrattavano. Ecco, davanti a certe cose, chi abbia conservato un po' di senso comune non può che inorridire. È vero, la fame e la miseria possono indurre a comportamenti che in tempi normali non sarebbero neppure pensabili. Nella parola di Dio si parla di periodi di carestia e di bisogno tali durante i quali la gente giungeva persino a mangiare i propri figli. Ma purtroppo molto spesso i maltrattamenti e gli abusi contro i minori non avvengono soltanto nelle famiglie povere, sono all'ordine del giorno anche nei ceti medio-alti. Il grande problema è dunque lo stato di degrado morale dell'uomo. Ma chi si meraviglia più nel sentire parlare di aborto? In una nazione come la nostra è legalizzato e viene ormai praticato come regola senza neppure pensare che in realtà si tratta di omicidio. Un omicidio ai danni di chi non ha alcuna possibilità di difendersi. Dio infatti non aspetta il momento in cui un bambino si muove o è completamente pronto per la vita fuori dal ventre materno per conoscerlo, amarlo e riconoscerlo come essere umano. Perché allora dovremmo aspettare noi? Molte donne, negli stati dove ancora non c'è questa libertà, lottano per ottenerla, la considerano un diritto, Ecco, ci si batte per avere il diritto di uccidere degli innocenti. Che cosa spinge l'essere umano a infierire sui propri figli, a torturare la propria carne, come è scritto nel libro dei Proverbi? L'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Roma quasi 2000 anni fa, diceva che sarebbe venuto un tempo in cui gli uomini sarebbero stati ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, d'omicidio, di contesa, di frode, di malignità, insolenti, superbi, vanagloriosi, senza affetti naturali, spietati. Ecco, non è forse questo il ritratto dei nostri tempi, in cui la trasgressione è ormai diventata una moda e non passa giorno in cui non si senta parlare di abusi ai minori, di omicidi, di guerre, di torture, di spaccio, di sequestri di persona, di abbandono di anziani e di figli, figli che uccidono i genitori e viceversa? Ecco, qual è, secondo la Bibbia, la causa di tutto questo sfacelo? La risposta la troviamo ancora una volta nella Bibbia stessa, in modo particolare nella lettera dell'Apostolo Paolo. Dice: pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato cuore loro si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono diventati stolti. Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore. L'uomo pensa di sapersi gestire da solo, di poter fare a meno del suo creatore, ma la situazione di disordine morale, di caos in cui ci troviamo, ci dimostra che non si può escludere Dio dalla propria vita senza incorrere in tragiche conseguenze. Infatti Dio lascia che l'uomo raccolga quello che semina. E per dirla ancora una volta con la Bibbia, se si semina vento, non si può che raccogliere tempesta. In conclusione, allora, potrei chiederti: e tu cos'hai seminato finora? Hai dato posto a Dio nella tua vita o stai procedendo egoisticamente per la tua strada senza curarti di Lui? Ecco, se è così, ricordati che verrà anche per te il giorno della mietitura, perché Dio dice che l'uomo non può farsi beffe di Lui impunemente. Come sempre, vale la pena di pensarci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Da Confucio a Cristo.
4: Undicesima puntata.
5: Finalmente il missionario David Hill incontra il signor Si, il distinto e orgoglioso letterato confuciano, schiavo dell'oppio, ma vincitore del concorso sul tema il cristianesimo. Il signor Si non ha più dubbi sulla serietà e sulla veracità di quell'uomo, intorno al quale aveva udito solo delle chiacchiere calunniose. Si avvicina al momento della trasformazione di un misero schiavo della droga in un pastore di anime interamente consacrato a Dio. Passarono molti giorni, durante i quali David Hill passò la maggior parte del tempo in preghiera. Poi una mattina uno straniero giunse al villaggio di Chang Occidentale, chiedendo del signor Si. Andatogli incontro, lo studioso fu sorpreso di trovarsi di fronte Sung, con un messaggio da parte del missionario, che desiderava vederlo per degli affari importanti. Con la prontezza che lo caratterizzava, Si partì subito. L'invito gli faceva piacere e questa volta non aveva paura. Dopo avergli chiesto scusa per averlo disturbato, il signor Hill entrò subito in argomento, dicendo: «Ho un piacere da chiederle, signor Si. Ho bisogno dell'assistenza di uno studioso per un lavoro che sto facendo. Vorrei aiuto, insomma, per lo studio dei classici e di altri libri cinesi. In una parola, voglio che lei mi sia maestro. Potrebbe venire da me in questa veste?» «Certamente», rispose il confuciano lusingato. «Un lavoro così lo farei molto volentieri». Fin dall'inizio, la vita tranquilla di quella casa cristiana ebbe su di lui una impressione profonda. Egli notava tutto ciò che avveniva lì, senza nessun particolare che gli sfuggisse. La privacy è raramente possibile in una casa cinese, e la vita condotta dal signor Hill a Pingyang era del tutto cinese sotto questo aspetto. Sia che stesse pregando, sia che stesse predicando, quando conduceva il culto giornaliero o quando guidava le riunioni della domenica, mentre mangiava con i bastoncini cinesi e mentre curava i suoi pazienti intossicati dall'oppio, il missionario era costantemente osservato dal suo silenzioso, cortese, attento maestro, che non perse alcuna opportunità di trarre da ciò che vedeva le debite conclusioni. Sì, non si univa al resto della casa per le preghiere mattutine né per l'adorazione della sera. Non aveva alcun desiderio di identificarsi con quelle persone del villaggio che si univano a queste preghiere, per lo più povera gente senza istruzione, che aveva accettato il cristianesimo magari senza capirlo. Quando non studiava con il missionario o non conversava con i gentiluomini che frequentavano la casa, passava la maggior parte del tempo nella sua stanza, fumando e leggendo, senza sospettare nemmeno che con ansia il suo amico missionario lo osservava. Ma benché pregasse molto, il signor Hill era abbastanza saggio da non dire quasi niente. Si affidava alla potenza di un'altra voce che stava parlando al cuore di quell'orgoglioso confuciano. Sul tavolo della piccola stanza dove alloggiava sì, c'era una copia del Nuovo Testamento e lui cominciò a leggerlo quasi per caso, per curiosità. Lesse la vita di Gesù e quelle vicende gli si stampavano nella mente e nel cuore con grande potenza e realismo. Il suo interesse cresceva mano a mano che leggeva e cominciò a pensare che quella non poteva essere una semplice vita di uomo, ma che la potenza stessa di Dio aveva preso su di sé la carne mortale. Dubbi e difficoltà si dissiparono pian piano. Rinasceva in lui il vecchio, inestinguibile desiderio di una vita serena, libera dalla schiavitù del peccato e della morte, anche se il futuro gli appariva ancora poco chiaro e carico di mistero e di paura. Sentiva il peso della sua colpevolezza, il tormento di una coscienza che lo accusava, la nausea per la sua schiavitù all'oppio. Detestava tutte queste cose ed era sempre più intollerante verso se stesso, ma non sapeva come uscire dalla sua condizione. Infine, la coscienza della sua indegnità divenne tanto grande che egli non la poté più sopportare. Appoggiando la Bibbia, cadde in ginocchio e supplicò Dio di accogliere il dono della sua vita. Egli aveva finalmente imboccato la strada sacra. Cominciava nella sua anima l'alba di un giorno nuovo. Cristo, questo Dio sofferente che aveva provato la vergogna della croce, ora aveva a che fare personalmente con la sua vita, col suo peccato, col suo dolore, col suo bisogno. E così, in ginocchio, quel confuciano, una volta tanto orgoglioso e pieno di sé, riprese in mano la Bibbia e lesse di quando Gesù andò al Getsemani e si trovò da solo in quell'ora di suprema agonia, lui che era l'uomo Dio. Mentre egli leggeva quelle parole, il suo cuore proruppe in un pianto di liberazione. La presenza stessa di Dio lo avvolse nel silenzio e nel suo cuore in quel momento si realizzò la salvezza. Dio lo amava e aveva dato se stesso per lui. Lo Spirito Santo invase la sua anima e con lacrime irrefrenabili egli si inchinò.

stato risanato. Con lacrime che non cessavano di scorrere, l'uomo perdonato, rinnovato, rallegrato, stava lì, inginocchiato, davanti al suo Signore. Il tempo, il luogo, le circostanze, tutto era dimenticato. Lui era lì, solo con Dio. Poi piano piano un'altra grande rivelazione si posò sulla sua anima. Come a Saulo di Tarso, tanto tempo fa, la salvezza fu rivelata dal cielo mediante una grande luce accecante. Così a quest'uomo, nella prima ora della sua nuova nascita, fu concessa la visione del Cristo risuscitato. Egli non vide la forma umana di Cristo, né udì realmente la sua voce, ma il Gesù vivente, presente, personale, gli fu tanto meravigliosamente rivelato che da quel giorno il Signor si definì uno che aveva visto il Signore. La presenza reale del Cristo aveva inondato la sua anima. Egli lo vide, da allora, non solo come suo Salvatore, ma come suo assoluto padrone, maestro e Signore. Dal primo momento di stupefatta coscienza di essere stato redento, egli passò ad un costante atteggiamento di adorazione e diceva: «Io sono suo per sempre». Fu tanto reale e meravigliosa l'esperienza vissuta dal Signor Sì che egli ne trasmise l'impressione fortissima anche alle persone che gli stavano vicine. Un amico scrisse di lui: «Più lo si vede, più uno avverte che Cristo si è impossessato della sua vita, il vero Cristo, il Cristo vivente». Niente altro, niente di meno, avrebbe potuto spiegare il cambiamento che si verificò in lui da quell'ora. Egli era prima il tipico confuciano orgoglioso e pieno di pregiudizi verso quello che non era frutto della cultura della sua razza. Del cristianesimo egli pensava che fosse una follia irrazionale e parlava con disprezzo della pazzia della croce. Ma poi gli si è rivelato il Cristo presente e personale nella potenza dello Spirito Santo. E quando ciò accade, il vecchio uomo si sgretola. Questa è la radice del cambiamento che si è verificato nella vita di Sì. Nessuna educazione avrebbe potuto portare ad un simile cambiamento. Solo la visione del Cristo vivente ha potuto operare il miracolo. In un attimo, Sì è stato disfatto fino alla radice del suo essere e poi ricostituito in una forma nuova, la forma stessa di Cristo.

A questo punto siamo alla metà del libro. Marco è il Vangelo più breve, 16 capitoli, ancora non la metà, ma molto vicino, e abbiamo visto già tanti miracoli da parte di Gesù, tanti miracoli anche di diverso tipo, e abbiamo visto anche come la sua popolarità sta crescendo ogni giorno di più. Allora si radunarono intorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Abbiamo già visto che degli scribi erano già andati da lui in precedenza, da Gerusalemme. Da Gerusalemme significa che venivano dal centro religioso, quindi è una delegazione ufficiale che va per interessarsi di questo Gesù. Ora ci sono anche i farisei, oltre che gli scribi, e sappiamo bene perché sono lì per controllare quello che loro considerano una minaccia per il loro sistema religioso. E l'obiettivo loro già hanno le idee molto chiare. Il loro obiettivo è semplicemente quello di trovare dei motivi per poter accusare Gesù. Quindi, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, cioè non lavate, li accusarono. Infatti i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono prima lavate le mani con gran cura, attenendosi alla tradizione degli anziani. E quando tornano dalla piazza non mangiano senza prima essersi purificati. Ci sono molte altre cose che sono tenuti ad osservare per tradizione: lavatura di coppe, di brocche, di vasi di rame e di letti. Per i farisei e gli scribi, i farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani? Ora, questo è l'occasione che aspettavano. Immaginate queste persone che sono andate lì per cercare motivi per accusare Gesù, e subito hanno la loro opportunità. Alcuni dei discepoli di Gesù che iniziano a mangiare senza lavarsi le mani. Ora, questo non è il lavarsi le mani prima dei pasti che ci abbiamo noi, no? Le insegniamo ai nostri bambini quando tornano da scuola o dal parco: ti sei lavato le mani prima di metterti a tavola? Che è un lavarsi le mani per motivi igienici, no? Per non portare germi a tavola. Questo era un lavarsi le mani come rituale, come prassi religiosa, come cerimoniale, ok? E Marco qui ci tiene a spiegarci la situazione, e quindi sta parlando delle tradizioni giudaiche. Quello del lavarsi le mani prima di mangiare era un procedimento molto preciso e dettagliato, fatto sempre con movimenti identici. Per esempio, prima iniziavano da una mano e la mano stava rivolta verso un altro, perché l'acqua doveva prima prendere le dita e poi il polso, poi passavano all'altra mano, poi cambiavano il verso, stavolta dal basso verso l'alto. Era un cerimoniale, e mentre c'era questo cerimoniale così attente, recitavano una preghiera. Dicevano: benedetto sei tu, Signore, Re del cielo, dell'universo, e cose di questo. Quindi un vero e proprio rituale, con i gesti, i modi giusti, la preghiera recitata, sempre uguale, e lo facevano prima di mangiare, e i più ortodossi addirittura lo facevano anche ad ogni portata. Si alzavano, se ne andavano le mani, e c'erano delle rocce, dei contenitori apposta dove tenevano l'acqua per lavarsi le mani. Quindi Marco ci spiega e ci dice che questo faceva parte, questo non era qualcosa scritto nella Bibbia, questo era qualcosa che veniva dalle loro tradizioni giudaiche, le tradizioni degli anziani, dice. Quindi se non erano cose scritte dalla Bibbia, che venivano dalla Bibbia, erano inventate da uomini. Qualcuno se n'era uscito e aveva pian piano portato avanti questo tipo di pratica, e aveva detto che era vincolante, perché loro erano molto seri su questo, erano cose obbligatorie. Addirittura, se non osservavi queste pratiche, potevi andare all'inferno. Quindi non stiamo parlando di cose leggere. E potete immaginare queste persone con questa mentalità che guardano i discepoli di Gesù come: oh,
sono scandalizzati da questa cosa scioccante di non osservare questa pratica. E Marco ci dice che ci sono molte altre cose che loro facevano in questa maniera, con questa ottica. Purtroppo le tradizioni religiose esistono, ci sono in tutte le religioni, anche nel cristianesimo, molte ce ne sono nel cristianesimo, e sono sempre molto complicate. Rendono il culto a Dio, l'adorazione a Dio, il servire a Dio qualcosa di estremamente complicato, qualcosa di estremamente pesante. Non è quel rapporto fresco, genuino, diretto, personale con il Signore, ma un qualcosa di pesante e di noioso. E infatti la risposta di Gesù è molto dura. Cosa risponde Gesù? Versetto 6. Ma egli rispondendo disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. La risposta di Gesù è contemporaneamente dura e triste, secondo me. Dura perché li chiama per quello che sono, ipocriti. Triste per quello che significa. Lui cita un passo di Isaia, una profezia di Isaia. Vi ricordate Isaia? Lui era insieme ai profeti in quel periodo della storia di Israele in cui il popolo era estremamente idolatra, estremamente lontano dal Signore. Però continuavano ad avere le loro pratiche religiose. I cerimoniali continuavano ad andare avanti. L'adorazione ufficiale a parole continuava a funzionare normalmente, soltanto che vicino al tempio di Dio c'era il tempio di Baal. E Gesù dice: voi siete degli ipocriti. Cita la profezia di Isaia che dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Quindi, citando le profezie di Isaia, che ci riporta al tempo di Isaia, scopriamo che non si stavano tramandando solo delle tradizioni, ma si stavano tramandando anche dei peccati, ed erano gli stessi. Erano un popolo lontano da Dio con il proprio cuore. Dicevo, erano colpevoli della stessa ipocrisia di cui era colpevole Israele al tempo dei profeti. Motivo per cui Dio l'ha giudicati. Dio li ha giudicati per quella finzione di adorazione e di culto. Ora, se andiamo un attimo a Isaia, al capitolo 29, versetto 13, come potete constatare se leggete il capitolo, è un capitolo di giudizio. Al versetto 13 dice: perciò il Signore dice, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. L'ultima parte dice il loro timore di me, cioè il timore di me, il rispetto che mostrano verso di me, non è reale, non è genuino, è solo una serie di realtà vuote, di comandamenti umani. E Gesù lo dice: invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Quindi c'era un timore di Dio vuoto, finto, ridotto a dei comandamenti e niente più. C'erano le preghiere, come vi ho detto, mentre si lavavano le mani in questa maniera recitavano una preghiera, mentre c'erano dei canti, c'era tutto l'aspetto ufficiale dell'adorazione, ma non era la realtà di quello che pensavano o sentivano dentro di loro, perché non stavano pensando proprio a Dio mentre facevano quelle cose, pensavano ad altro. Il loro cuore è lontano da me. Ora, la realtà è che solo Dio sa dov'è il mio cuore, è vero? Tu non lo sai dov'è il mio cuore, io non lo so dov'è il tuo cuore, ma Dio sa dov'è il nostro cuore. Un cuore può essere vicino a Dio, un cuore può essere lontano da Dio. Un cuore è lontano da Dio quando? Quando è preso da altre cose, da altri interessi, da altri affetti, da altri signori o da me stesso. Io posso essere consumato dal pensiero di me stesso e il mio cuore è lontano da Dio. Ma il cuore lontano da me di che cosa ci parla? Non ci parla di un rapporto di lavoro, non ci parla di un rapporto così Dio, uomini o re e sudditi, ci parla di un rapporto d'amore, è vero? E
Infatti è la triste constatazione di una persona innamorata che dice: io ti amo, però il tuo cuore è lontano da me. E quindi c'è un po' di amarezza, perché Dio sente la distanza di queste persone. E il problema di Dio è che Dio non ha il sospetto di una cosa. Dio non dice: io sospetto che il vostro cuore sia lontano da me, perché Dio legge esattamente il cuore e lui lo sa per certo che è così. Noi possiamo avere il sospetto che una persona in qualche modo sia distante da noi, in una relazione, un rapporto d'amore, uomo-donna, genitore-figlio, un'amicizia. Noi possiamo avere il sospetto che quella persona si stia allontanando, ma magari è solo un'impressione. Dio lo sa per certo esattamente, e quindi è un po' triste. Dice: invano mi rendono un culto. Non serve a niente. Non serve a niente un culto con il cuore lontano da Dio. Non serve a me, non serve a Dio, non serve agli altri, totalmente inutile. E ora dice da dove deriva questo allontanamento. Dice: avendo tralasciato infatti cosa? Il comandamento di Dio. Vi attenete alla tradizione degli uomini, lavatura di brocche, di coppe e fate molte altre cose simili. Disse loro ancora: voi siete abili nell'annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Da dove deriva quindi questo allontanamento? Avete tralasciato il comandamento di Dio, avete tralasciato la parola di Dio. È iniziato tutto da lì e inizia sempre tutto da lì, da quando mettiamo da parte la parola di Dio, da quando mettiamo da parte la Bibbia e iniziamo a cibarci di altro, a pensare ad altro, perché questo è naturale. Quando metti da parte la parola di Dio, poi lo sostituisci con qualcos'altro, un altro interesse, un'altra priorità. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, voi vi attenete alla tradizione degli uomini. E poi non solo hanno tralasciato il comandamento di Dio, ma dice: voi siete abili nel fare cosa? Nell'annullare. Dopo che inizi a trascurare e a tralasciare la parola di Dio, poi finisci per rendere la parola di Dio nulla, impotente nella tua vita, non ha più quell'effetto potente e trasformante nella mia vita. È sempre la Bibbia, è sempre la parola di Dio, non è cambiata, ma sono io che mi sono chiuso, l'ho messa da parte, non le ho dato quel valore, non mi alimento più in essa, non trovo più ispirazione da essa, non vengo più lavato dalla parola e piano piano quella parola non è più efficace. E quei cambiamenti che portava una volta e che potrebbe portare sempre di più, non ci sono più, perché io non sono più con il cuore vicino al Signore. Ora, naturalmente, questa è anche la strada del ritorno. Come si fa a tornare al Signore con tutto il cuore? Basta tornare alla pura e semplice parola vivente di Dio nella nostra vita. Penso che la base per ogni risveglio personale e collettivo sia un ritorno serio, profondo, radicale alla parola di Dio nella mia vita, veramente arrendermi, sottomettermi, cibarmi della parola di Dio. Mosè infatti ha detto, adesso fa un esempio: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Ma voi dite: se un uomo dice a suo padre o a sua madre tutto quello con cui potrei assisterti è Corban, cioè un'offerta a Dio, e non gli lasciate più nulla per scusate, e non gli lasciate più far nulla per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione, voi che avete tramandato, e fate molte altre cose simili. Fa un esempio dalla legge di Mosè. C'è questo comandamento, i 10 comandamenti, il primo comandamento con promessa, ed è quello di onorare tuo padre e tua madre. Quindi un esempio molto pratico di qualcosa che loro conoscono molto bene è la loro legge. Cosa significa onorare il punto di Gesù? Significa solo dire belle parole dei tuoi genitori? Oppure non dire brutte parole ai tuoi genitori o dei tuoi genitori? Significa solo mostrare un rispetto esteriore?
Cioè, oh sì, e parli con rispetto, voi, come una volta si usava, si dava del voi, no? Voi, e poi gli dico, tutto vecchio, quando muori. E questo che significa onorare tuo padre e tua madre? Gesù dice no, l'onore va anche al di là delle parole, anzi dovrebbe andare molto al di là delle parole. E in un caso pratico, se i tuoi genitori se la stanno passando male finanziariamente, hanno un'urgenza, un problema, o sono malati o sono troppo vecchi, significa anche che tu ti debba prendere cura dei tuoi genitori. La Bibbia insegna che sono i familiari che dovrebbero prendersi cura in primo luogo dei propri familiari. Ok? Quindi anche questo significa onorare tuo padre e tua madre. Prendersi cura, aiutare, essere presenti, soprattutto nel momento difficile. Ma i religiosi stavano impedendo questo. Stavano dicendo: i tuoi genitori hanno dei problemi finanziari, voi li potreste aiutare, ma no, voi i soldi li dovete dare a Dio. Non potete, è Corban, è offerta a Dio. Perché dicevano questo? Perché i soldi poi se li prendevano loro. E il sistema religioso poi era il loro lavoro. Quindi loro volevano i soldi di questa gente e davano una legittimazione spirituale. È offerta a Dio, devi darla al Signore, alla cosa. È Corban. Ci sono molti ministri anche oggi, ci sono sempre stati e ci saranno. Ci sono ministeri, ci sono chiese che vogliono i soldi delle persone, li vogliono a tutti i costi e sono anche disposte al fatto che tu vai all'astrico, perdi tutto, però devi dare i soldi alla chiesa. E succede, ci sono persone che si indebitano, persone che danno tutto, che spariscono rispetto alla famiglia perché devono dare i soldi al loro ministero. Non è quello che insegna la Bibbia. Ed è una scusa perché se i soldi vanno a me, mi capite? E purtroppo i pagani, quelli del mondo, sono molto attenti a queste dinamiche. E i credenti spesso sono un po' creduloni, sono credenti creduloni e cadono certe volte in questo tranello. È molto triste, per esempio, quando queste cose vanno nella cronaca, nei programmi di satira, dove scoprono pastori o chiese che spogliano completamente le pecore e loro si arricchiscono. Ovviamente non devo dirvi che è sbagliato, è molto sbagliato. Noi cerchiamo di essere molto attenti quando parliamo di soldi e cerchiamo di mettere meno enfasi possibile sul dare. Ma il dare è biblico, il dare è importante. Ora vi do la mia opinione su questo. La mia opinione è molto semplice. Uno con i propri soldi è libero di farci quello che vuole, perché sono suoi. Ricordate quando Anania e Saffira vendono il campo e portano il ricavato agli apostoli, ingannando? Che cosa dice Pietro? Dice: ma chi ve l'ha chiesto primo? Secondo, perché avete mentito? Il campo non era vostro, non potevate farci quello che. E vendendolo i soldi non erano vostri? Perché avete fatto questa cosa di mentire a noi e mentire allo Spirito Santo? E sapete la brutta fine che hanno fatto. Quindi la mia opinione è molto semplice: sono soldi tuoi? Puoi fare con i soldi tuoi quello che vuoi. È un tuo diritto, ma è anche una tua responsabilità. Paolo ci dice che dobbiamo essere dei donatori allegri, cioè l'offerta non dovrebbe essere il momento triste del culto, il funerale. Dio non vuole un donatore triste, Dio vuole un donatore allegro. Quindi puoi farci quello che vuoi, se vuoi donarli devi farlo con gioia, se vuoi darli ai poveri, se vuoi darli per sostenere bambini in India o in Africa o in Italia. O se vuoi usarli per un'urgenza dei tuoi genitori che stanno male, tuo parente che è in difficoltà, sei libero di farlo perché sono soldi. Ovviamente io credo nella decima, nel senso che credo che il 10%, dare il 10% a Dio di quello che lui dà a me sia una buona misura di quanto dare, ma nulla mi impedisce di dare di più se lo faccio con gioia, se lo faccio con piacere. Per me è una benedizione. E chi dà la decima non è che è migliore di chi non la dà, perché la decima non è un merito, è un'opportunità. Per
Io lo credo e lo applico alla mia vita. Credo anche nel sostegno al ministero. Credo che sia biblico che il credente debba far parte dei suoi beni a chi insegna la parola, a chi predica, a chi ministra. E credo che ognuno dovrebbe partecipare alla spese della sua famiglia spirituale, la Chiesa, perché c'è un affitto da pagare, ci sono le utenze da pagare, c'è il riscaldamento, ci sono i progetti evangelistici. Credo in tutte queste cose, ma se tu vuoi solo pensare a te stesso e vuoi spendere i soldi solo per te, tu sei libero di farlo perché sono soldi tuoi. Dio non li vuole i tuoi soldi. Se tu dici, oh, sono obbligato a dare i soldi al Signore, ecco la mia decima, il Signore dice, ma chi li vuole i tuoi soldi? Hai capito male. Hai capito male, non è che io sto in difficoltà economica e quindi non ce la faccio arrivare a fine mese se voi non versate le vostre decime. Ma voi lo fareste? Cioè, se qualcuno vi dicesse, so che stai passando un momento difficile, ti devo aiutare, non mi va tanto di aiutarti, però tieni. Tieni questi 5 euro. Tu li prenderesti, sinceramente? Sì, senti, preferisco saltare un pranzo, ma tieni questi soldi. Se non mi vuoi aiutare perché mi vuoi bene, perché lo senti, ma tieni. E se noi pensiamo così, ma figuriamoci il Signore. Il Signore non vuole i nostri soldi, vuole noi. Però chiudo con questo. Dico anche che quello che uno semina, raccoglie. Se tu sei avaro, ci perdi tu. Se tu non vuoi dare all'opera di Dio, ci perdi tu. Se invece tu sei generoso con Dio e con l'opera di Dio, Dio sarà generoso con te. C'è anche quest'altro versetto che dice, cioè quel versetto dice chi semina raccoglie, quello che uno semina raccoglie. E poi c'è l'altro versetto che dice con la misura con cui tu misura gli altri sarà misura da te. E te, se tu sei misericordioso con i poveri, con chi ha, Dio sarà misericordioso con te. Quindi avete un po' capito come la penso? Chiudiamo il discorso, riprendiamo dal 14. Quindi loro stavano sbagliando perché imponevano a queste persone, voi dovete dare i soldi a noi, lasciate stare i vostri genitori, e Gesù sta dicendo, voi non onorate così i vostri genitori, voi state trasgredendo la parola di Dio, state annullando la parola di Dio per le vostre tradizioni, in cui voi avete interessi, per questo li ha chiamati ipocriti, ok? Poi chiamata a sé la folla, disse loro, ascoltatemi tutti e intendete. Quindi prima ha fatto questo discorso a loro, in faccia. Adesso chiama tutti gli altri. Non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchi da udire, oda. Quando poi egli fu rientrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Ed egli disse loro, siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna, purificando tutti i cibi. Disse ancora, ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazione, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frode, dissolutezza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Questo è un discorso che abbiamo già visto, è un discorso molto chiaro, non ha bisogno di grandi spiegazioni. Gesù sta dicendo che c'è un mondo fisico, materiale, e c'è un mondo spirituale, e i due mondi sono distinti, sono separati. Il cibo, le bevande, le cose immateriali, lo stomaco fanno parte di quale mondo? Il mondo naturale, il mondo materiale. Il cuore, i pensieri, i sentimenti, i desideri fanno parte del mondo interiore, del mondo spirituale, diciamo così. Quindi se io mi mangio una cosa, quella è una cosa fisica, entra in un organo fisico che è la mia bocca, scende giù per l'esofago che è un organo fisico, sta un pochettino nello stomaco e lì inizia la digestione, e poi sapete la storia, sapete la strada che fa. È una strada molto chiara, definita,
finisce, viene espulso dal corpo e tanti saluti. È un passaggio di una cosa fisica attraverso una strada fisica. E non ha nessun effetto sul mio spirito, perché una cosa è lo stomaco, una cosa è il cuore. Quando si parla di cuore, ovviamente, non stiamo parlando dell'organo fisico, ma stiamo parlando dell'uomo, della cosa centrale, ciò che l'uomo ama, ciò che è l'aspetto centrale della sua vita. E infatti Gesù dice, non è quello che ti mangi o che ti bevi che ti contamina. Ti può venire mal di pancia, sì. Ti può influenzare in altri modi, va bene? Se assumi troppi grassi, se assumi troppo alcol, se assumi sostanze che ti fanno male, ti può influenzare in vari modi, ma non ti contamina a livello spirituale, non direttamente. Qual è il problema invece? Dice ciò che, non ciò che entra nell'uomo attraverso la bocca, ma ciò che esce dall'uomo sempre attraverso la bocca. E cosa esce dall'uomo? Ciò che è dentro l'uomo, ciò che viene, che sta lì, i suoi pensieri malvagi e tutte queste cose che abbiamo letto lì, che sono il prodotto della carne. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni. Tutte queste cose prima nascono nella mente di una persona e poi si realizzano, si trasformano in realtà, perché uno usa il suo corpo per realizzare materialmente queste cose. E sono queste che contaminano, perché stiamo parlando del cuore, di qualcosa di interiore. La realtà è che tutti gli uomini sono molto contaminati. Ci dovrebbe essere un cartello, sapete, quando c'è un'area contaminata? Attenzione, altamente contaminato, radioattivo. Ogni uomo è contaminato, che è il peccato. E loro lo erano. Questi così critici, no? Non si sono lavati le mani nel modo giusto. Io sono, ma voi che state dicendo, quando dentro di voi sapete benissimo i pensieri che coltivate? E di nascosto sapete benissimo le azioni che fate, ciò che esce dall'uomo. Tante cose tristi, tante cose brutte, lo contaminano, è una cosa reale, è una cosa vera. Quindi è uno shock. Noi ci siamo un po' abituati a questi discorsi di Gesù, ma per loro e per tutti quelli che hanno una mentalità religiosa, e ce ne sono molti, e alcuni di questi sono anche credenti, nati di nuovo, è uno shock, perché ci abituiamo ad attribuire un valore determinato a cose determinate e non pensiamo invece alla realtà molto più profonda e reale, che purtroppo è anche più deprimente. L'uomo è peccatore, è insanabilmente malvagio il cuore dell'uomo, è questa la realtà. Grazie a Dio c'è speranza, la redenzione, il perdono dei peccati per quelli che si ravvedono. Poi partì da lì e andò nel territorio di Tiro e Sidone. Quindi adesso Gesù, abbiamo visto che sta in giro per la Galilea, che è la parte nord di Israele. Adesso invece si sposta verso Tiro e Sidone, che sono fuori da Israele, sono città e aree di pagani, di gentili. Entrò in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Ricordate l'altra volta che Gesù dice, venite, saliamo in barca, cerchiamo un posto appartato, stiamo un po' da soli. Adesso sembra che stia cercando di nuovo un posto un po' tranquillo, un po' appartato. Fanno un viaggio di circa 50 chilometri per arrivare a Tiro, nella regione di Tiro e Sidone. Non voleva che alcuno lo sapesse, o la possibilità è che o voleva che avessero un tempo di tranquillità, di serenità, oppure è possibile che fosse la casa di un gentile, di un pagano, e come sapete i giudei non entravano nella casa di gentili e di pagani. Non si sa. Fatto sta che non voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Infatti una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di Gesù, venne e gli si gettò ai piedi. Or quella donna era greca, sirofenicia di origine, e lo pregava di scacciare il demone da sua figlia. Ma Gesù le disse, lascia che si sazino prima i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma ella rispose e gli disse, sì signore,
ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Allora egli le disse: per questa tua parola va, il demone è uscito da tua figlia. Ed ella, tornata a casa sua, trovò che il demone era uscito e la figlia era coricata sul letto. Quindi Gesù vuole rimanere nascosto, ma non è possibile, e c'è questa donna che ha sguinzagliato gli investigatori, è alla disperata ricerca di Gesù e viene a sapere che Gesù è in quelle zone e subito va. Lei è disperata perché ha un bisogno disperato, la figlia è posseduta. E quindi va da Gesù e gli chiede di aiutarla, di liberare la figlia. Qui vediamo per la prima volta Gesù che sembra restio ad aiutare qualcuno. Non lo so se lo posso fare. Sembra rifiutare, ma in realtà sta solo mettendo alla prova questa donna. Dice: io sono venuto adesso per gli israeliti, ed era vero, il mandato principale di Gesù era quello di andare alle pecore perdute della casa di Israele, non ai pagani. Quello sarebbe venuto dopo nel piano di Dio, la salvezza, l'Evangelo anche ai pagani. E quindi dice: io non posso prendere il cibo dai figli e darlo ai cagnolini, non è per te. Questa frase avrebbe potuto offendere la donna, avrebbe offeso noi, perché generalmente siamo molto suscettibili. Cagnolino a me, chi ti pensi di essere? Non sono questi modi. Ma vediamo che questa donna non rimane turbata da questa frase, anzi la usa per rispondere e trova il modo per farlo diventare la sua opportunità. Sì, sì, è vero, è vero. Però anche i cagnolini stanno lì, aspettano, e le briciole che cadono e le mangiano. Quindi lei non si fa bloccare, non è per malusa. Oh, ma che cosa hai detto? Ma come ti permetti? Io non ci vengo più. Lei c'ha, io penso che da un lato lei ha fede e sa che Gesù è colui che dice di essere. Dall'altro penso che sia disperata e quindi dice: a me non mi interessa questo, io ho bisogno e non me ne andrò da qui se non ho, questa è la mia unica chance. E quindi è determinata e poi è anche molto umile, non sta pensando a una concezione alta di sé. Dice: è vero, però. E Gesù non sta aspettando altro che una risposta del genere, perché sicuramente Gesù ha fatto tanta strada solo per quella donna, credo. E quindi le concede quello. Altrove, in altri Vangeli, è detto che Gesù rimane stupito dalla fede di questa donna, perché veramente credeva in lui ed ha mostrato l'atteggiamento giusto. Ma riflettendo su questa storia, non ci avevo mai pensato. Credo che c'è anche un'altra lettura. Credo che questa possa essere anche una grande lezione per i discepoli. Gesù voleva mostrare loro, nonostante in questo momento la priorità sia andare ai giudei, ci sono persone affamate e bisognose dell'opera di Dio anche tra i gentili, e purtroppo certe volte sono più affamati i gentili che i giudei, più bisognosi e più credenti i gentili che i giudei, e anche per loro Gesù è la soluzione. È un concetto che ci metteranno tanto a masticare, vi ricordate, no? Ma è anche qualcosa che vediamo con l'Apostolo Paolo, perché lui a un certo punto va sempre a predicare nelle sinagoghe, dovunque va in una città nuova, inizia sempre con la sinagoga. Quando si trova nella sinagoga di Antiochia, di Pisidia, e predica l'Evangelo, i giudei iniziano a fargli resistenza. E lui dice: va bene, voi, vi ho dato il messaggio, era giusto che lo dessi prima a voi, ma voi non lo accettate, voi fate resistenza, adesso io vado dai gentili. Quindi si è rivolto ai gentili e si è rigirato e i gentili stavano: sì! No, nel senso, per noi, yes! No, perché magari tu hai qualcosa di così prezioso come l'Evangelo, lo dici, lo dai a qualcuno e dici: oh, non lo voglio, non mi interessa, guarda. E poi ti rigiri e c'è un altro che dice: dammelo a me, lo voglio io, ne ho bisogno io. E questi erano spesso i gentili, e queste spesso sono le persone. Se vai da un bambino viziato, gli dici: lavora la cioccolata? No, ho mangiato tanto oggi, non mi va. E poi invece vai da un bambino poverello e dici: lavora la cioccolata? Sì, ti prego, dammela, dai. E vedi l'apprezzamento, la gioia, l'entusiasmo.
Penso quindi che questa fosse una lezione anche per i discepoli. D'altronde loro sono venuti da questo discorso con i farisei che volevano accusare, giudicare ed erano increduli e criticoni e non volevano accettare il messaggio di Gesù. E invece adesso si ritrovano in una regione pagana e c'è gente affamata, c'è gente che ha bisogno e Gesù fa questo miracolo. C'è un'altra cosa interessante di questo miracolo. Gesù dice: va, il demone è uscito da lei. È la prima volta che vediamo una liberazione a distanza. Generalmente la liberazione classica è Gesù, l'indemoniato davanti, Gesù dice esci fuori e lo sgrida e quello viene liberato. In questo caso neanche si deve presentare Gesù, dice a distanza fuori e quello a distanza via. Questa è la potenza e l'autorità di Gesù e ci insegna anche qualcosa. Noi non dobbiamo per forza essere presenti per sgridare, è la potenza di Dio e può avvenire in qualunque modo. Vediamo gli ultimi versetti così concludiamo il capitolo. Poi Gesù, partito di nuovo dal territorio di Tiro e Sidone, giunse al mare di Galilea, quindi torna indietro, però supera le città del lato ovest della Galilea e si ritrova in mezzo al territorio della Decapoli. Che cos'era la Decapoli? Era di nuovo 10 città, Decapoli significa 10 città, era una regione di 10 città principalmente di gentili, di pagani, ok? Quindi adesso si sta muovendo in un'area di confine fisico e anche più che fisico, no? Sta proprio al confine. E gli presentarono un sordo che parlava a stento, pregandolo di imporgli le mani. Ed egli, condottolo in disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e dopo aver sputato gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse Effatà, che vuol dire apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava distintamente. E Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno. Ma quanto più lo vietava loro, tanto più essi lo divulgavano. Pieni di stupore dicevano, egli ha fatto bene ogni cosa. Egli fa udire i sordi e parlare. Quindi siamo dall'altra parte, di nuovo in una regione gentile. Quindi è anche possibile che quest'uomo fosse anche lui un pagano, un gentile. Non ce lo dice, ma è possibile. Che cosa fa Gesù quando gli presentano quest'uomo? È sordo e muto. Lo porta in disparte, lontano dalla folla. Perché? Perché la guarigione per Gesù non è uno spettacolo. Contrariamente a quello che fanno molti di quelli che predicano le guarigioni e fanno le riunioni di guarigione e ne fanno uno spettacolo, Gesù non vuole che la guarigione sia uno spettacolo. Vuole che sia un'opportunità tra lui e quella persona di essere cambiato in maniera reale. Vedete quanto amore, quanto importanza ha. Il Signore è pronto a fare un miracolo per lui che ne ha bisogno, non per tutti gli altri. Quindi lo porta in disparte e poi fa questa cosa stranissima. Gli mette le dita negli orecchi e dopo aver sputato gli tocca la lingua. È molto molto strano. Quello che è certo è che c'è del contatto fisico. Gesù lo tocca e lo tocca nelle parti malate. Tocca le sue parti malate. E poi dice questa cosa, dopo aver sospirato, dice Effatà, che vuol dire apriti. Sembra quasi che Gesù sta parlando alla malattia. È una cosa anche questa molto particolare. Però è un linguaggio figurato, perché la malattia non è che sia un'entità. È un linguaggio figurato. Lui era sordo e Gesù dice apriti. Non è che era sordo perché aveva il cerume, ok? Non è che erano bloccate le orecchie, era sordo perché era malato, no? È un'altra cosa. Però Gesù dice apriti, è in senso figurato, per esprimere l'opera guaritrice, no? E quindi apriti e le orecchie guariscono e si scioglie anche una specie di nodo che aveva alla lingua. Ora non so nella vostra versione, la mia versione dice nodo alla lingua, le versioni più antiche parlano dello scilinguagnolo. E in realtà è un verbo, un'espressione, una parola che si trova solo qui,
nel Nuovo Testamento, una parola molto molto rara. E probabilmente sta parlando di un qualche tipo di blocco, di nodo alla lingua per cui lui non poteva parlare perché era impedito in questa maniera. Quindi Gesù dice, Efatà, apriti, tocca quest'uomo, con lo sputo in qualche modo tocca la lingua e quest'uomo è guarito. Dice, gli si aprirono gli orecchi, anche questo è un linguaggio figurato, ripeto, non è che le orecchie si erano chiuse e lui l'ha aperte, si sono aperte le orecchie nel senso che è stato guarito e parlava distintamente. E che cosa fa Gesù a questo punto? Ordinò loro di non dirlo a nessuno. Quello che fa sempre, quasi sempre, l'abbiamo visto più e più volte, è una scena ripetuta, però è scena ripetuta anche che tanto più lo vietava loro, tanto più loro lo divulgavano. Qualcuno ha fatto una battuta su questo. Dice, Gesù diceva sempre di non dirlo e loro lo dicevano, poi quando è sceso in cielo ha detto andate a dirlo a tutti e loro non l'hanno detto più a nessuno. È una battuta un po' triste. Però è particolare, ci siamo abituati perché lo vediamo spesso, ma Gesù proprio lo divieta, dice non ditelo a nessuno, è una cosa privata tra me e lui. Ma come si fa? Come si fa a non dirlo? Io sono stato sordo, muto, il mio amico è stato sordo, muto, c'è questo miracolo eccezionale e quindi non riuscivano proprio a ubbidire a Gesù. Chiudo con la dichiarazione che hanno fatto qui al versetto 37. Egli ha fatto bene ogni cosa. Egli ha fatto bene ogni cosa. Egli fa udire i sordi e parlare i muti. È un bel riconoscimento, egli ha fatto bene ogni cosa, vero? Come abbiamo visto, Gesù ha fatto tanti tipi di miracoli e li ha fatti tutti diversi uno dall'altro. Liberazioni classiche, liberazioni a distanza, guarigioni che possiamo dire abbastanza normali e guarigioni molto strane e stravagante. A volte tocca, a volte non tocca, a volte c'è la fede del malato, a volte c'è la fede degli amici del malato, a volte non c'è la fede di nessuno e comunque c'è una guarigione, quindi c'è la fede di Gesù. A volte c'è una richiesta fatta, a volte non c'è una richiesta fatta. Addirittura abbiamo visto la donna che si ruba la guarigione, tra virgolette, si ruba la guarigione perché va di dietro, di nascosto, tocca a Gesù, dice adesso sarò guarita, e Gesù, chi mi ha toccato? La guarigione è uscita da me, non l'ho detto io, se ve lo siete preso. Quindi ogni miracolo diverso. L'importante non è come avviene il miracolo, l'importante è che avvenga il miracolo e anche l'effetto che ha. E qui lo dice, lui fa ogni cosa bene. Forse con ogni persona ha agito diversamente, perché ogni persona è diversa. Ci avete mai pensato? Ognuno di noi è diverso, è unico in un certo modo. Forse ha trattato diversamente ogni persona perché ogni persona dovrebbe essere trattata diversamente. Qualcuno ha bisogno di essere toccato, qualcuno ha bisogno di non essere toccato. Ma Gesù mostra di essere molto sensibile. Gesù non vuole solo guarire le persone, trova il modo specifico e preciso per guarirlo in un modo che probabilmente è peculiare per quella persona, perché vuole raggiungere non solo il suo fisico ma anche il suo cuore. E probabilmente Gesù ha conquistato queste persone nel modo in cui ha amministrato loro, li ha guariti. Non erano semplicemente dei numeri, erano e sono persone. E gli ha fatto bene ogni cosa. Gloria a Dio, ci fermiamo qui perché è finito il capitolo. Preghiamo, ringraziamo il Signore. Grazie Padre per la tua meravigliosa parola, grazie per Gesù, l'opera di Gesù. Grazie che tu sei perfetto. Ovviamente sei duro con chi è duro e sei compassionevole con chi ha bisogno. Con chi si sente e si confessa peccatore, sei pronto e largo a perdonare. Chi si sente e si ritiene giusto, non puoi fare nulla. L'unica cosa che puoi fare è cercare di aprire gli occhi, dicendo la verità, ma sempre, sempre, la tua motivazione è l'amore,
è sempre il tuo desiderio, è il bene, e noi vogliamo essere l'oggetto del bene, Signore. Vogliamo essere fortificati, edificati, lavati, mondati dalla tua parola, guariti fisicamente, moralmente, spiritualmente dal tuo tocco. E grazie perché tu sei fedele anche in questo. E guardiamo la nostra vita, noi abbiamo fatto tanti macelli, ma tutto quello che hai fatto tu è stato buono, è stato bello. Tu fai ogni cosa bene. Per questo vogliamo imparare ad arrenderci di più a te, Signore. Riempici del tuo spirito, Padre, nel nome di Gesù.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Verità Cristiana è il titolo della trasmissione che state ascoltando. Vi diamo un benvenuto e vi invitiamo all'ascolto. Vorrei parlarvi oggi, amici ascoltatori, di un avvertimento trascurato. Diversi anni fa, nella città di Johnston, in Pennsylvania, regnava il panico e la disperazione. Alcuni ingegneri affermavano che un'immensa diga che serviva per rifornire di acqua la città minacciava di rompersi da un momento all'altro. Per giorni e giorni la pioggia era caduta incessantemente, senza interruzione, ed il livello dell'acqua continuava a salire. Gli specialisti, allarmati, esaminarono la diga e scoprirono una grande crepa nella muratura e diedero subito l'allarme, dicendo di fuggire verso le montagne e di mettersi in salvo, perché la diga stava per cedere. Ma centinaia di persone rimasero sul posto dicendo: «Ma via, questi scienziati, questi tecnici, non sanno più di che cosa parlare. La diga resiste da anni e anni e non è mai successo niente». Ma purtroppo, tutto ad un tratto, accadde l'inevitabile. Uno scricchiolio seguito da un boato spaventoso e migliaia e migliaia di metri cubi d'acqua precipitarono nella valle. Nella catastrofe morirono circa 2.300 persone. Ebbene, amici ascoltatori, noi vi annunciamo con la certezza delle parole della Sacra Scrittura i giudizi di Dio che si avvicinano, e il primo di questi può essere imminente ed è quello che porrà fine al tempo della grazia. Sapete, amici ascoltatori, che oggi è forse l'ultimo giorno concesso agli uomini della nostra epoca per rivolgersi a Dio? Presto sarà troppo tardi, non ci sarà più salvezza possibile, ma l'attesa angosciosa di un giudizio definitivo ed una condanna eterna. Pertanto, amici, ascoltateci attentamente. Queste cose che vi diciamo per mezzo della radio non ve le ricordiamo volentieri, ma siamo responsabili di dirvi la verità secondo come la dice la Scrittura. Il nostro unico desiderio è di condurvi a Dio, di conoscere allora presso di Lui quella liberazione che solo Lui può dare e quella pace che voi desiderate. Credendo nel Signore Gesù potrete sperimentare la liberazione da un giudizio futuro, e fin da ora, amici ascoltatori, potrete sperimentare la pace e la felicità nel vostro cuore. Fatelo oggi, domani potrebbe essere troppo tardi.

È quello che è successo ad una ragazza di nome Anna. Una mattina Anna aveva appena ricevuto una terribile notizia. Un giovane simpatico che faceva parte del gruppo di amici con cui ella aveva trascorso la serata precedente si era ucciso sulla strada, rincasando in auto. Anna rimaneva lì accanto al telefono, stupefatta ed affranta. Che destino, che brutalità! Rivedeva quel ragazzo ancora ieri così allegro, spensierato e pieno di vita e di intelligenza, e che stamane aveva cessato di vivere. Improvvisamente apparivano davanti a lei la fragilità dell'esistenza e nello stesso tempo la sua solennità, e a dire che lei sarebbe potuta essere accanto a lui in quell'incidente, nell'auto. Ma un richiamo improvviso sotto la finestra la fece sussultare. «Anna, sei pronta?» Era la voce familiare di una collega d'ufficio che tutte le mattine passava per la strada e con la quale facevano di solito il resto del percorso fino all'ufficio. Ma ella non rispose: «No, non sono pronta. Non aspettarmi questa mattina». Ma perché? Questa domanda banale oggi aveva per lei un significato nuovo e preciso. «Anna, sei pronta?» Le sembrava che fosse qualcun altro a fargli questa domanda, e sapeva troppo bene quello che doveva rispondere. «No, non sono pronta. Non sono pronta a morire. Non sono pronta ad incontrare Dio». Le apparivano chiaramente la sua miseria morale, il vuoto della sua esistenza, la sorte terribile che le sarebbe toccata se avesse dovuto morire anche lei, senza essere pronta. «Anna, sei pronta?» Grazie a Dio, questa ragazza non ebbe tregua finché non lo fu. Le fu indicata la via della salvezza. Trovò in Gesù Cristo il Salvatore perfetto e ricevette da Lui il perdono e la pace con Dio, e soprattutto la certezza della vita eterna. E voi, amici ascoltatori, siete pronti ad incontrare Dio? Sappiate, amici, che se non lo siete, oggi potete esserlo, credendo nel Signore Gesù Cristo come il vostro personale Salvatore. Vi invitiamo con tutto il cuore a farlo, affinché possiate sperimentare la pace e il perdono e la gioia nel vostro cuore.

Una vedova con poche risorse, nei momenti difficili aveva l'abitudine di dire ai suoi figliuoli: «Non temete, Dio è vivente ed avrà cura di noi». E ogni volta che ella era nel bisogno, Dio rispondeva alla sua fede. Le sue prove furono numerose e ne portava il carico con pazienza. Ma un giorno il peso le parve così gravoso che la sua fede vacillò. Il figlioletto di 3 anni vide che la sua mamma stava piangendo ed era in preda alla disperazione. Le si avvicinò, le buttò le braccia al collo e la strinse fortemente con le piccole braccia e le disse tristemente guardandola: «Mamma, mamma, dimmi mamma, è morto Dio ora?» Allora la mamma prese il suo bambino in braccio, lo abbracciò con effusione e gli disse: «No, piccino, Dio non è morto, vive, vive per sempre e udrà la nostra preghiera e ci libererà ancora». Si asciugò le lacrime e riprese le sue occupazioni, vergognosa di avere mancato di fede, ma felice di aver ritrovato la via del soccorso. Amici ascoltatori, molti di voi ci hanno scritto chiedendoci di pregare per voi, chiedendoci di pregare perché voi non sapete pregare. Ebbene, impariamo da questa povera vedova, da questa grande vedova che sapeva confidarsi in Dio nei momenti più difficili, nei momenti più di difficoltà. Confidiamo nel Signore Gesù. Sappiate, amici, che non dobbiamo dire molte parole, dobbiamo soltanto credere che Dio c'è, ci sente, ci ascolta, ci vede e soprattutto interviene. Se tu, amico o amica, ti trovi in qualche momento di scoraggiamento, in qualche situazione particolare, sappi che Dio è vicino a te, che ti ascolta, che ti vede e che tu puoi rivolgerti a Lui con certezza. Se ancora non conosci il Signore Gesù come il tuo personale Salvatore, sappi che puoi rivolgere a Lui la semplice preghiera che Pietro rivolse un giorno a Gesù: «Gesù, salvami».

Facendo la cronaca dei funerali di un grande attore, un cronista scriveva così: il momento più commovente fu senza dubbio quando il pesante feretro uscì dalla chiesa. Malgrado la solennità del luogo, gli applausi scrosciarono. Applaudito o per un atto riflesso o per abitudine, oppure per amore. Può essere il caro istinto, può essere felice. Ma, amici ascoltatori, è questa la felicità? No, certamente. La felicità di quelli che lasciano questo mondo non è nelle mani degli uomini. È Dio. È Dio soltanto che la dà a quelli che l'hanno onorato della loro fede. Il più misconosciuto dei credenti, dopo aver servito Dio con fedeltà, entra nella gioia del suo maestro, mentre l'uomo più ammirato, più onorato dai suoi simili, se non conosce Dio, se ne andrà nel giorno della sua morte lontano da lui nella sofferenza. Amici ascoltatori, è oggi che bisogna scegliere. Bisogna dunque scegliere oggi, o Dio o gli uomini. Sapete, è Dio soltanto che dà la felicità a quelli che l'hanno onorato della loro fede. Il più misconosciuto dei credenti, dopo aver servito Dio con fedeltà, entra nella gioia del suo maestro, mentre l'uomo più ammirato, più onorato dai suoi simili, se non conosce Dio, se ne andrà nel giorno della sua morte lontano da lui nelle sofferenze eterne. Bisogna dunque scegliere, amici ascoltatori, scegliere Dio o scegliere gli uomini. A voi questa scelta. E chi volete compiacere? Chi volete onorare? Sapete, amici ascoltatori, non potete rimanere neutrali. Un giorno il Signore Gesù disse: chi non è con me è contro di me. Lasciate dunque le vanità di un mondo che passa. Non aspettate di essere alla sera della vostra vita per accorgervi di quanto esse siano deludenti. La vera felicità proviene dalla fede nel sacrificio redentore del Signore Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Credendo in Lui troverete la pace con Dio e farete parte di quei beati la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è cancellato. E la vostra gioia aumenterà nella misura in cui vivrete accanto a Lui, cercando di piacergli in ogni cosa. Questa è la decisione che dovete prendere, amici, non di credere a una religione, non di credere ad un gruppo di persone, ma di credere nel Signore Gesù Cristo, perché la Bibbia dice che non vi è nessun altro nome dato agli uomini per essere salvato, solo il nome del Signore Gesù. Credi e sarai salvato, tu e la tua casa.

Nel corso di un viaggio nell'America del Sud, giunsi in una città durante una festa religiosa. Dappertutto si vedevano delle croci in vendita, ogni sorta di modelli, dai più cari ai più economici. Mi spiegarono in seguito che gli abitanti erano tenuti sia a portare una croce addosso, sia a metterla in evidenza nel giorno della festività. Ma non dimenticherò mai il quadro che mi si presentò all'angolo di una strada. Un carretto trainato da un asino pesantemente carico di croci inchiodate in modo maldestro, di ogni dimensione, e sopra il carico vi era una scritta che diceva: croci a buon prezzo. Croci a buon prezzo. L'uomo accetta volentieri una credenza purché essa non disturbi le sue abitudini e non leda il suo benessere e il suo capitale. La sua croce deve essere a buon prezzo. E il mio pensiero andò alla croce più cara, la sola croce, quella che fu eretta sul Calvario, e il Figlio di Dio che morì su di essa ha pagato il prezzo supremo, spogliandosi della sua gloria, abbassandosi sempre di più fino a morire di quella morte infame, per amore per voi e per me. Amici ascoltatori, quanto è oltraggioso per Dio associare la croce a dei festeggiamenti profani, farne un oggetto di superstizione che si porta addosso come un ornamento o come un feticcio. E infatti, amici, potete ben convenire che oggi molte persone portano una croce al collo e contemporaneamente bestemmiano Dio. Questo significa misconoscerne il senso meraviglioso e terribile che ha la croce. Meraviglioso perché è il mezzo di una salvezza perfetta, è l'unico mezzo che Dio ha provveduto per far sì che l'umanità sia salvata, ma è anche terribile. Terribile perché accusa e condanna un mondo che vi ha crocefisso il Signore della gloria. Che Dio ci guardi del fare a buon prezzo della croce di Gesù, che ha un prezzo così elevato per Lui. Amici, chiunque voi siate, sappiate che non è una croce che appende dal vostro collo che vi può dare la certezza della vita eterna, ma è soltanto credendo che il Signore Gesù Cristo è morto un giorno sulla croce e che è risuscitato per la vostra giustificazione. È solo credendo che il Signore Gesù è morto per i vostri peccati che voi potete trovare pace e vita eterna. È solo chiedendo a Gesù il perdono dei vostri peccati. Molte volte alcune persone ci chiedono: come posso essere perdonato? Ebbene, devi soltanto inginocchiarti o anche trovarti dove ti trovi e dire: Gesù, ho bisogno di te, salvami, vieni nella mia vita, trasformala, cambiala, perché lo voglio. E il Signore risponderà alla tua preghiera.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La parola che giudica. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 12, versi 37 a 50. Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori affinché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Ciononostante molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Ma Gesù ad alta voce esclamò: Chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce del mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare. E so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre me le ha dette. La parola di Dio produce sempre una reazione. Quella reazione può essere positiva o negativa. C'è chi crede, c'è chi non crede, c'è chi ubbidisce e c'è chi disubbidisce. C'è chi rimane colpito e chi rimane indifferente. In un modo o nell'altro la parola di Dio divide in due parti il genere umano. La reazione alla sua parola è il criterio per il giudizio di Dio. Gesù aveva invitato i suoi interlocutori ad approfittare della sua presenza in mezzo a loro per essere illuminati, per non rimanere nelle tenebre. Le sue parole non erano facili da accettare, visto che aveva appena parlato della necessità di morire, benché egli fosse il Messia. Ma i numerosi segni che aveva fatto testimoniavano in suo favore. Li avrebbero creduto? L'evangelista Giovanni ci riporta le reazioni che anche in questo caso spaccarono in due il popolo. C'erano coloro che avevano creduto alle parole di Gesù, anche se non avevano il coraggio di ammetterlo, per non essere espulsi dalla sinagoga. E c'erano tanti che, pur essendo stati testimoni di molti segni miracolosi, rimanevano increduli, indurendo il loro cuore anche di fronte all'evidenza dei segni fatti da Gesù. Stava accadendo proprio ciò che era stato profetizzato attraverso Isaia 53:1. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? In quel capitolo della Bibbia, Isaia descrive il servo sofferente che avrebbe sofferto portando su di sé la punizione per le trasgressioni e le iniquità del suo popolo, come si legge in Isaia 53:4-5, morendo come sacrificio per il peccato, Isaia 53:10. In quel capitolo è anche descritto il rifiuto e il disprezzo che egli avrebbe subito da parte del suo stesso popolo, in Isaia 53:3-4. Quella profezia si stava realizzando proprio in Gesù, il Messia. L'evangelista Giovanni richiama la nostra attenzione anche su un altro brano di Isaia, con il quale egli vede una similitudine. Nel brano di Isaia 6, Isaia venne incaricato di andare al suo popolo per annunciare il giudizio di Dio e chiamare al ravvedimento, ma in quei versi è già previsto il loro rifiuto. Infatti essi avrebbero visto e udito Isaia, ma le sue parole sarebbero state rifiutate. Le sue parole avrebbero avuto l'effetto di indurire ancora di più i cuori dei suoi connazionali. Le parole che Isaia avrebbe pronunciato avrebbero potuto salvare il popolo, ma a causa del loro rifiuto avrebbero invece sancito il giudizio definitivo. Le parole di Isaia 6 sono quindi cariche di amara ironia. Infatti, invece di essere strumento di salvezza, le parole di Isaia sarebbero diventate strumento di giudizio. Per questo Dio disse a Isaia: rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito. In un certo senso, con le sue parole avrebbe reso insensibile il cuore del popolo, avrebbe reso le loro orecchie dure, avrebbe chiuso i loro occhi. Essi avrebbero ascoltato, ma non avrebbero capito, avrebbero guardato, ma non avrebbero compreso ciò che vedevano. Dio ha sempre mandato i suoi profeti per avvertire e chiamare al ravvedimento. Egli vuole salvare, non gode nel giudicare l'uomo, ma inevitabilmente, se il messaggio dei profeti viene rifiutato, la situazione di coloro che sono stati avvisati si aggrava. Il commento di Giovanni ci fa comprendere che stava accadendo proprio questo con la venuta di Gesù, il Messia. Nonostante tutti i segni ricevuti, essi non credevano alla parola di Gesù. Più lui parlava e più molti di loro si opponevano con forza alle sue parole. La parola che doveva salvarli era diventata quindi la parola che induriva il loro cuore e li poneva sotto giudizio. Gesù confermò proprio questo duplice aspetto della sua parola. La fede in lui era legata alla fede in Dio. Chi diceva di credere in Dio avrebbe creduto anche in lui e viceversa. Egli era venuto per illuminare con la sua luce e salvare il mondo, non per giudicarlo. Tuttavia, se essi non avessero ascoltato le sue parole, il loro cuore si sarebbe indurito, sarebbero rimasti nelle tenebre e sarebbero rimasti sotto giudizio. Infatti, opporsi alla sua parola significava rifiutare la parola di Dio. La parola di Dio è vita eterna per chi la ascolta, ma diventa giudizio per chi la rifiuta e vi si oppone. Comprendiamo quindi cosa intendeva dire Gesù dicendo: chi mi respinge e non riceve le mie parole ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Qual è il tuo atteggiamento nei confronti della parola di Dio? Qual è il tuo atteggiamento nei confronti della persona di Gesù? Sei indifferente o attento? Sei disubbidiente o desideroso di ubbidire? Hai creduto in Gesù Cristo per la tua salvezza o il tuo cuore è rimasto insensibile? È la parola che giudica. Il nostro atteggiamento nei confronti della parola di Dio determina la nostra salvezza o la nostra condanna. Era così per coloro che si trovavano davanti a Gesù in quel momento ed è così anche per noi oggi.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, bentornati anche oggi al nostro consueto appuntamento riservato allo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati dopo aver fatto alcune considerazioni sul pane e sulla tavola, sempre parlando del tabernacolo. Ora, quella tavola non rappresenta simbolicamente Cristo, come nel caso della manna, però, sebbene entrambe si riferiscano allegoricamente a Cristo, vi sono alcune differenze. Infatti, la manna ci parla di Cristo quale datore della vita. Vi ricorderete a tale riguardo le famose parole del Signore Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 32-35. Gesù disse: «In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Io, disse Gesù, sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete». La tavola, invece, ci parla di Cristo in quanto egli alimenta la vera vita spirituale dei credenti. La vita eterna, infatti, è un dono, è la manna che è venuta dal cielo. Chi riceve questa manna, cioè Cristo Gesù, riceve la vita eterna. La vita eterna però richiede un cibo speciale, affinché sia continuamente alimentata e possa crescere e irrobustirsi nei credenti. La tavola, appunto, rappresenta Cristo quale cibo speciale per coloro che hanno ricevuto la manna della vita, ossia Cristo Gesù. C'è da considerare, tuttavia, un'altra figura simbolica usata dallo stesso Gesù. I pani della presentazione erano azimi, cioè non lievitati. Il libro del Levitico, capitolo 24, versetto 5, dice a tale proposito: «Prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce. Ogni focaccia sarà di 2 decimi di efa». Poi a sua volta il Signore Gesù disse: in verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto». E lo stesso Gesù fu macinato nel mulino della sofferenza. Nella sua angoscia egli disse, come leggiamo in Giovanni capitolo 12 versetto 27: «Ora è turbata l'anima mia, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora». In particolare i versetti 31 e 32 di Giovanni capitolo 12 ci dicono che il Signore dovette affrontare il fuoco della sofferenza e del giudizio. «Ora avviene il giudizio di questo mondo», disse Gesù. «Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me». Gesù Cristo uscì dalla tomba con un corpo completamente rinnovato, perché non aveva subito alcuna corruzione. Ora egli vive da risorto in una dimensione soprannaturale ed è il pane della presentazione, di cui si nutrono i credenti per accrescere in loro la vita eterna che già hanno ricevuto.

Qualcuno ha detto: noi siamo quello che mangiamo. Questo non è affatto vero, generalmente parlando, ma è vero in senso spirituale per i credenti. Il guaio oggi è proprio il fatto che troppi credenti non si nutrono di Cristo. Ma, lo ripetiamo, noi dobbiamo nutrirci di Lui se vogliamo crescere spiritualmente. Dice a questo proposito l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 16: da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne. E se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Sì, ora noi non conosciamo più Cristo secondo la carne, nel senso che ci dobbiamo nutrire di Lui così com'è oggi il Cristo vivente. E noi dobbiamo crescere spiritualmente guardando sempre a Lui. Tornando al libro dell'Esodo, leggiamo al capitolo 25 i versetti 31 a 33. Dio disse: farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Gli usciranno 6 bracci dai lati, 3 bracci da un lato e 3 bracci dall'altro. Sull'uno dei bracci saranno 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore, e sull'altro braccio 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i 6 bracci uscenti dal candelabro. Altri dettagli relativamente secondari vengono dati nei versetti dal 34 al 39, ma nel versetto 40 di questo capitolo viene ribadita ancora una volta la norma che regola tutta la costruzione del tabernacolo. Infatti, è scritto in questo versetto 40: vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Il candelabro, tra i vari elementi del tabernacolo, è probabilmente la più completa rappresentazione simbolica di Gesù Cristo. L'oro, infatti, come sappiamo, rappresenta la sua divinità. La luce, poi, che rischiara l'ambiente, ci parla dell'adorazione in spirito e verità. Vorrei soffermarmi un po' su questo argomento. Abbiamo parlato della tavola dei pani, della presentazione, e abbiamo visto che quando noi adoriamo Dio dobbiamo nutrirci del Signore Gesù Cristo. Ma se andate in chiesa e la riunione si riduce a un bel intrattenimento, ad una interessante conferenza o a un dibattito su questioni sociali, tutto questo non può essere considerato un culto. Ora, per adorare Dio dovete prima di tutto camminare nella luce, e Cristo è la luce, simboleggiata proprio dal candelabro posto nel luogo santo. Se uno voleva la luce naturale, doveva uscire dal tabernacolo. Se uno però voleva camminare alla luce del candelabro, doveva entrare nel tabernacolo. E che Cristo sia la luce, ce lo dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 9, secondo cui egli, cioè Cristo Gesù, è la vera luce che illumina ogni uomo. Oggi invece, come al tempo di Gesù, vi sono tanti che danno consigli, fanno lunghi discorsi, scrivono libri e articoli in cui cercano di conquistare altre persone alle loro idee. È per questo che ancora oggi sono valide quelle parole dell'Apostolo Paolo che sono scritte nella lettera ai Colossesi al capitolo 2, versetto 8. Guardate che non vi sia nessuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo.

Gesù, infatti, non è mai stato un filosofo che ha oscurato i disegni di Dio con parole prive di senno. E dico, ho usato questa espressione appunto per usare un'espressione che è riportata nel libro di Giobbe. Cristo è il Figlio di Dio e in Lui non ci sono tenebre. Il candelabro, inoltre, era fatto di un solo pezzo d'oro. Era lavorato a martello e finemente cesellato. Aveva un asse centrale e da questo asse si diramavano tre bracci su ciascuno dei due lati, per cui i bracci erano sette in tutto. Ogni braccio era come il ramo di un mandorlo con fiori e frutti. In cima c'era un fiore di mandorlo aperto ed era qui che venivano poste le lampade piene di olio. Ora, i fiori di mandorlo sembravano di legno, ma in realtà erano d'oro. Essi ci ricordano, in particolare, la verga di Aronne che fiorì. Quando, infatti, la funzione sacerdotale di Aronne fu posta in discussione, la miracolosa fioritura di un ramo di mandorlo confermò il suo diritto al sacerdozio. In quell'occasione, Dio fece sì che un ramo di mandorlo, ormai secco, rinverdisse e portasse frutto. Applicando questo a Gesù, possiamo dire che anche lui si rivelò apertamente quale figlio di Dio mediante la sua resurrezione dai morti. E qui bisogna dire, non è che la resurrezione fece Gesù figlio di Dio, perché egli, Cristo Gesù, lo era sempre stato il figlio di Dio dall'eternità, semmai la resurrezione confermò semplicemente questo fatto. In maniera analoga, Aaron era stato eletto da Dio ad essere sommo sacerdote e questa sua funzione fu confermata dalla resurrezione, per così dire, del ramo secco di mandorlo. La risurrezione di Gesù, dunque, confermò la validità del suo sacerdozio, per cui Cristo è ora il sommo sacerdote. Per questo egli divenne un vero e proprio uomo, tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, come è scritto in Ebrei al capitolo 4, versetto 15. Tuttavia, è soprattutto la sua divinità che sta alla base del suo sacerdozio. Il sacerdote, infatti, rappresentava l'uomo dinanzi a Dio. E Cristo, dato che è Dio divenuto uomo, è ora l'uomo Dio che rappresenta l'uomo. In pratica c'è qualcuno in cielo che mi conosce, mi comprende ed è anche capace di aiutarmi. Perciò la risurrezione che lo confermò quale figlio di Dio confermò anche il suo diritto al sacerdozio. Tornando ora al candelabro, notate che non ne vengono date le misure. Perché? Perché non è possibile misurare la divinità. Non è possibile misurare Gesù in quanto figlio di Dio. Egli è al di là di ogni calcolo umano. Eppure Gesù fu un vero e proprio uomo, sebbene la sua umanità e la sua divinità non si siano mai confuse. Assieme al fatto che Gesù pianse, sta anche il suo famoso comando, Lazzaro, vieni fuori. E solo colui che è la vita può dare la vita agli altri. E Gesù darà la vera vita anche a te, se ti penti del tuo peccato e se accetti Gesù Cristo come tuo personale Salvatore e Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Deuteronomio capitolo 5 versetto 24. Oggi abbiamo visto che Dio ha parlato con l'uomo. Evangelo di Giovanni capitolo 1 versetti 1 e 14. La parola era Dio. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. Il titolo del commento di oggi è Messaggio ricevuto. Ricercatori di tutte le nazionalità scrutano da anni l'universo alla ricerca di qualche segno di vita extraterrestre. A questo scopo sono stati costruiti parecchi centri di osservazione e di comunicazione spaziali tecnicamente molto evoluti. Sono stati inviati messaggi nello spazio per segnalare l'esistenza dell'uomo, con la speranza di ricevere un giorno una risposta. Ma questi nostri contemporanei, così desiderosi di sapere se esistono altre vite nell'universo, molto probabilmente rimarranno delusi. Sapete voi che ci è già giunto dal cielo un segno di vita? È Dio stesso che ci ha mandato un messaggio tramite il quale desidera entrare in contatto con gli esseri umani. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Queste parole le troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Questa voce la possiamo ascoltare anche oggi, leggendo la Bibbia. Il Dio del cielo si fa conoscere come colui che, per amore per le sue creature, ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 16. Questa comunicazione divina ha cambiato la vita di tutti coloro che l'hanno ricevuta e accettata. Questo messaggio di grazia continua ad arrivare da parte di Dio e a diffondersi in tutto il mondo. Riuscite a captarlo? Siete interessati ad approfondirlo? Dio si aspetta una risposta. Quale sarà la vostra?

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, una rubrica per la quale noi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da voi, cari amici, sulle Sacre Scritture. Quest'oggi continueremo a rispondere a una lunga lista di domande che ci sono pervenute da un nostro caro ascoltatore in Australia. Sì, il nostro programma arriva anche in Australia. Le abbiamo già risposte la volta scorsa, quest'oggi cercheremo di concludere. Questa domanda dice così: perché ci sono tutte queste malattie, disastri e carestie nelle quali vediamo bambini che muoiono di fame? Come mai che Dio permette queste cose? Bene, questa è un'eccellente domanda. Le attuali condizioni del mondo riflettono non la volontà di Dio, ma il risultato della ribellione umana alla legge di Dio. Odio, egoismo, cupidigia, insegnamenti di false religioni come l'islamismo, la propagazione di cattive idee, tutte queste cose hanno portato odio, fame, corruzione nel governo, cattiva amministrazione delle risorse mondiali, inquinazione dell'ambiente e da queste cose ecco che risultano le condizioni che noi vediamo intorno a noi. La prossima domanda dice: perché Dio creò l'uomo e poi lo fa morire? Ebbene, e Dio non creò l'uomo per farlo morire affatto. E Dio creò l'uomo perché vivesse eternamente. Ma come abbiamo detto nelle precedenti risposte, e Dio non può permettere che l'uomo viva in eterno a causa del suo peccato. Poi domanda: perché Dio ci fa invecchiare? Ebbene, l'invecchiare è parte del morire, come abbiamo detto, causa la nostra ribellione a Dio. E Dio, quando creò la razza umana in Adamo ed Eva, lo fece al fine che vivessero eternamente. Erano esseri eterni, ma quando si ribellarono a lui e peccarono, poteva allora un Dio perfetto e purissimo permettere che esseri che si erano provati più propensi ad obbedire a Satana invece che di rimanere fedeli all'Eterno rimanessero eterni? No, dovevano morire. L'invecchiamento è parte del morire. E di nuovo una domanda super giù simile a quella già precedentemente fatta: perché i bambini innocenti muoiono e soffrono? I bambini muoiono e soffrono non per volere di Dio, egli non ha alcun piacere della sofferenza umana, ma muoiono e soffrono per conseguenza del male che è venuto col peccato nel mondo. Poi si domanda: dove sono i morti? Si deve capire che noi abbiamo una doppia natura. Una natura spirituale che è eterna ed una fisica che perisce. Ora, la parte fisica, il corpo, alla nostra morte va nel sepolcro, al campo santo, e rimane lì. La parte spirituale, invece, lo spirito, se la persona ha accettato la salvezza offerta da Cristo Gesù, quando verrà la morte, ecco che andrà al cielo con Dio. La Bibbia dice assente dal corpo, presente col Signore. Però se la persona non si è mai riconciliata con Dio, se non ha mai accettato l'offerta del dono della salvezza, allora per tutta l'eternità resterà separata da Dio in una condizione di tormento che noi chiamiamo inferno, dove starà per tutta l'eternità sperimentando quella che la Bibbia chiama una morte eterna. La prossima domanda: è Dio rivendicato nella dannazione delle persone? Trova piacere nel vedere le persone cattive morire? No, no, affatto. La Bibbia infatti insegna l'opposto, dice che Dio non ha alcun piacere della morte dell'empio. La morte è la naturale conseguenza della nostra ribellione o dell'isolamento dell'uomo da Dio, sorgente di verità e di vita. Se però una persona durante la sua vita si dà alla ricerca di Dio e Dio ha promesso che chi lo cerca lo troverà e Dio pure offre salvezza a chi la vuole ottenere, allora ecco che alla nostra morte queste persone saranno liberate dal corpo e diventerà la loro morte preziosa agli occhi di Dio, come dice il salmista. Poi si domanda:
oltre che alla Bibbia, non si deve credere anche a tutte quelle belle cose che hanno lasciato scritto i santi? Bene, solo se queste cose che hanno scritto sono conforme con la Bibbia. Perché si deve capire che Dio è onnisciente e non fa sbagli e perciò non può contraddire se stesso. Ora, se una persona, sia pure santa come volete, dice una cosa e la Bibbia dice l'opposto, è ovvio che dei due Dio e la sua parola è verità e quello che è stato detto dall'uomo, sia pure buono e sincero, è errore ed eresia e allora deve essere assolutamente scartato. Ed è questa la ragione, cari amici, che noi insistiamo sull'insegnamento biblico. Voi dovete familiarizzarvi con la Sacra Scrittura di modo che potete discernere la verità dall'errore. Poi qui una buona domanda. Come mai si legge che Gesù disse sulla croce al cosiddetto buon ladrone: «Oggi stesso tu sarai meco in paradiso», mentre Gesù non andò in paradiso che 3 giorni dopo, quando risorse dalla tomba? Ora, è questa una contraddizione? Andò o non andò il ladrone convertito in cielo quello stesso giorno o non ci andò? Qual è la risposta? Sì, il ladrone buono andò in paradiso quel giorno stesso come Gesù aveva promesso. Gesù mantiene sempre le sue promesse. Infatti ci arrivò prima di lui perché morì prima di Gesù, se vi ricordate. Ma ricordiamoci che qui ci sono 2 cose assai importanti da considerare. Prima, Gesù era il Dio incarnato, ma mentre nella seconda persona della Divina Trinità egli come figlio venne qui sulla terra e morì sulla croce, questo non nega, non esclude che Dio Padre non fosse in cielo. La seconda è che noi diciamo oggi, domani, ieri, termini che esistono sì nel tempo, nel concetto del tempo, ma non esistono affatto nell'eternità. Quando uno muore non c'è più ieri, oggi e o domani, non esiste più né passato né futuro, solo eternità. La Bibbia fa chiaro una cosa che dice che assente dal corpo, presente col Signore. Non c'è aspettativa, non c'è di dire domani, fra un anno, fra 2, fra 100 anni io andrò in paradiso. La Sacra Scrittura fa chiaro che se uno è salvato va immediatamente col Signore, se è perduto per lui non c'è altro che condanna eterna. Cari amici, spero che queste domande vi abbiano aiutato. Se anche voi avete qualche domanda da farci, qualche cosa che non vi sembra chiaro, o se non vi sembra che noi abbiamo risposto giustamente alle domande proposteci, perché non ci scrivete? Noi saremmo ben lieti di comunicare con voi e di usare le vostre domande qui su Il Quesito Biblico. Ed ora, ringraziando questi ascoltatori che ci hanno scritto e ringraziando ognuno di voi per la vostra sintonia, qui Eros Bacoccina, e che invoca su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Allora, nel capitolo 1 Pietro ha invitato i credenti a rimanere fermi nella fede, a non tornare indietro, a non cedere alle pressioni del mondo, ai compromessi, e ha dato, vi ricordate, varie motivazioni per questo suo incoraggiamento. Da un lato il rispetto a Dio, il fatto che Dio giudica, disciplina, come padre, come un padre buono e giusto. Poi ha parlato anche del rispetto al sangue di Gesù, vi ricordate? Sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro modo vano di vivere, tramandato di vita padre, ma col prezioso sangue di Cristo, dicono i versetti 18 e 19. E poi il capitolo conclude con l'enfasi sulla parola di Dio, il ruolo della parola di Dio nella nostra vita. Dice che siamo stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio. Quindi c'è qualcosa di eterno che vive dentro di noi, è la parola di Dio che ci porta a vivere per il Signore. E quindi chiude il capitolo: poiché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria dell'uomo è come il fiore dell'erba, l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola che vi è stata annunziata. Quindi riprendiamo da qui: deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza, come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Quindi prima ci dice qual è l'importanza della parola, adesso ci incoraggia a desiderare la parola. Paragona la parola al puro latte. L'immagine è quella di un neonato che ha bisogno del latte materno, e quindi la parola in questo caso è questo nutrimento puro, elementare da un certo punto di vista, ma molto ricco, che è il latte materno, è ciò di cui il neonato ha bisogno, e questa è la parola di Dio per il credente. Avete presente un bambino appena nato? Carino, vero? Però quando ha fame si sente a chilometri attraverso le mura, è per quello, perché ha fame e grida come non griderebbe il più bravo dei cantanti rock. Quelle vibrazioni, quelle onde sono incredibili. Infatti i bambini, sapete che gridano di pancia, sono allenati meglio dei cantanti, perché c'è quel suono. Quando ha fame si sente, è disperato per il latte e non smetterà finché non lo avrà. E così dovrebbe essere ogni credente affamato, dico anche questa parola, disperato per la parola. Se non c'è questa fame, significa che c'è un problema. Se noi non abbiamo e non proviamo fame per la parola, non arrendiamo all'idea che sia normale. Non è normale, dobbiamo combattere, perché significa che c'è un problema. Se un bambino non ha fame, se un neonato non ha fame, nessuno dice vabbè, pazienza, fa niente. Lui ha bisogno di quel cibo, quindi se non ha fame c'è un problema, deve essere risolto, perché se non si nutre sarà debole o malato. Noi ci lamentiamo spesso della nostra debolezza, io sono uno di questi. Ci lamentiamo delle nostre carenze, delle nostre debolezze, eccetera, nel nostro cammino spirituale. Abbiamo pensato che invece dovremmo correre alla parola, nutrirci della parola, e abbiamo già gli strumenti in nostro possesso per essere forti e in salute? Desideriamo il puro latte. E ovviamente, come si fa a desiderare la parola? Si assaggia, perché assaggiare poi porta l'esperienza e poi porta ancora il desiderio. Quindi magari all'inizio ci vuole un po' di disciplina. Oh no, devo leggere la parola, va bene. Poi leggi, ti cattura, ti prende e non vorresti mai smettere. Poi magari passa un po' di tempo e dici: oh, so che dovrei essere nella parola, mi sento debole, mi sento tentato, mi sento in difficoltà, mi sento assediato, mi sento apatico. E di nuovo quel piccolo combattimento, sì, però poi un po' di disciplina, vabbè, inizia a leggere, wow,
e poi subito ti cattura. E piano piano questo lavoro all'inizio magari porta un po' di disciplina in se stessi, ma poi diventa incredibile, qualcosa che ami. E questo dobbiamo farlo, ne abbiamo bisogno. Ovviamente Paolo ci dirà che crescendo il credente ha bisogno anche del cibo solido della parola, non solo degli elementi base, fondamentali, che non disprezziamo mai, della salvezza, del perdono, della grazia di Dio, ma c'è bisogno anche del cibo solido. Ecco perché a Calvary Chapel noi mettiamo molta enfasi sull'insegnamento della parola. È per il vostro bene, per la vostra crescita, e io dico anche per me, perché il fatto di dovermi preparare e studiare la parola mi impone anche questa cosa di essere costantemente nella parola, e quindi mi fa bene. Accostandovi a lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Dice, accostandovi a Lui, a Gesù, e poi dice, come a pietra vivente, rigettata dagli uomini. Dobbiamo essere, tutti noi vogliamo accostarci a Gesù, giusto? Giusto? Avvicinarci a Gesù sempre di più, ma dobbiamo essere coscienti che avvicinarsi a Gesù significa nel contempo allontanarsi dal mondo. E significa anche accettare il rigetto e il rifiuto di Gesù agli occhi del mondo. Non possiamo avere, come si dice a Roma, la moglie ubriaca e la botte piena. Non, scusate, non ho trovato uno migliore di questo. Non possiamo dire io voglio stare con Gesù, ma voglio stare anche col mondo. Voglio entrambe le compagnie perché io sono amico di tutti. Non funziona. Che essere amico di Gesù, condividere del tempo con Gesù, essere discepoli di Gesù, seguire Gesù. Gesù è stato rigettato, Gesù è stato rifiutato, e ugualmente accadrà a noi. Parla di Gesù come una pietra vivente, e parlerà ancora di pietre. E l'immagine che ci sta dando Pietro, è interessante che lui si chiama Pietro, Gesù l'ha chiamato tu sei Pietro, e l'immagine è quella di un edificio, di una casa solida, costruita con le pietre, formata da tante pietre. Ora, la cosa bella è che in ogni edificio ciascuna pietra è importante, ciascuna pietra ha il suo valore e il suo posto. Ho detto che abbiamo studiato il sacerdozio di ogni credente. Tu sei importante davanti al Signore. Dio ha un piano per te. Il tuo posto è un posto importante nel corpo, nell'edificio. Ovviamente non tutte le pietre sono uguali, ce n'è una in particolare che è fondamentale, che è speciale, ed è Gesù. Guardate, dice rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa agli occhi di chi? Agli occhi di Dio. Qui c'è la differenza di prospettive tra come la vede l'uomo e come la vede Dio. Abbiamo visto al capitolo 1, quando si parla del sangue di Gesù, si parla del prezioso, prezioso sangue di Gesù. E Gesù è prezioso agli occhi di Dio. E questa è la prospettiva di Dio. Quindi da un lato Gesù viene disprezzato, rifiutato, allontanato, dall'altro invece è considerato prezioso e ha grande valore. Queste sono le due prospettive. Per questo motivo è pure contenuto nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata d'angolo, e pietra d'inciampo e roccia di scandalo. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola e a questo sono altresì destinati. Quindi Pietro insiste un po' su questa differenza di prospettive. Parla di questa profezia che si trova in Isaia 28:16. Io pongo in Sion una pietra angolare, e Gesù appunto è la pietra più importante dell'edificio, la pietra angolare. È la pietra che veniva posta all'angolo di un edificio, la testata, può essere chiamata anche testata d'angolo, era la pietra fondamentale.
da cui dipendeva la stabilità e la solidità dell'edificio. Grazie a Dio che la Chiesa è fondata su Gesù e non è fondata su un uomo. Siete contenti di questo? Perché Gesù dà alla Chiesa la sua stabilità, la sua solidità. E grazie a Dio che noi come corpo, come Chiesa, anche locale, siamo fondati, e grazie a Dio che non siete fondati su di me o su Brent, grazie a Dio che non siamo fondati su un uomo. E di nuovo, se sei fondato su un uomo, su una donna, stai sbagliando? E purtroppo presto ti accorgerai che stai sbagliando. Perché quando cadrà quell'uomo o quella donna, cadrai pure tu. Ma Gesù non cadrà mai. Gesù dà stabilità alla tua vita. Infatti dice, chi crede in essa non sarà affatto, cosa? Smosso o confuso o svergognato. Quando uno è svergognato o confuso? Quando vede il suo edificio in cui ha messo tante energie e tante speranze, quando lo vede crollare. Infatti, se pensate alle persone che disgraziatamente perdono la casa perché crolla, un terremoto, eccetera, eccetera, c'è quel senso di confusione, di... è venuto tutto meno, è proprio qualcosa che distrugge dentro. Chi si appoggia a Gesù non sarà mai confuso, non sarà mai deluso, avrà sempre una base e un riferimento sicuro. L'autore degli Ebrei la chiama un'ancora sicura. Avete mai visto un'ancora? A che serve un'ancora? Serve per darti sicurezza nel momento in cui vuoi stare fermo e essere sicuro che il mare non ti porterà via. Abbiamo visto con Matteo questa settimana un programma, sapete, quelli dei salvataggi, quelli di sopravvissuti a storia. C'erano questi due ragazzi che sono andati a pesca con una barchetta a poche decine di metri, è arrivata una corrente e li ha portati via e sono stati nell'oceano per giorni. E mentre tentavano di resistere, prima remando, a un certo punto hanno buttato l'ancora, pensando di trovare salvezza, che la barca si sarebbe fermata. Purtroppo l'ancora c'era troppa sabbia e non ha attaccato, quindi non è servita a nulla. Ma l'ancora parla di stabilità, di fermezza, di forza, di sicurezza, dell'idea di che non sarai sballottato qua e là, che non sarai confuso, non sarai disorientato. Avete mai provato il senso di disorientamento? Tradotto in romanesco, e mo che faccio? L'avete mai detto? E mo che faccio? Disorientamento. Quando vivi questa esperienza, e mo che faccio? Prega, vai alla parola. Il Signore sarà per te un'ancora, una sicurezza. Dice, per voi che credete è preziosa. Di nuovo questa differenza di prospettive. Prima la differenza era tra Dio e gli uomini, adesso ci siamo anche noi. Per noi Gesù è prezioso, è vero? È vero? Per noi Gesù è importante, per noi Gesù è prezioso, per noi Gesù è la persona più importante. Spero che lo sia per tutti quanti noi. Che alla domanda chi è la persona più importante della tua vita possiamo rispondere senza esitazione: Gesù. Prima di mia moglie, mia fidanzata, mio padre, mia madre, possiamo rispondere Gesù. Per voi che credete è preziosa. Ma per coloro che disubbidiscono, ai ai ai, dal tuo punto di vista, da ciò che tu pensi di Gesù, se è prezioso o se non vale nulla, dipende il tuo destino, non dipende il destino di Gesù. Non è che Gesù è toccato in qualche maniera o cambiato in qualche maniera dal fatto che noi crediamo in Lui o non crediamo. Non è che Gesù ha bisogno di noi. Non è che Gesù, se non viene riconosciuto come prezioso, si sente in qualche modo inferiore o mancante di qualcosa o insicuro, come succede tra noi persone quando non ci sentiamo preziosi o di valore con altre persone. Questo ci butta giù, no? È vero? Ci sentiamo non stimati, non avvalorati, perché siamo un po' insicuri in noi stessi. Gesù non è insicuro in se stesso. Credere in Lui non fa bene a Lui, fa bene a me. Non è la sua salvezza, è la mia salvezza. Ma il mio punto di vista su Gesù, se è prezioso o se non vale nulla, non vale niente, non è importante,
da questo dipende o la mia salvezza o la mia perdizione, e non ci sono vie in mezzo. Non si può avere un'opinione neutrale circa Gesù, non si può avere un'opinione blanda circa Gesù. O vivi per Gesù o vivi per te stesso. O per te Gesù è prezioso o non ha valore. Dobbiamo essere coscienti di questo. Non ci sono vie di mezzo. O edifichi la tua vita su di Lui, credendo in Lui e seguendolo, oppure lo stai rifiutando, lo stai disprezzando. Gesù ha detto: chi non è con noi è contro di noi. Non esiste chi non è con noi può anche non essere contro di noi, è una posizione neutrale, non esiste quella posizione. E noi non vogliamo sicuramente trovarci tra quelli che sono contro Gesù, che disprezzano Gesù, perché queste persone inciamperanno su Gesù. Gesù è il termine di paragone, Gesù è la porta, Gesù è lo strumento per la salvezza, ma è anche l'occasione per il giudizio. E se tu non credi, se tu non poggi la tua vita su di Lui, se per te non è prezioso Gesù, allora inciamperai su di Lui, cadrai su di Lui. Perché bene o male, volenti o nolenti, dobbiamo passare per Gesù. Per coloro che disubbidiscono, dice, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo e pietra d'inciampo e roccia di scandalo. Chi sono gli edificatori che hanno rigettato Gesù? Questa profezia si trova nel Salmo 118. Pietro, nel capitolo 4 degli Atti, quando fa un discorso agli anziani di Israele, ai capi del popolo, usa proprio questa profezia e la applica a loro. Dice che gli edificatori, quelli che dovevano costruire l'edificio, che hanno sbagliato, erano i capi di Israele, perché hanno rifiutato il Messia, hanno rifiutato Gesù. Lo trovate in Atti capitolo 4. E quindi gli edificatori che hanno rigettato Gesù hanno rifiutato non una pietra qualsiasi dell'edificio, ma la pietra fondamentale dell'edificio. E il Messia che loro stavano aspettando, proprio Lui è stato quello che hanno rifiutato. È paradossale, ma è così. Dice: essi inciampano nella parola, ed è interessante, dice: a questo sono altresì destinati. Che vuol dire? Vuol dire che noi pensiamo che siamo tutto noi a decidere, tutto noi a stabilire, tutto noi a pensare che siamo. Invece noi abbiamo un ruolo semplice, piccolo, ma fondamentale ovviamente, ma è quello di credere, al resto ci ha pensato tutto il Signore. Ma possiamo essere o destinati alla gloria o destinati all'ira. Abbiamo letto al capitolo 1, versetto 2, che siamo eletti secondo la prescienza di Dio. Che vuol dire? Vuol dire che Dio, nella sua preconoscenza, ha visto che ci saremmo convertiti e quindi ci ha eletti. E quindi l'elezione secondo la prescienza di Dio, bellissimo. Ma anche nella stessa maniera Dio ha visto quelli che l'avrebbero rifiutato. E quindi inciampano nella parola e a questo sono altresì destinati. È terribile. Così come è bello pensare che siamo stati ideati e progettati per dare gloria a Dio, per vivere nell'eternità, è terribile pensare che per la nostra decisione potremmo essere stati ideati per la distruzione e per l'ira. Non si può vincere con il Signore, non si può vincere con. Ci avete mai provato a combattere col Signore? Si può vincere solo quando Lui ti fa vincere. E Lui ti fa vincere quando era già secondo la sua volontà. Avete mai visto un bambino che lotta con papà? Ha solo una possibilità per vincere, quando papà lo fa vincere, perché è nel suo piano. E quindi il bambino fa: sì, ho vinto! E il papà dice: ah, sei troppo forte, mi hai sconfitto, mi arrendo. Sì! Lui è tutto pieno di sé, tutto contento, tutto sicuro, ma ha vinto con papà solo perché papà voleva farlo vincere, per dargli quella gioia, quella soddisfazione, un qualche tipo di insegnamento. È così con Dio. Lui già sa tutto, Lui vede tutto. Non possiamo vincere con Lui. Se non accettiamo Gesù perché per noi non è prezioso Gesù e non crediamo in Lui e non riponiamo la nostra vita su di Lui, la nostra vita avrà un altro scopo,
Perché ogni vita ha uno scopo, ogni vita ha uno scopo. Quale scopo vuoi che abbia la tua vita? Vuoi camminare nell'elezione con tutti i benefici e i vantaggi, anche le prove, anche le difficoltà, per carità? Oppure vuoi camminare dall'altra parte? Vuoi glorificare Dio e ringraziarlo per Gesù? O vuoi inciampare su Gesù e crollare ed essere distrutto? Ora, abbiamo parlato di Israele e dei capi che hanno rigettato il Messia. Ma se questo popolo ha rigettato il Messia, Dio ha scelto e chiamato un altro popolo. Ma voi, e sta parlando ai credenti gentili in questo, siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Guardate la dignità che Dio ha dato alla sua Chiesa. Guardate questi termini: stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa. Quando mi chiedono come ti chiami, Vincenzo, Cotroneo, non dice niente. Ci sono dei cognomi molto altisonanti, no? Tante tipo Mindre. Avete visto queste persone? Io mi chiamo Bimba, che magari richiama a un qualche retaggio di nobiltà, no? Gesù ci dà una dignità. E adesso noi siamo una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. No, non vi fa venire il senso, allora sono prezioso davanti al Signore? Se questi sono i termini con cui vengo descritto, un popolo acquistato per Dio. Questi erano un po' i vanti dei giudei, il vanto dei giudei, ma non hanno saputo amministrare tutte queste cose, il sacerdozio, la testimonianza al Signore e del Signore. Ma soprattutto hanno fallito nel riconoscere e glorificare Gesù, e adesso diventa questo il nostro compito. Il compito della Chiesa è quello di proclamare le meraviglie di colui che ci ha chiamato. Non siamo qua per pubblicizzare noi stessi. Non siamo qui per pubblicizzare una chiesa. Noi siamo qui per proclamare le meraviglie, la bellezza, la grandezza, la salvezza di Gesù. Questo è il nostro sacerdozio, questo è il nostro compito, questo è il nostro ministero. Un popolo, un nuovo popolo, dice, non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di... Con Dio non ci sono mezze misure. Si passa dal niente al massimo. Si passa dal non essere un popolo, non esistere, essere nulla, all'essere il popolo di chi? Di Dio. Ti sei mai sentito nulla? Ti siete mai sentiti nulla? Spesso le persone amano far sentire gli altri nulla, no? E certe volte noi in noi stessi ci sentiamo nulla. E qui possiamo... E siamo passati dall'essere nulla all'essere qualcuno, ad essere il popolo più benedetto e fortunato, tra virgolette, che esista sulla terra, perché è il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. Qui Pietro rinforza il concetto già espresso nel capitolo 1. Vi ricordate quando ha iniziato a parlare delle prove, delle difficoltà? Qual era il suo argomento? A cosa dovevano pensare loro? Al cielo. Alla loro eredità incorruttibile, come la chiama? Incontaminata e che non appassisce in cielo. E quindi abbiamo detto come il mio futuro in cielo deve condizionare il mio presente sulla terra. E cosa mi porta a fare il mio pensiero verso il cielo? A dove sto andando? Cosa mi porta a fare? Di nuovo ad avere la giusta prospettiva rispetto alle cose, ad essere contento, ad essere felice, soddisfatto, ma anche ad essere a ricercare la purezza, la santità. Se vuoi avere più forza
nel tuo combattimento per la purezza, pensa che stai andando in cielo e non ti devi impicciare o sporcare o compromettere con le cose di questa vita, pensa che stai andando in cielo. E infatti qui dice come stranieri e pellegrini. Ovviamente non sta sottovalutando il fatto che noi abbiamo un combattimento dentro di noi. Dice che questi desideri guerreggiano contro l'anima. Anzi, il termine che usa parla proprio di una lotta dura, estenuante del credente contro la propria carne. Ma qual è di nuovo l'incoraggiamento? Pensa che sei un pellegrino, pensa che sei uno straniero qui, pensa che non sei destinato a questa terra, non si risolve tutto qui. Pensa a farti dei tesori in cielo. Pensa che anche qui, se puoi soffrire, puoi sacrificarti, eccetera, eccetera, un giorno avrai una ricompensa. Pensa che vivrai in eterno. Perché la gente spesso dice io voglio provare tutto? Perché spesso c'è questa idea che la vita è breve e bisogna provare il più possibile, no? Giusto? Questa è l'idea dei giovani. Poi quando arrivi alla mezza età comincia a dire oh mamma, quante cose mi sono perso. E c'è di nuovo, adesso devo provare tutto. Poi arrivi a essere anziano e dici, oh mamma mia, non ce l'ho fatta. E quindi una vita fatta di rincorse, di rimpianti, eccetera, eccetera. Non dovrebbe essere così. Questa è solo una piccola frazione della nostra esistenza. E grazie a Dio non è la più lunga. Siamo destinati a qualcosa di meglio, di più duraturo, alle glorie del cielo. Qui sulla terra siamo stranieri. Siamo pellegrini. Ti senti così? Ma come dicevo, c'è il riconoscimento che si tratta di una dura lotta e non è raro che ci sentiamo assediati di tanto in tanto. Vi sentite assediati di tanto in tanto? Tentazioni a destra, tentazioni a sinistra, attacchi di fronte, attacchi di dietro, alle spalle. Ed è.

pellegrini, quindi i nostri valori, il senso spirituale di questo, ma dobbiamo anche sapere come vivere come cittadini terreni, no? Non è che perché questa non è la mia casa, sono straniero, prendo la carta, vabbè, chi se ne importa, tanto questa non è casa mia, vero? Siamo comunque chiamati a essere, a vivere la vita qui sulla terra nel modo migliore. E qui ci saranno delle indicazioni da parte di Pietro su come vivere. Parlerà ai servi, parlerà ai mariti, alle mogli, lo vedremo tra un po'. E qui parla a chi? Al credente come cittadino. Perché vogliamo lasciare un segno qui. Vogliamo lasciare un segno? Siamo stranieri e pellegrini, ma vogliamo lasciare un segno. Avete mai visto quando, quando si fanno i concerti, o i rave, o i mercati, dopo? Avete mai visto qui il mercato di Torbella Monaca il sabato pomeriggio? Hanno lasciato un segno. E qualcuno deve andare lì e pulire, eccetera, eccetera. Noi quale segno vogliamo lasciare del nostro passaggio? Quale tracce vogliamo lasciare? Quale memorie vogliamo lasciare del nostro passaggio? Non possiamo, è vero che viviamo per il cielo, ma non possiamo vivere su una nuvoletta senza nessun contatto con la realtà. Non possiamo vivere una vita isolata e fuori dal mondo. E quindi alcune indicazioni per i credenti rispetto alla loro cittadinanza, al fatto di essere persone normali. Comportatevi bene fra i gentili, affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle vostre buone opere che avranno osservate in voi, possano glorificare Dio nel giorno della visitazione. Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità umana, sia al re come al sovrano, sia ai governatori come mandati da lui per la punizione dei malfattori e per la lode di quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini storti. Quindi dice: comportatevi bene fra i gentili, comportatevi in maniera esemplare, in maniera onesta. E poi dice: sottomettetevi alle autorità. Questo è un aspetto particolarmente sensibile. Penso che come credenti dovremmo essere un po' meno critici e polemici, eccetera, eccetera, più rispettosi delle autorità, qualsiasi livello di autorità. La scrittura dice che è stabilito da Dio, o magari la persona può non essere una persona che segue il Signore, che è timorata di Dio, ma è la posizione che ha, è una posizione che Dio dice che deve essere rispettata. Noi dobbiamo essere più rispettosi delle autorità in famiglia, a scuola, al lavoro, ovviamente rispetto alla polizia, al governo, nei suoi vari livelli. E un modo anche per mostrare il rispetto dell'autorità qual è? Quale potrebbe essere? Pregare. La scrittura ci incoraggia a pregare per l'autorità, per il governo. Lo stiamo facendo? Se mettiamo sulla bilancia le nostre lamentele rispetto ai governanti e le nostre preghiere per loro, quale vince? Cerchiamo di affrontare la cosa più in maniera biblica. Preghiamo di più. Sottomettetevi dunque per amore del Signore. Dobbiamo vedere questo di nuovo come qualcosa che facciamo per il Signore. E poi dice anche: questa è la volontà di Dio, che facendo il bene. Adesso Pietro sta dando un modello, e il modello è questo: vincere il male facendo il bene, conquistare gli increduli e bestemmiatori essendo un esempio davanti a loro, amandoli, servendoli, onorandoli, rispettandoli. E questo è rivoluzionario, credetemi. Poi dice: comportatevi come uomini liberi, però non facendo uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità. Qui l'idea è quella di un mantello che copre. Ah, io sono libero e posso fare tutto quello che mi pare. È vero? No, dice, voi siete liberi, a quelli di loro che sono liberi, ma non fate uso, un uso sbagliato della libertà. Ora, a me spaventa molto, la libertà è una grande benedizione, però

so anche che siamo peccatori. E quello che scegliamo liberamente di fare spesso è la cosa sbagliata. E quindi dobbiamo stare attenti. Si può fare un uso sbagliato di questa benedizione di Dio, e cioè peccare. Usare la libertà in modo sbagliato per peccare. Qual è il segreto per usare bene la libertà? Conoscere la volontà di Dio. Quello che ci dice Pietro è considerarci come servi di Dio. Un modo buono che ci aiuta a orientarci nell'uso di questa benedizione che si chiama libertà è questa: consideratevi servi di Dio. Quindi liberi, servi di Dio. Quindi tutto quello che io rifletto e penso di poter fare, che è legittimo fare, devo chiedere: ma onora Dio? È utile in qualche modo al Signore o no? E qui c'è tutto un discorso che potremmo aprire sull'uso della libertà. Guardate Paolo come usava la sua libertà. Io posso usare la mia libertà anche limitando la mia libertà, vero? Se sono libero, sono libero anche di fare questo. E io posso autolimitare la mia libertà per amore, decidendo di non fare cose che potrebbero offendere, ferire o scandalizzare o rallentare gli altri. Posso anche decidere di fare cose che non farei normalmente per conquistarli. Per esempio, a me non piace tanto la musica rap, però posso andare insieme a mio fratello Shock a essere lì a un concerto. Perché? Perché? Che mi costa a me ascoltarlo? Non è il mio genere, però lo ascolto, perché se può essere un qualche tipo di vantaggio per l'opera del Signore, io lo supporto, io lo appoggio, io lo incoraggio. Non è che dico: ah, io là non ci vado perché non mi piace la musica rap. Allora, quando organizzerete un concerto di musica classica, chiamatemi. Noi siamo lì indipendentemente dai nostri diritti, dai nostri... Noi siamo lì per... E pensate quanto questa è... Non è una vittoria, non è il massimo della libertà poter essere in grado di rinunciare ai nostri diritti. Non è il massimo della libertà. Ci sono persone che non sono capaci di rinunciare ai loro diritti. Non vi sembrano un po' schiave? Se io non so rinunciare a una cosa, significa che in qualche modo mi domina e quindi non sono proprio così libero. Invece la persona veramente libera è la persona che può anche autolimitare la sua libertà, che può rinunciare benissimo. Paolo faceva l'esempio del cibo. Io sono liberissimo di mangiarmi il panino con la porchetta, anzi mi piace tantissimo. Sono libero di farlo, ma sono anche libero di non farlo, se può essere l'impedimento a qualcuno. Oh, capite quello che sto dicendo? Considerarci servi di Dio, a servire a Dio, essere strumenti di Dio. Quindi ha parlato ai cittadini liberi, quindi la conclusione, versetto 17: onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al re. E adesso parla ai servi o agli schiavi. Servi, siate sottomessi con ogni timore ai vostri padroni, non solo ai buoni e miti, ma anche ai perversi. Non è sconvolgente questo? Qualcuno potrebbe dire: ma la schiavitù è sbagliata. Oppure ai nostri tempi, applicando questo insegnamento non più alla schiavitù che nel mondo occidentale si chiama impiegati, operai, questa è la nostra schiavitù moderna, un po' diversa in realtà, ma questo si può applicare al mondo del lavoro. Ma come, non dovremmo ribellarci, fare rivoluzioni, essere liberi dalla schiavitù? Non è la schiavitù qualcosa di sbagliato che la Bibbia condanna? Paolo dice, non mi ricordo se è Paolo, ma la dice molto semplice: se potete essere liberi, approfittate della libertà, no? Se qualcuno vi concede come servi, come schiavi, la libertà, approfittate di questo privilegio. Ma se dovete rimanere schiavi, ecco come dovete fare. C'è un modo per glorificare Dio anche rimanendo schiavi. E qual è? Essendo sottomessi con ogni timore ai vostri padroni. La sottomissione, abbiamo parlato dell'autorità. Non si può parlare dell'autorità se non si parla della sottomissione. La sottomissione è un valore per Dio. Lo ripeto, la sottomissione è un valore per il Signore. Gesù è venuto nel mondo per fare cosa? Per servire o per essere servito? E non è lui il re dei re, il Signore dei signori? E è venuto per fare la sua volontà o quella di qualcun altro? Quella di qualcun altro.
era il valore principale che ispirava e motivava Gesù, l'essere sottomesso al Padre. La sottomissione è un valore per Dio, e anche questa è una rivoluzione. Ora, il problema nostro è che noi siamo sottomessi quando il capo è buono e siamo ribelli quando il capo è cattivo, e pensiamo che questo sia giustificabile perché facciamo dipendere la nostra sottomissione, il nostro servizio, la nostra obbedienza dalla qualità di chi ce lo chiede. O sono solo io così? Allora, quando fai il cameriere insomma, vieni onorato, trattato, rispettato, quando invece ti trattano, vero? Visto che devo lavare i piatti, ti sporchi, no? Lo faccio, però con la motivazione sbagliata. E perché? Non è colpa mia, è colpa sua, perché è un padrone cattivo, è un padrone perverso. No, dice anche, non solo ai buoni, pensate che Pietro non la conosceva questo, non solo ai buoni, attenzione, ma anche ai perversi. Non dice agli antipatici, dice ai perversi, perché è una grazia se qualcuno ha motivo di coscienza davanti a Dio, vedete? Coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. Qui ci stiamo muovendo su un terreno molto sconvolgente, molto difficile, molto lontano dalla natura umana. Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli, ma se soffrite per aver agito bene e sopportate pazientemente, questa è cosa gradita a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia. Per le sue lividure siete stati guariti. Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle anime vostre. Quindi il discorso che sta facendo ai servi è che se voi soffrite ingiustamente da parte di un capo cattivo, questa è una cosa grata a Dio. Dio lo vede, Dio lo apprezza. Perché è sadico il Signore? Gli piace? Sicuramente no. Ci sono due motivi per cui soffrire ingiustamente. Naturalmente ci sono due modi di soffrire. Uno è giustamente, perché è sbagliato e là non ti può lamentare, e uno è ingiustamente. Soffrire ingiustamente è cosa gradita a Dio, dice. Perché? Perché stiamo seguendo l'esempio di Gesù. E che cosa ha fatto Gesù? Prima di tutto, oltraggiato, versetto 23, non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma faceva cosa? Si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Qual era l'atteggiamento di Gesù? Non ci penso io, pensaci tu. Gesù affidava tutto a Dio, si è affidato a Dio, si è arreso al suo piano. Gesù si è arreso al piano di Dio, anche se era un piano di battiture e di sofferenze. Gesù si è arreso al piano di Dio e ha lasciato anche al Padre il compito di difenderlo e di rendergli giustizia. È questo che leggiamo? E Pietro dice, lui è il nostro esempio. Lasciate a Dio il compito di difendervi, lasciate a Dio il compito di rendervi giustizia, magari con il vostro comportamento che accetta e subisce, magari in qualche modo potete conquistare quella persona, e questo è il secondo argomento. O magari quella persona non sarà conquistata, ma Dio la giudicherà. E quella colpa si andrà a sommare a tutte le sue colpe, e Dio un giorno lo castigherà. Ma voi lasciate spazio alla giustizia di Dio. In Romani è scritto: non fate le vostre vendette, non fate le vostre vendette. Romani 12:19: lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione,
dice il Signore. La seconda cosa, la seconda motivazione è quella che ho accennato. Perché Gesù ha sofferto? Perché ha subito e ha accettato questo? Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia. Gesù ha sofferto perché noi potessimo vivere, perché noi potessimo beneficiare delle sue sofferenze. Le ingiustizie che Gesù ha accettato, l'ha accettato pensando a noi per poterci dare la sua giustizia. Ed è fantastico. Il suo soffrire, secondo la volontà di Dio, ha avuto una sua utilità, ha avuto uno scopo. Magari anche noi possiamo soffrire qualche ingiustizia al lavoro, nel nostro piccolo, aiutare qualcuno a trovare la salvezza. Sarebbe bello? Dai, se ve lo mettessero come il piatto della bilancia, no? Tu stai pregando per il tuo capo ufficio, no? O per un tuo collega al lavoro. Se ti dicessero, guarda, lui si convertirà se tu sopporti per un paio d'annetti le sue angherie, eccetera, eccetera. Se te la mettessero in questi termini, non ci penseresti e diresti un paio d'annetti? forse ce la posso fare un paio d'annetti. Non stiamo noi pregando per i nostri colleghi, capo ufficio, conoscenti, eccetera, eccetera. Se il Signore ci mettesse questa offerta, allora io lo conquisterò, però tu dovrai soffrire. Non ci penseresti di dire, vale la pena, sì. Poi sicuramente quando saremo fratelli la smetterà. No? Questa è un po' l'idea. Lasciate fare il Signore. Conquistate il male con il bene. Abbiamo letto, affinché potete turare la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Similmente, voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti. Quindi ha parlato prima ai cittadini liberi, poi ha parlato agli schiavi, ai servi, comunque quelli che sono sottoposti al lavoro. Adesso parla a un'altra categoria di sottoposti, le mogli. Siate sottomesse ai vostri mariti affinché, anche se alcuni non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Qual era il contesto? Qual è il contesto? Una donna che si converte e magari suo marito non ne vuole sapere e magari la tratta male, o anche semplicemente il fatto che non condivide la sua fede. Dove sei andata questa sera? Ma ancora in chiesa. No? Questo tipo di cose. E poteva essere la tentazione di queste donne credenti che, allora, ho accettato Gesù, sono libera, ciao, non sono più sottomessa, non devo essere più sottomessa a mio marito. No, qui dice, anche se alcuni non obbediscono alla parola, voi siete sottomesse ai vostri mariti. Di nuovo, lo stesso concetto di vincere una persona a Cristo, tramite cosa? Tramite la propria vita, tramite la propria condotta, tramite l'amore. Vuoi vincere una persona? Vuoi conquistare una persona? Amala. Vuoi vincere un nemico? Prega per lui. Amala. Ora, noi sappiamo benissimo che non è facile parlare in famiglia ai nostri cari non convertiti. Vale per la moglie, ma vale per qualsiasi relazione in famiglia. In qualche modo, per qualche ragione, i nostri cari non ci permettono di parlare liberamente, come vorremmo. Oppure non ci ascoltano. Se viene un estraneo e dice loro una cosa, lo ascoltano. Se sei tu a dire, ah, oh, vabbè, Tiziano, lascia stare Tiziano. No. In famiglia purtroppo c'è questa, non so cos'è, la confidenza. Oppure tra moglie e marito. Tu moglie dici a tuo marito per 10 anni la stessa cosa e lui dice, sì, vabbè. Poi magari in chiesa, un messaggio, la stessa identica cosa, il Signore mi ha parlato. E tu dici, ma io sono 10 anni che te lo dico! Sì, ma in quel caso non valeva. Per qualche ragione siamo fatti così, diamo per scontati le persone, diamo per scontati i rapporti, e quindi quello che ci dicono i nostri cari ha forse meno valore, è paradossale, ma è così, di quello che ci dicono gli estranei. E così il suggerimento di Pietro è, invece di insistere e insistere
di mettere i versetti del calendario sotto il piatto del marito, o dentro il panino insieme all'hamburger, oppure inventarsi tutte le più strane idee per parlare a tuo marito, a tua moglie, ai tuoi familiari, invece di essere insistenti, anche noiosi e pesanti, perché poi si va incontro a litigi, incomprensioni, fratture, frustrazioni. L'incoraggiamento di Pietro è: conquistali con il tuo amore. Vuoi parlare ai tuoi genitori del Signore? Rispetta i tuoi genitori come dice la parola del Signore e vedrai che li conquisterai. Vuoi parlare a tuo marito del Signore? Smettila di essere insistente e conquistalo amandolo, servendolo. Qui dice perché siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando vedranno cosa? La vostra condotta casta accompagnata da timore. Sì, ma io non posso. Sì, devi. Ma lui non. Questa è la volontà di Dio. Guardate, qui dice quando vedranno. Certe volte è difficile comunicare delle cose a parole. Avete notato come certe volte è difficile comunicare delle cose a parole? Voi ci avete tutta una vostra idea, tutte le cose. Vorreste, eh? Cercate di spiegarvi con qualcuno a parole e quello in qualche modo non vi comprende. Ah sì, ok, interessante. Quando invece gli fai vedere una cosa, è tutto un altro discorso. Quando ha davanti gli occhi la visualizzazione. Io vi incoraggio, e Pietro ci incoraggia ad essere d'esempio. Ha parlato dell'esempio di Gesù, ma anche questo per la nostra vita. Quindi quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Volete conquistare i vostri mariti non convertiti? Sottomettetevi a loro, amateli, comportatevi come la moglie migliore possibile e immaginabile. Questo vale, ripeto, anche per il marito, per i figli, i genitori e tutto il resto. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito mansueto e pacifico che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio stando sottomesse ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore. Di essa voi siete divenute figlie se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Qui dice il vostro ornamento. Cos'è un ornamento? Qual è l'ornamento di una donna? L'ornamento è il vestito, il trucco, l'acconciatura, eccetera, eccetera. Il modo di apparire esteriormente. Qui dice, qui sta parlando, attenzione perché molti fraintendono questo passo. Qui sta parlando di quale deve essere la vera bellezza di una donna, secondo i valori di Dio. Dio ha dei gusti. E qui dice, è di grande valore davanti a Dio. Qual è la bellezza di una donna davanti a Dio? Non è l'aspetto esteriore. Dio è molto poco interessato all'aspetto esteriore. Dio è interessato all'essere nascosto nel cuore. È interessato a un'incorrotta purezza di uno spirito mansueto. Puoi essere vestita, truccata e bella quanto ti pare, ma se non hai uno spirito mansueto e pacifico, se sei sempre pronta a litigare, a discutere, questa non è la bellezza secondo Dio. Donne, lasciatevi ispirare da questo. Questa è la vera bellezza agli occhi di Dio. E questa dovrebbe essere la vera bellezza che dovrebbe attrarre l'uomo giusto nella vostra vita. Non vi lasciate attrarre da quello che è interessato solo al vostro aspetto esteriore, o alla vostra intelligenza, o a tutto il resto. Lasciatevi attirare dall'uomo che è interessato a queste cose, a queste qualità. All'uomo che vuole sapere chi siete, cosa pensate, che rapporto avete con il Signore. All'uomo che vuole supportare e sostenere quel tipo di rapporto. Ci sono donne che tentano sempre con gli uomini sbagliati e hanno una storia dopo l'altra, sempre con uomini o violenti o in qualche modo hanno sempre cattive esperienze. Il problema, certo, la colpa è di questi uomini, ma anche loro
nel loro modo di farsi vedere o farsi apprezzare dagli uomini e di sceglierli e di permettere loro. Uomini, ragazzi, anche a noi ci deve ispirare questo versetto, anche a voi. Questo è quello che dovete cercare in una ragazza. Vi supplico, nel nome di Gesù, cercate questa bellezza nella ragazza che volete sposare. La profondità, l'integrità nel cuore, la purezza, la mansuetudine, l'amore per il Signore, ciò che ha valore per il Signore. Pietro non sta proibendo gli ornamenti esteriori di una donna, sta dicendo che la bellezza interiore è molto più importante. Non è quello che indossi, ma quello che sei. Dice: onoratele. Ogni marito dovrebbe sapere come onorare sua moglie. Interessante, vero? Perché ha chiesto... giusto? No, ho saltato un pezzo. Leggiamo il versetto 7. Ho anticipato il discorso ai mariti. Similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna come al vaso più debole e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Quindi adesso il discorso passa ai mariti. E qual è l'incoraggiamento per i mariti? Ad essere comprensivi, a riconoscere i bisogni della propria moglie e anche la fragilità della propria moglie. No, Pietro, ti stai sbagliando. Mia moglie non è per niente fragile e non è per niente debole. Anzi, mi picchia. No, in realtà la donna è il vaso più debole. E la donna è anche quella più forte, quella più aggressiva. È in realtà dentro fragile. E probabilmente se si mostra forte è per difendersi. È perché si sente insicura, perché probabilmente ha paura. E quindi in qualche modo reagisce. Ma la donna è il vaso più debole. E noi uomini dobbiamo essere comprensivi verso le nostre mogli. Dicevo prima, onoratele. Al marito è richiesto, alla moglie è richiesto di essere sottomessa, ma a lui è richiesto di onorarla. Non c'è nella Bibbia, quando si parla di sottomissione, l'idea del despota che comanda e signoreggia sul sottomesso. C'è sempre un ruolo molto equilibrato che è stabilito da Dio. Alle donne ha detto, alle mogli ha detto di essere sottomesse, e ai mariti sta dicendo di onorarle. Quindi non farle sentire inferiori. Non dire a tua moglie: sii sottomessa. Ma onorala, amala, sii comprensiva con lei. Non trattarla da inferiore, non trattarla come una serva. Cucina, pulisci, non ha fatto niente. Questo era un insegnamento rivoluzionario all'epoca in cui Pietro scrive. È vero? Che la donna non aveva una grande dignità. Era appunto più che altro una serva, un modo per sfornare i figli. Mi servono i figli e devo farlo attraverso una donna. Ma niente di più di questo. E purtroppo era questa la realtà. Quindi questo insegnamento era un insegnamento rivoluzionario. Dice: e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita. Se non l'aveste ancora capito, in cielo ci saranno anche loro, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Abbiamo incontrato molto spesso questo versetto negli ultimi mesi. In qualche modo il modo di trattare tua moglie può essere un ostacolo al tuo rapporto con Dio. Qui dice che le tue preghiere potrebbero essere impedite. Io credo, primo, che Dio cerca sempre di difendere la parte più debole, e credo anche un'altra cosa, che Dio voglia tutelare colui che è nella posizione di essere sottomesso. Dio ha stabilito l'autorità e Dio ha stabilito anche la sottomissione. Certe volte le cose si intrecciano, ma non è che Dio sta dalla parte dell'uno perché è migliore e quell'altro è il povero disgraziato. Dio ha stabilito questo perché ci sia un ordine nella società, nella famiglia, eccetera, anche nella Chiesa. Ma Dio tutela anche il sottomesso. Perché? Perché ci potrebbero essere i rischi dell'abuso dell'autorità da parte di chi ha l'autorità. Quindi Dio, per bilanciare le cose, dice: tu sii sottomesso, ci penso io a difendere la tua posizione di sottomesso, a proteggerti dall'abuso dell'autorità da parte
di chi ce l'ha. Ci fermiamo qui, la prossima volta riprenderemo dal versetto 8 e vedremo dove andremo a finire.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Giunti a terra, Paolo e gli altri naufraghi scoprirono di trovarsi nell'isola di Malta. Avevano le vesti inzuppate d'acqua gelida ed erano intirizziti dal freddo, ma gli abitanti dell'isola si mostrarono molto ospitali e accesero un gran fuoco perché potessero asciugarsi e riscaldarsi. A un certo punto Paolo raccolse un fascio di legna e lo gettò nel fuoco per alimentarlo, ma a contatto col calore ne schizzò fuori una vipera che si attaccò alla sua mano. Nel vedere il rettile velenoso pendere dalla mano di Paolo, gli isolani si dissero l'un l'altro: «Costui deve essere certamente un omicida, perché, scampato dal naufragio, la giustizia divina non lo lascia sopravvivere». Ma Paolo scosse la vipera nel fuoco e non ne risentì male alcuno. La gente continuava a fissarlo in attesa di vederlo gonfiarsi e crollare a terra morto. Ma passò del tempo e non accadde nulla. Allora tutti cambiarono parere su di lui e, anziché un omicida, dissero che era un dio. Il capo dell'isola era un certo Publio, che aveva i suoi possedimenti nelle vicinanze del luogo del naufragio. Anch'egli si mostrò umano con i forestieri, li accolse in casa sua e li ospitò per 3 giorni trattandoli con molta gentilezza. Proprio in quel periodo il padre di Publio soffriva di una grave forma di dissenteria e giaceva a letto tormentato dalla febbre. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. La notizia corse da un capo all'altro dell'isola e tutti i malati vennero da Paolo per farsi guarire. Da quel momento gli furono resi grandi onori e con lui ne beneficiarono tutti gli altri naufraghi. 3 mesi dopo decisero di riprendere il viaggio per l'Italia a bordo di una nave alessandrina che aveva svernato a Malta. Anche in questa occasione gli isolani si mostrarono generosi e rifornirono Paolo e i suoi compagni di tutto il necessario per la traversata. Navigarono verso la Sicilia e approdarono a Siracusa, sostandovi per 3 giorni. Quindi raggiunsero Reggio Calabria. Il giorno dopo si levò un vento favorevole e ripresero il mare diretti a Pozzuoli, dove arrivarono in capo a 2 giorni. Qui Paolo incontrò dei fratelli che lo pregarono di trattenersi qualche tempo con loro. La Bibbia dice che si fermò 1 settimana. Paolo non poteva disporre liberamente di se stesso, ma godeva della stima di Giulio, il centurione che lo custodiva, ed è probabile che questi cercasse di favorirlo quando poteva. È bene ricordare che con Paolo avevano affrontato tutti i pericoli e i disagi del viaggio il medico Luca, Aristarco di Tessalonica e forse anche Timoteo. Mentre Paolo era a Pozzuoli, qualcuno doveva essere andato a Roma ad avvertire i fratelli del suo arrivo, perché un primo gruppo di cristiani gli venne incontro fino al Foro Appio e un secondo fino alle 3 taverne, località sulla via Appia. Come li vide, l'apostolo ringraziò Dio e si fece coraggio. A Roma il centurione Giulio consegnò i prigionieri ai soldati che dovevano prenderli in custodia. A Paolo fu risparmiata la prigione, ma fu affidato alla sorveglianza di un soldato che lo teneva giorno e notte incatenato a sé per un braccio. Malgrado il disagio delle catene, la condizione di Paolo non era delle peggiori, perché gli fu permesso di affittare un alloggio privato in cui era libero di ricevere quanti visitatori voleva. 3 giorni dopo il suo arrivo a Roma, non potendo recarsi personalmente alla sinagoga, Paolo mandò a chiamare i capi della comunità giudaica per parlare con loro. L'apostolo non sapeva ancora se qualcuno fosse venuto da Gerusalemme per screditarlo e calunniarlo, come non sapeva se fossero state inviate delle lettere per metterlo in cattiva luce. In ogni caso, egli non aveva nessuna intenzione di muovere delle accuse o di parlare sfavorevolmente dei giudei davanti all'imperatore. Quando i giudei vennero a casa sua, Paolo li accolse con queste parole: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il nostro popolo o contro i riti dei padri, fui arrestato a Gerusalemme e dato in mano ai Romani, i quali, dopo avermi interrogato, volevano rilasciarmi perché non avevano trovato in me nessuna colpa meritevole di morte, ma i giudei vi si opposero. Così fui costretto ad appellarmi a Cesare, pur non avendo in animo di portare delle accuse contro la mia nazione. Ecco perché ho chiesto di vedervi e di parlarvi. Infatti è a causa della speranza di Israele che io porto oggi questa catena. Noi non abbiamo ricevuto dalla Giudea nessuna lettera contro di te, né è venuto nessun fratello a riferire o a dir male di te», gli risposero. «Vorremmo tuttavia sapere quello che pensi, perché quanto a questa setta è noto che essa incontra opposizione dovunque». Per setta intendevano il cristianesimo e gli fissarono una data per la quale sarebbero tornati ad ascoltarlo più diffusamente sul discusso argomento. Il giorno prestabilito vennero a casa sua in gran numero. Dalla mattina alla sera Paolo espose loro la dottrina di Cristo,
testimoniando del regno di Dio e cercando di persuaderli con la legge di Mosè e i profeti di quel che concerne Gesù. Alcuni credettero alle cose che diceva, altri le respinsero. Infine, vedendo che erano in disaccordo fra di loro, Paolo li congedò con le parole del profeta Isaia. Ben ha ragione lo Spirito Santo parlò ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia dicendo: va a questo popolo e di: voi udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso i loro occhi, che talora non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano con il cuore e non si convertano e io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili ed essi vi presteranno ascolto. Dopo questo, i giudei se ne andarono discutendo animatamente.

L'imperatore non aveva fretta di giudicare i suoi prigionieri. Inoltre si doveva attendere l'arrivo degli accusatori prima di procedere al giudizio. Passarono così due lunghi anni e Paolo non era ancora comparso davanti a Cesare. Nel frattempo viveva a Roma, nella casa che aveva preso in affitto, sempre incatenato a una guardia. Ovviamente il soldato era cambiato spesso e Paolo ebbe modo di parlare dell'Evangelo a parecchi sorveglianti, molti dei quali si convertivano al Signore Gesù e diffondevano a loro volta il messaggio della salvezza nelle lontane province in cui li portava la loro carriera militare. Oltre al ministero di testimonianza personale, l'Apostolo poteva ancora esercitare con potenza quello di predicatore, perché era libero di ricevere tutti coloro che desideravano sentirlo parlare del regno di Dio. Benché prigioniero dunque, Paolo ebbe la gioia di continuare a servire fedelmente e con grande efficacia il Signore Gesù. Nonostante la lunga e forzata separazione, Paolo non cessò mai per un istante ad avere a cuore le chiese che aveva fondato e assistito con le sue visite periodiche. E poiché era attorniato da vari collaboratori di valore, li mandava talvolta a visitarle recando messaggi da parte sua. È bene accennare a questi amici e fratelli in fede che lo assistevano personalmente e l'aiutavano nel suo ministero. Prima di tutto c'erano il medico Luca e Aristarco di Tessalonica, che l'avevano accompagnato durante il viaggio di trasferimento a Roma. C'era Timoteo, che egli chiamava suo amato figlio nella fede e che aveva lavorato con lui nell'Asia Minore. E poi Epafra di Colosse, un certo Dema e anche Giovanni Marco. Quest'ultimo era quel parente di Barnaba che aveva intrapreso con Barnaba stesso e Paolo il primo viaggio missionario e che poi in seguito, con grave disappunto dell'Apostolo Paolo, si era separato da loro prima di concludere il viaggio missionario. Ma l'incomprensione di allora non era rimasta a turbare i rapporti fra i due uomini di Dio, anzi, Paolo ebbe occasione di scrivere nelle sue lettere che Giovanni Marco gli era di prezioso aiuto. Di Dema, invece, troviamo più avanti che abbandonò l'Apostolo, preferendogli le effimere soddisfazioni che può offrire il mondo. Fra i discepoli che circondavano Paolo a Roma ne troviamo uno di particolare interesse. Onesimo, uno schiavo asiatico fuggito dal suo padrone. Era appartenuto a un cristiano facoltoso di nome Filemone, membro della chiesa di Colosse. Onesimo l'aveva abbandonato dopo averlo, sembra, derubato. Giunto a Roma, date le sue condizioni di schiavo fuggiasco, si era probabilmente mescolato alla bassa plebe. Poi, venuto in qualche modo a contatto coi cristiani, specialmente con Paolo, era stato attirato a Cristo dal loro amore. Forse aveva conosciuto Paolo mentre era ancora presso il suo padrone, forse qualche cristiano proveniente dall'Asia Minore l'aveva riconosciuto per le strade di Roma. Su questo possiamo fare solo delle supposizioni. Quello che è certo, e più importante, è che fu conquistato dall'Evangelo e si convertì a Cristo. A Paolo confessò i peccati che aveva commesso contro il padrone e cominciò a vivere una nuova vita alla luce della parola di Dio. L'Apostolo gli si era affezionato e avrebbe desiderato tenerlo presso di sé perché lo assistesse nel ministero. Tuttavia, sentiva di non poterlo fare perché, per le leggi di allora, Onesimo apparteneva sempre a Filemone. La fuga era stata una frode e ora che lo schiavo si era pentito dei suoi peccati era giusto che ne facesse riparazione. A quei tempi i padroni avevano diritto di vita o di morte sugli schiavi. Se uno di questi fuggiva ed era ripreso, il padrone poteva punirlo come meglio credeva, anche sottoponendoli ai più terribili tormenti, perché non esisteva nessun limite legale in questo senso. Onesimo conosceva bene queste cose, ma non mosse obiezioni quando Paolo lo esortò a tornare dal suo padrone. Allora l'Apostolo, che lo amava e aveva a cuore la sua sorte, gli diede per compagno Tichico, un altro suo collaboratore, al quale affidò una breve lettera per Filemone. In questa lettera Paolo saluta affettuosamente l'amico lontano, la sua famiglia e tutta la chiesa che si riunisce in casa sua. Ringrazia Dio della bella testimonianza di fede e carità che Filemone continua a rendere e poi, con tatto e persuasione, comincia a parlargli in favore dello schiavo. L'Apostolo espone varie ragioni per cui Filemone dovrebbe perdonare Onesimo e riaccoglierle presso di sé con magnanimità. Vi si può perfino intravedere il suggerimento di affrancarlo dalla schiavitù. Essendo allora la schiavitù perfettamente legale, Paolo si astiene dall'abusare della sua autorità di apostolo, ma con la delicatezza e l'amore che gli sono soliti, dà una velata esortazione, fiducioso nella cristiana comprensione del suo caro amico. Infine,
informa Filemone dei suoi piani per il futuro e lo saluta anche a nome dei fratelli che gli sono accanto a Roma. La Bibbia non ci parla dei risultati di questa lettera, ma la tranquilla fiducia di Paolo ci permette di supporre che essi siano stati pienamente rispondenti ai desideri dell'Apostolo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Non sono un'esperta di computer, ma riesco ad arrangiarmi con documenti, files, dischetti. Lavorando sul mio piccolo personal, mi è venuta la passione di inserire, rivedere, tagliare, catalogare, stampare tutto in piccoli file e quadri di testo. Queste informazioni vanno qui, quei dati vanno là. Questo va sul disco rigido, quello sul floppy. A volte il problema è la difficoltà che si riscontra nello spegnere la mentalità informatica una volta spento il computer. Mi ritrovo infatti a voler archiviare, catalogare e mettere in compartimenti anche la vita. Vediamo, questo va nell'archivio del quotidiano, quello nel file spirituale, queste cose sono profane, queste cose sono sacre. Aprire il file di un'esasperata spiritualità ci porta ad interpretare le cose in una chiave di lettura rigidamente mistica. Ti capita mai di assumere questa mentalità? A volte pensiamo che solo gli inni della Chiesa e non la musica classica sia musica da ascoltare. Oppure che solo il pellegrinaggio del cristiano e non l'isola del tesoro sia un libro da leggere. Abbiamo l'idea che un servizio cristiano a tempo pieno sia solo per coloro che fanno parte di Gioventù per Cristo, ma non per la segretaria che cammina fedelmente col Signore, lavora duro e tiene i libri contabili onestamente. Francamente, tutta la vita del credente deve essere caratterizzata da una sobria spiritualità. Dobbiamo capire che ogni cosa è lecita al credente, ma non ogni cosa è utile, ovvero può essere spiritualmente di edificazione. Un brano di musica, un'opera letteraria famosa, oppure un'opportunità di essere un testimone nell'ambiente cosiddetto secolare del proprio posto di lavoro, sono, insieme ad altre cose, quelle che si presentano e si soppesano di volta in volta. Il problema sorge quando si assume un atteggiamento legalistico verso tutte le cose, piuttosto di discernerle serenamente in un'ottica biblica, oppure con troppa superficialità si va all'estremo opposto di considerare ogni cosa lecita. Proprio a riguardo della libertà di coscienza del credente, l'Apostolo Paolo aggiunge: «Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio». Tutta la nostra vita deve essere regolata da questa domanda: glorifica Dio? Il mio linguaggio, la mia condotta, il mio vivere, dà gloria a Dio? Non facciamo compartimenti stagni, catalogando, selezionando e archiviando le nostre esperienze spirituali, distinguendo le cose nettamente spirituali da ciò che è prettamente secolare, espressione di una super spiritualità altezzosa e bacchettona. La Bibbia dice che qualsiasi cosa facciamo deve essere fatta alla gloria di Dio. Non vedo l'ora di inserire un pensiero così incoraggiante nel mio computer, nella mia vita.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, abbiamo visto in Atti 16 la chiamata di Paolo di andare in Macedonia, come a volte il Signore guida in un certo modo e a volte in un altro. E abbiamo visto già mercoledì scorso questa storia di questa donna posseduta, ma vogliamo rileggerlo in modo... vogliamo leggerli di nuovo per rinfrescare la nostra mente. Versetto 16. Ora mentre andavamo al luogo della preghiera ci viene incontro una giovane schiava che aveva un spirito di divinazione e che, facendo indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei messassi a seguire Paolo e noi, gridava dicendo: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Ed essi fece questo per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito: io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. E lo Spirito uscì in quell'istante. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinò a piazza del mercato davanti ai magistrati. E presentateli ai pretori, dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città. Una cosa che voglio farvi notare: qualcuno che magari guardava Paolo da fuori poteva vedere magari questa donna posseduta, questi maghi che seguivano Paolo potevano dire forse erano con Paolo, no? E voglio toccare minimamente questo soggetto, che anche nella chiesa tante volte noi magari giudichiamo: ho visto Gianni con quel fratello e quel fratello è un pazzo, ma no, e quindi forse anche Gianni è un pazzo, giusto? Abbiamo mai fatto così? E io ho letto una volta un libro di un fratello che lui, una parte del libro era molto buono, e questo libro è intitolato Risveglio Contraffatto, e parla di Benny Hinn e di alcuni di questi altri che la maggior parte di voi non li conoscete neanche. Comunque sono questi falsi profeti che girano l'America. E lui cercava di si portava fuori anche delle false dottrine che avevano questi uomini, però purtroppo lui ha cercato anche di come si può dire in italiano, discreditare tutto il movimento pentecostale e le sue motivazioni, perché le chiese pentecostali sono partite con il risveglio di Azusa Street. Qualcuno l'ha mai sentito questo risveglio di Azusa Street? Comunque c'era prima un risveglio in Galles, in Inghilterra, intorno al 1904. Questo risveglio si è sparso in America, in California, e verso 1907 c'era un risveglio anche a Los Angeles, e molti di questi credenti hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, parlavano in lingue, altri doni, eccetera, eccetera. E questo uomo che ha scritto questo libro ha cercato di screditare questo risveglio dicendo che c'erano anche in mezzo tutto questo risveglio e riunione, c'erano anche dei ciarlatani, c'erano anche dei maghi, eccetera, eccetera. E per me ha fatto un grande sbaglio, perché io credo che era un vero, genuino movimento dello Spirito Santo, che ancora oggi si vedono i frutti. La chiesa pentecostale è come un fuoco che è sparso in tutto il mondo, di cui anche Calvary Chapel è un frutto di questo, perché Chuck Smith era un ministro nella denominazione Four Square Church, che in italiano sarebbe la chiesa dei quattro angoli. Comunque è una denominazione pentecostale come l'Assemblea di Dio. E quindi anche il nostro movimento trova le sue radici in questo, È comunque un piccolo cosa che non dobbiamo giudicare ogni persona al merito loro, giusto? Sulla loro dottrina e quella che loro insegnano, e non dire che, ma guarda, ho visto Gianni con Craig e Craig è fuori di testa, quindi, perché loro potevano anche dire di Paolo, guarda Paolo. Anche Chuck Smith, quando lui è scoppiato questo risveglio negli anni 70, c'era questa televisione evangelico, almeno sembrava, in California, la TBN, che adesso è a Milano e Torino. Qualcuno ha mai visto TBN? Nessuno, quindi voi non potete comprendere. Comunque negli anni 70 anche Chuck Smith aveva un programma su questa televisione e lui insegnava la Bibbia come lo facciamo noi, versetto per versetto, attraverso un libro, facevo studi biblici, era meraviglioso. E il Signore ha usato quello tantissimo. Poi lui, attraverso gli anni, ha visto che la TBN andava proprio fuori di brutto. E quindi lui ha scelto di non andare là, di non più trasmettere le sue riunioni su questa rete televisiva. Ma qualcuno potrebbe dire, ah, ma Chuck Smith era anche con quelli, e cercare di screditarlo. Comunque hanno preso Paolo e Sila, hanno trascinato in piazza, volevano ammazzarli. Hanno liberato una donna che era posseduta e la risposta era che lei turba la nostra città. Ha liberato qualcuno di Satana e questo turbava i demoni. Anche noi turbavamo la città di Montebello nella Barchessa e vogliamo turbarli ancora di più. Anche quando noi andavamo nelle piazze, hanno chiamato i carabinieri per arrestarci. Perché turbavamo la città, turbavamo i demoni di Montebelluna. E io sono andato a parlare con il sindaco e con l'assessore, la signora Mercatelli. E lei ha detto, signor Quam, qui non è Londra, non è New York, che qui fanno mimo, fanno pupazzi, fanno canti in mezzo alla strada. E quindi la nostra città non è abituata a questa cosa, siamo un po' provinciale. E io ho detto, mi dispiace, ma dovete cominciare a abituarvi. Perché se lei piace o no, la legge italiana ci garantisce questo diritto. E ho detto a lei, al sindaco, se voi cercate di bloccarci un'altra volta, vi denunceremo per aver ostacolato i nostri diritti costituzionali. E quindi si sono messi a cuccia dopo questo. E ho sentito che il sindaco in ospedale, preghiamo per lui che si converte. E quindi la folla era contro Paolo e Sila. Versetto 21, e predicano, queste erano le accuse contro di loro, e predicano usanze che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare o di osservare. E perché la legge romana era pagano, era blasfema, e quindi quello che loro predicavano era contro tutto quello. Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro, e i pretori, strappate loro le veste, comandarono che fossero frustati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carciere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Quindi la nostra povera squadra, nella Bibbia King James, qui è un po' diverso, è scritto che prima li picchiavano con bastoni lunghi di legno, circa un metro e mezzo lungo.

Quindi era come essere carezzato di una motosega, queste cose. E quindi picchiati con bastoni, frustrati finché la carne era macinata, e poi buttati nel più interna parte della prigione, quindi la parte più puzzolente, più buio, più umido. E non solo questo, non potevano neanche camminare nelle celle, erano legati lì sul muro. Voi avete visto i ceppi che usavano una volta, le catene che attaccate i muri erano legati lì. Now, io voglio farvi una domanda: se tu ti trovavi in questa situazione, quale sarebbe il tuo atteggiamento? Gloria a Dio, saresti allegro? Oh Signore, che è successo? Ma noi fratelli, per molto meno di questo, ma molto di meno di questo, tante volte stiamo lì: ma Signore, dove sei? Signore, mi hai abbandonato. Forse non era la volontà di Dio che andavamo in questa città, anche se loro sapevano chiaramente Dio li aveva chiamato così. Tante volte noi per molto poco ci mettiamo a brontolare, a lagnare, povero me. Ma Paolo e Sila, voi sapete, penso che sapete che cosa hanno fatto. Versetto 25: verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Quindi tutto un bruciore di sole in agosto. C'è carne macinata, c'è addosso. Sei legato lì, ti hanno picchiato, quindi la testa, tutto il corpo pieno di lividi, di come si chiamano, quello che fa Josh sempre, dottore? Bernacoli. Pieno di bernacoli. Dovrei saperlo che per mio figlio una volta al mese c'è un bernacolo. E hanno cominciato a lodare Dio. Come anche Pietro e Giovanni in Atti 5, quando loro sono stati picchiati, abbiamo visto che cosa hanno fatto. Hanno lamentato la Chiesa. Hanno adorato Dio perché erano scelti degni di soffrire per il nome del Signore. Noi magari uno ci tira una bestemmia in fabbrica, ci dice qualche parola storto e subito... Anch'io, confesso. Ma non ci mettiamo a lodare Dio. Invece Paolo e Sila erano uomini di fede. Prima cosa, erano contenti: noi siamo stati scelti degni di soffrire per te, Signore. È un onore. Quindi se tu sei in fabbrica o dovunque lavori in ospedale e la gente ti perseguitano e ti parlano male, Dio ti sta onorando. Dio sta dicendo: tu sei degno di soffrire per il mio nome. Se tu sei scansa fatica e sei solo una persona di Dio, quello è matto. Allora gloria a Dio, tu sei degno di soffrire per il Signore. E Paolo e Sila erano uomini di fede. E poi, versetto 26, vediamo quello che accade. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene tutte si sciolsero. E magari noi nella nostra vita non saremo mai accatenati dentro un carcere, spero di no. Però c'è un principio molto importante in questi versetti, questi due versetti, dell'adorazione, del lodare il Signore. È facile adorare il Signore quando tutto va bene, tutto perfetto, no? Quando siamo in montagna e la giornata è bellissima, abbiamo una bella pasta davanti, siamo con i fratelli. È facilissimo lodare il Signore, ma non è facile lodare il Signore quando la tua schiena è piena di dolore e di sangue.

0: Quando magari la tua vita non va perfetta, non va come tu vorresti, è lì che veramente dimostri la tua fede e dire: Signore, anche se io non capisco quello che mi sta accadendo, anche se io non capisco perché ho fatto questo incidente con la macchina, forse deve evangelizzare quello che ha fatto l'incidente, potrebbe essere. Io conosco un fratello a Bassano che lui si è convertito a un incidente stradale. Lui è andato addosso un pastore e quando sono uscito dalle macchine, questo Emanuele, questo fratello siciliano, lui pensa: questo adesso mi tira bestemmie, mi grida. Invece questo pastore è uscito e ha detto: lei sta bene, tutto bene, non si è fatto male. E lui: scusa, e questo pastore veramente ha avuto una bellissima testimonianza, ha detto: ma non ti preoccupare, è importante che nessuno si è fatto male. E questo uomo è rimasto così colpito da questo fatto, che questo uomo non si era arrabbiato, che glorificava Dio, ha detto: gloria a Dio, nessuno si è fatto male, è solo la macchina che si è fatto male. E attraverso di questo, questo uomo si è convertito al Signore, attraverso un incidente. E anche in Ebrei, Paolo, io credo che Paolo ha scritto il libro di Ebrei, capitolo 13, andiamo là un secondo, Ebrei 13, 15, io credo che l'Apostolo Paolo ha scritto Ebrei, alcuni no, ma comunque. E quindi io credo che in arte lui praticava quello che lui predicava. Sta parlando riguardo a Gesù. Per mezzo di lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. E quindi noi siamo raccomandati, comandati, di offrire del continuo a Dio la nostra lode. Anche quando le cose vanno male, quando le cose vanno bene, un sacrificio di lode. È facile a lodare il Signore quando tutto è bello, no? Ma fare quel sacrificio di lode, quando le cose vanno male, quando tutto è buio, quando magari ci troviamo malato o con qualche altro problema, è lì veramente che dimostriamo la fede. Signore, io non me lo sento. Tante volte noi siamo esseri molto guidati dalle nostre emozioni. Non me lo sento. Oggi me lo sento, domani non me lo sento. Domenica mattina me lo sento. Ma qui è scritto offrire lo continuo, anche quando non te lo senti. Quando non te lo senti, è proprio lì che tu devi dire: Signore, io ti glorifico. Anche io sono malato, anche se ho perso il mio lavoro, anche se mia moglie mi ha lasciato, io voglio glorificarti perché tu sei mio Dio e tu sei sovrano nella mia vita, tu hai controllo della mia vita. E qui vediamo veramente l'atto di fede, la vera adorazione, non solo quando tutto va bene e ci sentiamo quell'emozione, le brividi, no? Quando ci sentiamo i brividi, gloria a te Signore, magari parliamo in lingua un po', no, anche quando non te lo senti. Anzi, quando non te lo senti è il tempo che deve lodarlo di più. E io credo che anche Paolo e Sila, questo atto di fede, tutto il paese, il carceriere, tutti i prigionieri, sicuramente sapevano la storia. Questi due uomini sono venuti, hanno predicato una nuova dottrina, sono stati buttati qui dentro, picchiati, frustrati. E non era l'usanza di un prigioniero normale di cantare lode a Dio. Non penso. Tiravano bestemmie, tiravano parolacce magari contro il giudice che li ha buttato dentro. E quindi loro hanno cantato le lodi di Dio, hanno fatto quel passo di fede, andando controcorrente, contro i loro sentimenti, hanno cominciato a lodare Dio. Signore, anche se siamo qui nel carcere, anche se siamo feriti, noi ti glorificheremo perché tu sei degno. Lui è degno di lode anche al di fuori di quella che noi sentiamo o la nostra situazione. Siete d'accordo in questo? Lui è sempre degno, perché Lui è Dio. Lui ha dato la sua vita per noi. E io suppongo, ma io credo questo. Voi sapete che Dio fa terremoti. Quindi Dio ha portato questo terremoto. Io credo che Dio dal cielo ha visto Paolo e Sila, ha visto questo atto di fede. E io penso che il Signore guardava giù dal cielo e ha detto: guardi i miei ragazzi, sono stati picchiati, sono stati frustati e mi stanno glorificando. Io scuoterò quel carcere e li farò liberare. E lui l'ha fatto. È venuto questo improvvisamente, si fece un gran terremoto, versetto 26, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene tutti si sciolsero. Questo è un strano terremoto, perché io non ho mai visto un terremoto che ha fatto le ceppe, perché sono attaccate le catene e quindi i muri si scuotono, la terra si scuota, il tetto si scuota, ma i ceppi sulle gambe non si scuotono. Però io penso che il Signore ha detto anche quelli, via. E quando io ero poco tempo convertito, ho letto un libro che mi sembra che c'è anche in italiano, da un fratello, Merlin Carruthers. È scritto Dalla prigione alla lode, mi sembra il titolo in italiano. È molto bello. E non so se lui racconta questa storia qui, ma parla proprio come lui, mi sembra, soffriva di depressione, voleva suicidarsi, eccetera. E lui, non mi ricordo bene perché sono stati tanti anni fa che ho letto il libro, ma lui per fede ha cominciato a glorificare Dio. Era un caso mentale. Lui ha cominciato a lodare Dio, ha detto: Signore, il Signore l'ha guarito. E poi lui è diventato un servo di Dio, molto usato da Dio, ha scritto questo libro. E lui parla proprio di come lui era in questa prigione anche mentale, diciamo, con le sue problemi mentali. E proprio col fatto di lodare Dio per fede, un atto di fede, al di fuori dei suoi sentimenti, il Signore l'ha guarito. E io credo che ancora succedano queste cose. Magari tu sei malato, comincia a glorificare Dio. Io credo che noi come credenti possiamo anche confessare. Io non credo, come Yonggi Cho, che possiamo confessare una cosa, per esempio un Mercedes o un edificio più grande o non so che cosa, un albero, una baita in montagna. Non credo che possiamo usare formule, perché questo sarebbe stregoneria, non fede in Cristo. Però come credenti noi possiamo confessare la parola di Dio, perché la parola di Dio è la volontà di Dio. E tanti vanno, ah no, quella è confessione positiva, non va bene, vanno all'altro estremo. Ma noi possiamo confessare la parola di Dio, i salmi. Tu hai mandato la tua parola e mi hai guarito. Per le tue levature io sono guarito. Io credo che possiamo confessare la parola di Dio per fede. E anche qui, magari tu ti trovi in un carcere, non so, mentale, fisico, una malattia. Comincia a lodare Dio. Comincia ad adorarlo, a dire: Signore, anche se sto male, anche io soffro di una cosa. Nella mia schiena, che ho avuto un incidente tanti anni fa, e a volte mi porta dolore proprio atroce, che mi viene a svenire anche. E voglio credere che il Signore mi guarisce. Silvano mi dice: no, tu devi andare a operare, però forse non mi fido dei chirurghi italiani. Sto scherzando. Però sai, uno che si mette il coltello intorno alla colonna vertebrae, non lo so. Non lo so. Voglio credere che il Signore mi guarisce, no? Voglio sperare. che prima il Signore mi toccherà, prima che il medico deve toccarmi. E noi vediamo anche questo stesso principio nel Vecchio Testamento. Vogliamo girare in Secondo Cronache 20. Secondo Cronache. Ci siamo? Allora, in questo tempo c'era il re Giosafat. E c'erano gli Ammoniti che sono venuti contro, gli Ammoniti sono una figura di Satana, sono venuti contro il popolo di Israele. Cominciamo in versetto 1. Con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui il re vanno a combattere, Joab condusse fuori... Era in Primo Cronache, Secondo Cronache 20. Ecco, infatti mi sembrava strano che c'era Joab, lui era già morto da tanto tempo. Dopo queste cose avviene che i figli di Moab e i figli di Ammon ed gli altri con loro assieme agli Ammoniti vennero per combattere contro Giosafat. Così giunsero alcuni a informare Giosafat, dicendo: una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare della Siria. Ecco, essi sono in Hatzatzon Tamar, che è in Engedi, in Engedi. E quindi abbiamo questa minaccia del nemico. Erano molto più numerosi degli israeliti. Noi veniamo contro di voi, noi veniamo per uccidervi, per schiacciarvi. In versetto 3, allora Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno, una buona cosa da fare, e proclamò un digiuno per tutto Giuda. Così quei digiudi si radunarono per cercare l'aiuto dell'Eterno, e da tutte le città di Giuda venivano a cercare l'Eterno. Quindi Giosafat si levò in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e Gerusalemme nella casa dell'Eterno davanti al cortile nuovo e disse: O Eterno Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio che è nel cielo? Sì, tu domini su tutti i regni della nazione. Nelle tue mani sono la forza e la potenza e non c'è nessuno che ti possa resistere. Non sei stato tu il nostro Dio che ha schiacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e l'ha dato per sempre alla discendenza del tuo amico Abramo? Essi vi hanno dimorato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: se dovesse venire su di noi una calamità, la spada, il giudizio, oppure la peste, la carestia, noi ci presenteremo davanti a questo Tempio e davanti a te, poiché il tuo nome è in questo Tempio. Noi grideremo a te dalle nostre avversità e tu ascolterai e ci verrai in aiuto. E quindi adesso saltiamo fino al versetto 14, che viene una profeta, Jahaziel, e lui dà una parola a Giosafat e tutto il popolo di Giuda dopo che hanno pregato, digiunato e cercato. Tania, una levite dei figli di Asa. E questi disse, mi sembra corretto questo, non sarebbe questo? Ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat. Così vi dice l'Eterno: non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma è di Dio. Domani scendete contro di loro, ecco, essi salirono per la salita di Tiz, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Geruel. Non sarete voi a combattere in questa battaglia. Prendete posizione, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi, o Giuda o Gerusalemme. Non temete e non sgomentatevi. Domani uscite contro di loro, perché l'Eterno è con voi. E poi versetto 20. La mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tekoa. Mentre si mettevano in cammino, Geosafat, stando in piedi, disse: ascoltami, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno, il vostro Dio, e sarete salvi. Credete nei suoi profeti e prospererete. E quindi notate molto attentamente le parole di Geosafat prima di andare in battaglia. Credete nel vostro Dio. E anche questo concetto di Paolo e Sila, questo fatto di adorare il Signore anche nell'avversità, anche quando non lo sentiamo, è un fatto di credere in nostro Dio. Se noi crediamo che Lui è Dio onnipotente, sovrano sulla nostra vita, allora dovremmo lodarlo. Dovremmo lodarlo sapendo che, come Giuda, anche per noi è il Signore che combatte per noi. Noi non possiamo combattere contro Satana. I demoni sono esseri soprannaturali. Io non posso combattere contro il diavolo. Infatti mi fa ridere questi come Benin, oltre che dicono: io il diavolo sotto i miei piedi. Magari sotto i piedi di Gesù. E io sono in Gesù. Oh no, Gesù è vero che ci ha dato autorità su tutte le potenze del nemico, su Satana e i demoni, ma è la sua potenza. E tante volte vedo questi personaggi, mi sembra che parlano in arroganza, con presunzione. Ma noi come Giuda dobbiamo ricordarci che è il Signore che ha combattuto già per noi. Gesù ha combattuto e ha già vinto, come ha detto Mark domenica. Lui è risorto dalla morte, Lui ha vinto la morte, Lui ha vinto tutto. Ogni nome, ogni creatura, ogni cosa in cielo e sulla terra e sotto le acque è sottoposto il nome di Gesù Cristo. Ogni cosa, Gesù ha detto, tutta l'autorità in cielo e terra è stato dato a me. Andate dunque. E quindi anche noi non andiamo con la nostra forza, ma andiamo in fede che è il Signore che combatte per noi. E questo fatto di adorare il Signore è un fatto di credere nel Signore. E quando noi lo lodiamo, dimostriamo che noi crediamo in Lui, che noi crediamo che Lui prenderà cura di noi. È un passo di fede. In Ebrei 11:6 è scritto, non dovete andare lì, che senza la fede nessuno può piacere Dio, perché colui che viene a Dio deve credere che Lui è. Noi dobbiamo credere che Dio esiste, no? Perché tante volte noi viviamo come non lo crediamo. Magari ci accade molto meno di quello che ha detto Paolo e Sila, e invece di lodare Dio noi siamo lì a brontolare, a lamentare, a guardare. Quando poi, in fine dei conti, nessuno di noi veramente ci troviamo in una circostanza gravissima. C'è qualcuno qui presente che sta morendo di cancro? Qualcuno? Oh no. Io mi ricordo una volta, io parlavo con un fratello e lui aveva fatto un incidente con la macchina. Quindi ha perso lo stato, ha distrutto la sua macchina, lui, ah, come faccio, mio padre qui e lì, lui era proprio fuori di testa, era proprio depresso. Ma io ho detto, guarda, è solo una macchina. Io ho detto, guarda che c'è gente che stanno morendo adesso, c'è gente in Africa che non ha da mangiare e tu piangi per una macchina. E dopo un po' che io l'ho fatto un po' considerare questo, alla fine lui ha detto, sai, tu hai ragione. Tu hai ragione. E il suo atteggiamento era cambiato completamente. La sua situazione non era cambiata per niente, la macchina era sempre distrutta. Ma il suo modo di vedere la situazione era cambiato. Lui ha messo nel giusto prospettiva. Lui ha messo nella prospettiva eterno. In eternità questa macchina non ha nessuna importanza. Non ha nessuna importanza che Schumacher ha vinto la gara domenica. Non ha nessuna importanza chi vincerà la Coppa del Mondo. Per Dio non si interessa completamente chi vince, secondo me. Secondo me. Può darsi che poi arriverò in cielo e il Signore ti fa, non so per chi. Per Israele. Che non vanno mai nella Coppa del Mondo. Comunque. E quindi torniamo a Secondo Cronache, sto partendo dal messaggio qui. E vediamo il piano di battaglia che Joseph e gli altri avevano. Cominciamo di nuovo nell'ultima parte del versetto 20. Ascoltami, o Giude, voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno, il vostro Dio, e sarete saldi. Credete nei suoi profeti e prospererete. Quindi solo se noi crediamo in Dio vedremo la gloria, vedremo la vittoria. Quindi dopo essersi consigliato con il popolo, stabilì quelli che dovevano cantare all'Eterno e dovevano lodarlo per lo splendore della sua santità. E mentre camminavano davanti all'esercito e dicevano, celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in eterno. Immaginate questo. Che piano di battaglia pazzo. Immaginate, gli americani vanno in Afghanistan per prendere Bin Laden e Bush dice, ma lasciamo stare i Stinger, lasciamo stare i M16, lasciamo stare gli F16. No, M16 è anche la mitragliatrice. Lasciamo stare tutte le armi, chiamiamo tutti i fratelli che cantano e suonano delle chiese, che vanno in Afghanistan cantando celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in eterno. Che cosa farebbero gli americani con George Bush? È matto da legare. Cosa? Andiamo in Afghanistan con le chitarre, con le trombe. Andiamo in Afghanistan a cantare, andiamo contro Saddam Hussein con la Bibbia in mano. No, con le bombe. Ma era un piano pazzesco, follia. Eppure, cioè, i soldati erano indietro quelli che cantavano il Signore. E anche in questo la lode procede la vittoria. Perché quell'atto di fede, che fede che avevano, affrontando un esercito, e posso assicurarvi che gli ammoniti non avevano chitarre. No, no. Erano pronti per ammazzare gli israeliti. Non avevano trombe, non stavano lì a cantare. Erano pronti a li uccidere, ma gli israeliti per fede, il Signore ci ha promesso che Lui vincerà la battaglia. E anche per noi credenti nel Nuovo Testamento il Signore ci ha promesso tante cose, fratelli, e tante volte noi viviamo nella miseria, non entriamo nella vittoria, non entriamo nelle sue promesse perché manchiamo nel camminare per fede e riconoscere che Lui è l'Eterno. Lui, come ha detto Joseph, tu hai creato ogni cosa, tu sei il Dio dell'universo e niente è impossibile per te. E quindi in versetto 22, quando essi cominciarono a cantare e lodare, l'Eterno tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del Mont Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab insorsero contro gli abitanti del Monte Seir per voltarli allo sterminio e distruggerli. Quando ebbero annientati gli abitanti di Seir, si aiutarono a distruggersi a vicenda. Quindi il Signore ha messo la pazzia su questi nemici del popolo di Dio, che hanno cominciato a ammazzarsi a vicenda. E anche vogliamo vedere due versetti nei Salmi che sono bellissimi. Salmo 22. Quanti di voi avete letto Salmo 22 dopo domenica? Nessuno. Mark vi ha detto di leggerlo. Solo due versetti leggeremo. Salmo 22, versetto 3. Eppure tu sei il santo che dimora nelle lode di Israele. Quindi Dio dimora nelle lode del suo popolo. E noi sappiamo questo. Quanti di voi, quante volte entrate in comunità, sai giù, mamma mia, quello lavoro mi ha fatto la testa così. Non è così. Tu entri qui, cominci a lodare il Signore, la sua presenza scende nella tua vita, e tu quello del lavoro non lo ricordi più, non è così. Che tu entri nella presenza di Dio, la presenza di Dio viene in mezzo alle tue lode, perché è un atto di fede che tu fai. Signore, anche se la mia giornata veramente è stata terribile, ma io ti loderò, io ti glorificherò, perché al di fuori di come è andata la mia giornata, tu sei degno di lode. E poi un altro versetto, un po' indietro, Salmo 9. Quindi abbiamo stabilito già che Dio dimora nella lode del suo popolo. E quindi la presenza di Dio, quando noi lo lodiamo, c'è la presenza di Dio. E in Salmo 9, versetto 1 fino a 3, io ti celebrerò, Eterno, con tutto il mio cuore. Narrerò tutte le tue meraviglie. Gioirò e mi rallegrerò in te. Canterò le lodi al tuo nome, o Altissimo, poiché i miei nemici volteranno le spalle, cadono e periscono davanti a te. Nell'inglese è più bello, perché dice che cadono e periscono nella tua presenza. Quindi davanti a te, nella tua presenza. Dio dimora, la presenza di Dio dimora la lode del suo popolo, e i nostri nemici cadono e periscono nella presenza di Dio. E voi sapete che un giorno, già adesso, Satana e tutti i demoni sono sottoposti all'onnipotenza di Dio. Ma un giorno anche Satana e i demoni si inchineranno e dichiareranno: Gesù Cristo è il Signore. E quindi anche per te, magari la tua situazione, magari adesso stai bene, ma un giorno affronterai delle situazioni, perché ognuno di noi nella vita affrontiamo delle situazioni difficili. Gesù ha detto che la pioggia cade sul giusto e ingiusto, e anche su cristiani cadono delle gravi malattie, cadono delle disgrazie, cadono delle cose. La differenza fra noi e i non credenti è che noi abbiamo il Signore per attraversare quelle circostanze. Noi abbiamo il Signore che combatte per noi. Invece quelli che non conoscono il Signore sono persi. Io mi ricordo Giovanni Graziano, diversi anni fa sua mamma era in ospedale perché aveva problemi nel fegato, era tutto gonfia e stava per morire. E sua mamma, gli altri parenti lì non erano convertiti, e mi ricordo siamo andati lì in ospedale per trovarla, ma erano disperati, perché non hanno speranza, non hanno speranza nella morte, hanno terrore di morire. Ma noi no, ma noi non dovremo, se noi crediamo al nostro Dio e le sue promesse. E quindi un principio importantissimo che anche io dobbiamo non solo ascoltare, dobbiamo mettere in pratica. Anche io tante volte non mi sento, magari mi alzo, non mi sento di cantare, di lodare, ma io lo faccio per fede. E poi vedo che la mia situazione cambia, il mio modo di ragionare. Come hai detto, tante volte veniamo alla chiesa, stiamo ragionando in un certo modo, stiamo vedendo le cose con un certo occhio, cominciamo ad adorare il Signore. e tutto cambia, perché vediamo nella luce dell'eternità le cose. Ma veramente questa cosa non è così importante. Veramente questa cosa passerà, è una cosa passeggera. Io c'ho il Signore, io sono un figlio di Dio, c'ho la vita eterna, gloria a Dio. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio di Paolo e Sila, questo esempio di fede. E vogliamo chiederti, Signore, questa sera che ci aiuti di metterla in pratica, Signore. Di non vivere, di non essere delle persone guidate a destra e a sinistra della nostra emozione, Padre. Quando ci sentiamo bene, vogliamo lodarti, quando ci sentiamo male, Signore, non alziamo mani santi a te. Ma vogliamo essere un popolo guidato dalla tua parola, Signore. Come ha scritto Davide qui, vogliamo lodarti con tutto il nostro cuore, anche quando non lo sentiamo. E ti chiediamo di aiutarci, Signore, di mettere in pratica questo, Padre, che come Paolo e Sili, altri prigionieri, Signore, in questo mondo, perché quelli non convertiti sono prigionieri ancora di Satana, gli altri prigionieri possono sentire le nostre lode e possono convertirsi a te. E ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che tu fai per noi, per le tue grandi promesse, Signore. Aiutaci di appropriarle per la nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro amico, benvenuto all'ascolto di questa rubrica radiofonica settimanale. Ti saluto e ti invito a rimanere in ascolto di alcune riflessioni che voglio condividere con te sul nome eterno dato a Cristo.

Dio si è rivelato in diversi modi e lo ha fatto anche attraverso nomi diversi. Tre sono quelli principali attraverso i quali si è rivelato nell'Antico Testamento: Dio, Eterno e Signore. Ci chiediamo se questi nomi si riferiscono anche a Cristo e si applichino anche a Lui, e quindi ne costituiscono una prova della sua deità. Perché se essi si riferiscono anche a Cristo, costituiscono una prova schiacciante della sua deità. In una precedente rubrica ci siamo occupati del significato del nome Dio e abbiamo visto come in tutta la Bibbia si riferisca a Cristo, l'eterno Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità. Mentre il nome Dio è il nome generale della deità, Eterno è il nome proprio, il nome particolare della sua rivelazione all'uomo e della sua relazione con l'uomo. È il nome del patto che Dio ha stipulato con l'uomo. Mi spiego cosa voglio intendere con questo. Nel capitolo primo della Genesi, Dio, quando parla della creazione, quando dice che ha creato i cieli e la terra e l'uomo, si rivela appunto come Dio. Quello è il suo nome, nome dunque generale della deità o della divinità. Quando però nel capitolo 2 è parlato della creazione dell'uomo in un modo più dettagliato, cioè mentre è fatto un accenno già nel capitolo primo, nel capitolo 2 invece ci sono tutti i dettagli di come Dio ha creato l'uomo. Infatti la scrittura dice che li creò maschio e femmina, dunque uomo maschio e donna. Allora, dicevo, viene usato, oltre al nome Dio, anche il nome Eterno, che è il nome proprio di Dio. È il nome particolare, allora, della sua rivelazione all'uomo, della sua relazione con l'uomo. Come ho detto, è il nome del patto, il nome del patto che Dio fa con l'uomo, e poi dei vari patti che Dio ha stipulato anche con diversi uomini, in modo specifico poi, in un secondo momento, con il suo popolo, il popolo dell'Antico Testamento, cioè il popolo di Israele. Il nome Eterno rivela tutto il suo carattere. Infatti si legge nel libro del profeta Isaia: «Io sono l'Eterno, tale è il mio nome».

Nei passi dell'Antico Testamento e nei paralleli del Nuovo Testamento di cui vedremo, faremo qualche esempio infatti, e si può notare come l'Eterno o Yahweh o Jehovah è Cristo. Pertanto non c'è nessuna prova maggiore della sua deità, della deità di Cristo. Vediamo alcuni di questi esempi. Il profeta Isaia ebbe una visione del Signore seduto sopra un trono, e poi vide dei serafini che gridavano l'uno all'altro dicendo: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti». Ora poi prosegue la sua descrizione più avanti, dicendo diverse altre cose, e parte di questo brano è riportato dall'Apostolo Giovanni, dall'Evangelista Giovanni. L'Apostolo Giovanni, nel suo omonimo Vangelo, parla proprio di questo brano di Isaia e dice ad un certo punto, riferendosi a Cristo: «Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di Lui e di Lui parlò». Significa che Isaia associava la gloria dell'Eterno a Cristo. Allora questa è una prova della deità di Cristo, perché il nome Eterno è applicato a Lui, naturalmente lo è anche applicato al Padre e allo Spirito Santo. Vediamo degli altri esempi, sempre tratti dall'Antico Testamento, nel libro del profeta Isaia. È detto del Signore: «Io, l'Eterno, che sono il primo e che sarò con gli ultimi sempre lo stesso. Io sono primo, sono l'ultimo, e fuori di me non v'è Dio». La terza citazione dice: «Io sono colui che è, io sono il primo e sono pure l'ultimo». Ora, queste stesse parole sono riferite al Signore Gesù Cristo nel libro dell'Apocalisse, dove leggiamo proprio la rivelazione di Gesù Cristo ed è detto: «Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente». E ancora: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine». Quelle che abbiamo letto nel libro del profeta Isaia sono alcune delle espressioni più forti dell'Eterno rispetto a se stesso nell'Antico Testamento. Età passate e future sono incluse in questa proclamazione. E abbiamo visto allora che queste espressioni si riferiscono a Cristo, come l'Eterno nel Nuovo Testamento. Come primo non significa che Cristo abbia avuto un inizio, e nemmeno come ultimo, come fine, non vuol dire che lui avrà una fine, ma queste parole vogliono dire che egli è il principio ed il creatore di tutte le cose, e come ultimo che egli chiuderà il ciclo storico della creazione presente e presiederà gli eventi finali per poi dar adito alla creazione di nuovi cieli e di nuova terra. Un altro esempio del nome Eterno nell'Antico Testamento e che si riferisce a Cristo nel Nuovo Testamento. In un salmo si legge: «Tu sei salito in alto, hai portato in cattività dei prigioni, hai preso doni dagli uomini, anche dai ribelli per far quivi la tua dimora, o Eterno Iddio». Allora, qui è parlato appunto dell'Eterno, e questa citazione si riferisce a Cristo nel Nuovo Testamento, perché si legge nell'Epistola agli Efesini che quando l'Apostolo Paolo parla dei doni che lo Spirito Santo dà alla Chiesa, cioè ai credenti, alla comunità, dice che a ciascuno dei credenti la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo. Ora, subito dopo la menzione del nome Cristo, del titolo Cristo, egli parla, riprende la citazione dell'Antico Testamento tratta dal Libro dei Salmi e parla proprio di quanto abbiamo appena letto. Ciò significa che le parole del Salmo si riferiscono a Cristo, e nelle parole del Salmo troviamo la parola Eterno. Un altro esempio, sempre nel libro dei Salmi. Nel Salmo 102 è detto: «Ma tu, Eterno, dimori in perpetuo, e la tua memoria dura per ogni età». Ora, queste stesse parole sono riprese nell'Epistola agli Ebrei, dunque nel Nuovo Testamento, e si riferiscono proprio al Signore Gesù Cristo. Nel primo capitolo di questa epistola è chiaro che è parlato di Lui,
perché ad un certo punto è detto che Dio, dopo aver parlato in molte maniere, molte volte, ultimamente in una maniera definitiva, ha parlato a noi mediante il suo figliuolo. E dopo c'è tutta una spiegazione molto bella della persona e dell'opera di Cristo. E ad un certo punto la citazione del Salmo è riferita e applicata a Cristo ed è detto: Tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. E poi la citazione prosegue. Allora, anche qui troviamo che nell'Antico Testamento è parlato dell'Eterno e nel Nuovo Testamento ci si riferisce, prendendo proprio quelle testuali parole, al Signore Gesù Cristo. Ci siamo chiesti all'inizio di questo programma se il nome Eterno si riferiva a Cristo. In tutti i testi biblici citati dell'Antico Testamento, con i loro paralleli nel Nuovo, è evidenziata inequivocabilmente questa verità. Gesù Cristo è Dio, è l'Eterno, l'Io Sono, o Yahweh, o Jehova. Pertanto non c'è nessuna prova maggiore della sua Deità. E a questo punto, visto che il tempo a mia disposizione sta per terminare, vorrei chiederti: che cosa significa per te questa importantissima verità? Vedi, nel corso dei secoli molti hanno negato la sua Deità o lo hanno considerato in qualche modo inferiore a Dio, e purtroppo ancora oggi ci sono molti che la pensano così. La Bibbia però afferma categoricamente che Gesù Cristo è Dio, è l'Eterno. E tu, che ne pensi di questa verità? Chi è Gesù per te? Voglio proprio sperare che tu possa dire: Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre, ed Egli è il mio personale Salvatore.

Mi rendo conto di non aver che sfiorato i bordi di un oceano nell'affrontare questo argomento così importante e prezioso per la nostra vita. Quindi, se vuoi conoscere più a fondo questo argomento, potrai scriverci. Noi siamo molto lieti di poterti rispondere personalmente. Così, anche se avrai delle domande, potrai scriverci liberamente. È giunto il momento di salutarti, ma ti do appuntamento, Dio piacendo, alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: a Tu per Tu con la Bibbia, un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Cari amiche e cari amici, siamo lieti di passare un po' di tempo con voi e di augurarvi buon ascolto, invitandovi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Sembra che gli uomini non desiderino altro che la pace. Questo è il bene maggiore da rincorrere. E dopo tutto, come non essere d'accordo? C'è però un ma. Si vuole la pace, ma a modo nostro. La Bibbia ci dice chiaramente che Cristo è il principe della pace e che egli stesso nel corso dell'ultima sera passata con i suoi discepoli ha detto: «Io vi do pace». Ancora l'apostolo Paolo scrive: «Il Signore della pace vi dia pace», egli stesso. Noi possiamo darci da fare con marce e dimostrazioni. Gli uomini politici possono stipulare patti e alleanze, ma si tratterà sempre di imitazioni della pace, di qualcosa di passeggero e esteriore. Dobbiamo ammettere che Dio ha ragione, che noi non possiamo raggiungere la pace senza di Lui, perché in noi, nel nostro essere, c'è la guerra. La ricerca e l'anelito verso una pace sociale o politica rischia di diventare una forma di fuga in avanti per non riconoscere i nostri problemi personali, familiari e di lavoro. Dio va alle radici del problema. Il peccato dentro di noi è la causa di ogni tipo di guerra e solo Lui può risolvere questa situazione e darci veramente pace. Non volete riflettere su quello che la Bibbia ci dice a questo riguardo? Forse non avete mai preso in considerazione la rivelazione di Dio, o forse l'avete fatto a un livello teorico e non siete stati capaci di calarla nella vostra vita. Volete ascoltare questi programmi e, se lo desiderate, scriverci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Si racconta di un carpentiere che aveva l'abitudine di lasciare quella che chiamava una scala rassicurante nella casa dove non era riuscito a finire il lavoro. Dato che si lasciava dietro qualcosa che gli era necessario, i clienti erano sicuri che sarebbe tornato. I discepoli del Signore Gesù si spaventarono e preoccuparono quando seppero che gli stava per lasciarli, ma il Signore promise che non li avrebbe lasciati senza conforto e aiuto. Dopo che ebbe lasciato questa terra, mandò lo Spirito Santo perché abitasse in ogni credente. Non soltanto lo Spirito ci incoraggia e conforta, ma ci rassicura anche del fatto che il Signore Gesù ritornerà. Ma il conforto che riceviamo non deve essere di beneficio solo per noi. Il versetto che abbiamo letto prima ci ricorda la responsabilità che abbiamo di partecipare agli altri il conforto che Dio ha dato a noi.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Abbiamo detto nel nostro precedente programma che quando leggiamo e riflettiamo su un libro della Bibbia dobbiamo sempre chiederci: che cosa mi insegna questo libro su Gesù Cristo? Ecco alcune delle risposte che ci si possono presentare. Nel libro della Genesi troviamo Adamo, che è il tipo di colui che deve venire. La progenie della donna sarà Cristo, che schiaccia la testa del serpente. Il sangue di Abele, il giusto, è paragonato a quello della croce. Melchisedec, simile al figliuolo di Dio. Isacco, il figlio diletto, offerto in sacrificio, nello stesso luogo dove morirà l'unigenito figlio. Giuseppe diventa il salvatore dei fratelli che lo volevano uccidere. Lo Scilo, il sovrano discendente dalla tribù di Giuda. Nell'Esodo troviamo l'agnello pasquale, la manna, pane miracoloso disceso dal cielo, la roccia percossa che era Cristo.
1: Nel libro del Levitico troviamo i sacrifici di sangue, immagine della croce. Aaronne, tipo di Cristo, nostro sommo sacerdote. Il velo, simbolo della carne di Gesù lacerata sul Calvario. Nel libro dei Numeri troviamo la verga di Aaronne, parabola della risurrezione di Gesù. La giovenca rossa, altra immagine o prototipo del sacrificio purificatore. Il serpente di rame, che rappresenta Gesù sulla croce. Se poi passiamo ai Salmi, vediamo che il ritratto del Messia si completa sempre di più. Salmo 2, il Signore ed il suo unto. Salmo 8, il figlio dell'uomo ed il suo abbassamento. Salmo 16, il santo liberato dal soggiorno dei morti. Salmo 22, le sofferenze della croce. Salmo 69, gli insulti, il fiele, l'aceto. Salmo 72, il re della pace. Salmo 110, il Signore glorificato.
0: Fra i profeti, Isaia viene chiamato l'evangelista dell'Antico Testamento e in effetti egli ci presenta nel capitolo 7 l'Emanuele, nato da una vera.

0: eterno. E in Isaia 53 abbiamo l'uomo di dolore, in Isaia 61 l'unto di Dio, il liberatore, e infine in Isaia 63 il giudice. Citiamo infine le predizioni di Zaccaria con la sua straordinaria precisione. Zaccaria 3, l'angelo dell'Eterno, l'avvocato. In Zaccaria 3 ancora la pietra principale. In Zaccaria 6 il germoglio dell'Eterno, sacerdote e re insieme. Nel capitolo 9 l'umile re montato su di un asino. Nel capitolo 11 il pastore venduto per 30 pezzi d'argento. Nel capitolo 12 colui che essi hanno trafitto. Nel capitolo 13 il pastore colpito per le pecore. Nel capitolo 14 il Signore trionfante. Inutile dire che Gesù Cristo riempie di sé tutto il Nuovo Testamento. Gli Evangeli raccontano la sua vita, la sua morte e risurrezione. Gli Atti presentano il Cristo vivente che crea la Chiesa per mezzo del suo Spirito. Le Epistole realizzano la promessa di Giovanni 16, 13 a 14. Il Consolatore non parla di se stesso, ma spiega Cristo e lo glorifica. L'Apocalisse è la rivelazione totale e definitiva del Signore.
1: Da dove sarebbe dovuta provenire, attraverso tutta la Bibbia, una tale unità di visione, di struttura, di messaggio e di dottrina, nonostante i secoli e i numerosi strumenti necessari per la sua redazione? C'è una sola risposta a questa domanda. In realtà la Scrittura non ha che un unico autore, lo Spirito Santo. Per lui la rivelazione è una, poiché parla sempre del solo e vero Dio. Non c'è che una salvezza annunziata, operata, realizzata per mezzo di un unico Salvatore. La natura umana è la stessa in tutte le epoche. Le sue necessità, le sue debolezze e le sue possibilità esigono sempre gli stessi interventi divini. Per il Dio eterno ed onnisciente, il tempo è uno, piuttosto l'eternità è sempre presente, dalla prima all'ultima pagina della Scrittura. Infine, la verità stessa è una e non può essere contraddittoria. L'ascoltatore che non ha molta dimestichezza con la Bibbia resterà colpito a prima vista dalla sua varietà. Quando però avrà afferrato qualcuno dei fili conduttori e si sarà reso conto della solida struttura della rivelazione, resterà meravigliato della sua profonda unità, adorerà il Signore sovrano della creazione, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Signore di Mosè e dei profeti, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, posto al centro dei due testamenti, unificandoli ed autenticandoli, il Dio dell'incarnazione predicata dagli apostoli, il Re dei Re e il Signore dei Signori, colui che era, che è e che verrà. Nella sua unità la Scrittura porta il marchio di colui che l'ha completamente ispirata.
2: Perdonami se cerco sempre il mio volere invece del tuo e se mi vanto delle mie buone azioni. Dammi un cuore di servitore, aiutami a praticare l'umiltà. Amen.
3: Come abbiamo appena ascoltato dall'Epistola ai Filippesi, prima di ricevere un nome che è al di sopra di ogni altro nome, Gesù ha dovuto necessariamente umiliare se stesso, prendere la forma di servo, divenendo simile agli uomini e diventare ubbidiente.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo.

programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

0: pomeriggio e bentrovati ancora una volta a tutti voi amici e anche fratelli e sorelle che state ascoltando questa trasmissione in diretta Dialogando sulla Parola. Un saluto da me, Michele, anche Eliseo. Anche oggi siamo nello studio di Radio Logos di Foggia e quindi anticipo tutti gli amici, anche fratelli e sorelle in ascolto, che per chiamare oggi qui e parlare con noi dovete comporre questo numero 0881 70 99 18. Non chiamate al numero di Radio Evangelo Piemonte perché non risponde nessuno. Purtroppo abbiamo la sigla di questa trasmissione e la mandiamo in onda. Un saluto ancora a tutti voi e ringraziamo il Signore perché possiamo essere qui anche oggi, qui dico a Foggia. Oggi fa caldissimo, si parla di 42-43 gradi e non so in altre parti da dove state ascoltando voi. Comunque siamo arrivati qua e abbiamo pregato perché questo tempo risultasse veramente in benedizioni per molti di voi. Spero che siate anche in tanti all'ascolto. Do solo il titolo dell'argomento di oggi, poi lascio il microfono anche a Eliseo per un saluto e la presentazione di questo programma. Allora, oggi parleremo della necessità di ravvedersi e credere all'Evangelo. Ripeto, la necessità di ravvedersi e credere all'Evangelo.
1: Sì, saluto anch'io, una buona serata a tutti per questo, penso, ultimo appuntamento con Michele qui dal venerdì, perché poi venerdì prossimo Michele a quanto pare trasmetterà da Torino. Quindi ricordo anch'io quello che ha detto Michele, il numero telefonico quest'oggi è 0881 70 99 18, quindi dovete comporre il numero di Foggia perché siamo appunto in diretta dagli studi di Radio Logos di Foggia oggi. Ringrazio anche Willy da Torino perché ci sta mandando lì sulla zona di Torino, e quindi ringrazio veramente di cuore Willy per il suo servizio anche che compie ogni settimana per noi, mettendoci appunto in onda su Torino. Ci sono appunto delle difficoltà lì su Torino, l'FM non va tanto bene, speriamo che si risolvano questi problemi sulla modulazione di frequenza, però approfitto per ricordarvi che il DAB dovrebbe funzionare abbastanza bene a Torino e in tutto il Piemonte. È un po', diciamo, sta un po' meglio il DAB del Piemonte rispetto al DAB della Puglia. A Foggia ancora non è molto sviluppato, tranne un po' il Salento dove stanno attivando anche nuovi ripetitori, attendiamo quelli di Foggia, della zona dell'area nord appunto della zona di Foggia. Per quanto riguarda allora Torino, dicevo, potete benissimo ascoltare in DAB oltre che in internet, quindi in streaming audio, dove si sente altrettanto bene. Basta che andate sul sito di Radio Evangelo Piemonte, giusto Michele? Radio Evangelo Piemonte. E non ho il streaming normale, quindi Radio Evangelo Piemonte per lo streaming normale dal vostro smartphone, dal vostro telefonino, tablet, insomma anche Alexa, basta che mi dite Radio Evangelo Piemonte, mi collegherà immediatamente e quindi potete ascoltare in streaming che si sente bene, oppure anche in DAB. Il DAB è una funzione nuova che troverete in tutti gli apparati audio, nelle macchine ormai da 8 anni, 10 anni, insomma, molte macchine già sono provviste del DAB. Per quanto riguarda il Piemonte dovete ricercare i canali 8C e 9C. 8C per la zona di Torino, Asti, Cuneo, cioè la parte sud del Piemonte, 9C per quanto riguarda invece se vi trovate nella parte nord del Piemonte, quindi Novara, Vercelli, Biella e Alessandria e Verbania. Quindi in queste zone dove vi troverete i canali 8C o 9C e quindi mettete radio, com'è Michele? Radio? Sul DAB?
0: Evangelo
1: aspetta,
0: Piemonte.
1: Ecco.
0: Evangelo Piemonte.
1: Allora, dovete ricercare Evangelo Piemonte. Quindi, anziché l'FM, che ormai sta andando un po' in disuso, l'FM, lo Stato penso e spero che lo chiudano subito, e quindi si svilupperà notevolmente il DAB. Quindi dovete andare sul, per quanto riguarda il Piemonte, 8C e 9C. Per quanto riguarda la Puglia, invece, i canali 5A e 5B. 5A per quanto riguarda l'area nord della Puglia, 5B per quanto riguarda l'area sud della Puglia. Beh, penso di avervi detto un po' tutto. Quindi ora mandiamo un motivo, vi ricordo ancora il numero telefonico, ricordo che siamo, per chi si fosse solo messo in ascolto, stiamo trasmettendo da Foggia, Michele oggi è l'ultima serata che farà qui a Foggia, l'ultimo venerdì, poi dopo riprenderà le trasmissioni da Torino. Quindi per quanto riguarda questa sera, mi raccomando, telefonateci, aspettiamo le vostre telefonate, il numero è 0881 70 99 18. Ve lo ripeto, magari ve lo scrivete così ci chiamerete, 0881 70 99 18. Bene, ora ascoltiamo il motivo che non ascoltiamo tanto, dai Continentals Italiani, Le sue promesse sono verità, e poi lasceremo la parola a Michele per lo studio.

0: sono verità. E questa è la via.
1: Bene, riprendo il microfono. Ricordo che per parlare con noi oggi dovete comporre questo numero di telefono: 0881 70 99 18. Per gli ascoltatori di Radio Logos, dopo le ore 19:30 potranno seguire lo sviluppo di questo argomento. Da dove ricominciamo? Quattro parole per ripartire dopo un tempo. Il predicatore è Guido Moretti, scusate. Il predicatore è il fratello di Paolo, Guido Moretti. Quindi, ripeto, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 l'argomento sviluppato sarà: da dove ricominciamo? Quattro parole per ripartire dopo un tempo. Predicatore Guido Moretti. Allora, l'argomento di oggi non è nuovo, però ci porta a una grande riflessione. Riflessione che vale per tutti, credenti e non credenti. Il titolo è La necessità di ravvedersi e credere all'Evangelo. Un primo testo biblico che leggeremo insieme è questo, Evangelo di Marco, capitolo 1, i versetti 14 e 15. Evangelo di Marco, capitolo 1, i versetti 14 e 15. Qui ci troviamo proprio all'inizio del ministero del Signore Gesù Cristo. Il versetto 14 dice: dopo che Giovanni, e il riferimento è a Giovanni Battista, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Faccio una parentesi. Io adopero spesso la parola Evangelo e quando dico Vangelo è la stessa cosa. La parola Vangelo o Evangelo deriva dal greco e quindi la parola originaria greco è Evangelium e quindi dovrei dire sempre Evangelo, quindi Evangelo o Vangelo è la stessa cosa. Chiuso la parentesi. In tanti anni di trasmissioni radio in diretta, grazie al Signore, ho avuto modo di predicare il Vangelo e spiegare soprattutto cos'è il Vangelo e perché oggi nell'era della grazia, oggi abbiamo tra le nostre mani quello che si chiama Vangelo o i quattro Evangeli. Tutto parte dal fatto che la Bibbia dice che tutti hanno peccato e questo significa che tutte le creature di Dio hanno manifestato e manifestano questo stato di incredulità verso Dio. Quindi la Bibbia dice tutti hanno peccato e questo significa che hanno peccato contro Dio, contro quel Dio che non è un essere qualunque, ma quel Dio creatore che è anche il Dio giusto e santo. E proprio a causa di questo peccato, che la Bibbia stessa definisce la violazione o la trasgressione della legge di Dio, proprio a causa di questo peccato l'uomo e la donna si trovano sotto la condanna della legge di Dio. E l'uomo e la donna, quindi le creature di Dio, sperimentano anche che con le proprie forze non sono in grado di venire fuori da questa condizione di separazione da Dio, che la Bibbia chiama anche alienazione da Dio, cioè estranei a tutto ciò che Dio ha manifestato e vuole manifestare verso le sue creature. E questa è la situazione oggi delle persone che non vivono un rapporto, non vivono una relazione con Dio. Dio è diventato uomo, leggiamo nella Bibbia, nella persona del suo figlio Gesù Cristo, che Dio stesso ha mandato in questo mondo. Dio è diventato uomo in Gesù Cristo, il quale ha vissuto la vita perfetta, la vita di perfetta ubbidienza che nessuno di noi avrebbe mai potuto vivere. Sulla croce del Calvario, Gesù Cristo ha preso su di sé il nostro peccato, e dobbiamo dire ancora un'altra cosa perché questo fa parte del Vangelo: Gesù Cristo ha preso su di sé il nostro peccato e anche la giusta ira di Dio che sarebbe dovuta cadere contro di noi, e questo per l'eternità. Ma leggiamo che questa giusta ira cadde sul suo figlio, il quale ha sofferto al posto nostro l'ira di Dio ed è morto per noi. Con la sua sofferenza e con la sua morte ha soddisfatto così le giuste richieste della legge di Dio che era contro di noi, ed è la legge di Dio che ci accusava in modo tale che Dio oggi può perdonare gli ingiusti, gli empi, i peccatori che si ravvedono. Può perdonare gli ingiusti, gli empi, i peccatori, pur continuando Dio stesso a onorare la sua santità e a mantenere la propria giustizia. Sto dicendo questo, che l'Evangelo ci dice che l'uomo che si pente e si ravvede, che riconosce il proprio peccato e chiede perdono a Dio, sulla base dell'opera di Gesù Cristo viene giustificato, cioè viene dichiarato giusto nonostante il proprio peccato che lo separava da Dio. E questo avviene perché il peccato che proprio per la giustizia di Dio esige una condanna a causa della colpa, il peccato che viene espiato da Gesù Cristo ci permette di esserci imputata la giustizia di Dio sopra il peccatore che si ravvede. E questo è questo l'Evangelo. Quindi ho detto che l'Evangelo è stato predicato, lo abbiamo predicato, lo predichiamo da tanti anni per radio, ma è importante partire sempre da questa base, che tutti hanno peccato. C'è l'universalità del peccato, ma c'è anche l'universalità della grazia di Dio che ha efficacia, cioè Gesù Cristo è morto per tutti, ma la giustizia e la grazia viene messa in opera solo per le persone che si rendono conto del proprio peccato e si ravvedono davanti a Dio. Quando ci troviamo specialmente di fronte alle parole del versetto 15 di Marco 1, che dice così, lo rileggo: il tempo è compiuto, diceva Gesù all'inizio del suo ministero, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Allora, la prima cosa che tutte le persone devono sapere oggi nel mondo, qualunque sia la cultura, qualunque sia la razza, la lingua, devono sapere che c'è una necessità. Le parole di Gesù mettono tutte le persone, quindi mette l'umanità di fronte a questa grande necessità di ravvedersi e credere all'Evangelo. E se leggiamo con attenzione il contesto del versetto che ho letto già due volte, ci troviamo di fronte anche ad una urgenza, quindi necessità e urgenza. Il tempo è compiuto, il tempo è giunto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il tempo è giunto per tutte le persone, affinché tutte rispondano all'Evangelo. C'è una grande urgenza in tutto questo, e questa urgenza diventa ancora maggiore quando realizziamo che il domani non ci appartiene. La realtà della vita, amici in ascolto, è che oggi siamo in vita e tra qualche minuto, un'ora, entro la mezzanotte, entro domani, potremmo non esserci più. Ed è questa l'urgenza, è questa la necessità. Il tempo è giunto, il tempo è vicino. Quindi c'è una grande urgenza per tutte le persone, perché il domani non ci appartiene. Questo significa che ogni persona che vive oggi sul pianeta Terra, in qualunque momento, potrebbe trovarsi immediatamente nell'eternità. E Gesù, con le sue parole, ripeto, all'inizio del ministero, voleva dire proprio questo. Per il fatto che è arrivato il tempo in cui io mi trovo qui su questa terra, mandato da Dio Padre, adesso il regno che Dio vuole stabilire è alla portata di tutti, è alla portata, diciamo, di un ravvedimento, del riconoscere la necessità di avvicinarci a Dio, il nostro Creatore, e riconciliarci con Lui. Questo significa che il tempo è compiuto e il tempo è giunto e il regno di Dio è vicino. O che le persone possano comprendere questa realtà, perché se non la comprendono e non si ravvedono, purtroppo, e questo non è il mio pensiero, dico purtroppo, saranno separate eternamente da quel Dio che li ha create con lo scopo di averle per sempre con Lui, per sé e nell'eternità. Per fare che cosa? Per realizzare lo scopo per cui sono state create, realizzare la maestà di Dio, la bellezza di Dio, la grandezza di Dio nel creare le cose belle, perché il suo nome venisse glorificato per sempre su tutta la terra. Mi fermo qui, rimanete in ascolto, saremo qui fino alle ore 19:30 e quando lo desiderate potete telefonate. Allora, numero telefonico 0881 70 99 18, annotatevi almeno per oggi questo numero. Michele poi venerdì prossimo sarà a Torino, quindi dovete comporre il numero di Torino. Ripeto il numero di Foggia: 0881 70 99 18. Ora mandiamo un motivo, anche questo è un vecchio motivo del gruppo di tanti anni fa, Controcorrente. Il motivo si intitola Inno.

0: Allora, sono le ore 17:31 minuti, riprendiamo il nostro discorso. La necessità di ravvedersi e credere all'Evangelo. Dico prima questo, prima di andare avanti, i principali istituti di statistica demografica e di ricerca missionaria nel mondo indicano una popolazione di circa 2,5 miliardi di persone appartenenti a gruppi considerati non raggiunti dall'Evangelo, che non hanno mai avuto un accesso reale al Vangelo. Questo avviene soprattutto nell'area dell'Africa del Nord e in alcuni paesi dell'Asia, dove ci sono gruppi etnici e linguistici non raggiunti con percentuale più alta. Il riferimento è all'India, per esempio, poi seguita dal Pakistan e una grande parte della Cina e del Bangladesh, dove le religioni prevalenti in queste comunità, lo sappiamo anche bene, sono l'Islam, l'induismo e il buddismo. Allora, circa 2 miliardi e mezzo di persone su 8 miliardi di popolazione mondiale in questo paese non hanno ascoltato l'Evangelo. Dico questo perché conosco tantissime persone che lo hanno ascoltato l'Evangelo e tante altre che non lo vogliono ascoltare, ma ripeto, tante lo hanno ascoltato e forse anche c'è qualche ascoltatore che lo ha ascoltato e non ha ancora creduto. Mi devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e la mettiamo in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, sei Renata, è vero, me l'ha detto Eliseo.
1: Sì.
0: Tutto bene?
1: Sì.
0: Va bene, stavi ascoltando, anche oggi vuoi fare una domanda, cosa vuoi dire? Intanto grazie che hai chiamato. Cosa vuoi dire, Renata?
1: Prego. Allora, oggi volevo fare una domanda. Io mi sono sempre chiesta perché quando Gesù guariva qualcuno o faceva dei miracoli, Gesù certe volte diceva di non dirlo a nessuno, ma io mi chiedo perché le persone andavano e dicevano lo stesso.
0: Ho capito. È una domanda abbastanza interessante. C'è da dire una cosa, infatti avevo in programma tra un'oretta di dire qualcosa a riguardo. All'inizio del ministero del Signore Gesù Cristo, praticamente quello di cui stiamo parlando adesso, Gesù aveva detto di ravvedersi e credere all'Evangelo. Questo viene chiamato il Vangelo del regno di Dio. Se noi andiamo a leggere, per esempio, nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinti, leggiamo che lì l'Evangelo ha come base la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Quindi Gesù stava dicendo di ravvedersi e credere all'Evangelo, ma l'Evangelo che abbiamo noi oggi, quello che sto predicando io oggi, non c'era ancora. E giustamente Gesù era all'inizio del suo ministero e soprattutto per far comprendere questo soprattutto ai giudei, perché loro si aspettavano una liberazione non di tipo spirituale, ma una liberazione dal dominio dei romani, e quindi non vedevano Gesù come quel re che potesse liberarli. E quindi cosa ha fatto Gesù? Ha iniziato a predicare e, come dici tu, ha iniziato a fare anche dei miracoli. E poi ha lasciato le basi perché si espandesse l'Evangelo. In che modo? Riconoscendo Gesù Cristo come Messia, soprattutto per il popolo di Israele, mandato da Dio. Ma questo per una liberazione spirituale, non tanto politica. Ora, se leggiamo, per esempio, prendo la mia Bibbia, un attimo. Se leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, capitolo 20, deve essere il versetto 30, Giovanni capitolo 20, versetto 30, l'Evangelista Giovanni riporta solamente sette miracoli che Gesù Cristo ha fatto. Però lo stesso Evangelista dice al versetto 30, capitolo 20, dice: ora Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi. E qui mi fermo un attimo, devo spiegare perché non parla di veri miracoli, chi parla di segni miracolosi. Questo significa che i miracoli che faceva Gesù avevano un significato che andava al di là, della manifestazione di potenza nel guarire una persona cieca, storpia, indemoniata. Quindi qui parla ora Gesù, ed è giusta questa traduzione dal greco, che non parla di miracoli veri e propri, cioè parla di miracoli ma li presenta come segni miracolosi. Poi, quando hai tempo, ti vai a leggere questo versetto, Giovanni capitolo 20 versetto 30. Ora Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi, poi dice, che non sono scritti in questo libro. E il versetto 31 dice: ma questi segni che l'Evangelista Giovanni riporta sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, cioè crediate che Gesù è il Messia mandato da Dio, crediate che Gesù è il Figlio di Dio, cioè crediate alla divinità di Gesù Cristo. Ne abbiamo parlato tanto per due mesi, mesi scorsi, la divinità di Gesù Cristo. Quindi questi segni miracolosi riportati, e ripeto, nell'Evangelo di Giovanni ce ne sono sette, sono stati scritti, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Oggi devo dire questo, Renata, e lo dico anche a tutti gli ascoltatori: molte persone vogliono tanto da Dio, vogliono tanto da Gesù Cristo, però non vogliono ravvedersi. E sapete, se hanno bisogno di un miracolo o di un aiuto, gridano al Signore. Oppure iniziano a dire: pregate, pregate, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di quest'altro. Io dico gloria a Dio che il Signore è buono, e il Signore può fare tante cose, ma la cosa più importante, la cosa più importante oggi è che si riconosca e si accetti che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, cioè che Dio lo ha mandato nella sua deità, divinità. E questo significa che la sua morte sulla croce e il fatto che ha preso i nostri peccati, li ha portati nel suo corpo sulla croce, questo significa che la morte del Signore Gesù Cristo ha un grande valore. Ed ha un grande valore perché Gesù Cristo è morto sia come uomo e sia come Dio stesso sulla croce. e qualcuno dire: ma come Dio può morire? E sì, Dio, Gesù Cristo è venuto in forma di Dio qui su questa terra. E se non fosse stato nella divinità, la morte del Signore Gesù Cristo sarebbe stata la morte di un martire qualsiasi. E io dico spesso che tante persone, dal punto di vista fisico, hanno sofferto più del Signore Gesù Cristo. Quando pensiamo delle persone che sono state bruciate viva, vive. Ci sono dei credenti, dico questo, nell'area, quelli che si sono convertiti specialmente dall'Islam. Io ho delle testimonianze di missionari che ho conosciuto personalmente, che quando i figli di queste persone si sono convertiti, cara Renata, li hanno sepolti vivi, hanno fatto un fosso, l'hanno buttati dentro e hanno buttato la terra sopra. Molti sono stati martirizzati, hanno agonizzato, sono stati trucidati perché tenevano alta la testimonianza del Signore. Ora sulla croce è vero che Gesù Cristo è morto come uomo, ma è morto per prendere i nostri peccati, e questo significa che ha preso su di sé l'ira di Dio a causa del peccato mio, a causa del peccato di tutte le persone. Ed è questo l'Evangelo, è questo che hai fatto una buona domanda, mi ha dato possibilità di spiegare. Non so se sono stato chiaro, Renata.
1: Sì.
0: E quindi dobbiamo comprendere e dire alle persone: Gesù Cristo è morto anche per te. È quello che dobbiamo dire: Gesù Cristo è morto per me. Io lo dico a tante persone: Gesù Cristo è morto per me. Ma dire anche agli altri: Gesù Cristo è morto anche per te, tu ti devi ravvedere, perché se non ti ravvedi, la morte del Signore Gesù Cristo è come non fosse avvenuta. Ma quelli che vogliono credere devono iniziare col dire: Signore, perdona i miei peccati. Poi il Signore può anche guarire la gamba, il braccio, può fare tante cose e può anche manifestare la sua benignità in tanti modi. Qualunque cosa il Signore fa, noi l'accettiamo dalla sua mano, perché sappiamo che il Signore è buono. Grazie Renata, volevi dire qualche altra cosa?
1: No, volevo solo ringraziare
0: te.
1: Volevo salutare sia Radio Piemonte che Radio Logos.
2: Quanti anni hai, Renata? Michele lo ha detto, però lo ripeti tu?
1: Finalmente adesso ne ho
2: 11. 11, ah.
0: Dio ti benedica tanto con la tua mamma Dora, anche nella tua famiglia. E sai che ormai ti conoscono, anche quando sono a Torino. E molti pregano anche per te, per la tua mamma. Grazie comunque che telefoni sempre.
2: Di che mese sei, Renata? Renata, di che mese sei? Perché io ho una nipotina anche di 11 anni.
1: Io sono di agosto.
0: Agosto, no? Fatto adesso.
2: Aprile invece la mia nipotina, che si chiama Caris. Tu abiti a Rimini?
1: No, a Pesaro.
0: A Pesaro.
2: A Pesaro, sì. Comunque c'è sempre il mare lì. Vai al mare?
1: Sì.
2: Ok, dai, ora fa caldo a Rimini, vai la mattina al mare. Va bene, ci sentiamo Renata, grazie.
1: Grazie,
2: ciao.
1: A voi.
2: Ciao, saluta la mamma.
0: Ciao,
2: anche.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Sì.
2: Allora mettiamo un altro motivo, chiudiamo allora Renata. Grazie Renata per averci chiamato. E allora, mentre facciamo una pausa anche di questo studio che sta tenendo Michele, dalla Corale di Palmi, Che grande amore.

0: ore 17:49. Faccio l'annuncio di nuovo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Dopo le ore 19:30 potranno ascoltare questo argomento sviluppato dal fratello Guido Moretti. Guido Moretti è il fratello del defunto Paolo Moretti, quindi Guido Moretti il predicatore. L'argomento è: da dove ricominciamo? Quattro parole per ripartire dopo un tempo.
1: Il telefono, Michele, lo ricordiamo?
0: Sì, sì.
1: Così 0881 70 99 18. Allora chiamateci, anche se Michele è impegnato nello studio, però rispondo io e poi dopo, se volete, vi mandiamo in diretta. Non abbiate paura, e se non volete andare in diretta non vi mandiamo comunque, però se ci telefonate ci fate piacere. Allora ripeto, siamo a Foggia, quindi 0881 70 99 18.
0: Sì, intanto ringrazio Giuditta e Matteo dall'Abruzzo che hanno mandato il loro messaggio come sempre. Ci salutano anche Eliseo, Willy a Torino, gli ascoltatori, così anche il fratello Dante da Torino. Non voglio dimenticare qualche altro, comunque grazie per i vostri messaggi. Stavo dicendo che un istituto di statistica demografica e ricerca missionaria riporta questo dato, che ci sono circa 2 miliardi e mezzo di persone che non hanno ascoltato l'Evangelo. Ho trovato questi dati perché conosco tantissime persone che l'Evangelo lo hanno ascoltato e tante altre che non lo vogliono ascoltare. Ma ripeto, tante lo hanno ascoltato, e forse oggi, questo pomeriggio, qualcuno è in ascolto e che ha ascoltato già tanto tempo e non ha ancora creduto. Questo significa che oggi vi è stato in qualche modo spiegato nuovamente che cos'è l'Evangelo. Lo avete udito l'Evangelo, e se non l'avete fatto siete voi a rispondere. E rispondere che cosa? Con un vero ravvedimento e con la vera fede nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Ma c'è da domandarsi perché tante persone non l'hanno creduto. Beh, un po' ho dato la risposta già: perché non hanno compreso, non tanto l'Evangelo, perché viene spiegato, ma non hanno compreso la necessità. Cioè è necessario credere, è necessario ravvedersi, e non hanno compreso l'urgenza. Quindi è importante, quando si ascolta, comprendere anche che è necessario ravvedersi ed è urgente, perché ho detto che la verità per tutte le persone è questa, che in questo momento ci siamo e tra qualche istante, qualche minuto potremo non esserci più. Ci sono però altri motivi per cui le persone non vogliono credere o non hanno creduto. Un primo motivo è che hanno abbastanza religione da essere accecate. Lo so che è un'espressione pesante questa. Qualcuno potrebbe anche così offendersi. Dice: ma come si permette questo predicatore? Gli dice che la mia religione mi acceca. La realtà è questa, quando ci troviamo di fronte all'Evangelo. Ripeto, molte persone non si sono ravvedute e non si ravvedono perché hanno abbastanza religione da essere accecate. E poi un altro motivo è questo, è perché non sanno chi è il Dio della Bibbia. E non sanno chi è il Dio della Bibbia perché davanti a loro hanno l'immagine, hanno una figura di, hanno la figura di un Dio che loro stessi si sono fatti a propria immagine, non la creatura creata a propria immagine. Molte persone non credono questo, ma Dio creato, Dio pensato, Dio fatto all'immagine del pensiero dell'uomo. E quindi se una persona non ha una figura, non ha la immagine del Dio unico della Bibbia, questa persona deforma anche il concetto di peccato e deforma anche il concetto di giustizia di Dio. Quindi non avere l'immagine esatta, reale di chi è il Dio della Bibbia comporta la deformazione del concetto

di Dio. E la persona che convince ogni uomo, ogni donna del proprio peccato, non del peccato degli altri, del proprio peccato, convince l'uomo, la donna della giustizia di Dio e anche del giudizio di Dio. È importante quello che sto dicendo in questa parte della trasmissione. Quindi bisogna comprendere che tutti hanno peccato e dobbiamo anche comprendere il senso di questa espressione. Quando diciamo che tutti hanno peccato, significa che come creature di Dio, create con la capacità di amare Dio, di fare la volontà di Dio, di adorarlo, di glorificarlo, con la caduta, con l'entrata del peccato nella propria vita, con la natura che è stata contaminata, queste persone non possono più comprendere il loro bisogno e soprattutto non possono avvicinarsi a Dio, non possono raggiungere la giustizia di Dio. E perché noi possiamo riavere la relazione che avevamo all'inizio con il nostro creatore, cosa dobbiamo fare? Dovremmo avere la giustizia di Dio, cioè avere uno standard morale tanto alto da essere giusti come Dio. Ma questo è impossibile per tutte le persone. È impossibile per tutte le persone. E amici, e lo dico anche ai fratelli e sorelle, perché questo possa portarci ad una adorazione più reale, il fatto che diciamo che siamo giustificati per fede mediante la grazia e la redenzione che è in Gesù Cristo, il fatto che possiamo dire di essere, che possiamo essere giustificati, questo comporta che l'opera di Gesù Cristo ci eleva a questa giustizia di Dio e noi possiamo presentarci davanti a Dio, ma dobbiamo ravvederci e dobbiamo credere all'Evangelo. Dobbiamo credere alla efficace della morte e della efficacia della morte e della risurrezione di Gesù Cristo, che ci permette, mediante l'azione dello Spirito Santo, di essere identificati alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo e di rinascere a una vita spirituale. Allora dico oggi alle persone: le persone hanno urgentemente bisogno di avere il perdono dei peccati, perché questo perdono li mette in relazione con il proprio creatore. Allora dico alle persone oggi, forse qualcuno che sta ascoltando di qualche denominazione evangelica dice: ma cosa sta dicendo questo predicatore? Oggi dico: non cercate miracoli, non cercate di vedere la risurrezione di qualche morto, non guardate, non cercate neanche di trovare qualche paralitico che si alzi e cominci a muoversi. Nell'Evangelo di Matteo è scritto: non tentate Dio così. Un giorno dei giudei chiesero a Gesù: vogliamo vedere un miracolo. E Gesù non è che disse: beh sì, adesso vi faccio vedere che io sono capace di fare un miracolo. In poche parole, faccio una parafrasi. Gesù dice: va bene, volete vedere un miracolo? Io vi do il miracolo del segno di Giona. E sappiamo che Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre di un grosso pesce, e questa è figura del Signore Gesù Cristo
morto, seppellito e risorto.

0: dalla morte. Volete un miracolo? Volete un segno? Gesù ha detto: a questa generazione perversa non sarà dato alcun segno tranne il segno del profeta Giona. Allora, chi vuole un segno per credere deve guardare alla morte e alla risurrezione del Signore Gesù Cristo. Non tentate Dio. Non chiedetegli alcun segno prima di poter credere, perché se non siete disposti a credere dopo aver ascoltato l'Evangelo, il fatto che Gesù Cristo giusto è morto per me ingiusto e anche per voi ingiusti, se non siete disposti a credere a questo, non crederete nemmeno se Dio risuscitasse qualcuno davanti ai vostri occhi. Ed è per questo, amici in ascolto, che Gesù all'inizio del suo ministero poteva dire: il tempo è giunto, il tempo è adesso, io sono il Messia mandato da Dio, riconoscete che sono il Figlio di Dio, il tempo è adesso per riconoscere questo. Gesù ha detto: questo è il tempo di ravvedersi e di credere all'Evangelo. E oggi le persone religiose cercano ancora tante entità. Io, predicando l'Evangelo, non dico di cercare prima un ambiente religioso dove vi trovate bene, non dico andate in quella chiesa con un nome o con un altro, non dico unisciti a me, vieni dietro a me, che sono un predicatore, che predico l'Evangelo. Io riporto le parole di Gesù ancora oggi: il tempo è giunto, ravvedetevi e credete all'Evangelo. E non dico neanche cercate un po' di essere più bravi, più morali, più spirituali. E non dico neanche cercate di vivere una vita più devota. Riporto le parole di Gesù: ravvedetevi e credete. Questi sono degli imperativi che non vengono da un predicatore come me. Questi sono imperativi, ordini, sono comandamenti che vengono direttamente da Gesù Cristo. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ed è importante notare che i tempi dei verbi ravvedetevi e credete sono al presente. Questo ci indica qualcosa che deve continuare e quindi rispondere in continuazione al Vangelo, ravvedendovi, ravvedendoci. Nel libro degli Atti vediamo che l'apostolo Pietro, in occasione della guarigione di uno zoppo fin dalla nascita, rivolse un discorso agli uomini di Israele. Leggo alcuni versi nel capitolo 3 del libro degli Atti. Chi prende nota, chi segue, anzi, prima ho dato dei saluti, saluto anche la sorella Eugenia da Biella, che anche lei ha mandato il suo messaggio. Allora, chi prende nota, segni questi versetti. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 3, adesso vi dico il versetto. Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 3, il versetto, forse dobbiamo leggere dall'inizio, qui c'è il vento della l'aria della ventola che mi fa girare le pagine, comunque non mi dà fastidio, va bene così. Eliseo vede che si sta preoccupando. Comunque, Atti capitolo 3, leggo dal versetto 12. dove è scritto così. Questo è il discorso dell'apostolo Pietro nel Tempio il giorno della Pentecoste. Dice: Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Era stato compiuto una guarigione di uno zoppo fin dalla nascita. E Pietro, visto ciò, versetto 12 di Atti 3, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi, gli apostoli, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Attenzione, versetto 13. Dice: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi consegnaste a Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, e uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni, e per la fede nel suo nome. Il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che egli ha dato, e per la fede, scusate, no, dice, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Attenzione, versetto 17. Dice: ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi, ma ciò che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. E poi dice al versetto 19: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Ho letto il versetto 19 di Atti 3. Dopo tutto il discorso che ha fatto Pietro nel Tempio, dice: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei santi profeti. Io dico che questo è un passo che merita uno studio molto approfondito. Io ho detto solamente due cose per non andare fuori argomento. Sarebbe bello studiarlo versetto per versetto, chissà che qualche volta non lo facciamo. Ma annotate bene il versetto 19: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. In queste parole troviamo un duplice messaggio. Come ho detto prima, troviamo un invito immediato. Bisogna ravvedersi e convertirsi al Signore per essere salvati. Non so se seguite delle trasmissioni, tanti talk show lì sui canali che abbiamo, almeno in Italia, ne abbiamo tantissimi, ce ne sono veramente tanti. E molte volte ci sono degli ospiti di turno, qualcuno ha cambiato religione, e parlano sempre: io mi sono convertito da, non so, una religione X a un'altra religione Y. Mi piacerebbe intervenire, ma ci fosse uno che mettesse, in evidenza questo fatto, che non si tratta di convertirsi da una religione ad un'altra. Bisogna ravvedersi e convertirsi al Signore per essere salvati. Non c'è altra possibilità. E se leggiamo nel capitolo dopo, capitolo 4, nel libro degli Atti, versetto 12, un versetto molto conosciuto dai predicatori, dopo l'arresto degli apostoli Pietro e Giovanni, Pietro al versetto 12 dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. In nessun altro è la salvezza, e non c'è nessun altro nome sotto il cielo che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Molte volte, specialmente quando vado per le strade o sulle piazze, e ci sono persone che seguono tante religioni, tante denominazioni, e c'è il gruppo, scusate se faccio qualche nome, della New Age a Torino, proprio vicino a casa mia c'è un'organizzazione con una grande struttura che attira tante persone, e poi ci sono altri gruppi con le loro idee, sia che riguardano Dio, Gesù Cristo, e con altre proposte, non sono qui a fare nomi. E mentre cerchiamo di portare l'Evangelo, mi dicono: ma dice, guardi qua quando ce ne siete, dice, cosa dobbiamo credere? E poi la domanda che mi viene fatta è questa: dice, ma perché? Perché voi avete degli opuscoli? Io distribuisco soprattutto un opuscolo, mi dispiace che oggi non l'ho portato, volevo leggere alcune righe, molto bello, molto chiaro. L'Evangelo non è una religione. Allora mi viene detto: ma come mai tra i tanti fondatori di religione dobbiamo proprio credere in Gesù Cristo? Oppure come mai Gesù Cristo deve essere il solo? Dice: perché io non posso andare dietro a Confucio? Non posso andare dietro a Buddha? Non posso andare dietro a Maometto? Sono altri fondatori di religione. Dice: perché? Beh, se vogliamo essere seri, dico a queste persone: quasi tutte le persone al mondo oggi credono che c'è un unico creatore. Tutte le persone che vediamo, noi vogliamo vedere per credere, vediamo uomini, donne, giovani, meno giovani, alti, bassi, di diverse tribù, nazioni. Io credo, dice, lei crede che queste persone hanno tutte lo stesso creatore? Sì, ci ha creato. Allora questo creatore lo chiamiamo X, Y, io lo chiamo Dio, qualcuno lo chiama con un altro nome, ma tutte le creature provengono da Dio, e su questo siamo d'accordo. E poi ci inoltriamo un po' dentro, iniziamo a leggere le prime righe della Bibbia e troviamo che all'inizio c'era lo Spirito Santo, e poi leggiamo anche che Gesù Cristo era la parola. Gesù Cristo, quella parola creatrice, e il discorso si apre. E poi si arriva al fatto che nella creazione Dio ha agito in coordinazione con le tre persone della Trinità, Dio unico in tre persone. E così il discorso inizia ad ampliarsi. E sapete, imposto questo discorso, altrimenti si inizia a dire: ma la Bibbia non è ispirata, oppure è corrotta, e tutte queste storie qui non finiscono mai. Poi dico a queste persone: se voi fate qualcosa di male, se andate a rubare, oppure vi è successo di uccidere una persona e non siete stati condannati, scoperti, avete una coscienza che vi lascia tranquilli, tranquille, a riposo. Non avete mai rubato, non avete mai commesso atti immorali. E queste persone iniziano a riflettere. E così arriviamo al fatto che tutte le persone sono mancanti di fronte al loro Dio creatore, e hanno bisogno di una salvezza, hanno bisogno di una liberazione, hanno bisogno di una trasformazione. E si arriva al fatto che proprio perché abbiamo infranto la legge di Dio, proprio perché abbiamo disonorato Dio, e proprio perché siamo diventati i suoi nemici, abbiamo bisogno di un liberatore, perché Dio è santo e giusto, non possiamo presentarci davanti a Lui. E poi dico a queste persone: se vogliamo essere onesti, c'è solo una via, e questa via è colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E gli dico: il tuo fondatore di religione, che sia Confucio o che sia Buddha o che sia Maometto, non ha mai detto: io sono la verità, seguite me. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Ed è per questo che possiamo, nella predicazione dell'Evangelo, dire che non c'è sotto al cielo alcun'altra persona, alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, a me, a voi, per mezzo del quale noi possiamo essere salvati o dobbiamo essere salvati, e con questa salvezza possiamo avvicinarci a Dio. Se volete seguire un altro Dio, se volete seguire un altro fondatore di religione, seguitelo. Ma devo dire questo, come dico alle altre persone: non avrete mai la pace che state cercando in tanti modi. E sapete, quando dico questo, le persone riflettono. E dico anche: nel vostro orgoglio voi potete dire che siete soddisfatte, persone, ma non lo siete, e lo sapete che non siete soddisfatte. Perché per essere soddisfatti veramente, per essere beati, per avere la vera pace e la vera gioia, dobbiamo conoscere il principe della pace. Dobbiamo andare a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E questo è anche l'aspetto dell'Evangelo che vogliamo predicare. Mi fermo perché ho detto già tante cose. Ore 18:21, adesso Eliseo vi darà nuovamente il numero di telefono. Telefonate.
1: Allora, il numero è lo 0881 70 99 18. La mandiamo un motivo, e quindi potete chiamarci anche durante lo spazio dedicato alla musica. 0881 70 99 18. E ora, visto che ci ha chiamato l'unica telefonata Renata, faccio ascoltare un motivo per Renata. Questo è di Albino Montisci, del signor Noè, magari non lo ha mai ascoltato Renata, e glielo facciamo ascoltare. Allora, Albino Montisci, il signor Noè.

Bene, allora ho preso una telefonata da Biella, grazie Eugenia. Eugenia è una sorella che prende sempre appunti, ha detto meno male che vai oggi vai un po' più piano e ripeti sempre i versetti. Io sono ancora debitore perché purtroppo ho un computerino piccolo qui a Foggia, meno male che funziona, devo mandarvi sempre i file che ho promesso. Meno male poi insomma che ce l'ho più o meno tutti sotto mano, un po' di correzioni, poi ve li mando come ho fatto altre volte. Dunque ore 18:25, sì, 18:25, comunico nuovamente il, dove è finito il foglio qua, ecco qua. Allora ore 19:30, voi ascoltatori di Radio Logos di Foggia potete seguire questo argomento: da dove ricominciamo? Quattro parole per ripartire dopo un tempo. Predicatore Guido Moretti. Ore 19:30, solo gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Stavo dicendo, dopo tutto quello che abbiamo detto, specialmente gli ultimi versi che abbiamo letto nel libro degli Atti, che l'invito del Signore Gesù, che bisogna rivedersi e convertirsi al Signore per essere salvati, è immediato, perché non c'è altra possibilità. Pietro l'aveva già affermato il giorno della Pentecoste, quando aveva detto ai presenti: salvatevi da questa perversa generazione. A quelle persone veniva offerta una occasione personale di salvezza. È vero che c'era anche una promessa futura. Pietro nello stesso tempo invitava queste persone, in quanto membri della nazione giudaica, al ravvedimento. Quindi stava invitando Pietro nello stesso tempo invitava queste persone, in quanto membri della nazione giudaica, al ravvedimento. Quindi stava invitando questi giudei al ravvedimento, perché potesse realizzarsi la promessa di un regno stabile. Sarebbe bello sviluppare tutte queste cose qui, ma non è l'argomento di oggi. Ma ripeto che Pietro parlava così perché si potesse realizzare la promessa di un regno stabile, di cui per esempio è parlato nel secondo libro di Samuele e anche nel libro di Daniele. Quindi è importante, come dicevo anche prima, che il Signore rivolge questo invito, che è anche un imperativo, è anche un comandamento, con i versetti, con i tempi dei verbi al presente: ravvedetevi e credete. Questo ci indica qualcosa che dobbiamo fare, e se noi studiamo bene bene la Bibbia troviamo che anche come credenti dobbiamo ravvederci del continuo, nel senso che dobbiamo imparare a stare davanti a Lui ogni giorno e verificare tutto ciò che noi crediamo e tutto ciò che noi stiamo vivendo. Perché amici, anche fratelli e sorelle, se a volte incorriamo in qualche peccato di cui non lo confessiamo, la nostra comunione di credenti con Dio viene interrotta. E allora non perdiamo la nostra salvezza, ma perdiamo la comunione con Dio.
perdiamo delle benedizioni. E sapete cosa succede? Che Dio deve intervenire Lui sulle nostre vite con i suoi metodi di correzione, con i suoi metodi di prove. E così impariamo che se c'è stata o se c'è stato qualche elemento di interruzione tra noi e Dio per mezzo di un peccato, dobbiamo confessare questo peccato e chiedere a Dio di farcelo riconoscere e chiedere perdono, come dice anche l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 2, che presso il Padre abbiamo un avvocato, Gesù Cristo, e Lui può perdonarci i nostri peccati. E ancora al versetto 7, sempre però questa volta prima Giovanni, capitolo 1, dice così, anzi capitolo 1 versetto 6: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non

0: Mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, cioè io con Dio, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. E poi dice, versetto 8, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. E versetto 9 dice che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la parola non è in noi. E poi leggo il versetto 1 e 2 del capitolo 2 di Prima Giovanni. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo. Qui l'Apostolo Giovanni indirizza questa lettera dei credenti. Noi abbiamo un avvocato presso il Padre Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Grazie a Dio per questo avvocato in cielo al quale possiamo ricorrere, e grazie a Dio per aver mandato Gesù Cristo, che ha compiuto un'opera perfetta che ci permette di ottenere anche il perdono dei peccati come suoi figli, mentre siamo già giustificati, ma siamo impegnati in una vita di santificazione. E ogni volta che noi facciamo questo, riprendiamo la comunione con il Signore e andiamo avanti, ed Egli è con noi. Mi fermo ancora una volta, Eliseo, e diamo il numero di telefono, sperando che arrivi qualche telefonata ancora.
1: Allora, 0881 70 99 18 è il numero telefonico di Radio Logos, dalla quale postazione stiamo trasmettendo oggi. Venerdì prossimo Michele tornerà a trasmettere da Torino, quindi dovete comporre il numero di Torino che già conoscete. Allora, il numero, ripeto, di Foggia, potete chiamarci anche subito. Ci incoraggiate anche ad andare avanti in questo programma, 0881 70 99 18. Ora faccio felice Eva, che sempre ci ascolta, quindi salutiamo anche Eva di Foggia, e so che stai in ascolto, quindi mi basta il tuo amore, motivo che Eva chiedeva sempre, almeno quando andavamo in diretta.

Allora, sono le ore 18.42, saremo qui fino alle ore 19.30 con la guida del Signore. Ho preso una telefonata da Torino, grazie Elena. Ci siamo detti in privato che appunto ieri e anche stamattina ho detto ma non abbiamo più sentito Elena qui. Grazie che hai voluto chiamare. E anche per quello che hai detto, e ho visto che sei stata anche molto attenta, mi ha un po' fatto così pensare il fatto che ti è rimasto impresso quando ho detto che il Signore ci manda le prove perché Lui ci ama, ci vuole bene e ci vuole veramente e pienamente beati e benedetti. Grazie che hai avuto il coraggio di telefonare anche se siamo a Foggia. Speriamo di vederci al gazebo dove ci siamo conosciuti. E ne approfitto per dire anche questo agli amici che ascoltano: leggete l'Evangelo, cercate di comprendere chi è Dio e perché ha mandato Gesù Cristo. È importante questo, perché se non vogliamo capire questo cerchiamo altri personaggi, altre entità, e quindi non andiamo alla sorgente di colui che è la fonte di ogni grazia, di colui che è stato alla base della nostra creazione. Ecco perché oggi con enfasi dico ancora: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ho detto all'inizio che quando Gesù ha predicato per la prima volta questo messaggio all'inizio del ministero, questo Evangelo faceva parte dell'Evangelo del Regno che lui era stato mandato, era venuto qui su questa terra per stabilire. Oggi abbiamo l'Evangelo della grazia che ci dice che Gesù Cristo è morto per i peccati di tutti gli uomini e ci dice che è risorto per giustificarci davanti a Dio. Ma abbiamo bisogno di riconoscere la necessità del perdono dei nostri peccati e anche l'urgenza. E oggi, seppur con espressioni diverse, non io che sto predicando, ma lo Spirito di Dio impiega immancabilmente nel corpo del messaggio evangelico questa esortazione rivolta a tutti: ravvedetevi e credete. Ravvedetevi, che significa cambiate tutto il vostro modo di pensare, attenzione, intorno a Dio, intorno a voi stessi, intorno al prossimo, intorno alla vita, intorno alla morte, alla ricchezza, al piacere. Quindi cambiate il vostro modo di pensare intorno a Dio prima di tutto, e poi tutte le altre cose che ho descritte. Ravvedetevi e significa trasferite la vostra fiducia, che forse fino ad oggi l'avete posta in voi stessi. Quando dite o diciamo io ho fatto, io sono, io posso realizzare questo, trasferite la vostra fiducia, ripeto, che forse fino ad oggi l'avete posta in voi stessi o su qualche altra persona o su qualche idolo o su qualche idea o ideologia o su un ente. Ravvedetevi, cioè trasferite la vostra fiducia nel Signore rivelato nella Bibbia.
e ravvedetevi. Allora, di fronte a questo imperativo, o facciamo questo o nulla, e non c'è una via di mezzo. C'è il cammino, l'itinerario della salvezza, l'itinerario dell'ascolto onesto del messaggio evangelico, è questo: rivolgerci al Signore distogliendo lo sguardo da ciò che sino a questo momento ci ha attratti, e infine credere, cioè avere fede nel Salvatore Gesù Cristo. Tutto quello che noi possiamo aggiungere o togliere della tradizione religiosa servono solo a coprire la purezza del messaggio evangelico, e perciò a sviare lo spirito nostro. Ogni persona, in ogni generazione, chiunque sia, deve fare proprio questo messaggio che è immutabile, il messaggio dell'Evangelo. E lo Spirito Santo, di cui abbiamo parlato alcune trasmissioni fa, lo Spirito Santo lo ha registrato nelle Scritture, nella Bibbia, e lo ripete e lo riprende e lo ripete da esse, e lo applica ad ogni creatura, e lo ripete da oltre 2000 anni, che è sempre un messaggio efficace in tutta la sua potenza divina. Ravvedetevi, ha detto Gesù. E come già ho accennato dal libro degli Atti, che significa poi salvatevi in mezzo a questa vostra generazione perversa, che ha voltato le spalle al Signore. Salvatevi da tutto quello che vi ha fatto intraprendere un cammino sbagliato, e fate vostra la salvezza, fate vostro questo messaggio che salva, che chiama a porre la vostra fede nel Signore, come avvenne in quel giorno lontano quando gli apostoli predicarono a tante anime e furono aggiunte alla vera Chiesa. Sto parlando sempre del libro degli Atti, i primi capitoli. Ripeto, come avvenne in quel giorno lontano quando gli apostoli predicarono a tante anime e furono aggiunte alla vera Chiesa, che è il corpo di Cristo, anche voi sarete aggiunti alla vera Chiesa, che è il corpo di Cristo. Nel mondo intero, tra tutti i nomi dati agli uomini, non esiste alcuno per il quale si può essere salvati. Ora, questo nome l'ho già detto 2 o 3 volte oggi, è il nome di Gesù Cristo, il Signore crocifisso e risuscitato, quello che possiamo dire Yahweh, il Geova che salva. Come se ammalati fisicamente voi gettereste una medicina che non è capace di guarirvi, di darvi sollievo. Andate al Signore Gesù Cristo. Non gettate, non rigettate il messaggio dell'Evangelo. Quando Gesù diceva ravvedetevi, e lo dice ancora attraverso il libro sacro, attraverso lo Spirito Santo, voleva dire anche disfatevi, amici che siete in ascolto, delle ideologie, disfatevi delle promesse degli uomini, e a volte sono anche persone, uomini, e oggi ci sono anche donne che non dovrebbero nemmeno predicare, che portano delle ideologie che non vengono dalla rivelazione dell'Evangelo. Quindi disfatevi di queste promesse di uomini, degli ideali
frutto dei pensieri umani. Disfatevi delle forme di religione che non salvano. Non salvano dalla separazione da Dio e che non trasformano la vita qui su questa terra. Parlo spesso durante la giornata, anche mentre sono qui a Foggia, soprattutto anche per chi mi arrivano tanti messaggi, telefonate, tante richieste di spiegazioni. Sapete, molte persone, ma io sono contento che mi chiedono di pregare, ma è importante comprendere la necessità e l'urgenza di ravvedersi e di credere all'Evangelo. E dico ancora un'ultima cosa: ravvedetevi, cioè spostate la vostra fiducia da tutte quelle cose che sono vane e cercate con tutto il cuore la persona vivente del Signore Gesù. Allora sarete salvate dalla perdizione, dalla separazione eterna da Dio, e avrete la vita trasformata qui su questa terra. Se la vostra fede non è realmente accentrata sulla verità dell'Evangelo, dovete ravvedervi. E permettetemi, lo dico con tanta umiltà, con tanta amicizia anche, dovete ravvedervi, anche se siete stati battezzati da bambini o da adulti, se non avete capito la centralità, il messaggio essenziale dell'Evangelo. Anche se siete stati battezzati, ravvedetevi. Anche se andate in qualche chiesa la domenica o il sabato o il venerdì e non avete la vita trasformata qui su questa terra, ravvedetevi. Anche se andate in una chiesa che porta un certo nome e denominazione o un altro, anche se vedete cristiani e non avete la certezza di trovarvi nel regno di Dio, ravvedetevi. E poi Gesù ha detto ancora: e credete. Quindi uno si deve disfare di tutte le cose che ho descritte prima, ma poi c'è l'altro imperativo: ravvedetevi e credete. Credere che cosa? Cessare di aderire a ogni forma di religione che non salva, qualunque sia il nome che porti. Credere, cioè porre la vostra propria fede solo nel Signore Gesù Cristo, rivelato dallo Spirito Santo nella Bibbia. Sono stato chiaro, lo voglio ripetere. Credere, porre la fede solo nel Signore Gesù, rivelato dallo Spirito Santo nella Bibbia. Credere, abbandonare cerimonie religiose, abbandonare mediazioni umane, lasciate stare la fiducia nelle proprie opere per rivolgervi solo a colui che è morto a causa dei nostri e dei vostri peccati e che è stato seppellito ed è risuscitato al fine di fare di noi dei giusti e dei santi agli occhi di Dio, delle persone create e ricreate di nuovo per fare delle opere che Dio stesso ha preparate per noi. Questo significa credere rettamente, questo significa essere passati per il vero ravvedimento e poi credere, avere una condotta dallo Spirito Santo e al posto delle azioni naturali, che la parola dice che sono invidia, ira, menzogna, adulterio, furto, vizi sessuali, bestemmie, impurità, egoismo.

e vado verso la conclusione. Credere, che vuol dire che nel caso avessimo una vita retta, quanto possa esserlo una vita senza Dio, essa per essere giudicata giustamente deve essere posta a confronto con quella del Signore Gesù Cristo, così come la parola rivela. In tal modo ci renderemo conto della nostra situazione reale davanti a Dio, e se saremo onesti davanti a questo confronto dovremmo ricorrere alla salvezza manifestata in Gesù Cristo, perché abbiamo compreso di essere perduti. Credere, amare i nostri simili, servirli sulle orme di Gesù Cristo. Credere, rinunciare alla sete di avere ciò che può dare la vita al di fuori di Dio, per essere ciò che dona Dio nella vita. Credere, essere liberati dalla paura della morte, perché lo Spirito di Dio partecipa al credente la potenza della vittoria del Signore risuscitato dai morti. Credere, avere insomma tutto quello che viene da Dio e che ci fa entrare nel suo regno e che ci fa vivere le realtà del regno. Si possono formulare dei punti di fede, e dico che in qualche modo potrebbe, perché non sembra è così, potrebbe essere cosa buona il farlo, ma non si può racchiudere in formule, seppure giuste, ciò che abbraccia tutta la vita, lo spirito, l'anima e il corpo, per metterlo in comunione con Dio ad ogni battito del nostro cuore. Ho detto che avrei finito. Dico questo: ogni persona, ogni vero credente, uomo, donna, che si è ravveduto o ravveduta, ha davanti a sé un giorno o una settimana o un certo periodo di tempo della propria vita in cui si è verificato il miracolo della nuova nascita, una nascita spirituale. Cioè, chi crede di vero cuore infatti nasce di nuovo e diventa un figlio di Dio. Il Signore, che scruta i cuori, sa se questo giorno è l'oggi della salvezza per chi è messo in relazione con la parola vivente che è Gesù Cristo. C'è stato un giorno, un periodo. L'altra volta ho detto che tutto questo lo possiamo paragonare ad un periodo di gestazione spirituale. Ascoltiamo, leggiamo, siamo attirati, ma c'è stata questa nuova nascita, c'è stato un giorno in cui è avvenuto questo miracolo. E se siete sinceri, voi lo sapete, lo potete dire, ma non è possibile, lo sapete. E se avete capito il messaggio di oggi, messaggio dell'Evangelo, di ravvedersi e credere, potete ricorrere all'amore di Dio, perché Gesù Cristo è vivente e invita ciascuno di voi e dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io darò riposo non tanto al corpo ma all'anima vostra. Qual è la vostra condizione spirituale questa sera? Qual è la vostra posizione? Vi siete ravveduti? Avete creduto? Amici, non lasciatevi accecare dalla vostra religione. Io non dico mai: venite dietro a me, fate le cose che vi dico io. Vi dico sempre di

0: leggere l'Evangelo, comprendere che se non vi siete ravveduti siete dei peccatori sotto il giudizio di Dio. E oggi potete passare dalla vostra condizione di morte e separazione da Dio ad entrare nel regno di Dio attraverso il ravvedimento e la vera fede. Abbiamo ancora qualche minuto, io sono a vostra disposizione. Se c'è qualcuno che vuole chiamare, vuole parlare, vuole fare qualche domanda, se non siete salvati questa sera, c'è urgenza nella vostra vita e c'è anche il bisogno di un vero ravvedimento. Che il Signore vi aiuti, lo Spirito vi illumini e non abbiate paura, timore di telefonare e dire: ho bisogno di aiuto spirituale, ho bisogno ancora di qualche testo biblico per essere illuminato. Siamo qui anche per questo. Adesso Eliseo vi darà nuovamente il numero, telefonate, perché alle 19:30 chiudiamo la trasmissione.
1: Allora il numero è 0881 70 99 18, ripeto 0881 70 99 18, siamo a Foggia, quindi questo numero è di Foggia, dello studio di Radio Logos. Prima di andare via vi ricordo ancora quello che vi ho detto all'inizio riguardo al DAB. Per quanto riguarda il Piemonte, per quanto riguarda la zona di Torino, ci sono delle difficoltà con l'FM. I fratelli di Radio Evangelo Piemonte, appunto, di cui Michele fa parte, stanno insomma ricevendo diversi attacchi e quindi purtroppo Satana è sempre all'opera e quindi hanno dovuto abbassare notevolmente la potenza dei trasmettitori su Torino. Niente è perso, perché ripeto, se avete una radietta in DAB, anche io ho una radietta di 35 euro, però va benissimo, si sente benissimo, ci sono le due funzioni FM e DAB, quindi se l'FM non va potete attivare benissimo la funzione DAB, cliccate sul tastino e quindi da FM passa a DAB, e poi se lo fate la prima volta, dovete farlo solo la prima volta, ricercate Evangelo Piemonte. Quindi troverete una lista di radio, perché il DAB è fatto così, non c'è una radio su una frequenza, ma c'è una frequenza con tante radio. Allora ora Michele risponde al telefono e io continuo. Allora ricordo che sul Piemonte i canali attivi sono l'8C e 9C. Invece per quanto riguarda la zona di Foggia, quindi tutta la Puglia, i canali attivi sono 5A e 5B. Poi naturalmente in internet
2: sì, potete... appena smette adesso Eliseo ti passo il contatto.
1: Allora possiamo andare in diretta, Michele?
2: Sì, c'è di nuovo Renata che vuole dire qualche cosa.
1: Allora un attimo che è attivo.
2: Quando senti pronto ci siamo,
1: Sì. Puoi andare, Renata? Renata?
3: Pronto?
1: Sì, vai Renata.
2: Ha detto che vuole
3: allora,
2: un canto per sua zia.
3: Oggi è il compleanno di mia zia.
1: Ah, ok, va bene.
3: Volevo chiedere un canto per lei.
1: Io avevo preparato un motivo, guarda, da un gruppo Voci per te, visto che è un giorno di gioia, perché tua zia compie gli anni, mandiamo questo motivo con gioia, va bene? O c'hai un motivo particolare che vuoi ascoltare, se magari...
3: Volevamo chiedere dopo,
1: sì.
3: Il canto Lui è il Signore.
1: Ah, ecco, allora... Sì, va bene, ora me lo scrivo, poi magari lo cerco.
3: Adesso
1: un po'.
3: Vi passo mia madre.
1: Ok, va bene.
4: Pronto?
0: Doras. Sono io, Michele.
4: Ciao.
0: Siamo in diretta, ciao, grazie che avete ritenuto.
4: Grazie, ho sentito, ma sono sempre indaffarata, però ho sentito tutto e mi è piaciuto moltissimo. Ringrazio te, ringrazio il Signore anche per questi bei momenti, insomma, di condivisione, insomma, che impariamo noi, insomma, la parola.
0: Ne abbiamo bisogno.
4: a mia sorella, che oggi è il suo compleanno e compie 62 anni. Non ascolta, però oggi abbiamo preso la briga di registrare, quindi registriamo così dopo le facciamo sentire.
0: Ah, che bella opera, una bella opera che fate. Non ho capito bene come si chiama tua sorella.
4: Un attimo, mia figlia ha combinato col telefono. Ecco, mia sorella si chiama Cecilia.
0: Cecilia, va bene adesso,
4: sì,
0: perché adesso Eliseo appunto,
4: insomma, cresciamo.
0: sì, preghiamo anche per questo, dai, va bene, il Signore vi benedica.
4: Ok, e abbiamo chiesto la canzone, comunque lui è il Signore,
0: va bene, adesso la cerca,
4: tutto quanto.
1: Sì, magari mandiamo prima un motivo, poi nel frattempo vedo di trovarla e mandiamo là quello richiesto, va bene? Dora?
4: Va bene, grazie anche al fratello Eliseo, al fratello, come si chiama quello di Torino?
1: Michele.
0: Willy a Torino.
4: Il fratello Willy, ecco, sì.
0: Sì, perché lui fa il pilota lì a Torino con Radio Evangelio Famoso.
4: L'avevo detto io.
0: Sì. E qui Eliseo ormai è un vecchio tecnico, anche gestisce tutto lui la radio qui.
4: Va bene. Grazie infinite.
0: Grazie anche a voi che avete chiamato. Ciao, benedizione dal Signore per voi. Ciao.
1: Allora, mandiamo prima questo motivo. Allora, avevo preparato un motivo, ora lo rimetto. Avevo preparato prima Voci di Sion, mandiamo questo con gioia, perché è anche una giornata di gioia, un compleanno, e poi dopo preparo quest'altro, vediamo un po' se lo trovo subito. Allora, Voci di Sion è il motivo, con gioia. Allora, mandiamo prima questo, poi lui è il Signore, vediamo di trovarlo nel frattempo.

0: Allora, sono le ore 19:16 minuti, siamo quasi alla fine della nostra trasmissione. Ringrazio tutti voi che avete telefonato in diretta privatamente e anche avete mandato dei messaggi. Comunico per l'ultima volta l'argomento che sarà trattato tra qualche minuto alle 19:30 per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Da dove ricominciamo? Quattro parole per ripartire dopo un tempo. Predicatore e il fratello Guido Moretti. Tornando all'argomento di oggi, ci sono da dire tante altre cose. C'è un versetto nel capitolo 7 della seconda lettera di Paolo ai Corinti, il versetto 10, seconda Corinti, capitolo 7, versetto 10, dice: la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Ma, vedete, questo è un avversativo, ma la tristezza del mondo produce la morte. Questo versetto abbiamo appena notato che parla della tristezza secondo Dio e la tristezza del mondo. La tristezza secondo Dio produce un ravvedimento, di cui abbiamo parlato prima, che porta alla salvezza. La tristezza del mondo produce la morte. Il termine ravvedimento, che abbiamo spiegato in modo abbondante oggi, questo versetto indica il desiderio di abbandonare il peccato e di ristabilire la relazione con Dio che era stata persa precedentemente. Ripeto, il ravvedimento qui indica il desiderio di abbandonare il peccato e ristabilire la relazione, c'è un rapporto, una comunione con Dio. L'espressione tristezza secondo Dio indica quella che si chiama la contrizione provocata dallo Spirito Santo, in accordo con la volontà di Dio. È un ravvedimento che avviene perché si riconosce la realtà della propria condizione spirituale davanti a Dio. Il vero ravvedimento non può avvenire senza una sincera contrizione, e qui per contrizione dobbiamo intendere il sentimento di profondo e sincero pentimento per un peccato commesso, riconoscendo la propria colpa a causa di questo proprio peccato commesso. E sembra un po' un discorso confuso, ma non lo è. Vero ravvedimento avviene se c'è una sincera contrizione, cioè un sentimento per il proprio peccato, un sentimento di pentimento sincero, e riconoscendo di essere anche nella colpa e secondo la realtà della parola di Dio, riconoscendo la condanna che la parola stessa mette in luce. Notiamo che la locuzione "che porta, non so se avete notato, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta. Questa locuzione che porta alla salvezza mette in evidenza proprio un movimento, un cammino. L'Apostolo Paolo sta insegnando che il ravvedimento fa parte della dimensione della salvezza, cioè il ravvedimento sta alla base della salvezza e la salvezza stessa è la dimostrazione, è la realtà che veramente abbiamo creduto, come ci viene rivelato nella Bibbia, che è la parola di Dio. I non credenti si ravvedono dei propri peccati al momento della conversione e della salvezza, e in seguito, poi, come ho spiegato prima, divenuti credenti si ravvedono dei peccati quotidiani per preservare che cosa? La gioia e la benedizione del proprio rapporto con Dio. La tristezza del mondo, come abbiamo appena letto, produce la morte. È vero che c'è un dolore umano che porta il peccatore ad indurire il proprio cuore, e l'uomo subisce proprio la conseguenza dei suoi peccati, e l'uomo si chiude in se stesso, ed è qui che, se lui comprende l'urgenza e la necessità del perdono dei propri peccati, lo Spirito Santo interviene con l'opera di convinzione, e tutto dipende da quanto permettiamo, o da quanto il peccatore permette allo Spirito Santo di andare avanti su di lui con un'opera di convinzione. Sono le 19:23, io per oggi finirei qua, e non so se vuoi salutare, poi concludo con la preghiera. No, se vuoi salutare, poi concludo con la preghiera.
1: Ok, allora ringrazio anch'io tutti voi per l'ascolto che avete prestato a questo programma. Ricordo ancora che venerdì prossimo Michele trasmetterà da Torino, e quindi noi rimanderemo su Foggia appunto il segnale di Torino. E grazie a tutti voi, e grazie anche a Michele per il suo impegno, e anche a Willy lì a Torino. A risentirci allora per quanto mi riguarda.
0: Bene, io spero che oltre a chi ha mandato messaggi, ha telefonato in diretta, in privato, ci siano stati altri ascoltatori. Se c'è qualcosa che non avete compreso bene, avete ancora qualche minuto per telefonare, potete fare qualche domanda. Molti hanno anche il mio recapito WhatsApp, potete approfittarne anche voi, e spero di concludere le correzioni e anche le integrazioni ai file che invierò poi via email, da poter leggere e ricevere poi sul vostro computer. Non voglio invadere il vostro telefonino, comunque se voi volete che ve lo spedisca anche sul vostro telefonino, posso fare anche questo, però mi inviate la vostra email, ma non voglio appesantire il vostro cellulare. Se avete un computer, la cosa migliore. Ore 19:25, Signore vi aiuti nelle vostre difficoltà, nei vostri bisogni. Abbiamo un grande Signore che conosce i nostri pensieri, conosce anche le nostre disposizioni, conosce i nostri fini, i nostri scopi. Andiamo a Lui e ascoltiamo la Sua voce. Se non l'avete fatto ancora, dite che volete ravvedervi, volete credere all'Evangelo e mettete tutta la vostra fiducia in Lui. Se avete fatto questo passo decisivo, la cosa perché potete essere accettati dal Signore consiste anche nel confessare la vostra decisione. La parola dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e col cuore credi che lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Se hai creduto e sei stato salvato, puoi confessarlo con la tua bocca. Signore, ti aiuti, ti illumini, ti sostenga e ti benedica. Signore, ti ringraziamo per questo tempo oggi, per il tuo sostegno. Siamo arrivati qua con tanto caldo intorno a noi. Grazie per questo ambiente così refrigerato, fresco. Abbiamo predicato ancora una volta l'Evangelo, abbiamo ricordato l'opera del tuo figlio Gesù Cristo, lasciamo i passi della tua parola, i pensieri che ci hai dato di esprimere allo Spirito Santo, all'opera potente su tutti quelli che vogliono essere illuminati, e ti preghiamo per i nostri amici che hanno potuto ricevere in tanti luoghi questa trasmissione. Grazie perché sappiamo che ci sarà un seguito nella loro vita. Ti preghiamo per quelli che sono nel combattimento, Signore, che siano vinti dal tuo amore per mezzo del tuo Spirito, e che possiamo sentire nelle prossime trasmissioni delle belle confessioni e testimonianze, perché gli angeli in cielo presso il trono si rallegrino, e anche noi qui su questa terra ci rallegriamo per qualcuno che vuole confessare il tuo nome e vuole dichiarare di essersi convertito dagli idoli a Dio. Grazie, Signore, per il tuo amore. Benedici queste care persone nei loro bisogni, se sono soli, come ricordo spesso, se sono ammalati, se sono appesantiti dei problemi, dalle sfide della vita, che sappiano ricorrere al tuo riposo e accettare il tuo invito di venire a te. Signore, aiuta queste care anime. Ti preghiamo per tante persone nel mondo che hanno subito le calamità, alluvioni, allagamenti, terremoti, le conseguenze di guerre disastrose, dove ci sono distruzioni, morti, dolore, sciagure. Signore, presentiamo queste persone a te e anche i governanti di queste nazioni, ma ti preghiamo perché possano scoprire la bellezza e il messaggio dell'Evangelo tutti, anche chi governa. Benedici i più poveri, i giovani, le bambine, i bambini. Benedici anche chi ha chiesto di pregare, una preghiera anche per Cecilia che compie gli anni. Signore, tu sai se ti appartiene, benedici la sua vita, così anche la famiglia di Dora e Renata. Grazie anche per Elena che ha voluto telefonare da Torino, per Eugenia e per altri messaggi di fratelli, sorelle. Signore, benedici le loro vite. Grazie per il servizio instancabile e prezioso di Eliseo, Signore, attraverso questa radio, far entrare l'Evangelo in tanti luoghi, in tanti ambienti, non è una cosa semplice. Benedici la sua vita, la sua famiglia, il suo lavoro per te, e così anche per Willy, Signore, aiutalo, sostienilo, dirigi la sua esistenza per tutte le necessità. Grazie perché ci vuoi bene. Benedici questa radio, Signore, che dopo tanti anni è ancora qui a trasmettere l'Evangelo. Benedici i fratelli e sorelle che sostengono le opere delle radio con la loro liberalità. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, stiamo trattando e sviscerando dal questo libro più letto, che poi è la Bibbia, la parola di Dio, il libro dell'Esodo, e siamo arrivati al capitolo 21. Enzo parlerà di danni. Io non so cosa dirà, ascolto insieme a voi. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccoci qua, pronti per l'ultimo appuntamento della settimana. Mi auguro che vi siano rimaste un po' di energie anche per quanto riguarda oggi, quindi energie utili per ascoltare quanto vi sto per dire. Bene, abbiamo visto qualcosa, alcune leggi riguardanti la schiavitù, leggi che aveva dato Dio a Mosè. Eh sì, fa un certo effetto parlare oggi di schiavitù, ma non dobbiamo dimenticare che essa risale ai tempi antichissimi. La troviamo menzionata nella Bibbia addirittura già in Genesi, al capitolo 17, versetto 27. Tutti gli uomini della sua casa, tanto quelli nati in casa quanto quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. La schiavitù fu allo stesso tempo la base e la vergogna della società antica. Egiziani, babilonesi, romani e greci usarono e abusarono di essa, arrivando a considerarla una istituzione naturale e necessaria. C'erano parecchie maniere per procurarsi degli schiavi, facendo prigionieri durante le guerre, comprandoli dai mercanti, o per nascita da schiavi, nascita venuta in casa del padrone. I versetti che abbiamo letto prendono in considerazione il caso di schiavi ebrei. Quanto agli schiavi stranieri, ne tratta il libro del Levitico, al capitolo 25, nei versetti dal 44 al 46. Uno schiavo ebreo non rimaneva tale per sempre. Dopo 6 anni di servizio presso il padrone, poteva essere affrancato. Non lo si doveva maltrattare, né lasciarlo andare a mani vuote. Se era sposato al tempo in cui era divenuto uno schiavo, poteva portare la moglie con sé. Se si fosse sposato mentre era schiavo, vale a dire se avesse sposato una donna che era già schiava del suo padrone, al termine dei 7 anni se ne sarebbe andato libero, ma sua moglie sarebbe ancora appartenuta al padrone. Lui sarebbe stato libero, ma sua moglie no. Egli, tuttavia, avrebbe potuto, per amore di sua moglie e del suo padrone, decidere di rimanere a servizio del suo padrone, e in questo caso gli veniva forato il lobo dell'orecchio a dimostrazione della sua nuova condizione di schiavo volontario.

Questa è una bellissima figura del Signore Gesù Cristo. Egli venne su questa terra e prese su di sé la nostra umanità, mentre tutti noi eravamo schiavi del peccato. Egli avrebbe potuto andarsene libero, sarebbe potuto tornare in paradiso, al suo posto divino, senza passare attraverso la porta della morte. Non era obbligato a morire sulla croce, ma egli affrontò volontariamente la morte, prendendo su di sé il nostro peccato. Filippesi capitolo 2 versetto 8 ci dice: trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Il Salmo 40, nei versetti dal 6 all'8, continua: tu non gradisci né sacrificio né offerta, mi hai aperto gli orecchi, tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Questo brano si riferisce a Cristo. In Ebrei 10, versetti dal 5 al 9, ci viene detto che trovò adempimento quando il nostro Signore venne sulla terra. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi: ecco, vengo per fare la tua volontà. Così, egli abolisce il primo per stabilire il secondo. E abbiamo letto tutto questo da Ebrei, capitolo 10, dal versetto 5 al 9. Cristo prese forma simile in tutto ai suoi fratelli. Egli scelse di non andarsene libero senza di noi. Avrebbe potuto lasciare questa terra senza morire, ma si fece obbediente fino alla morte e alla morte della croce, per poterci redimere dalla schiavitù del peccato. Che ritratto è questo di Cristo, messo proprio a questo punto, dopo la presentazione dei 10 comandamenti.

Per quanto riguarda la schiavitù, possiamo ancora dire che la legge di Mosè era molto più umana delle legislazioni pagane dell'antichità e che secoli dopo il cristianesimo non volle stravolgere bruscamente gli usi e i costumi sociali. L'apostolo Paolo, da un lato, esortò gli schiavi a obbedire al loro padrone, dall'altro esortò il padrone cristiano a trattare gli schiavi con umanità. Possiamo leggere a questo proposito alcuni versetti nella lettera agli Efesini. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Voi, padroni, agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di Lui non c'è favoritismo.

Il cristianesimo però enuncia principi che non solo dovevano portare un miglioramento nella condizione degli schiavi, ma avrebbero portato progressivamente all'abolizione della schiavitù e alla loro completa liberazione. Esso infatti, il cristianesimo, proclama l'uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio, ricordando che anche gli schiavi sono membra del corpo di Cristo e partecipi dei doni dello Spirito Santo. In Prima Corinzi, al capitolo 7, nei versetti dal 21 al 22, leggiamo: «Sei stato chiamato essendo schiavo? Non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero, è meglio valerti dell'opportunità, poiché colui che è stato chiamato nel Signore da schiavo è stato affrancato dal Signore. Ugualmente, colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo di Cristo». E nella stessa lettera, capitolo 12, versetto 13, troviamo altre parole che dicono così: «Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito». Messa a confronto con i principi e valori sostenuti dal Vangelo della Grazia in Gesù Cristo, la schiavitù non può che essere considerata una pratica abominevole, una pratica disumana.

Leggiamo ora i versetti dal 12 al 17 di questo capitolo 21 dell'Esodo. Chi colpisce un uomo a morte deve essere messo a morte. Se non gli tende agguato, ma lo uccide involontariamente, io stabilirò un luogo dove egli si possa rifugiare. Se qualcuno insidia e uccide il suo prossimo con premeditazione, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Chi percuote suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Chi rapisce un uomo, sia che poi lo abbia venduto, sia che lo tenga ancora prigioniero, deve essere messo a morte. Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Abbiamo qui la legge relativa ai delitti capitali. Abbiamo già riflettuto sull'argomento della pena di morte nell'analisi del capitolo precedente, capitolo 20. Possiamo solo aggiungere che lo scopo del castigo, della punizione prevista dalla legge, non era quello di prevenire l'estendersi della criminalità, né di migliorare il criminale, ma semplicemente di punire il male. Il colpevole viene punito perché lo merita e sotto la legge mosaica lo Stato è giustiziere, perché se no sarebbe complice. La condanna a morte di un omicida era una vera e propria espiazione della colpa, espiazione che purificava il paese dallo spargimento del sangue innocente della vittima. Come abbiamo già detto, vivace e approfondito è il dibattito e differenti sono le posizioni riguardo alla pena di morte dopo la venuta e la morte espiatrice di Cristo, mediatore di un nuovo patto tra Dio e l'uomo, patto che supera, anche se non annulla, la legge. Nei versetti che abbiamo letto vengono menzionati dei luoghi rifugio che sarebbero stati istituiti per dare la possibilità a chi era accusato di omicidio involontario di ottenere asilo. Essi, questi luoghi, furono effettivamente istituiti. Vedremo più avanti nel libro del Deuteronomio come e dove. Per il momento possiamo dire che furono scelte 6 città nelle quali l'accusato di omicidio involontario poteva fuggire, scampando così alla morte. Possiamo notare anche che le percosse o la maledizione rivolta ai propri genitori o il rapimento erano considerati dei peccati capitali.

Il capitolo prosegue e conclude con le leggi relative ai danni fisici causati da uomini, animali o da pura negligenza. Leggiamo dal versetto 18 fino al 36. Se degli uomini litigano e uno percuote l'altro con una pietra o con il pugno e questo non muore ma deve mettersi a letto, se poi si alza e può camminare fuori appoggiato al suo bastone, colui che lo percosse sarà assolto. Soltanto lo indennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione compiuta. Se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. Ma se sopravvivono un giorno o due, non sarà punito, perché sono denaro suo. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua altro danno, colui che l'ha colpita sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà e le pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhia della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto.

Continuiamo dal versetto 28. Se un bue ferisce a morte con le corna un uomo o una donna, il bue dovrà essere lapidato, non se ne mangerà la carne e il padrone del bue sarà assolto. Però, se già da tempo il bue era solito attaccare e il padrone è stato avvertito, ma non lo ha tenuto rinchiuso e il bue ha ucciso un uomo o una donna, il bue sarà lapidato e il suo padrone pure sarà messo a morte. Se gli si impone un risarcimento, egli dovrà pagare, come riscatto della propria vita, tutto quello che gli sarà imposto. Se il bue attacca un figlio o una figlia, gli si applicherà questa medesima legge. Se il bue attacca uno schiavo o una schiava, il padrone del bue pagherà al padrone dello schiavo 30 sicli d'argento e il bue sarà lapidato. Se uno toglie il coperchio a una cisterna o se uno scava una cisterna e non le fa un coperchio e poi un bue o un asino vi cade dentro, il padrone della cisterna risarcirà il danno, pagherà in denaro il valore della bestia al padrone e la bestia morta sarà sua. Se il bue di un uomo ferisce mortalmente il bue di un altro, si venderà il bue vivo e se ne dividerà il prezzo. Anche il bue morto sarà diviso fra loro. Se poi era noto che quel bue aveva l'abitudine di attaccare e il suo padrone non l'ha tenuto rinchiuso, questi dovrà pagare bue per bue e la bestia morta sarà sua.

0: È interessante notare che nello stabilire le pene si teneva conto dello stato e del sesso dell'offeso, la natura del danno subito e le relative conseguenze. I versetti 24 e 25 riassumono il tutto dicendo: occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita e contusione per contusione. In altre parole, questi due versetti stabiliscono la legge di reciprocità. Essa fu commutata in una pena pecuniaria già ai tempi di Mosè. Vedremo tutto ciò nel libro dei Numeri, e non veniva applicata se si trattava di un danno subito da uno schiavo. Questi veniva infatti rimesso in libertà. Egli non poteva stare in balia del proprio padrone. Grazie a Dio non dobbiamo dipendere dall'osservanza delle leggi per la nostra salvezza. C'è qualcuno che è venuto per estendere a noi la grazia affinché possiamo essere salvati, e questo qualcuno è il Signore Gesù Cristo. Bene, con questa ultima affermazione, e sicuramente, pur essendo ultima, non è certo da dimenticare, non è sicuramente da sorvolare, anzi da prendere in seria considerazione, io mi fermo proprio qua. È lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi

0: A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Deuteronomio capitolo 5 versetto 24. Oggi abbiamo visto che Dio ha parlato con l'uomo. Evangelo di Giovanni capitolo 1 versetti 1 e 14. La parola era Dio. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. Il titolo del commento di oggi è Messaggio ricevuto. Ricercatori di tutte le nazionalità scrutano da anni l'universo alla ricerca di qualche segno di vita extraterrestre. A questo scopo sono stati costruiti parecchi centri di osservazione e di comunicazione spaziali tecnicamente molto evoluti. Sono stati inviati messaggi nello spazio per segnalare l'esistenza dell'uomo, con la speranza di ricevere un giorno una risposta. Ma questi nostri contemporanei, così desiderosi di sapere se esistono altre vite nell'universo, molto probabilmente rimarranno delusi. Sapete voi che ci è già giunto dal cielo un segno di vita? È Dio stesso che ci ha mandato un messaggio tramite il quale desidera entrare in contatto con gli esseri umani. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Queste parole le troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Questa voce la possiamo ascoltare anche oggi, leggendo la Bibbia. Il Dio del cielo si fa conoscere come colui che, per amore per le sue creature, ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 16. Questa comunicazione divina ha cambiato la vita di tutti coloro che l'hanno ricevuta e accettata. Questo messaggio di grazia continua ad arrivare da parte di Dio e a diffondersi in tutto il mondo. Riuscite a captarlo? Siete interessati ad approfondirlo? Dio si aspetta una risposta. Quale sarà la vostra?

A questo punto siamo alla metà del libro. Marco è il Vangelo più breve, 16 capitoli, ancora non la metà, ma molto vicino, e abbiamo visto già tanti miracoli da parte di Gesù, tanti miracoli anche di diverso tipo. E vediamo, abbiamo visto anche come la sua popolarità sta crescendo ogni giorno di più. Allora si radunarono intorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Abbiamo già visto che degli scribi erano già andati da lui in precedenza, da Gerusalemme. Da Gerusalemme significa che venivano dal centro religioso. Quindi è una delegazione ufficiale che va per interessarsi di questo Gesù. Ora ci sono anche i farisei, oltre che gli scribi, e sappiamo bene perché sono lì per controllare quello che loro considerano una minaccia per il loro sistema religioso. E l'obiettivo loro già hanno le idee molto chiare. Il loro obiettivo è semplicemente quello di trovare dei motivi per poter accusare Gesù. Quindi, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, cioè non lavate, li accusarono. Infatti i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono prima lavate le mani con gran cura, attenendosi alla tradizione degli anziani. E quando tornano dalla piazza non mangiano senza prima essersi purificati. Ci sono molte altre cose che sono tenuti ad osservare per tradizione: lavatura di coppe, di brocche, di vasi di rame e di letti. Per i farisei e gli scribi, i farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani? Ora, questo è l'occasione che aspettavano. Immaginate queste persone che sono andate lì per cercare motivi per accusare Gesù, e subito hanno la loro opportunità. Alcuni dei discepoli di Gesù che iniziano a mangiare senza lavarsi le mani. Ora, questo non è il lavarsi le mani prima dei pasti che ci abbiamo noi, no? Le insegniamo ai nostri bambini quando tornano da scuola o dal parco: ti sei lavato le mani prima di metterti a tavola? Che è un lavarsi le mani per motivi igienici, no? Per non portare germi a tavola. Questo era un lavarsi le mani come rituale, come prassi religiosa, come cerimoniale, ok? E Marco qui ci tiene a spiegarci la situazione, e quindi sta parlando delle tradizioni giudaiche. Quello del lavarsi le mani prima di mangiare era un procedimento molto preciso e dettagliato, fatto sempre con movimenti identici. Per esempio, prima iniziavano da una mano e la mano stava rivolta verso un altro, perché l'acqua doveva prima prendere le dita e poi il polso, poi passavano all'altra mano, poi cambiavano il verso, stavolta dal basso verso l'alto. Era un cerimoniale, e mentre c'era questo cerimoniale così attente, recitavano una preghiera. Dicevano: benedetto sei tu, Signore, Re del cielo, dell'universo, e cose di questo. Quindi un vero e proprio rituale, con i gesti, i modi giusti, la preghiera recitata, sempre uguale, e lo facevano prima di mangiare, e i più ortodossi addirittura lo facevano anche ad ogni portata. E si alzavano, se ne andavano le mani, e c'erano delle rocce, dei contenitori apposta dove tenevano l'acqua per lavarsi le mani. Quindi Marco ci spiega e ci dice che questo faceva parte, questo non era qualcosa scritto nella Bibbia, questo era qualcosa che veniva dalle loro tradizioni giudaiche, le tradizioni degli anziani, dice. Quindi se non erano cose scritte dalla Bibbia, che venivano dalla Bibbia, erano inventate da uomini. Qualcuno se n'era uscito e aveva pian piano portato avanti questo tipo di pratica, e aveva detto che era vincolante, perché loro erano molto seri su questo, erano cose obbligatorie. Addirittura, se non osservavi queste pratiche, potevi andare all'inferno. Quindi non stiamo parlando di cose leggere. E potete immaginare queste persone con questa mentalità che guardano i discepoli di Gesù come: oh,
sono scandalizzati da questa cosa scioccante di non osservare questa pratica. E Marco ci dice che ci sono molte altre cose che loro facevano in questa maniera, con questa ottica. Purtroppo le tradizioni religiose esistono, ci sono in tutte le religioni, anche nel cristianesimo, molte ce ne sono nel cristianesimo, e sono sempre molto complicate. Rendono il culto a Dio, l'adorazione a Dio, il servire a Dio qualcosa di estremamente complicato, qualcosa di estremamente pesante. Non è quel rapporto fresco, genuino, diretto, personale con il Signore, ma un qualcosa di pesante e di noioso. E infatti la risposta di Gesù è molto dura. Cosa risponde Gesù? Versetto 6. Ma egli rispondendo disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. La risposta di Gesù è contemporaneamente dura e triste, secondo me. Dura perché li chiama per quello che sono, ipocriti. Triste per quello che significa. Lui cita un passo di Isaia, una profezia di Isaia. Vi ricordate Isaia? Lui era insieme ai profeti in quel periodo della storia di Israele in cui il popolo era estremamente idolatra, estremamente lontano dal Signore. Però continuavano ad avere le loro pratiche religiose. I cerimoniali continuavano ad andare avanti. L'adorazione ufficiale a parole continuava a funzionare normalmente. Soltanto che vicino al tempio di Dio c'era il tempio di Baal. E Gesù dice: voi siete degli ipocriti. Cita la profezia di Isaia che dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Quindi, citando le profezie di Isaia, che ci riporta al tempo di Isaia, scopriamo che non si stavano tramandando solo delle tradizioni, ma si stavano tramandando anche dei peccati, ed erano gli stessi. Erano un popolo lontano da Dio con il proprio cuore. Dicevo, erano colpevoli della stessa ipocrisia di cui era colpevole Israele al tempo dei profeti. Motivo per cui Dio l'ha giudicato. Dio li ha giudicati per quella finzione di adorazione e di culto. Ora, se andiamo un attimo a Isaia, al capitolo 29, versetto 13, come potete constatare se leggete il capitolo, è un capitolo di giudizio. Al versetto 13 dice: perciò il Signore dice, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. L'ultima parte dice il loro timore di me, cioè il timore di me, il rispetto che mostrano verso di me, non è reale, non è genuino, è solo una serie di realtà vuote, di comandamenti umani. E Gesù lo dice: invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Quindi c'era un timore di Dio vuoto, finto, ridotto a dei comandamenti e niente più. C'erano le preghiere, come vi ho detto, mentre si lavavano le mani in questa maniera recitavano una preghiera, mentre c'erano dei canti, c'era tutto l'aspetto ufficiale dell'adorazione, ma non era la realtà di quello che pensavano o sentivano dentro di loro, perché non stavano pensando proprio a Dio mentre facevano quelle cose, pensavano ad altro. Il loro cuore è lontano da me. Ora, la realtà è che solo Dio sa dov'è il mio cuore, è vero? Tu non lo sai dov'è il mio cuore, io non lo so dov'è il tuo cuore, ma Dio sa dov'è il nostro cuore. Un cuore può essere vicino a Dio, un cuore può essere lontano da Dio. Un cuore è lontano da Dio quando? Quando è preso da altre cose, da altri interessi, da altri affetti, da altri signori o da me stesso. Io posso essere consumato dal pensiero di me stesso e il mio cuore è lontano da Dio. Ma il cuore lontano da me, di che cosa ci parla? Non ci parla di un rapporto di lavoro, non ci parla di un rapporto così, Dio, uomini o re e sudditi, ci parla di un rapporto d'amore, è vero?
Infatti è la triste constatazione di una persona innamorata che dice: io ti amo, però il tuo cuore è lontano da me. E quindi c'è un po' di amarezza, perché Dio sente la distanza di queste persone. E il problema di Dio è che Dio non ha il sospetto di una cosa. Dio non dice: io sospetto che il vostro cuore sia lontano da me, perché Dio legge esattamente il cuore, e lui lo sa per certo che è così. Noi possiamo avere il sospetto che una persona in qualche modo sia distante da noi, o in una relazione, un rapporto d'amore, uomo-donna, genitore-figlio, un'amicizia. Noi possiamo avere il sospetto che quella persona si stia allontanando, ma magari è solo un'impressione. Dio lo sa per certo esattamente, e quindi è un po' triste. Dice: invano mi rendono un culto. Non serve a niente. Non serve a niente un culto con il cuore lontano da Dio. Non serve a me, non serve a Dio, non serve agli altri. Totalmente inutile. E ora dice da dove deriva questo allontanamento. Dice: avendo tralasciato infatti cosa? Il comandamento di Dio. Vi attenete alla tradizione degli uomini, lavatura di brocche, di coppe, e fate molte altre cose simili. Disse loro ancora: voi siete abili nell'annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Da dove deriva quindi questo allontanamento? Avete tralasciato il comandamento di Dio, avete tralasciato la parola di Dio. È iniziato tutto da lì e inizia sempre tutto da lì, da quando mettiamo da parte la parola di Dio, da quando mettiamo da parte la Bibbia. E iniziamo a cibarci di altro, a pensare ad altro, perché questo è naturale. Quando metti da parte la parola di Dio, poi lo sostituisci con qualcos'altro, un altro interesse, un'altra priorità. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, voi vi attenete alla tradizione degli uomini. E poi non solo hanno tralasciato il comandamento di Dio, ma dice: voi siete abili nel fare cosa? Nell'annullare. Dopo che inizi a trascurare e a tralasciare la parola di Dio, poi finisci per rendere la parola di Dio nulla, impotente nella tua vita. Non ha più quell'effetto potente e trasformante nella mia vita. È sempre la Bibbia, è sempre la parola di Dio. Non è cambiata, ma sono io che mi sono chiuso, l'ho messa da parte, non le ho dato quel valore, non mi alimento più in essa. Non trovo più ispirazione da essa, non vengo più lavato dalla parola, e piano piano quella parola non è più efficace. E quei cambiamenti che portava una volta e che potrebbe portare sempre di più, non ci sono più, perché io non sono più con il cuore vicino al Signore. Ora, naturalmente, questa è anche la strada del ritorno. Come si fa a tornare al Signore con tutto il cuore? Basta tornare alla pura e semplice parola vivente di Dio nella nostra vita. Penso che la base per ogni risveglio personale e collettivo sia un ritorno serio, profondo, radicale alla parola di Dio nella mia vita, veramente arrendermi, sottomettermi, cibarmi della parola di Dio. Mosè infatti ha detto, adesso fa un esempio: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Ma voi dite: se un uomo dice a suo padre o a sua madre tutto quello con cui potrei assisterti è corban, cioè un'offerta a Dio, e non gli lasciate più nulla per e non gli lasciate più far nulla per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione, voi che avete tramandato, e fate molte altre cose simili. Fa un esempio dalla legge di Mosè. C'è questo comandamento, i 10 comandamenti, il primo comandamento con promessa, ed è quello di onorare tuo padre e tua madre. Quindi un esempio molto pratico di qualcosa che loro conoscono molto bene è la loro legge. Cosa significa onorare il punto di Gesù? Significa solo dire belle parole dei tuoi genitori? Oppure non dire brutte parole ai tuoi genitori o dei tuoi genitori? Significa solo mostrare un rispetto esteriore?
Cioè, oh sì, e parli con rispetto, voi, come una volta si usava, si dava del voi, no? Voi, e poi gli dico, tutto vecchio, quando muori. E questo che significa onorare tuo padre e tua madre? Gesù dice no, l'onore va anche al di là delle parole, anzi dovrebbe andare molto al di là delle parole. E in un caso pratico, se i tuoi genitori se la stanno passando male finanziariamente, hanno un'urgenza, un problema, o sono malati o sono troppo vecchi, significa anche che tu ti debba prendere cura dei tuoi genitori. La Bibbia insegna che sono i familiari che dovrebbero prendersi cura in primo luogo dei propri familiari. Ok? Quindi anche questo significa onorare tuo padre e tua madre. Prendersi cura, aiutare, essere presenti, soprattutto nel momento difficile. Ma i religiosi stavano impedendo questo. Stavano dicendo: i tuoi genitori hanno dei problemi finanziari, voi li potreste aiutare, ma no, voi i soldi li dovete dare a Dio. Non potete. È Corban, è offerta a Dio. Perché dicevano questo? Perché i soldi poi se li prendevano loro. Il sistema religioso poi era il loro lavoro. Quindi loro volevano i soldi di questa gente e davano una legittimazione spirituale. È offerta a Dio. Devi darla al Signore, alla cosa. È Corban. Ci sono molti ministri anche oggi, ci sono sempre stati e ci saranno. Ci sono ministeri, ci sono chiese che vogliono i soldi delle persone, li vogliono a tutti i costi. E sono anche disposte al fatto che tu vai all'astrico, perdi tutto, però devi dare i soldi alla Chiesa. E succede. Ci sono persone che si indebitano, persone che danno tutto, che spariscono rispetto alla famiglia perché devono dare i soldi al loro ministero. E non è quello che insegna la Bibbia. Ed è una scusa, perché se i soldi vanno a me, mi capite? E purtroppo i pagani, quelli del mondo, sono molto attenti a queste dinamiche. I credenti spesso sono un po' creduloni, sono credenti creduloni e cadono certe volte in questo tranello. È molto triste, per esempio, quando queste cose vanno nella cronaca, nei programmi di satira, dove scoprono pastori o chiese che spogliano completamente le pecore e loro si arricchiscono. Ovviamente non devo dirvi che è sbagliato, è molto sbagliato. Noi cerchiamo di essere molto attenti quando parliamo di soldi e cerchiamo di mettere meno enfasi possibile sul dare. Ma il dare è biblico, il dare è importante. Ora vi do la mia opinione su questo. La mia opinione è molto semplice. Uno con i propri soldi è libero di farci quello che vuole, perché sono suoi. Ricordate quando Anania e Saffira vendono il campo e portano il ricavato agli apostoli, ingannando? Che cosa dice Pietro? Dice: ma chi ve l'ha chiesto primo? Secondo, perché avete mentito? Cioè, il campo non era vostro? Non potevate farci quello che... E vendendolo i soldi non erano vostri? Perché avete fatto questa cosa di mentire a noi e mentire allo Spirito Santo? E sapete la brutta fine che hanno fatto. Quindi la mia opinione è molto semplice: sono soldi tuoi, puoi fare con i soldi tuoi quello che vuoi. È un tuo diritto, ma è anche una tua responsabilità. Paolo ci dice che dobbiamo essere dei donatori allegri, cioè l'offerta non dovrebbe essere il momento triste del culto, il funerale. Dio non vuole un donatore triste, Dio vuole un donatore allegro. Quindi puoi farci quello che vuoi, se vuoi donarli devi farlo con gioia, se vuoi darli ai poveri, se vuoi darli per sostenere bambini in India o in Africa o in Italia, o se vuoi usarli per un'urgenza dei tuoi genitori che stanno male, tuo parente che è in difficoltà, sei libero di farlo perché sono soldi. Ovviamente io credo nella decima, nel senso che credo che il 10%, dare il 10% a Dio di quello che Lui dà a me, sia una buona misura di quanto dare, ma nulla mi impedisce di dare di più. Se lo faccio con gioia, se lo faccio con piacere, per me è una benedizione. E chi dà la decima non è che è migliore di chi non la dà, perché la decima non è un merito, è un'opportunità.
Io lo credo e lo applico alla mia vita. Credo anche nel sostegno al ministero. Credo che sia biblico che il credente debba far parte dei suoi beni a chi insegna la parola, a chi predica, a chi ministra. E credo che ognuno dovrebbe partecipare alla spese della sua famiglia spirituale, la Chiesa, perché c'è un affitto da pagare, ci sono le utenze da pagare, c'è il riscaldamento, ci sono i progetti evangelistici. Credo in tutte queste cose, ma se tu vuoi solo pensare a te stesso e vuoi spendere i soldi solo per te, tu sei libero di farlo perché sono soldi tuoi. Dio non li vuole i tuoi soldi. Se tu dici, oh, sono obbligato a dare i soldi al Signore, ecco la mia decima, il Signore dice, ma chi li vuole i tuoi soldi? Hai capito male? Hai capito male? Non è che io sto in difficoltà economica e quindi non ce la faccio arrivare a fine mese se voi non versate le vostre decime. Ma voi lo fareste? Cioè, se qualcuno vi dicesse, so che stai passando un momento difficile, ti devo aiutare, non mi va tanto di aiutarti, però tieni. Tieni questi 5 euro. Tu li prenderesti, sinceramente? Sì, senti, preferisco saltare un pranzo, ma tieni questi soldi. Se non mi vuoi aiutare perché mi vuoi bene, perché lo senti, ma perché... Ma tieni. E se noi pensiamo così, ma figuriamoci il Signore. Il Signore non vuole i nostri soldi, vuole noi. Però chiudo con questo. Dico anche che quello che uno semina, raccoglie. Se tu sei avaro, ci perdi tu. Se tu non vuoi dare all'opera di Dio, ci perdi tu. Se invece tu sei generoso con Dio e con l'opera di Dio, Dio sarà generoso con te. C'è anche quest'altro versetto che dice, cioè quel versetto dice chi semina raccoglie, quello che uno semina raccoglie. E poi c'è l'altro versetto che dice con la misura con cui tu misura gli altri sarà misura da te. E te, se tu sei misericordioso con i poveri, con chi ha, Dio sarà misericordioso con te. Quindi avete un po' capito come la penso? Chiudiamo il discorso. Riprendiamo dal 14. Quindi loro stavano sbagliando perché imponevano a queste persone, voi dovete dare i soldi a noi, lasciate stare i vostri genitori, e Gesù sta dicendo, voi non onorate così i vostri genitori. Voi state trasgredendo la parola di Dio, state annullando la parola di Dio per le vostre tradizioni, in cui voi avete interessi, per questo li ha chiamati ipocriti. Ok? Poi chiamata a sé la folla, disse loro, ascoltatemi tutti e intendete. Quindi prima ha fatto questo discorso a loro, in faccia. Adesso chiama tutti gli altri. Non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchi da udire, oda. Quando poi egli fu rientrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Ed egli disse loro, siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna, purificando tutti i cibi. Disse ancora, ciò che esce dall'uomo, quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazione, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frode, dissolutezza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Questo è un discorso che abbiamo già visto. È un discorso molto chiaro, non ha bisogno di grandi spiegazioni. Gesù sta dicendo che c'è un mondo fisico, materiale, e c'è un mondo spirituale, e i due mondi sono distinti, sono separati. Il cibo, le bevande, le cose immateriali, lo stomaco fanno parte di quale mondo? Il mondo naturale, il mondo materiale. Il cuore, i pensieri, i sentimenti, i desideri fanno parte del mondo interiore, del mondo spirituale, diciamo così. Quindi se io mi mangio una cosa, quella è una cosa fisica, entra in un organo fisico che è la mia bocca, scende giù per l'esofago che è un organo fisico, sta un pochettino nello stomaco e lì inizia la digestione, e poi sapete la storia, sapete la strada che fa. È una strada molto chiara, definita,
finisce, viene espulso dal corpo e tanti saluti. È un passaggio di una cosa fisica attraverso una strada fisica. E non ha nessun effetto sul mio spirito, perché una cosa è lo stomaco, una cosa è il cuore. Quando si parla di cuore, ovviamente, non stiamo parlando dell'organo fisico, ma stiamo parlando dell'uomo, della cosa centrale, ciò che l'uomo ama, ciò che è l'aspetto centrale della sua vita. E infatti Gesù dice, non è quello che ti mangi o che ti bevi che ti contamina. Ti può venire mal di pancia, sì. Ti può influenzare in altri modi, va bene? Se assumi troppi grassi, se assumi troppo alcol, se assumi sostanze che ti fanno male, ti può influenzare in vari modi, ma non ti contamina a livello spirituale, non direttamente. Qual è il problema invece? Dice ciò che, non ciò che entra nell'uomo attraverso la bocca, ma ciò che esce dall'uomo sempre attraverso la bocca. E cosa esce dall'uomo? Ciò che è dentro l'uomo, ciò che viene, che sta lì, i suoi pensieri malvagi e tutte queste cose che abbiamo letto lì, che sono il prodotto della carne. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni. Tutte queste cose prima nascono nella mente di una persona e poi si realizzano, si trasformano in realtà, perché uno usa il suo corpo per realizzare materialmente queste cose. E sono queste che contaminano, perché stiamo parlando del cuore, di qualcosa di interiore. La realtà è che tutti gli uomini sono molto contaminati. Ci dovrebbe essere un cartello, sapete, quando c'è un'area contaminata? Attenzione, altamente contaminato, radioattivo. Ogni uomo è contaminato, che è il peccato. E loro lo erano. Questi così critici, no? Non si sono lavati le mani nel modo giusto. Io sono, ma voi che state dicendo, quando dentro di voi sapete benissimo i pensieri che coltivate? E di nascosto sapete benissimo le azioni che fate, ciò che esce dall'uomo. Tante cose tristi, tante cose brutte, lo contaminano, è una cosa reale, è una cosa vera. Quindi è uno shock. Noi ci siamo un po' abituati a questi discorsi di Gesù, ma per loro e per tutti quelli che hanno una mentalità religiosa, e ce ne sono molti, e alcuni di questi sono anche credenti, nati di nuovo, è uno shock che ci abituiamo ad attribuire un valore determinato a cose determinate. E non pensiamo invece alla realtà molto più profonda e reale, che purtroppo è anche più deprimente. L'uomo è peccatore, è insanabilmente malvagio il cuore dell'uomo, è questa la realtà. Grazie a Dio c'è speranza, la redenzione, il perdono dei peccati per quelli che si ravvedono. Poi partì da lì e andò nel territorio di Tiro e Sidone. Quindi adesso Gesù, abbiamo visto che sta in giro per la Galilea, che è la parte nord di Israele. Adesso invece si sposta verso Tiro e Sidone, che sono fuori da Israele, sono città e aree di pagani, di gentili. Entrò in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Ricordate l'altra volta che Gesù dice, venite, saliamo in barca, cerchiamo un posto appartato, stiamo un po' da soli. Adesso sembra che stia cercando di nuovo un posto un po' tranquillo, un po' appartato. Fanno un viaggio di circa 50 chilometri per arrivare a Tiro, nella regione di Tiro e Sidone. Non voleva che alcuno lo sapesse, o la possibilità è che o voleva che avessero un tempo di tranquillità, di serenità, oppure è possibile che fosse la casa di un gentile, di un pagano. E come sapete, i giudei non entravano nella casa di gentili e di pagani. Non si sa. Fatto sta che non voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Infatti una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di Gesù, venne e gli si gettò ai piedi. Or quella donna era greca, sirofenicia di origine, e lo pregava di scacciare il demone da sua figlia. Ma Gesù le disse, lascia che si sazino prima i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma ella rispose e gli disse, sì, signore,
ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Allora egli le disse: per questa tua parola va, il demone è uscito da tua figlia. Ed ella, tornata a casa sua, trovò che il demone era uscito e la figlia era coricata sul letto. Quindi Gesù vuole rimanere nascosto, ma non è possibile, e c'è questa donna che ha sguinzagliato gli investigatori, è alla disperata ricerca di Gesù e viene a sapere che Gesù è in quelle zone e subito va. Lei è disperata perché ha un bisogno disperato, la figlia è posseduta. E quindi va da Gesù e gli chiede di aiutarla, di liberare la figlia. Qui vediamo per la prima volta Gesù che sembra restio ad aiutare qualcuno. Non lo so se lo posso fare. Sembra rifiutare, ma in realtà sta solo mettendo alla prova questa donna. Dice: io sono venuto adesso per gli israeliti, ed era vero, il mandato principale di Gesù era quello di andare alle pecore perdute della casa di Israele, non ai pagani. Quello sarebbe venuto dopo nel piano di Dio, la salvezza, l'Evangelo anche ai pagani. E quindi dice: io non posso prendere il cibo dai figli e darlo ai cagnolini, non è per te. Questa frase avrebbe potuto offendere la donna, avrebbe offeso noi, perché generalmente siamo molto suscettibili. Cagnolino a me, chi ti pensi di essere? Non sono questi modi. Ma vediamo che questa donna non rimane turbata da questa frase, anzi la usa per rispondere e trova il modo per farlo diventare la sua opportunità. Sì, sì, è vero, è vero. Però anche i cagnolini stanno lì, aspettano, e le briciole che cadono e le mangiano. Quindi lei non si fa bloccare, non è permalosa. Oh, ma che cosa hai detto? Ma come ti permetti? Io non ci vengo più. Lei c'ha, io penso che da un lato lei ha fede e sa che Gesù è colui che dice di essere. Dall'altro penso che sia disperata e quindi dice: a me non mi interessa questo, io ho bisogno e non me ne andrò da qui se non ho, questa è la mia unica chance. E quindi è determinata e poi è anche molto umile, non sta pensando non ha una concezione alta di sé. Dice: è vero, però. E Gesù non sta aspettando altro che una risposta del genere, perché sicuramente Gesù ha fatto tanta strada solo per quella donna, credo. E quindi le concede quello. Altrove, in altri Vangeli, è detto che Gesù rimane stupito dalla fede di questa donna, perché veramente credeva in lui ed ha mostrato l'atteggiamento giusto. Ma riflettendo su questa storia, non ci avevo mai pensato. Credo che c'è anche un'altra lettura. Credo che questa possa essere anche una grande lezione per i discepoli. Gesù voleva mostrare loro, nonostante in questo momento la priorità sia andare ai giudei, ci sono persone affamate e bisognose dell'opera di Dio anche tra i gentili. E purtroppo certe volte sono più affamati i gentili che i giudei, più bisognosi e più credenti i gentili che i giudei. E anche per loro Gesù è la soluzione. È un concetto che ci metteranno tanto a masticare, vi ricordate, no? Ma è anche qualcosa che vediamo con l'Apostolo Paolo, perché lui a un certo punto va sempre a predicare nelle sinagoghe, dovunque va in una città nuova, inizia sempre con la sinagoga. Quando si trova nella sinagoga di Antiochia di Pisidia e predica l'Evangelo, i giudei iniziano a fargli resistenza. E lui dice: va bene, voi, vi ho dato il messaggio, era giusto che lo dessi prima a voi, ma voi non lo accettate, voi fate resistenza, adesso io vado dai gentili. Quindi si è rivolto ai gentili e si è rigirato e i gentili stavano: sì! No, nel senso, per noi, yes! No, perché magari tu hai qualcosa di così prezioso come l'Evangelo, lo dici, lo dai a qualcuno e dici: oh, non lo voglio, non mi interessa, guarda. E poi ti rigiri e c'è un altro che dice: dammelo a me, lo voglio io, ne ho bisogno io. E questi erano spesso i gentili. E queste spesso sono le persone. Se vai da un bambino viziato e gli dici: lavora la cioccolata? No, ho mangiato tanto oggi, non mi va. E poi invece vai da un bambino poverello e dici: lavora la cioccolata? Sì, ti prego, dammela, dai. E vedi l'apprezzamento, la gioia, l'entusiasmo.
Penso quindi che questa fosse una lezione anche per i discepoli. D'altronde loro sono venuti da questo discorso con i farisei che volevano accusare, giudicare ed erano increduli e criticoni e non volevano accettare il messaggio di Gesù. E invece adesso si ritrovano in una regione pagana e c'è gente affamata, c'è gente che ha bisogno e Gesù fa questo miracolo. C'è un'altra cosa interessante di questo miracolo. Gesù dice: va, il demone è uscito da lei. È la prima volta che vediamo una liberazione a distanza. Generalmente la liberazione classica è Gesù, l'indemoniato davanti, Gesù dice esci fuori e lo sgrida e quello viene liberato. In questo caso neanche si deve presentare Gesù, dice a distanza fuori e quello a distanza via. Questa è la potenza e l'autorità di Gesù e ci insegna anche qualcosa. Noi non dobbiamo per forza essere presenti per sgridare, è la potenza di Dio e può avvenire in qualunque modo. Vediamo gli ultimi versetti così concludiamo il capitolo. Poi Gesù, partito di nuovo dal territorio di Tiro e Sidone, giunse al mare di Galilea, quindi torna indietro, però supera le città del lato ovest della Galilea e si ritrova in mezzo al territorio della Decapoli. Che cos'era la Decapoli? Era di nuovo 10 città, Decapoli significa 10 città, era una regione di 10 città principalmente di gentili, di pagani, ok? Quindi adesso si sta muovendo in un'area di confine fisico e anche più che fisico, no? Sta proprio al confine. E gli presentarono un sordo che parlava stento, pregandolo di imporgli le mani. Ed egli, condottolo in disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e dopo aver sputato gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse «Effatà», che vuol dire «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava distintamente. E Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno. Ma quanto più lo vietava loro, tanto più essi lo divulgavano. Pieni di stupore dicevano, egli ha fatto bene ogni cosa. Egli fa udire i sordi e parlare. Quindi, siamo dall'altra parte, di nuovo in una regione gentile. Quindi è anche possibile che quest'uomo fosse anche lui un pagano, un gentile. Non ce lo dice, ma è possibile. Che cosa fa Gesù quando gli presentano quest'uomo? È sordo e muto, lo porta in disparte, lontano dalla folla. Perché? Perché la guarigione per Gesù non è uno spettacolo, contrariamente a quello che fanno molti di quelli che predicano le guarigioni e fanno le riunioni di guarigione e ne fanno uno spettacolo. Gesù non vuole che la guarigione sia uno spettacolo, vuole che sia un'opportunità tra lui e quella persona di essere cambiato in maniera reale. Vedete quanto amore, quanto importanza ha. Il Signore è pronto a fare un miracolo per lui che ne ha bisogno, non per tutti gli altri. Quindi lo porta in disparte e poi fa questa cosa stranissima. Gli mette le dita negli orecchi e dopo aver sputato gli tocca la lingua. È molto molto strano. Quello che è certo è che c'è del contatto fisico. Gesù lo tocca e lo tocca nelle parti malate. Tocca le sue parti malate. E poi dice questa cosa, dopo aver sospirato, dice Effatà, che vuol dire apriti. Sembra quasi che Gesù sta parlando alla malattia. È una cosa anche questa molto particolare. Però è un linguaggio figurato, perché la malattia non è che sia un'entità. È un linguaggio figurato. Lui era sordo e Gesù dice apriti. Non è che era sordo perché aveva il cerume, ok? Non è che erano bloccate le orecchie, era sordo perché era malato, no? È un'altra cosa. Però Gesù dice apriti, è in senso figurato, per esprimere l'opera guaritrice, no? E quindi apriti e le orecchie guariscono e si scioglie anche una specie di nodo che aveva alla lingua. Ora non so nella vostra versione, la mia versione dice nodo alla lingua, le versioni più antiche parlano dello scilinguagnolo. E in realtà è un verbo, un'espressione, una parola che si trova solo qui,
nel Nuovo Testamento, una parola molto molto rara. E probabilmente sta parlando di un qualche tipo di blocco, di nodo alla lingua per cui lui non poteva parlare perché era impedito in questa maniera. Quindi Gesù dice, Efatà, apriti, tocca quest'uomo, con lo sputo in qualche modo tocca la lingua e quest'uomo è guarito. Dice, gli si aprirono gli orecchi, anche questo è un linguaggio figurato, ripeto, non è che le orecchie si erano chiuse e lui l'ha aperte, si sono aperte le orecchie nel senso che è stato guarito e parlava distintamente. E che cosa fa Gesù a questo punto? Ordinò loro di non dirlo a nessuno. Quello che fa sempre, quasi sempre, l'abbiamo visto più e più volte, è una scena ripetuta, però è scena ripetuta anche che tanto più lo vietava loro, tanto più loro lo divulgavano. Qualcuno ha fatto una battuta su questo. Dice, Gesù diceva sempre di non dirlo e loro lo dicevano, poi quando è sceso in cielo ha detto andate a dirlo a tutti e loro non l'hanno detto più a nessuno. È una battuta un po' triste. Però è particolare, ci siamo abituati perché lo vediamo spesso, ma Gesù proprio lo divieta, dice non ditelo a nessuno, è una cosa privata tra me e lui. Ma come si fa? Come si fa a non dirlo? Io sono stato sordo, muto, il mio amico è stato sordo, muto, c'è cioè questo miracolo eccezionale e quindi non riuscivano proprio a ubbidire a Gesù. Chiudo con la dichiarazione che hanno fatto qui al versetto 37. Egli ha fatto bene ogni cosa. Egli ha fatto bene ogni cosa. Egli fa udire i sordi e parlare i muti. È un bel riconoscimento, egli ha fatto bene ogni cosa, vero? Come abbiamo visto, Gesù ha fatto tanti tipi di miracoli e li ha fatti tutti diversi uno dall'altro. Liberazioni classiche, liberazioni a distanza, guarigioni che possiamo dire abbastanza normali e guarigioni molto strane e stravagante. A volte tocca, a volte non tocca, a volte c'è la fede del malato, a volte c'è la fede degli amici del malato, a volte non c'è la fede di nessuno e comunque c'è una guarigione, quindi c'è la fede di Gesù. A volte c'è una richiesta fatta, a volte non c'è una richiesta fatta. Addirittura abbiamo visto la donna che si ruba la guarigione, tra virgolette, si ruba la guarigione perché va di dietro, di nascosto, tocca a Gesù, dice adesso sarò guarita, e Gesù, chi mi ha toccato? La guarigione è uscita da me, non l'ho detto io, se ve lo siete preso. Quindi ogni miracolo è diverso. L'importante non è come avviene il miracolo, l'importante è che avvenga il miracolo e anche l'effetto che ha. E qui lo dice, lui fa ogni cosa bene. Forse con ogni persona ha agito diversamente, perché ogni persona è diversa. Ci avete mai pensato? Ognuno di noi è diverso, è unico in un certo modo. Forse ha trattato diversamente ogni persona perché ogni persona dovrebbe essere trattata diversamente. Qualcuno ha bisogno di essere toccato, qualcuno ha bisogno di non essere toccato. Ma Gesù mostra di essere molto sensibile. Gesù non vuole solo guarire le persone, trova il modo specifico e preciso per guarirlo in un modo che probabilmente è peculiare per quella persona, perché vuole raggiungere non solo il suo fisico ma anche il suo cuore. E probabilmente Gesù ha conquistato queste persone nel modo in cui ha amministrato loro, li ha guariti. Non erano semplicemente dei numeri, erano e sono persone. Egli ha fatto bene ogni cosa. Gloria a Dio, ci fermiamo qui perché è finito il capitolo. Preghiamo, ringraziamo il Signore. Grazie Padre per la tua meravigliosa parola, grazie per Gesù, l'opera di Gesù. Grazie che tu sei perfetto. Ovviamente sei duro con chi è duro e sei compassionevole con chi ha bisogno. Con chi si sente e si confessa peccatore, sei pronto e largo a perdonare. Chi si sente e si ritiene giusto, non puoi fare nulla. L'unica cosa che puoi fare è cercare di aprire gli occhi dicendo la verità, ma sempre, sempre la tua motivazione è l'amore,
è sempre il tuo desiderio, è il bene, e noi vogliamo essere l'oggetto del bene, Signore. Vogliamo essere fortificati, edificati, lavati, mondati dalla tua parola, guariti fisicamente, moralmente, spiritualmente dal tuo tocco. E grazie perché tu sei fedele anche in questo. E guardiamo la nostra vita. Noi abbiamo fatto tanti macelli, ma tutto quello che hai fatto tu è stato buono, è stato bello. Tu fai ogni cosa bene. Per questo vogliamo imparare ad arrenderci di più a te, Signore. Riempici del tuo spirito, Padre, nel nome di Gesù.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

cari amici, bentornati anche oggi al nostro consueto appuntamento riservato allo studio del libro dell'Esodo. L'ultima volta ci siamo fermati dopo aver fatto alcune considerazioni sul pane e sulla tavola, sempre parlando del tabernacolo. Ora, quella tavola non rappresenta simbolicamente Cristo, come nel caso della manna. Però, sebbene entrambe si riferiscano allegoricamente a Cristo, vi sono alcune differenze. Infatti, la manna ci parla di Cristo quale datore della vita. Vi ricorderete a tale riguardo le famose parole del Signore Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 32-35. Gesù disse: «In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Io, disse Gesù, sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete». La tavola, invece, ci parla di Cristo in quanto egli alimenta la vera vita spirituale dei credenti. La vita eterna, infatti, è un dono, è la manna che è venuta dal cielo. Chi riceve questa manna, cioè Cristo Gesù, riceve la vita eterna. La vita eterna però richiede un cibo speciale, affinché sia continuamente alimentata e possa crescere e irrobustirsi nei credenti. La tavola, appunto, rappresenta Cristo quale cibo speciale per coloro che hanno ricevuto la manna della vita, ossia Cristo Gesù. C'è da considerare, tuttavia, un'altra figura simbolica usata dallo stesso Gesù. I pani della presentazione erano azimi, cioè non lievitati. Il libro del Levitico, capitolo 24, versetto 5, dice a tale proposito: «Prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce. Ogni focaccia sarà di 2 decimi di efa». Poi a sua volta il Signore Gesù disse: in verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto». E lo stesso Gesù fu macinato nel mulino della sofferenza. Nella sua angoscia egli disse, come leggiamo in Giovanni capitolo 12 versetto 27: «Ora è turbata l'anima mia, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora». In particolare i versetti 31 e 32 di Giovanni capitolo 12 ci dicono che il Signore dovette affrontare il fuoco della sofferenza e del giudizio. «Ora avviene il giudizio di questo mondo», disse Gesù. «Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me». Gesù Cristo uscì dalla tomba con un corpo completamente rinnovato, perché non aveva subito alcuna corruzione. Ora egli vive da risorto in una dimensione soprannaturale ed è il pane della presentazione, di cui si nutrono i credenti per accrescere in loro la vita eterna che già hanno ricevuto.

Qualcuno ha detto: noi siamo quello che mangiamo. Questo non è affatto vero, generalmente parlando, ma è vero in senso spirituale per i credenti. Il guaio oggi è proprio il fatto che troppi credenti non si nutrono di Cristo. Ma, lo ripetiamo, noi dobbiamo nutrirci di Lui se vogliamo crescere spiritualmente. Dice a questo proposito l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 16: da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne. E se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Sì, ora noi non conosciamo più Cristo secondo la carne, nel senso che ci dobbiamo nutrire di Lui così com'è oggi il Cristo vivente. E noi dobbiamo crescere spiritualmente guardando sempre a Lui. Tornando al libro dell'Esodo, leggiamo al capitolo 25 i versetti 31 a 33. Dio disse: farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. Gli usciranno 6 bracci dai lati, 3 bracci da un lato e 3 bracci dall'altro. Sull'uno dei bracci saranno 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore, e sull'altro braccio 3 calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i 6 bracci uscenti. Altri dettagli relativamente secondari vengono dati nei versetti dal 34 al 39, ma nel versetto 40 di questo capitolo viene ribadita ancora una volta la norma che regola tutta la costruzione del tabernacolo. Infatti, è scritto in questo versetto 40: vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Il candelabro, tra i vari elementi del tabernacolo, è probabilmente la più completa rappresentazione simbolica di Gesù Cristo. L'oro, infatti, come sappiamo, rappresenta la sua divinità. La luce, poi, che rischiara l'ambiente, ci parla dell'adorazione in spirito e verità. Vorrei soffermarmi un po' su questo argomento. Abbiamo parlato

non può essere considerato un culto. Ora, per adorare Dio, dovete prima di tutto camminare nella luce. E Cristo è la luce, simboleggiata proprio dal candelabro, posto nel luogo santo. Se uno voleva la luce naturale, doveva uscire dal tabernacolo. Se uno però voleva camminare alla luce del candelabro, doveva entrare nel tabernacolo. E che Cristo sia la luce, ce lo dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 9, secondo cui egli, cioè Cristo Gesù, è la vera luce che illumina ogni uomo. Oggi invece, come al tempo di Gesù, vi sono tanti che danno consigli, fanno lunghi discorsi, scrivono libri e articoli in cui cercano di conquistare altre persone alle loro idee. È per questo che ancora oggi sono valide quelle parole dell'Apostolo Paolo che sono scritte nella lettera ai Colossesi al capitolo 2, versetto 8. Guardate che non vi sia nessuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo.

Gesù, infatti, non è mai stato un filosofo che ha oscurato i disegni di Dio con parole prive di senno. E dico, ho usato questa espressione appunto per usare un'espressione che è riportata nel libro di Giobbe. Cristo è il Figlio di Dio e in Lui non ci sono tenebre. Il candelabro, inoltre, era fatto di un solo pezzo d'oro. Era lavorato a martello e finemente cesellato. Aveva un asse centrale e da questo asse si diramavano tre bracci su ciascuno dei due lati, per cui i bracci erano sette in tutto. Ogni braccio era come il ramo di un mandorlo con fiori e frutti. In cima c'era un fiore di mandorlo aperto ed era qui che venivano poste le lampade piene di olio. Ora, i fiori di mandorlo sembravano di legno, ma in realtà erano d'oro. Essi ci ricordano, in particolare, la verga di Aaronne che fiorì. Quando, infatti, la funzione sacerdotale di Aaronne fu posta in discussione, la miracolosa fioritura di un ramo di mandorlo confermò il suo diritto al sacerdozio. In quell'occasione, Dio fece sì che un ramo di mandorlo, ormai secco, rinverdisse e portasse frutto. Applicando questo a Gesù, possiamo dire che anche lui si rivelò apertamente quale figlio di Dio mediante la sua resurrezione dai morti. E qui bisogna dire, non è che la resurrezione fece Gesù figlio di Dio, perché egli, Cristo Gesù, lo era sempre stato il figlio di Dio dall'eternità. Semmai la resurrezione confermò semplicemente questo fatto. In maniera analoga, Aaron era stato eletto da Dio ad essere sommo sacerdote e questa sua funzione fu confermata dalla risurrezione, per così dire, del ramo secco di mandorlo. La risurrezione di Gesù, dunque, confermò la validità del suo sacerdozio, per cui Cristo è ora il sommo sacerdote. Per questo egli divenne un vero e proprio uomo, tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, come è scritto in Ebrei al capitolo 4, versetto 15. Tuttavia, è soprattutto la sua divinità che sta alla base del suo sacerdozio. Il sacerdote, infatti, rappresentava l'uomo dinanzi a Dio. E Cristo, dato che è Dio divenuto uomo, è ora l'uomo Dio che rappresenta l'uomo. In pratica c'è qualcuno in cielo che mi conosce, mi comprende, ed è anche capace di aiutarmi. Perciò la risurrezione che lo confermò quale figlio di Dio

confermò anche il suo diritto al sacerdozio. Tornando ora al candelabro, notate che non ne vengono date le misure. Perché? Perché non è possibile misurare la divinità. Non è possibile misurare Gesù in quanto figlio di Dio. Egli è al di là di ogni calcolo umano. Eppure Gesù fu un vero e proprio uomo, sebbene la sua umanità e la sua divinità non si siano mai confuse. Assieme al fatto che Gesù pianse, sta anche il suo famoso comando: Lazzaro, vieni fuori. E solo colui che è la vita può dare la vita agli altri. E Gesù darà la vera vita anche a te, se ti penti del tuo peccato e se accetti Gesù Cristo come tuo personale Salvatore e Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

Giunti a terra, Paolo e gli altri naufraghi scoprirono di trovarsi nell'isola di Malta. Avevano le vesti inzuppate d'acqua gelida ed erano intirizziti dal freddo, ma gli abitanti dell'isola si mostrarono molto ospitali e accesero un gran fuoco perché potessero asciugarsi e riscaldarsi. A un certo punto Paolo raccolse un fascio di legna e lo gettò nel fuoco per alimentarlo, ma a contatto col calore ne schizzò fuori una vipera che si attaccò alla sua mano. Nel vedere il rettile velenoso pendere dalla mano di Paolo, gli isolani si dissero l'un l'altro: «Costui deve essere certamente un omicida, perché, scampato dal naufragio, la giustizia divina non lo lascia sopravvivere». Ma Paolo scosse la vipera nel fuoco e non ne risentì male alcuno. La gente continuava a fissarlo in attesa di vederlo gonfiarsi e crollare a terra morto. Ma passò del tempo e non accadde nulla. Allora tutti cambiarono parere su di lui e, anziché un omicida, dissero che era un dio. Il capo dell'isola era un certo Publio, che aveva i suoi possedimenti nelle vicinanze del luogo del naufragio. Anch'egli si mostrò umano con i forestieri, li accolse in casa sua e li ospitò per 3 giorni trattandoli con molta gentilezza. Proprio in quel periodo il padre di Publio soffriva di una grave forma di dissenteria e giaceva a letto tormentato dalla febbre. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. La notizia corse da un capo all'altro dell'isola e tutti i malati vennero da Paolo per farsi guarire. Da quel momento gli furono resi grandi onori e con lui ne beneficiarono tutti gli altri naufraghi. 3 mesi dopo decisero di riprendere il viaggio per l'Italia a bordo di una nave alessandrina che aveva svernato a Malta. Anche in questa occasione gli isolani si mostrarono generosi e rifornirono Paolo e i suoi compagni di tutto il necessario per la traversata. Navigarono verso la Sicilia e approdarono a Siracusa, sostandovi per 3 giorni. Quindi raggiunsero Reggio Calabria. Il giorno dopo si levò un vento favorevole e ripresero il mare diretti a Pozzuoli, dove arrivarono in capo a 2 giorni. Qui Paolo incontrò dei fratelli che lo pregarono di trattenersi qualche tempo con loro. La Bibbia dice che si fermò 1 settimana. Paolo non poteva disporre liberamente di se stesso, ma godeva della stima di Giulio, il centurione che lo custodiva, ed è probabile che questi cercasse di favorirlo quando poteva. È bene ricordare che con Paolo avevano affrontato tutti i pericoli e i disagi del viaggio il medico Luca, Aristarco di Tessalonica e forse anche Timoteo. Mentre Paolo era a Pozzuoli, qualcuno doveva essere andato a Roma ad avvertire i fratelli del suo arrivo, perché un primo gruppo di cristiani gli venne incontro fino al Foro Appio e un secondo fino alle 3 taverne, località sulla via Appia. Come li vide, l'apostolo ringraziò Dio e si fece coraggio. A Roma il centurione Giulio consegnò i prigionieri ai soldati che dovevano prenderli in custodia. A Paolo fu risparmiata la prigione, ma fu affidato alla sorveglianza di un soldato che lo teneva giorno e notte incatenato a sé per un braccio. Malgrado il disagio delle catene, la condizione di Paolo non era delle peggiori, perché gli fu permesso di affittare un alloggio privato in cui era libero di ricevere quanti visitatori voleva. 3 giorni dopo il suo arrivo a Roma, non potendo recarsi personalmente alla sinagoga, Paolo mandò a chiamare i capi della comunità giudaica per parlare con loro. L'apostolo non sapeva ancora se qualcuno fosse venuto da Gerusalemme per screditarlo e calunniarlo, come non sapeva se fossero state inviate delle lettere per metterlo in cattiva luce. In ogni caso, egli non aveva nessuna intenzione di muovere delle accuse o di parlare sfavorevolmente dei giudei davanti all'imperatore. Quando i giudei vennero a casa sua, Paolo li accolse con queste parole: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il nostro popolo o contro i riti dei padri, fui arrestato a Gerusalemme e dato in mano ai Romani, i quali, dopo avermi interrogato, volevano rilasciarmi perché non avevano trovato in me nessuna colpa meritevole di morte, ma i giudei vi si opposero. Così fui costretto ad appellarmi a Cesare, pur non avendo in animo di portare delle accuse contro la mia nazione. Ecco perché ho chiesto di vedervi e di parlarvi. Infatti è a causa della speranza di Israele che io porto oggi questa catena. Noi non abbiamo ricevuto dalla Giudea nessuna lettera contro di te, né è venuto nessun fratello a riferire o a dir male di te», gli risposero. «Vorremmo tuttavia sapere quello che pensi, perché quanto a questa setta è noto che essa incontra opposizione dovunque». Per setta intendevano il cristianesimo, e gli fissarono una data per la quale sarebbero tornati ad ascoltarlo più diffusamente sul discusso argomento. Il giorno prestabilito vennero a casa sua in gran numero. Dalla mattina alla sera Paolo espose loro la dottrina di Cristo,
testimoniando del regno di Dio e cercando di persuaderli con la legge di Mosè e i profeti di quel che concerne Gesù. Alcuni credettero alle cose che diceva, altri le respinsero. Infine, vedendo che erano in disaccordo fra di loro, Paolo li congedò con le parole del profeta Isaia. Ben ha ragione lo Spirito Santo parlò ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia dicendo: va a questo popolo e di: voi udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso i loro occhi, che talora non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, e non intendano con il cuore e non si convertano, e io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili, ed essi vi presteranno ascolto. Dopo questo, i giudei se ne andarono discutendo animatamente.

L'imperatore non aveva fretta di giudicare i suoi prigionieri. Inoltre si doveva attendere l'arrivo degli accusatori prima di procedere al giudizio. Passarono così due lunghi anni e Paolo non era ancora comparso davanti a Cesare. Nel frattempo viveva a Roma, nella casa che aveva preso in affitto, sempre incatenato a una guardia. Ovviamente il soldato era cambiato spesso e Paolo ebbe modo di parlare dell'Evangelo a parecchi sorveglianti, molti dei quali si convertivano al Signore Gesù e diffondevano a loro volta il messaggio della salvezza nelle lontane province in cui li portava la loro carriera militare. Oltre al ministero di testimonianza personale, l'apostolo poteva ancora esercitare con potenza quello di predicatore, perché era libero di ricevere tutti coloro che desideravano sentirlo parlare del regno di Dio. Benché prigioniero dunque, Paolo ebbe la gioia di continuare a servire fedelmente e con grande efficacia il Signore Gesù. Nonostante la lunga e forzata separazione, Paolo non cessò mai per un istante ad avere a cuore le chiese che aveva fondato e assistito con le sue visite periodiche. E poiché era attorniato da vari collaboratori di valore, li mandava talvolta a visitarle recando messaggi da parte sua. È bene accennare a questi amici e fratelli in fede che lo assistevano personalmente e l'aiutavano nel suo ministero. Prima di tutto c'erano il medico Luca e Aristarco di Tessalonica, che l'avevano accompagnato durante il viaggio di trasferimento a Roma. C'era Timoteo, che egli chiamava suo amato figlio nella fede e che aveva lavorato con lui nell'Asia Minore. E poi Epafra di Colosse, un certo Dema e anche Giovanni Marco. Quest'ultimo era quel parente di Barnaba che aveva intrapreso con Barnaba stesso e Paolo il primo viaggio missionario e che poi in seguito, con grave disappunto dell'apostolo Paolo, si era separato da loro prima di concludere il viaggio missionario. Ma l'incomprensione di allora non era rimasta a turbare i rapporti fra i due uomini di Dio, anzi, Paolo ebbe occasione di scrivere nelle sue lettere che Giovanni Marco gli era di prezioso aiuto. Di Dema, invece, troviamo più avanti che abbandonò l'apostolo, preferendogli le effimere soddisfazioni che può offrire il mondo. Fra i discepoli che circondavano Paolo a Roma ne troviamo uno di particolare interesse. Onesimo, uno schiavo asiatico fuggito dal suo padrone. Era appartenuto a un cristiano facoltoso di nome Filemone, membro della chiesa di Colosse. Onesimo l'aveva abbandonato dopo averlo, sembra, derubato. Giunto a Roma, date le sue condizioni di schiavo fuggiasco, si era probabilmente mescolato alla bassa plebe. Poi, venuto in qualche modo a contatto coi cristiani, specialmente con Paolo, era stato attirato a Cristo dal loro amore. Forse aveva conosciuto Paolo mentre era ancora presso il suo padrone, forse qualche cristiano proveniente dall'Asia Minore l'aveva riconosciuto per le strade di Roma. Su questo possiamo fare solo delle supposizioni. Quello che è certo, e più importante, è che fu conquistato dall'Evangelo e si convertì a Cristo. A Paolo confessò i peccati che aveva commesso contro il padrone e cominciò a vivere una nuova vita alla luce della parola di Dio. L'apostolo gli si era affezionato e avrebbe desiderato tenerlo presso di sé perché lo assistesse nel ministero. Tuttavia, sentiva di non poterlo fare perché, per le leggi di allora, Onesimo apparteneva sempre a Filemone. La fuga era stata una frode e ora che lo schiavo si era pentito dei suoi peccati era giusto che ne facesse riparazione. A quei tempi i padroni avevano diritto di vita o di morte sugli schiavi. Se uno di questi fuggiva ed era ripreso, il padrone poteva punirlo come meglio credeva, anche sottoponendoli ai più terribili tormenti, perché non esisteva nessun limite legale in questo senso. Onesimo conosceva bene queste cose, ma non mosse obiezioni quando Paolo lo esortò a tornare dal suo padrone. Allora l'apostolo, che lo amava e aveva a cuore la sua sorte, gli diede per compagno Tichico, un altro suo collaboratore, al quale affidò una breve lettera per Filemone. In questa lettera Paolo saluta affettuosamente l'amico lontano, la sua famiglia e tutta la chiesa che si riunisce in casa sua. Ringrazia Dio della bella testimonianza di fede e carità che Filemone continua a rendere e poi, con tatto e persuasione, comincia a parlargli in favore dello schiavo. L'apostolo espone varie ragioni per cui Filemone dovrebbe perdonare Onesimo e riaccoglierle presso di sé con magnanimità. Vi si può perfino intravedere il suggerimento di affrancarlo dalla schiavitù. Essendo allora la schiavitù perfettamente legale, Paolo si astiene dall'abusare della sua autorità di apostolo, ma con la delicatezza e l'amore che gli sono soliti, dà una velata esortazione, fiducioso nella cristiana comprensione del suo caro amico. Infine,
informa Filemone dei suoi piani per il futuro e lo saluta anche a nome dei fratelli che gli sono accanto a Roma. La Bibbia non ci parla dei risultati di questa lettera, ma la tranquilla fiducia di Paolo ci permette di supporre che essi siano stati pienamente rispondenti ai desideri dell'Apostolo.

0: Allora, nel capitolo 1 Pietro ha invitato i credenti a rimanere fermi nella fede, a non tornare indietro, a non cedere alle pressioni del mondo, ai compromessi, e ha dato, vi ricordate, varie motivazioni per questo suo incoraggiamento. Da un lato il rispetto a Dio, il fatto che Dio giudica, disciplina, come padre, come un padre buono e giusto. Poi ha parlato anche del rispetto al sangue di Gesù, vi ricordate? Sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro modo vano di vivere, tramandato di vita padre, ma col prezioso sangue di Cristo, dicono i versetti 18 e 19. E poi il capitolo conclude con l'enfasi sulla parola di Dio, il ruolo della parola di Dio nella nostra vita. Dice che siamo stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio. Quindi c'è qualcosa di eterno che vive dentro di noi, è la parola di Dio che ci porta a vivere per il Signore. E quindi chiude il capitolo: poiché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria dell'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Quindi riprendiamo da qui. Deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono. Quindi prima ci dice qual è l'importanza della parola, adesso ci incoraggia a desiderare la parola. Paragona la parola al puro latte. L'immagine è quella di un neonato che ha bisogno del latte materno. E quindi la parola in questo caso è questo nutrimento puro, elementare da un certo punto di vista, ma molto ricco, che è il latte materno, è ciò di cui il neonato ha bisogno, e questa è la parola di Dio per il credente. Avete presente un bambino appena nato? Carino, vero? Però quando ha fame si sente a chilometri, attraverso le mura, è per quello, perché ha fame e grida come non griderebbe il più bravo dei cantanti rock. Quelle vibrazioni, quelle onde sono incredibili. Infatti i bambini, sapete che gridano di pancia, sono allenati meglio dei cantanti, perché c'è quel suono. Quando ha fame si sente, è disperato per il latte e non smetterà finché non lo avrà. E così dovrebbe essere ogni credente affamato, dico anche questa parola, disperato per la parola. Se non c'è questa fame, significa che c'è un problema. Se noi non abbiamo e non proviamo fame per la parola, non ci arrendiamo all'idea che sia normale. Non è normale, dobbiamo combattere, perché significa che c'è un problema. Se un bambino non ha fame, se un neonato non ha fame, nessuno dice vabbè, pazienza, fa niente. Lui ha bisogno di quel cibo, quindi se non ha fame c'è un problema, deve essere risolto, perché se non si nutre sarà debole o malato. Noi ci lamentiamo spesso della nostra debolezza, io sono uno di questi. Ci lamentiamo delle nostre carenze, delle nostre debolezze, eccetera. Nel nostro cammino spirituale abbiamo pensato che invece dovremmo correre alla parola, nutrirci della parola, e abbiamo già gli strumenti in nostro possesso per essere forti e in salute. Desideriamo il puro latte. E ovviamente, come si fa a desiderare la parola? Si assaggia, perché assaggiare poi porta l'esperienza e poi porta ancora il desiderio. Quindi magari all'inizio ci vuole un po' di disciplina. Oh no, devo leggere la parola, va bene. Poi leggi, ti cattura, ti prende e non vorresti mai smettere. Poi magari passa un po' di tempo e dici, oh, so che dovrei essere nella parola, mi sento debole, mi sento tentato, mi sento in difficoltà, mi sento assediato, mi sento apatico. E di nuovo quel piccolo combattimento, sì, però poi un po' di disciplina, vabbè, inizia a leggere, wow, e poi subito ti cattura. E piano piano questo lavoro all'inizio magari porta un po' di disciplina in se stessi, ma poi diventa incredibile, qualcosa che ami. E questo dobbiamo farlo, ne abbiamo bisogno. Ovviamente Paolo ci dirà che crescendo il credente ha bisogno anche del cibo solido della parola, non solo degli elementi base, fondamentali, che non disprezziamo mai, della salvezza, del perdono, della grazia di Dio, ma c'è bisogno anche del cibo solido. Ecco perché a Calvary Chapel noi mettiamo molta enfasi sull'insegnamento della parola. È per il vostro bene, per la vostra crescita, e io dico anche per me, perché il fatto di dovermi preparare e studiare la parola mi impone anche questa cosa di essere costantemente nella parola, e quindi mi fa bene. Accostandovi a lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Dice, accostandovi a Lui, a Gesù, e poi dice, come a pietra vivente, rigettata dagli uomini. Dobbiamo essere, tutti noi vogliamo accostarci a Gesù, giusto? Giusto? Avvicinarci a Gesù sempre di più, ma dobbiamo essere coscienti che avvicinarsi a Gesù significa nel contempo allontanarsi dal mondo, e significa anche accettare il rigetto e il rifiuto di Gesù agli occhi del mondo. Non possiamo avere, come si dice a Roma, la moglie ubriaca e la botte piena. Non ho trovato uno migliore di questo. Non possiamo dire io voglio stare con Gesù, ma voglio stare anche col mondo, voglio entrambe le compagnie perché io sono amico di tutti. Non funziona. Che essere amico di Gesù, condividere del tempo con Gesù, essere discepoli di Gesù, seguire Gesù. Gesù è stato rigettato, Gesù è stato rifiutato, e ugualmente accadrà a noi. Parla di Gesù come una pietra vivente, e parlerà ancora di pietre. E l'immagine che ci sta dando Pietro, interessante che lui si chiama Pietro, Gesù l'ha chiamato tu sei Pietro, e l'immagine è quella di un edificio, di una casa solida, costruita con le pietre, formata da tante pietre. Ora, la cosa bella è che in ogni edificio ciascuna pietra è importante, ciascuna pietra ha il suo valore e il suo posto. Ho detto che abbiamo studiato il sacerdozio di ogni credente. Tu sei importante davanti al Signore, Dio ha un piano per te, il tuo posto è un posto importante nel corpo, nell'edificio. Ovviamente non tutte le pietre sono uguali, ce n'è una in particolare che è fondamentale, che è speciale, ed è Gesù. Guardate, dice rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa agli occhi di chi? Agli occhi di Dio. Qui c'è la differenza di prospettive tra come la vede l'uomo e come la vede Dio. Abbiamo visto al capitolo 1, quando si parla del sangue di Gesù si parla del prezioso sangue di Gesù, e Gesù è prezioso agli occhi di Dio. E questa è la prospettiva di Dio. Quindi da un lato Gesù viene disprezzato, rifiutato, allontanato, dall'altro invece è considerato prezioso e ha grande valore. Queste sono le due prospettive. Per questo motivo è pure contenuto nella scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata d'angolo, e pietra d'inciampo e roccia di scandalo. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola e a questo sono altresì destinati. Quindi Pietro insiste un po' su questa differenza di prospettive. Parla di questa profezia che si trova in Isaia 28:16. Io pongo in Sion una pietra angolare, e Gesù appunto è la pietra più importante dell'edificio, la pietra angolare. È la pietra che veniva posta all'angolo di un edificio, la testata, può essere chiamata anche testata d'angolo, era la pietra fondamentale da cui dipendeva la stabilità e la solidità dell'edificio. Grazie a Dio che la Chiesa è fondata su Gesù e non è fondata su un uomo. Siete contenti di questo? Perché Gesù dà alla Chiesa la sua stabilità, la sua solidità. E grazie a Dio che noi come corpo, come Chiesa, anche locale, siamo fondati, e grazie a Dio che non siete fondati su di me o su Brent, grazie a Dio che non siamo fondati su un uomo. E di nuovo, se sei fondato su un uomo, su una donna, stai sbagliando, e purtroppo presto ti accorgerai che stai sbagliando. Perché quando cadrà quell'uomo o quella donna, cadrai pure tu. Ma Gesù non cadrà mai. Gesù dà stabilità alla tua vita. Infatti dice: chi crede in essa non sarà affatto cosa? Smosso o confuso o svergognato. Quando uno è svergognato o confuso? Quando vede il suo edificio in cui ha messo tante energie e tante speranze, quando lo vede crollare. Infatti, se pensate alle persone che disgraziatamente perdono la casa perché crolla un terremoto, eccetera, eccetera, c'è quel senso di di confusione, di è venuto tutto meno, è proprio qualcosa che distrugge dentro. Chi si appoggia a Gesù non sarà mai confuso, non sarà mai deluso, avrà sempre una base e un riferimento sicuro. L'autore degli Ebrei la chiama un'ancora sicura. Avete mai visto un'ancora? A che serve un'ancora? Serve per darti sicurezza nel momento in cui vuoi stare fermo e essere sicuro che il mare non ti porterà via. Abbiamo visto con Matteo questa settimana un programma, sapete, quelli dei salvataggi, quelli di sopravvissuti a storia. C'erano questi due ragazzi che sono andati a pesca con una barchetta a poche decine di metri, è arrivata una corrente e li ha portati via, e sono stati nell'oceano per giorni. E mentre tentavano di resistere, prima remando, a un certo punto hanno buttato l'ancora, pensando di trovare salvezza, che la barca si sarebbe fermata. Purtroppo l'ancora c'era troppa sabbia e non ha attaccato, quindi non è servita a nulla. Ma l'ancora parla di stabilità, di fermezza, di forza, di sicurezza, dell'idea di che non sarai sballottato qua e là, che non sarai confuso, non sarai disorientato. Avete mai provato il senso di disorientamento? Tradotto in romanesco: e mo che faccio? L'avete mai detto? E mo che faccio? Disorientamento. Quando vivi questa esperienza, e mo che faccio? Prega, vai alla parola. Il Signore sarà per te un'ancora, una sicurezza. Dice: per voi che credete è preziosa. Di nuovo questa differenza di prospettive. Prima la differenza era tra Dio e gli uomini, adesso ci siamo anche noi. Per noi Gesù è prezioso, è vero? È vero? Per noi Gesù è importante, per noi Gesù è prezioso, per noi Gesù è la persona più importante. Spero che lo sia per tutti quanti noi. Che alla domanda chi è la persona più importante della tua vita possiamo rispondere senza esitazione: Gesù. Prima di mia moglie, mia fidanzata, mio padre, mia madre, possiamo rispondere: Gesù. Per voi che credete è preziosa. Ma per coloro che disubbidiscono, ai ai ai, dal tuo punto di vista, da ciò che tu pensi di Gesù, se è prezioso o se non vale nulla, dipende il tuo destino, non dipende il destino di Gesù. Non è che Gesù è toccato in qualche maniera o cambiato in qualche maniera dal fatto che noi crediamo in Lui o non crediamo. Non è che Gesù ha bisogno di noi. Non è che Gesù, se non viene riconosciuto come prezioso, si sente in qualche modo inferiore o mancante di qualcosa o insicuro, come succede tra noi persone quando non ci sentiamo preziosi o di valore con altre persone. Questo ci butta giù, no? È vero? Ci sentiamo non stimati, non avvalorati, perché siamo un po' insicuri in noi stessi. Gesù non è insicuro in se stesso. Credere in Lui non fa bene a Lui, fa bene a me. Non è la sua salvezza, è la mia salvezza. Ma il mio punto di vista su Gesù, se è prezioso o se non vale nulla, non vale niente, non è importante, Da questo dipende o la mia salvezza o la mia perdizione, e non ci sono vie in mezzo. Non si può avere un'opinione neutrale circa Gesù, non si può avere un'opinione blanda circa Gesù. O vivi per Gesù o vivi per te stesso, o per te Gesù è prezioso o non ha valore. Dobbiamo essere coscienti di questo, non ci sono vie di mezzo. O edifichi la tua vita su di Lui, credendo in Lui e seguendolo, oppure lo stai rifiutando, lo stai disprezzando. Gesù ha detto: chi non è con noi è contro di noi. Non esiste chi non è con noi può anche non essere contro di noi, è una posizione neutrale, non esiste quella posizione. E noi non vogliamo sicuramente trovarci tra quelli che sono contro Gesù, che disprezzano Gesù, perché queste persone inciamperanno su Gesù. Gesù è il termine di paragone, Gesù è la porta, Gesù è lo strumento per la salvezza, ma è anche l'occasione per il giudizio. E se tu non credi, se tu non poggi la tua vita su di Lui, se per te non è prezioso Gesù, allora inciamperai su di Lui, cadrai su di Lui, perché bene o male, volenti o nolenti, dobbiamo passare per Gesù. Per coloro che disubbidiscono, dice, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo e pietra d'inciampo e roccia di scandalo. Chi sono gli edificatori che hanno rigettato Gesù? Questa profezia si trova nel Salmo 118. Pietro, nel capitolo 4 degli Atti, quando fa un discorso agli anziani di Israele, ai capi del popolo, usa proprio questa profezia e la applica a loro. Dice che gli edificatori, quelli che dovevano costruire l'edificio, che hanno sbagliato, erano i capi di Israele, perché hanno rifiutato il Messia, hanno rifiutato Gesù. Lo trovate in Atti capitolo 4. E quindi gli edificatori che hanno rigettato Gesù hanno rifiutato non una pietra qualsiasi dell'edificio, ma la pietra fondamentale dell'edificio. E il Messia che loro stavano aspettando, proprio Lui è stato quello che hanno rifiutato. È paradossale, ma è così. Dice: essi inciampano nella parola, ed è interessante, dice: a questo sono altresì destinati. Che vuol dire? Vuol dire che noi pensiamo che siamo tutto noi a decidere, tutto noi a stabilire, tutto noi a pensare che siamo... Invece noi abbiamo un ruolo semplice, piccolo, ma fondamentale ovviamente, ma è quello di credere, al resto ci ha pensato tutto il Signore. Ma possiamo essere o destinati alla gloria o destinati all'ira. Abbiamo letto al capitolo 1, versetto 2, che siamo eletti secondo la prescienza di Dio. Che vuol dire? Vuol dire che Dio, nella sua preconoscenza, ha visto che ci saremmo convertiti e quindi ci ha eletti. E quindi l'elezione secondo la prescienza di Dio, bellissimo. Ma anche nella stessa maniera Dio ha visto quelli che l'avrebbero rifiutato. E quindi inciampano nella parola e a questo sono altresì destinati. È terribile. Così come è bello pensare che siamo stati ideati e progettati per dare gloria a Dio, per vivere nell'eternità, è terribile pensare che per la nostra decisione potremmo essere stati ideati per la distruzione e per l'ira. Non si può vincere con il Signore, non si può vincere con... Ci avete mai provato a combattere col Signore? Si può vincere solo quando Lui ti fa vincere. E Lui ti fa vincere quando era già secondo la sua volontà. Avete mai visto un bambino che lotta con papà? Ha solo una possibilità per vincere, quando papà lo fa vincere, perché è nel suo piano. E quindi il bambino fa: sì, ho vinto! E il papà dice: ah, sei troppo forte, mi hai sconfitto, mi arrendo. Sì! Lui è tutto pieno di sé, tutto contento, tutto sicuro, ma ha vinto con papà solo perché papà voleva farlo vincere, per dargli quella gioia, quella soddisfazione, un qualche tipo di insegnamento. È così con Dio. Lui già sa tutto, Lui vede tutto. Non possiamo vincere con Lui. Se non accettiamo Gesù, perché per noi non è prezioso Gesù e non crediamo in Lui e non riponiamo la nostra vita su di Lui, la nostra vita avrà un altro scopo. Perché ogni vita ha uno scopo.
1: Ogni vita ha uno scopo.
0: Quale scopo vuoi che abbia la tua vita? Vuoi camminare nell'elezione con tutti i benefici e i vantaggi, anche le prove, anche le difficoltà, per carità. Oppure vuoi camminare dall'altra parte? Vuoi glorificare Dio e ringraziarlo per Gesù? O vuoi inciampare su Gesù e crollare ed essere distrutto? Ora, abbiamo parlato di Israele e dei capi che hanno rigettato il Messia. Ma se questo popolo ha rigettato il Messia, Dio ha scelto e chiamato un altro popolo. Ma voi, e sta parlando ai credenti gentili in questo, siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Guardate la dignità che Dio ha dato alla sua Chiesa. Guardate questi termini: stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa. Quando mi chiedono come ti chiami, Vincenzo, Cotroneo, non dice niente. Ci sono dei cognomi molto altisonanti, no? Tante tipo Pomintere, avete visto queste persone? Io mi chiamo che magari richiama a un qualche retaggio di nobiltà, no? Gesù ci dà una dignità e adesso noi siamo una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Non vi fa venire il senso, allora sono prezioso davanti al Signore? Se questi sono i termini con cui vengo descritto, un popolo acquistato per Dio. Questi erano un po' i vanti dei giudei, il vanto dei giudei, ma non hanno saputo amministrare tutte queste cose, il sacerdozio, la testimonianza al Signore e del Signore. Ma soprattutto hanno fallito nel riconoscere e glorificare Gesù. E adesso diventa questo il nostro compito. Il compito della Chiesa è quello di proclamare le meraviglie di colui che ci ha chiamato. Non siamo qua per pubblicizzare noi stessi. Non siamo qui per pubblicizzare una chiesa. Noi siamo qui per proclamare le meraviglie, la bellezza, la grandezza, la salvezza di Gesù. Questo è il nostro sacerdozio, questo è il nostro compito, questo è il nostro ministero. Un popolo, un nuovo popolo, dice, non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di... Con Dio non ci sono mezze misure. Si passa dal niente al massimo. Si passa dal non essere un popolo, non esistere, essere nulla, all'essere il popolo di chi? Di Dio. Ti sei mai sentito nulla? Ti siete mai sentiti nulla? Spesso le persone amano far sentire gli altri nulla, no? E certe volte noi in noi stessi ci sentiamo nulla. E qui possiamo... E siamo passati dall'essere nulla all'essere qualcuno, ad essere il popolo più benedetto e fortunato, tra virgolette, che esista sulla terra, perché è il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. Qui Pietro rinforza il concetto già espresso nel capitolo 1. Vi ricordate quando ha iniziato a parlare delle prove, delle difficoltà? Qual era il suo argomento? A cosa dovevano pensare loro? Al cielo. Alla loro eredità incorruttibile, come la chiama? Incontaminata e che non appassisce in cielo. E quindi abbiamo detto come il mio futuro in cielo deve condizionare il mio presente sulla terra. E cosa mi porta a fare il mio pensiero verso il cielo? A dove sto andando? Cosa mi porta a fare? Di nuovo ad avere la giusta prospettiva rispetto alle cose, ad essere contento, ad essere felice, soddisfatto, ma anche ad essere a ricercare la purezza, la santità. Se vuoi avere più forza nel tuo combattimento per la purezza, pensa che stai andando in cielo e non ti devi impicciare o sporcare o compromettere con le cose di questa vita. Pensa che stai andando in cielo. E infatti qui dice come stranieri e pellegrini. Ovviamente non sta sottovalutando il fatto che noi abbiamo un combattimento dentro di noi. Dice che questi desideri guerreggiano contro l'anima. Anzi, il termine che usa parla proprio di una lotta dura, estenuante del credente contro la propria carne. Ma qual è di nuovo l'incoraggiamento? Pensa che sei un pellegrino, pensa che sei uno straniero qui, pensa che non sei destinato a questa terra, non si risolve tutto qui. Pensa a farti dei tesori in cielo. Pensa che anche qui, se puoi soffrire, puoi sacrificarti, eccetera, eccetera, un giorno avrai una ricompensa. Pensa che vivrai in eterno. Perché la gente spesso dice io voglio provare tutto? Perché spesso c'è questa idea che la vita è breve e bisogna provare il più possibile, no? Giusto? Questa è l'idea dei giovani. Poi quando arrivi alla mezza età comincia a dire oh mamma, quante cose mi sono perso. E c'è di nuovo adesso devo provare tutto. Poi arrivi a essere anziano e dici oh mamma mia, non ce l'ho fatta. E quindi una vita fatta di rincorse, di rimpianti, eccetera, eccetera. Non dovrebbe essere così. Questa è solo una piccola frazione della nostra esistenza. E grazie a Dio non è la più lunga. Siamo destinati a qualcosa di meglio, di più duraturo, alle glorie del cielo. Qui sulla terra siamo stranieri, siamo pellegrini. Ti senti così? Ma come dicevo, c'è il riconoscimento che si tratta di una dura lotta. E non è raro che ci sentiamo assediati di tanto in tanto. Vi sentite assediati di tanto in tanto? Tentazioni a destra, tentazioni a sinistra, attacchi di fronte, attacchi di dietro, alle spalle. Ed è una lotta soprattutto in noi stessi. Sono i desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. Comportatevi bene fra i gentili. Ora, è vero che siamo stranieri e pellegrini. Come mentalità dobbiamo ricordare che siamo stranieri e pellegrini, quindi i nostri valori, il senso spirituale di questo, ma dobbiamo anche sapere come vivere come cittadini terreni, no? Non è che perché questa non è la mia casa, sono straniero, prendo la carta, vabbè, chi se ne importa, tanto questa non è casa mia, vero? Siamo comunque chiamati a vivere la vita qui sulla terra nel modo migliore. E qui ci saranno delle indicazioni da parte di Pietro su come vivere. Parlerà ai servi, parlerà ai mariti, alle mogli, lo vedremo tra un po'. E qui parla a chi? Al credente come cittadino. Perché vogliamo lasciare un segno qui. Vogliamo lasciare un segno? Siamo stranieri e pellegrini, ma vogliamo lasciare un segno. Avete mai visto quando si fanno i concerti, o i rave, o i mercati, dopo? Avete mai visto qui il mercato di Torbella Monaca il sabato pomeriggio? Hanno lasciato un segno. E qualcuno deve andare lì e pulire, eccetera, eccetera. Noi quale segno vogliamo lasciare del nostro passaggio? Quale tracce vogliamo lasciare? Quale memorie vogliamo lasciare del nostro passaggio? Non possiamo, è vero che viviamo per il cielo, ma non possiamo vivere su una nuvoletta senza nessun contatto con la realtà. Non possiamo vivere una vita isolata e fuori dal mondo. E quindi alcune indicazioni per i credenti rispetto alla loro cittadinanza, al fatto di essere persone normali. Comportatevi bene fra i gentili, affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle vostre buone opere che avranno osservate in voi, possano glorificare Dio nel giorno della visitazione. Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità umana, sia al re come al sovrano, sia ai governatori come mandati da lui per la punizione dei malfattori e per la lode di quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini storti. Quindi dice comportatevi bene fra i gentili, comportatevi in maniera esemplare, in maniera onesta. E poi dice sottomettetevi alle autorità. Questo è un aspetto particolarmente sensibile. Penso che come credenti dovremmo essere un po' meno critici e polemici, eccetera, eccetera. Più rispettosi delle autorità, qualsiasi livello di autorità. La scrittura dice che è stabilito da Dio, o magari la persona può non essere una persona che segue il Signore, che è timorata di Dio, ma è la posizione che ha è una posizione che Dio dice che deve essere rispettata. Noi dobbiamo essere più rispettosi delle autorità in famiglia, a scuola, al lavoro, ovviamente rispetto alla polizia, al governo, nei suoi vari livelli. E un modo anche per mostrare il rispetto dell'autorità qual è? Quale potrebbe essere? Pregare. La scrittura ci incoraggia a pregare per le autorità, per il governo. Lo stiamo facendo? Se mettiamo sulla bilancia le nostre lamentele rispetto ai governanti e le nostre preghiere per loro, quale vince? Cerchiamo di affrontare la cosa più in maniera biblica. Preghiamo di più. Sottomettetevi dunque per amore del Signore. Dobbiamo vedere questo di nuovo come qualcosa che facciamo per il Signore. E poi dice anche questa è la volontà di Dio, che facendo il bene. Adesso Pietro sta dando un modello, e il modello è questo: vincere il male facendo il bene, conquistare gli increduli e bestemmiatori essendo un esempio davanti a loro, amandoli, servendoli, onorandoli, rispettandoli. E questo è rivoluzionario, credetemi. Poi dice: comportatevi come uomini liberi, però non facendo uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità. Qui l'idea è quella di un mantello che copre. Ah, io sono libero e posso fare tutto quello che mi pare. È vero? No, dice, voi siete liberi, a quelli di loro che sono liberi, ma non fate uso, un uso sbagliato della libertà. Ora, a me spaventa molto, la libertà è una grande benedizione, però so anche che siamo peccatori, e quello che scegliamo liberamente di fare spesso è la cosa sbagliata, e quindi dobbiamo stare attenti. Si può fare un uso sbagliato di questa benedizione di Dio, e cioè peccare, usare la libertà in modo sbagliato per peccare. Qual è il segreto per usare bene la libertà? Conoscere la volontà di Dio. Quello che ci dice Pietro è considerarci come servi di Dio. Un modo buono che ci aiuta a orientarci nell'uso di questa benedizione che si chiama libertà è questa: consideratevi servi di Dio. Quindi liberi, servi di Dio. Quindi tutto quello che io rifletto e penso di poter fare, che è legittimo fare, devo chiedere: ma onora Dio? È utile in qualche modo al Signore o no? E qui c'è tutto un discorso che potremmo aprire sull'uso della libertà. Guardate Paolo come usava la sua libertà. Io posso usare la mia libertà anche limitando la mia libertà, vero? Se sono libero, sono libero anche di fare questo. E io posso autolimitare la mia libertà per amore, decidendo di non fare cose che potrebbero offendere, offerire o scandalizzare o rallentare gli altri. Posso anche decidere di fare cose che non farei normalmente per conquistarli. Per esempio, a me non piace tanto la musica rap, però posso andare insieme a mio fratello Shock a essere lì a un concerto. Perché? Perché? Che mi costa a me ascoltarlo? Non è il mio genere, però lo ascolto. Se può essere un qualche tipo di vantaggio per l'opera del Signore, io lo supporto, io lo appoggio, io lo incoraggio. Non è che dico: ah, io là non ci vado perché non mi piace la musica rap. Allora, quando organizzerete un concerto di musica classica, chiamatemi. Noi siamo lì indipendentemente dai nostri diritti, dai nostri... Noi siamo lì per... E pensate quanto questa è... Non è una vittoria, non è il massimo della libertà poter essere in grado di rinunciare ai nostri diritti. Non è il massimo della libertà. Ci sono persone che non sono capaci di rinunciare ai loro diritti. Non vi sembrano un po' schiave? Se io non so rinunciare a una cosa, significa che in qualche modo mi domina e quindi non sono proprio così libero. Invece la persona veramente libera è la persona che può anche autolimitare la sua libertà, che può rinunciare benissimo. Paolo faceva l'esempio del cibo. Io sono liberissimo di mangiarmi il panino con la porchetta, anzi mi piace tantissimo. Sono libero di farlo, ma sono anche libero di non farlo, se può essere l'impedimento a qualcuno. Oh, capite quello che sto dicendo? Considerarci servi di Dio, a servire a Dio, essere strumenti.

0: Ai perversi.
1: Non è sconvolgente questo. Qualcuno potrebbe dire, ma la schiavitù è sbagliata. Oppure ai nostri tempi, applicando questo insegnamento non più alla schiavitù, che nel mondo occidentale si chiama impiegati, operai, questa è la nostra schiavitù moderna, un po' diversa in realtà, ma questo si può applicare al mondo del lavoro. Ma come, non dovremmo ribellarci, fare rivoluzioni, essere liberi dalla schiavitù? Non è la schiavitù qualcosa di sbagliato che la Bibbia condanna? Paolo dice, non mi ricordo se è Paolo, ma la dice molto semplice: se potete essere liberi, approfittate della libertà, no? Se qualcuno vi concede come servi, come schiavi, la libertà, approfittate di questo privilegio. Ma se dovete rimanere schiavi, ecco come dovete fare. C'è un modo per glorificare Dio anche rimanendo schiavi. E qual è? Essendo sottomessi con ogni timore ai vostri padroni. La sottomissione, abbiamo parlato dell'autorità. Non si può parlare dell'autorità se non si parla della sottomissione. La sottomissione è un valore per Dio. Lo ripeto, la sottomissione è un valore per il Signore. Gesù è venuto nel mondo per fare cosa? Per servire o per essere servito? E non è lui il re dei re, il Signore dei signori? E è venuto per fare la sua volontà o quella di qualcun altro? Quella di qualcun altro. Era il valore principale che ispirava e motivava Gesù, l'essere sottomesso al Padre. La sottomissione è un valore per Dio. E anche questa è una rivoluzione. Ora, il problema nostro è che noi siamo sottomessi quando il capo è buono e siamo ribelli quando il capo è cattivo, e pensiamo che questo sia giustificabile perché facciamo dipendere la nostra sottomissione, il nostro servizio, la nostra obbedienza dalla qualità di chi ce lo chiede. O sono solo io così? Allora quando fai il cameriere insomma, vieni onorato, trattato, rispettato, quando invece ti trattano vero? Visto che devo lavare i piatti, ti sporchi, no? Lo faccio, però con la motivazione sbagliata. E perché? Non è colpa mia, è colpa sua, perché è un padrone cattivo, è un padrone perverso. No, dice anche, non solo ai buoni. Pensate che Pietro non la conosceva questo, non solo ai buoni, attenzione, ma anche ai perversi. Non dice agli antipatici, dice ai perversi. Perché è una grazia se qualcuno ha motivo di coscienza davanti a Dio, vedete? Coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. Qui ci stiamo muovendo su un terreno molto sconvolgente, molto difficile, molto lontano dalla natura umana. Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli, ma se soffrite per aver agito bene e sopportate pazientemente, questa è cosa gradita a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia. Per le sue lividure siete stati guariti. Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle anime vostre. Quindi il discorso che sta facendo ai servi è che se voi soffrite ingiustamente da parte di un capo cattivo, questa è una cosa grata a Dio. Dio lo vede, Dio lo apprezza. Perché è sadico il Signore? Gli piace? Sicuramente no. Ci sono due motivi per cui soffrire ingiustamente. Naturalmente ci sono due modi di soffrire: uno è giustamente perché è sbagliato e là non ti può lamentare, e uno è ingiustamente. Soffrire ingiustamente è cosa gradita a Dio, dice. Perché? Perché stiamo seguendo l'esempio di Gesù. E che cosa ha fatto Gesù? Prima di tutto, oltraggiato, versetto 23, non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma faceva cosa?

0: si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Qual era l'atteggiamento di Gesù? Non ci penso io, pensaci tu. Gesù affidava tutto a Dio, si è affidato a Dio, si è arreso al suo piano. Gesù si è arreso al piano di Dio, anche se era un piano di battiture e di sofferenze. Gesù si è arreso al piano di Dio e ha lasciato anche al Padre il compito di difenderlo e di rendergli giustizia. È questo che leggiamo? E Pietro dice, lui è il nostro esempio, lasciate a Dio il compito di difendervi, lasciate a Dio il compito di rendervi giustizia, magari con il vostro comportamento che accetta e subisce, magari in qualche modo potete conquistare quella persona, e questo è il secondo argomento. O magari quella persona non sarà conquistata, ma Dio la giudicherà, e quella colpa si andrà a sommare a tutte le sue colpe, e Dio un giorno lo castigherà. Ma voi lasciate spazio alla giustizia di Dio. In Romani è scritto: non fate le vostre vendette, non fate le vostre vendette. Romani 12:19: lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. La seconda cosa, la seconda motivazione è quella che ho accennato. Perché Gesù ha sofferto? Perché ha subito e ha accettato questo? Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia. Gesù ha sofferto perché noi potessimo vivere, perché noi potessimo beneficiare delle sue sofferenze. Le ingiustizie che Gesù ha accettato, l'ha accettato pensando a noi, per poterci dare la sua giustizia, ed è fantastico. Il suo soffrire secondo la volontà di Dio ha avuto una sua utilità, ha avuto uno scopo. Magari anche noi possiamo soffrire qualche ingiustizia al lavoro, nel nostro piccolo, aiutare qualcuno a trovare la salvezza. Sarebbe bello? Dai, se ve lo mettessero come il piatto della bilancia, no? Tu stai pregando per il tuo capo ufficio, no? O per un tuo collega al lavoro. Se ti dicessero: guarda, lui si convertirà se tu sopporti per un paio d'annetti le sue angherie, eccetera, eccetera. Se te la mettessero in questi termini, non ci penseresti e diresti: un paio d'annetti? forse ce la posso fare, un paio d'annetti. Non stiamo noi pregando per i nostri colleghi, capo ufficio, conoscenti, eccetera, eccetera? Se il Signore ci mettesse questa offerta, allora io lo conquisterò, però tu dovrai soffrire. Non ci penseresti di dire: oh, vale la pena, sì. Poi sicuramente quando saremo fratelli la smetterà. No? Questa è un po' l'idea. Lasciate fare il Signore. Conquistate il male con il bene. Abbiamo letto: affinché potete turare la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Similmente, voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti. Quindi ha parlato prima ai cittadini liberi, poi ha parlato agli schiavi, ai servi, comunque quelli che sono sottoposti al lavoro. Adesso parla a un'altra categoria di sottoposti, le mogli. Siate sottomesse ai vostri mariti, affinché anche se alcuni non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Qual era il contesto? Qual è il contesto? Una donna che si converte e magari suo marito non ne vuole sapere e magari la tratta male, o anche semplicemente il fatto che non condivide la sua fede. Dove sei andata questa sera? Ma ancora in chiesa. No? Questo tipo di cose. E poteva essere la tentazione di queste donne credenti che: allora, ho accettato Gesù, sono libera, ciao, non sono più sottomessa, non devo essere più sottomessa a mio marito. No, qui dice: anche se alcuni non obbediscono alla parola, voi siate sottomesse ai vostri mariti. Di nuovo, lo stesso concetto di vincere una persona a Cristo tramite cosa? Tramite la propria vita, tramite la propria condotta, tramite l'amore. Vuoi vincere una persona? Vuoi conquistare una persona? Amala. Vuoi vincere un nemico? Prega per lui, amalo. Ora, noi sappiamo benissimo che non è facile parlare in famiglia ai nostri cari non convertiti. Vale per la moglie, ma vale per qualsiasi relazione in famiglia. In qualche modo, per qualche ragione, i nostri cari non ci permettono di parlare liberamente, come vorremmo. Oppure non ci ascoltano. Se viene un estraneo e dice loro una cosa, lo ascoltano. Se sei tu a dire, ah, vabbè, Tiziano, lascia stare, Tiziano. No. In famiglia purtroppo c'è questa, non so cos'è, la confidenza. Oppure tra moglie e marito. Tu moglie dici a tuo marito per 10 anni la stessa cosa e lui dice sì, vabbè, sì, vabbè, sì, vabbè. Poi magari in chiesa un messaggio, la stessa identica cosa, il Signore mi ha parlato. E tu dici, ma io sono 10 anni che te lo dico. Sì, ma in quel caso non valeva. Per qualche ragione siamo fatti così, diamo per scontati le persone, diamo per scontati i rapporti, e quindi quello che ci dicono i nostri cari ha forse meno valore, è paradossale ma è così, di quello che ci dicono gli estranei. E così il suggerimento di Pietro è, invece di insistere e insistere, di mettere i versetti del calendario sotto il piatto del marito o dentro il panino insieme all'hamburger, oppure inventarsi tutte le più strane idee per parlare a tuo marito, a tua moglie, ai tuoi familiari, invece di essere insistenti, anche noiosi e pesanti, perché poi si va incontro a litigi, incomprensioni, fratture, frustrazioni. L'incoraggiamento di Pietro è: conquistali con il tuo amore. Vuoi parlare ai tuoi genitori del Signore? Rispetta i tuoi genitori come dice la parola del Signore, e vedrai che li conquisterai. Vuoi parlare a tuo marito del Signore? Smettila di essere insistente e conquistalo amandolo, servendolo. Qui dice perché siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando vedranno cosa? La vostra condotta casta accompagnata da timore. Sì, ma io non posso. Sì, devi. Ma lui non. Questa è la volontà di Dio. Guardate, qui dice quando vedranno. Certe volte è difficile comunicare delle cose a parole. Avete notato come certe volte è difficile comunicare delle cose a parole? Voi ci avete tutta una vostra idea, tutte le cose. Vorreste, eh? Cercate di spiegarvi con qualcuno a parole e quello in qualche modo non vi comprende. Ah sì, ok, interessante. Quando invece gli fai vedere una cosa, è tutto un altro discorso. Quando ha davanti gli occhi la visualizzazione. Io vi incoraggio, e Pietro ci incoraggia ad essere d'esempio, ha parlato dell'esempio di Gesù, ma anche questo per la nostra vita. Quindi quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore, volete conquistare i vostri mariti non convertiti? Sottomettetevi a loro, amateli, comportatevi come la moglie migliore possibile immaginabile, questo vale, ripeto, anche per il marito, per i figli, i genitori e tutto il resto. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito mansueto e pacifico che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio stando sottomesse ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore. Di essa voi siete divenute figlie, se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Qui dice il vostro ornamento. Cos'è un ornamento? Qual è l'ornamento di una donna? L'ornamento è il vestito, il trucco, l'acconciatura, eccetera, eccetera. Il modo di apparire esteriormente. Qui dice, qui sta parlando, attenzione perché molti fraintendono questo passo. Qui sta parlando di quale deve essere la vera bellezza di una donna, secondo i valori di Dio. Dio ha dei gusti. E qui dice, è di grande valore davanti a Dio. Qual è la bellezza di una donna davanti a Dio? Non è l'aspetto esteriore. Dio è molto poco interessato all'aspetto esteriore. Dio è interessato a l'essere nascosto nel cuore. È interessato a un'incorrotta purezza di uno spirito mansueto. Puoi essere vestita, truccata e bella quanto ti pare, ma se non hai uno spirito mansueto e pacifico, se sei sempre pronta a litigare, a discutere, questa non è la bellezza, secondo Dio. Donne,
1: Anne,
0: lasciatevi ispirare da questo. Questa è la vera bellezza agli occhi di Dio. E questa dovrebbe essere la vera bellezza che dovrebbe attrarre l'uomo giusto nella vostra vita. Non vi lasciate attrarre da quello che è interessato solo al vostro aspetto esteriore, o alla vostra intelligenza, o a tutto il resto. Lasciatevi attirare dall'uomo che è interessato a queste cose, a queste qualità, all'uomo che vuole sapere chi siete, cosa pensate, che rapporto avete con il Signore, all'uomo che vuole supportare e sostenere quel tipo di rapporto. Ci sono donne che tentano sempre con gli uomini sbagliati e hanno una storia dopo l'altra, sempre con uomini o violenti o in qualche modo hanno sempre cattive esperienze. Il problema, certo, la colpa è di questi uomini, ma anche loro, nel loro modo di farsi vedere o farsi apprezzare dagli uomini e di sceglierli e di permettere loro. Uomini, ragazzi, anche a noi ci deve ispirare questo versetto, anche a voi. Questo è quello che dovete cercare in una ragazza. Vi supplico, nel nome di Gesù, cercate questa bellezza nella ragazza che vorrete sposare. La profondità, l'integrità nel cuore, la purezza, la mansuetudine, l'amore per il Signore, ciò che ha valore per il Signore. Pietro non sta proibendo gli ornamenti esteriori di una donna. Sta dicendo che la bellezza interiore è molto più importante. Non è quello che indossi, ma quello che sei. Dice: onoratele. Ogni marito dovrebbe sapere come onorare sua moglie. Interessante, vero? Perché ha chiesto... Giusto? No, ho saltato un pezzo. Leggiamo il versetto 7. Ho anticipato il discorso ai mariti. Similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna come al vaso più debole e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Quindi adesso il discorso passa ai mariti. E qual è l'incoraggiamento per i mariti? A essere comprensivi, a riconoscere i bisogni della propria moglie e anche la fragilità della propria moglie. No, Pietro, ti stai sbagliando, mia moglie non è per niente fragile e non è per niente debole, anzi mi picchia. No, in realtà la donna è il vaso più debole, e la donna è anche quella più forte, quella più aggressiva, è in realtà dentro fragile, e probabilmente se si mostra forte è per difendersi, è perché si sente insicura, perché probabilmente ha paura. E quindi in qualche modo reagisce. Ma la donna è il vaso più debole, e noi uomini dobbiamo essere comprensivi verso le nostre mogli. Dicevo prima, onoratele. Al marito è richiesto, alla moglie è richiesto di essere sottomessa, ma a lui è richiesto di onorarla. Non c'è nella Bibbia, quando si parla di sottomissione, l'idea del despota che comanda e signoreggia sul sottomesso. C'è sempre un ruolo molto equilibrato che è stabilito da Dio. Alle donne ha detto, alle mogli ha detto di essere sottomesse, e ai mariti sta dicendo di onorarle. Quindi non farle sentire inferiori. Non dire a tua moglie: sii sottomessa. Ma onorala, amala, sii comprensiva con lei. Non trattarla da inferiore, non trattarla come una serva. Cucina, pulisci, non ha fatto niente. Questo era un insegnamento rivoluzionario all'epoca in cui Pietro scrive. È vero? Che la donna non aveva una grande dignità. Era appunto più che altro una serva, un modo per sfornare i figli. Mi servono i figli e devo farlo attraverso una donna. Ma niente di più di questo. E purtroppo era questa la realtà. Quindi questo insegnamento era un insegnamento rivoluzionario. Dice... Onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita, se non l'aveste ancora capito, in cielo ci saranno anche loro, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Abbiamo incontrato molto spesso questo versetto negli ultimi mesi. In qualche modo il modo di trattare tua moglie può essere un ostacolo al tuo rapporto con Dio. Qui dice che le tue preghiere potrebbero essere impedite. Io credo, primo, che Dio cerca sempre di difendere la parte più debole, e credo anche un'altra cosa, che Dio voglia tutelare colui che è nella posizione di essere sottomesso. Dio ha stabilito l'autorità e Dio ha stabilito anche la sottomissione. Certe volte le cose si intrecciano, ma non è che Dio sta dalla parte dell'uno perché è migliore e quell'altro è il povero disgraziato. Dio ha stabilito questo perché ci sia un ordine nella società, nella famiglia, eccetera, anche nella Chiesa. Ma Dio tutela anche il sottomesso. Perché? Perché ci potrebbero essere i rischi dell'abuso dell'autorità da parte di chi ha l'autorità. Quindi Dio, per bilanciare le cose, dice: tu sii sottomesso, ci penso io a difendere la tua posizione di sottomesso, a proteggerti dall'abuso dell'autorità da parte di chi ce l'ha. Ci fermiamo qui, la prossima volta riprenderemo dal versetto 8 e vedremo dove andremo a finire.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti a Favole alla Radio. Allora, mandiamo subito in onda la favola di oggi, che vede come protagonista un apicoltore e i suoi cani. Poi dopo ci risentiremo per le consuete considerazioni sull'insegnamento che questa favola vuole dare.
4: L'apicoltore e i cani. Un apicoltore, sorpreso dall'inverno nella sua capanna, poiché non poteva uscire fuori e procurarsi il cibo, dapprima mangiò le pecore e dopo, perdurando l'inverno, finì col mangiarsi anche le capre. Allora i cani, vedendo ciò che stava accadendo, si dissero l'un l'altro: «Dobbiamo andarcene via di qui. Il padrone, infatti, non si è astenuto dall'uccidere i buoi, che pure sono i suoi collaboratori. Perché mai dovrebbe risparmiare proprio noi?» La favola insegna che bisogna stare in guardia soprattutto da coloro che non esitano a commettere ingiustizie anche nei confronti dei loro stessi familiari.
3: Esopo, come ho già avuto modo di dire, era una persona umile, era infatti uno schiavo, quindi era particolarmente esposto al disprezzo della gente. Ma era anche un uomo saggio, dobbiamo riconoscerlo anche noi, anche se sono trascorsi tanti secoli da quando ha raccontato le sue favole. Ecco, la morale della favola dell'apicultore e dei cani che abbiamo appena ascoltato mi ha fatto pensare ad un episodio che la radio ha riferito qualche tempo fa. Mustafa, un bimbo di 8 anni con un braccio semiparalizzato, era stato ridotto in schiavitù da uno zio e da un complice. Era costretto con maltrattamenti a lavare i finestrini delle auto negli incroci. Nello stesso giorno, ecco, ho preso in mano un altro giornale ed ecco alcuni stralci di quello che era riportato a quel tempo. La figlia di 3 anni in auto e lei al ristorante, denunciata per abbandono di minore. E poi ancora, Fatima, 5 anni, abbandonata sull'autobus, ustionata, sporca, gli abiti stracciati, non mangiava da giorni. Adesso attende che qualcuno la adotti. E non è finito. Natasha, 3 mesi, è in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale del Niguarda. La madre, dopo una lite con il convivente, padre della bimba, l'ha lanciata giù dal 3° piano. Elisa è stata liberata dai carabinieri. I militari l'hanno trovata fra sporcizia e siringhe durante una perquisizione. I genitori in carcere, la piccola era stata adottata da alcuni tossicodipendenti che non la nutrivano e la maltrattavano. Ecco, davanti a certe cose, chi abbia conservato un po' di senso comune non può che inorridire. È vero, la fame e la miseria possono indurre a comportamenti che in tempi normali non sarebbero neppure pensabili. Nella parola di Dio si parla di periodi di carestia e di bisogno tali durante i quali la gente giungeva persino a mangiare i propri figli. Ma purtroppo molto spesso i maltrattamenti e gli abusi contro i minori non avvengono soltanto nelle famiglie povere, sono all'ordine del giorno anche nei ceti medio-alti. Il grande problema è dunque lo stato di degrado morale dell'uomo. Ma chi si meraviglia più nel sentire parlare di aborto? In una nazione come la nostra è legalizzato e viene ormai praticato come regola senza neppure pensare che in realtà si tratta di omicidio. Un omicidio ai danni di chi non ha alcuna possibilità di difendersi. Dio infatti non aspetta il momento in cui un bambino si muove o è completamente pronto per la vita fuori dal ventre materno per conoscerlo, amarlo e riconoscerlo come essere umano. Perché allora dovremmo aspettare noi? Molte donne, negli stati dove ancora non c'è questa libertà, lottano per ottenerla, la considerano un diritto, Ecco, ci si batte per avere il diritto di uccidere degli innocenti. Che cosa spinge l'essere umano a infierire sui propri figli, a torturare la propria carne, come è scritto nel libro dei Proverbi? L'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Roma quasi 2000 anni fa, diceva che sarebbe venuto un tempo in cui gli uomini sarebbero stati ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, d'omicidio, di contesa, di frode, di malignità, insolenti, superbi, vanagloriosi, senza affetti naturali, spietati. Ecco, non è forse questo il ritratto dei nostri tempi, in cui la trasgressione è ormai diventata una moda e non passa giorno in cui non si senta parlare di abusi ai minori, di omicidi, di guerre, di torture, di spaccio, di sequestri di persona, di abbandono di anziani e di figli, figli che uccidono i genitori e viceversa? Ecco, qual è, secondo la Bibbia, la causa di tutto questo sfacelo? La risposta la troviamo ancora una volta nella Bibbia stessa, in modo particolare nella lettera dell'Apostolo Paolo. Dice: pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato cuore loro si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono diventati stolti. Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore. L'uomo pensa di sapersi gestire da solo, di poter fare a meno del suo creatore, ma la situazione di disordine morale, di caos in cui ci troviamo, ci dimostra che non si può escludere Dio dalla propria vita senza incorrere in tragiche conseguenze. Infatti Dio lascia che l'uomo raccolga quello che semina. E per dirla ancora una volta con la Bibbia, se si semina vento, non si può che raccogliere tempesta. In conclusione, allora, potrei chiederti: e tu cosa hai seminato finora? Hai dato posto a Dio nella tua vita o stai procedendo egoisticamente per la tua strada senza curarti di Lui? Ecco, se è così, ricordati che verrà anche per te il giorno della mietitura, perché Dio dice che l'uomo, Dio dice che l'uomo, Dio dice che l'uomo, Dio può farsi beffe di Lui impunemente. Come sempre, vale la pena di pensarci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, una rubrica per la quale noi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da voi, cari amici, sulle Sacre Scritture. Quest'oggi continueremo a rispondere a una lunga lista di domande che ci sono pervenute da un nostro caro ascoltatore in Australia. Sì, il nostro programma arriva anche in Australia. Le abbiamo già risposte la volta scorsa, quest'oggi cercheremo di concludere. Questa domanda dice così: perché ci sono tutte queste malattie, disastri e carestie nelle quali vediamo bambini che muoiono di fame? Come mai che Dio permette queste cose? Bene, questa è un'eccellente domanda. Le attuali condizioni del mondo riflettono non la volontà di Dio, ma il risultato della ribellione umana alla legge di Dio. Odio, egoismo, cupidigia, insegnamenti di false religioni come l'islamismo, la propagazione di cattive idee, tutte queste cose hanno portato odio, fame, corruzione nel governo, cattiva amministrazione delle risorse mondiali, inquinazione dell'ambiente e da queste cose ecco che risultano le condizioni che noi vediamo intorno a noi. La prossima domanda dice: perché Dio creò l'uomo e poi lo fa morire? Ebbene, e Dio non creò l'uomo per farlo morire affatto. E Dio creò l'uomo perché vivesse eternamente. Ma come abbiamo detto nelle precedenti risposte, e Dio non può permettere che l'uomo viva in eterno a causa del suo peccato. Poi domanda: perché Dio ci fa invecchiare? Ebbene, l'invecchiare è parte del morire, come abbiamo detto, causa la nostra ribellione a Dio. E Dio, quando creò la razza umana in Adamo ed Eva, lo fece al fine che vivessero eternamente. Erano esseri eterni, ma quando si ribellarono a lui e peccarono, poteva allora un Dio perfetto e purissimo permettere che esseri che si erano provati più propensi ad obbedire a Satana invece che di rimanere fedeli all'Eterno rimanessero eterni? No, dovevano morire. L'invecchiamento è parte del morire. E di nuovo una domanda super giù simile a quella già precedentemente fatta: perché i bambini innocenti muoiono e soffrono? I bambini muoiono e soffrono non per volere di Dio, egli non ha alcun piacere della sofferenza umana, ma muoiono e soffrono per conseguenza del male che è venuto col peccato nel mondo. Poi si domanda: dove sono i morti? Si deve capire che noi abbiamo una doppia natura. Una natura spirituale che è eterna ed una fisica che perisce. Ora, la parte fisica, il corpo, alla nostra morte va nel sepolcro, al campo santo, e rimane lì. La parte spirituale, invece, lo spirito, se la persona ha accettato la salvezza offerta da Cristo Gesù, quando verrà la morte, ecco che andrà al cielo con Dio. La Bibbia dice assente dal corpo, presente col Signore. Però, se la persona non si è mai riconciliata con Dio, se non ha mai accettato l'offerta del dono della salvezza, allora per tutta l'eternità resterà separata da Dio in una condizione di tormento che noi chiamiamo inferno, dove starà per tutta l'eternità sperimentando quella che la Bibbia chiama una morte eterna. La prossima domanda: è Dio rivendicato nella dannazione delle persone? Trova piacere nel vedere le persone cattive morire? No, affatto. La Bibbia infatti insegna l'opposto, dice che Dio non ha alcun piacere della morte dell'empio. La morte è la naturale conseguenza della nostra ribellione o dell'isolamento dell'uomo da Dio, sorgente di verità e di vita. Se però una persona durante la sua vita si dà alla ricerca di Dio e Dio ha promesso che chi lo cerca lo troverà e Dio pure offre salvezza a chi la vuole ottenere, allora ecco che alla nostra morte queste persone saranno liberate dal corpo e diventerà la loro morte preziosa agli occhi di Dio, come dice il salmista. Poi si domanda:
oltre che alla Bibbia, non si deve credere anche a tutte quelle belle cose che hanno lasciato scritto i santi? Bene, solo se queste cose che hanno scritto sono conforme con la Bibbia. Perché si deve capire che Dio è onnisciente e non fa sbagli e perciò non può contraddire se stesso. Ora, se una persona, sia pure santa come volete, dice una cosa e la Bibbia dice l'opposto, è ovvio che dei due Dio e la sua parola è verità e quello che è stato detto dall'uomo, sia pure buono e sincero, è errore ed eresia e allora deve essere assolutamente scartato. Ed è questa la ragione, cari amici, che noi insistiamo sull'insegnamento biblico. Voi dovete familiarizzarvi con la Sacra Scrittura di modo che potete discernere la verità dall'errore. Poi qui una buona domanda. Come mai si legge che Gesù disse sulla croce al cosiddetto buon ladrone: oggi stesso tu sarai meco in paradiso? Mentre Gesù non andò in paradiso che 3 giorni dopo, quando risorse dalla tomba. Ora, è questa una contraddizione? Andò o non andò il ladrone convertito in cielo quello stesso giorno o non ci andò? Qual è la risposta? Sì, il ladrone buono andò in paradiso quel giorno stesso come Gesù aveva promesso. Gesù mantiene sempre le sue promesse. Infatti ci arrivò prima di lui perché morì prima di Gesù, se vi ricordate. Ma ricordiamoci che qui ci sono 2 cose assai importanti da considerare. Prima, Gesù era il Dio incarnato, ma mentre nella seconda persona della Divina Trinità egli come figlio venne qui sulla terra e morì sulla croce, questo non nega, non esclude che Dio Padre non fosse in cielo. La seconda è che noi diciamo oggi, domani, ieri, termini che esistono sì nel tempo, nel concetto del tempo, ma non esistono affatto nell'eternità. Quando uno muore non c'è più ieri, oggi e o domani, non esiste più né passato né futuro, solo eternità. La Bibbia fa chiaro una cosa che dice che assente dal corpo, presente col Signore. Non c'è aspettativa, non c'è di dire domani, fra un anno, fra 2, fra 100 anni io andrò in paradiso. La Sacra Scrittura fa chiaro che se uno è salvato va immediatamente col Signore, se è perduto per lui non c'è altro che condanna eterna. Cari amici, spero che queste domande vi abbiano aiutato. Se anche voi avete qualche domanda da farci, qualche cosa che non vi sembra chiaro, o se non vi sembra che noi abbiamo risposto giustamente alle domande proposteci, perché non ci scrivete? Noi saremmo ben lieti di comunicare con voi e di usare le vostre domande qui su Il Quesito Biblico. Ed ora, ringraziando questi ascoltatori che ci hanno scritto e ringraziando ognuno di voi per la vostra sintonia, qui Eros Bacoccina, e che invoca su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Verità Cristiana è il titolo della trasmissione che state ascoltando. Vi diamo un benvenuto e vi invitiamo all'ascolto. Vorrei parlarvi oggi, amici ascoltatori, di un avvertimento trascurato. Diversi anni fa, nella città di Johnston, in Pennsylvania, regnava il panico e la disperazione. Alcuni ingegneri affermavano che un'immensa diga che serviva per rifornire di acqua la città minacciava di rompersi da un momento all'altro. Per giorni e giorni la pioggia era caduta incessantemente, senza interruzione, ed il livello dell'acqua continuava a salire. Gli specialisti, allarmati, esaminarono la diga e scoprirono una grande crepa nella muratura e diedero subito l'allarme, dicendo di fuggire verso le montagne e di mettersi in salvo, perché la diga stava per cedere. Ma centinaia di persone rimasero sul posto dicendo: «Ma via, questi scienziati, questi tecnici, non sanno più di che cosa parlare. La diga resiste da anni e anni e non è mai successo niente». Ma purtroppo, tutto ad un tratto, accadde l'inevitabile. Uno scricchiolio seguito da un boato spaventoso e migliaia di metri cubi d'acqua precipitarono nella valle. Nella catastrofe morirono circa 2.300 persone. Ebbene, amici ascoltatori, noi vi annunciamo con la certezza delle parole della Sacra Scrittura i giudizi di Dio che si avvicinano, e il primo di questi può essere imminente ed è quello che porrà fine al tempo della grazia. Sapete, amici ascoltatori, che oggi è forse l'ultimo giorno concesso agli uomini della nostra epoca per rivolgersi a Dio? Presto sarà troppo tardi, non ci sarà più salvezza possibile, ma l'attesa angosciosa di un giudizio definitivo ed una condanna eterna. Pertanto, amici, ascoltateci attentamente. Queste cose che vi diciamo per mezzo della radio non ve le ricordiamo volentieri, ma siamo responsabili di dirvi la verità secondo come la dice la Scrittura. Il nostro unico desiderio è di condurvi a Dio, di conoscere allora presso di Lui quella liberazione che solo Lui può dare e quella pace che voi desiderate. Credendo nel Signore Gesù potrete sperimentare la liberazione da un giudizio futuro, e fin da ora, amici ascoltatori, potrete sperimentare la pace e la felicità nel vostro cuore. Fatelo oggi, domani potrebbe essere troppo tardi.

Amici ascoltatori, siete pronti? Ascoltate quello che è successo ad una ragazza di nome Anna. Una mattina Anna aveva appena ricevuto una terribile notizia. Un giovane simpatico che faceva parte del gruppo di amici con cui ella aveva trascorso la serata precedente si era ucciso sulla strada rincasando in auto. Anna rimaneva lì accanto al telefono stupefatta ed affranta. Che destino, che brutalità! Rivedeva quel ragazzo ancora ieri così allegro, spensierato e pieno di vita e di intelligenza e che stamane aveva cessato di vivere. Improvvisamente apparivano davanti a lei la fragilità dell'esistenza e nello stesso tempo la sua solennità, e a dire che lei sarebbe potuta essere accanto a lui in quell'incidente, nell'auto. Ma un richiamo improvviso sotto la finestra la fece sussultare. «Anna, sei pronta?» Era la voce familiare di una collega d'ufficio che tutte le mattine passava per la strada e con la quale facevano di solito il resto del percorso fino all'ufficio. Ma ella non rispose: «No, non sono pronta. Non aspettarmi questa mattina». Ma perché? Questa domanda banale oggi aveva per lei un significato nuovo e preciso. «Anna, sei pronta?» Le sembrava che fosse qualcun altro a fargli questa domanda e sapeva troppo bene quello che doveva rispondere. «No, non sono pronta. Non sono pronta a morire. Non sono pronta ad incontrare Dio». Le apparivano chiaramente la sua miseria morale, il vuoto della sua esistenza, la sorte terribile che le sarebbe toccata se avesse dovuto morire anche lei, senza essere pronta. «Anna, sei pronta?» Grazie a Dio, questa ragazza non ebbe tregua finché non lo fu. Le fu indicata la via della salvezza. Trovò in Gesù Cristo il Salvatore perfetto e ricevette da Lui il perdono e la pace con Dio e soprattutto la certezza della vita eterna. E voi, amici ascoltatori, siete pronti ad incontrare Dio? Sappiate, amici, che se non lo siete, oggi potete esserlo, credendo nel Signore Gesù Cristo come il vostro personale Salvatore. Vi invitiamo con tutto il cuore a farlo, affinché possiate sperimentare la pace e il perdono e la gioia nel vostro cuore.

Una vedova con poche risorse, nei momenti difficili aveva l'abitudine di dire ai suoi figliuoli: «Non temete, Dio è vivente ed avrà cura di noi». E ogni volta che ella era nel bisogno, Dio rispondeva alla sua fede. Le sue prove furono numerose e ne portava il carico con pazienza. Ma un giorno il peso le parve così gravoso che la sua fede vacillò. Il figlioletto di 3 anni vide che la sua mamma stava piangendo ed era in preda alla disperazione. Le si avvicinò, le buttò le braccia al collo e la strinse fortemente con le piccole braccia e le disse tristemente guardandola: «Mamma, mamma, dimmi mamma, è morto Dio ora?» Allora la mamma prese il suo bambino in braccio, lo abbracciò con effusione e gli disse: «No, piccino, Dio non è morto, vive, vive per sempre e udrà la nostra preghiera e ci libererà ancora». Si asciugò le lacrime e riprese le sue occupazioni, vergognosa di avere mancato di fede, ma felice di aver ritrovato la via del soccorso. Amici ascoltatori, molti di voi ci hanno scritto chiedendoci di pregare per voi, chiedendoci di pregare perché voi non sapete pregare. Ebbene, impariamo da questa povera vedova, da questa grande vedova che sapeva confidarsi in Dio nei momenti più difficili, nei momenti più di difficoltà. Confidiamo nel Signore Gesù. Sappiate, amici, che non dobbiamo dire molte parole, dobbiamo soltanto credere che Dio c'è, ci sente, ci ascolta, ci vede e soprattutto interviene. Se tu, amico o amica, ti trovi in qualche momento di scoraggiamento, in qualche situazione particolare, sappi che Dio è vicino a te, che ti ascolta, che ti vede e che tu puoi rivolgerti a Lui con certezza. Se ancora non conosci il Signore Gesù come il tuo personale Salvatore, sappi che puoi rivolgere a Lui la semplice preghiera che Pietro rivolse un giorno a Gesù: «Gesù, salvami».

Facendo la cronaca dei funerali di un grande attore, un cronista scriveva così: il momento più commovente fu senza dubbio quando il pesante feretro uscì dalla chiesa. Malgrado la solennità del luogo, gli applausi scrosciarono. Applaudito o per un atto riflesso o per abitudine, oppure

della loro fede. Il più misconosciuto dei credenti, dopo aver servito Dio con fedeltà, entra nella gioia del suo maestro, mentre l'uomo più ammirato, più onorato dai suoi simili, se non conosce Dio, se ne andrà nel giorno della sua morte lontano da lui nella sofferenza. Amici ascoltatori, è oggi che bisogna scegliere. Bisogna dunque scegliere oggi, o Dio o gli uomini. Sapete, è Dio, e Dio soltanto, che dà la felicità a quelli che l'hanno onorato della loro fede. Il più misconosciuto dei credenti, dopo aver servito Dio con fedeltà, entra nella gioia del suo maestro, mentre l'uomo più ammirato, più onorato dai suoi simili, se non conosce Dio, se ne andrà nel giorno della sua morte lontano da lui nelle sofferenze eterne. Bisogna dunque scegliere, amici ascoltatori, scegliere Dio o scegliere gli uomini. A voi questa scelta. E chi volete compiacere? Chi volete onorare? Sapete, amici ascoltatori, non potete rimanere neutrali. Un giorno il Signore Gesù disse: chi non è con me è contro di me. Lasciate dunque le vanità di un mondo che passa. Non aspettate di essere alla sera della vostra vita per accorgervi di quanto esse siano deludenti. La vera felicità proviene dalla fede nel sacrificio redentore del Signore Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Credendo in Lui troverete la pace con Dio e farete parte di quei beati la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è cancellato. E la vostra gioia aumenterà nella misura in cui vivrete accanto a Lui, cercando di piacergli in ogni cosa. Questa è la decisione che dovete prendere, amici, non di credere a una religione, non di credere ad un gruppo di persone, ma di credere nel Signore Gesù Cristo, perché la Bibbia dice che non vi è nessun altro nome dato agli uomini per essere salvato, solo il nome del Signore Gesù. Credi e sarai salvato, tu e la tua casa.

Nel corso di un viaggio nell'America del Sud, giunsi in una città durante una festa religiosa. Dappertutto si vedevano delle croci in vendita, ogni sorta di modelli, dai più cari ai più economici. Mi spiegarono in seguito che gli abitanti erano tenuti sia a portare una croce addosso

sia a metterla in evidenza nel giorno della festività. Ma non dimenticherò mai il quadro che mi si presentò all'angolo di una strada. Un carretto trainato da un asino pesantemente carico di croci inchiodate in modo maldestro, di ogni dimensione, e sopra il carico vi era una scritta che diceva: croci a buon prezzo. Croci a buon prezzo. L'uomo accetta volentieri una credenza purché essa non disturbi le sue abitudini e non leda il suo benessere e il suo capitale. La sua croce deve essere a buon prezzo. E il mio pensiero andò alla croce più cara, la sola croce, quella che fu eretta sul Calvario, e il Figlio di Dio che morì su di essa ha pagato il prezzo supremo, spogliandosi della sua gloria, abbassandosi sempre di più fino a morire di quella morte infame, per amore per voi e per me. Amici ascoltatori, quanto è oltraggioso per Dio associare la croce a dei festeggiamenti profani, farne un oggetto di superstizione che si porta addosso come un ornamento o come un feticcio. E infatti, amici, potete ben convenire che oggi molte persone portano una croce al collo e contemporaneamente bestemmiano Dio. Questo significa misconoscerne il senso meraviglioso e terribile che ha la croce. Meraviglioso perché è il mezzo di una salvezza perfetta, è l'unico mezzo che Dio ha provveduto per far sì che l'umanità sia salvata. Ma è anche terribile. Terribile perché accusa e condanna un mondo che vi ha crocefisso il Signore della gloria. Che Dio ci guardi del fare a buon prezzo della croce di Gesù, che ha un prezzo così elevato per Lui. Amici, chiunque voi siate, sappiate che non è una croce che appende dal vostro collo che vi può dare la certezza della vita eterna, ma è soltanto credendo che il Signore Gesù Cristo è morto un giorno sulla croce e che è risuscitato per la vostra giustificazione. È solo credendo che il Signore Gesù è morto per i vostri peccati che voi potete trovare pace e vita eterna. È solo chiedendo a Gesù il perdono dei vostri peccati. Molte volte alcune persone ci chiedono: come posso essere perdonato? Ebbene, devi soltanto inginocchiarti o anche trovarti dove ti trovi e dire: Gesù, ho bisogno di te, salvami, vieni nella mia vita, trasformala, cambiala, perché lo voglio. E il Signore risponderà alla tua preghiera.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Libro dell'Ecclesiaste, capitolo 9. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questo è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti, dove vai, non c'è più né lavoro né pensiero, né scienza né saggezza. Amen. Fin qua, fratelli, Signore, ti chiediamo di darci intendimento, intelligenza per poter meditare su questo brano che stasera la tua mano ci porge davanti. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. È bello poter iniziare la scrittura, la lettura di una porzione della scrittura con questa dichiarazione: va, mangia il tuo pane con gioia, bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Credo che sia incoraggiante sapere che il Signore ha gradito le nostre opere. Ora, ognuno di noi chiaramente si interroghi intorno a questa frase, no? Ognuno di noi può avere certezza o meno dallo Spirito Santo se le nostre opere sono state gradite davanti al Signore o meno, e ognuno di noi chiaramente deve discernere per capire il proprio stato spirituale di fronte al Signore. Ma questa parola che inizia così, va perché il Signore ha già gradito le tue opere, sicuramente è una parola per chi ha conosciuto il Signore, quindi non è una parola questa qui rivolta a chi è lontano dal Signore, a chi non conosce il Signore, a chi non ha fatto ancora l'esperienza della grazia di Dio. Tant'è vero che qui si parla di continuare a tenere pulite le vesti bianche, si parla di tenere l'olio sul capo, quindi è indubbiamente una parola che si addice ai santi, si addice a coloro che hanno già fatto l'esperienza con il Signore e che, diciamo così, dovrebbe essere normale, no? Per chi ha le vesti bianche, per chi ha l'olio sul capo, dovrebbe essere normale che conduce una vita le cui opere sono gradite al Signore. È sicuramente interessante questo brano, perché sia la questione delle vesti bianche, che intorno alla quale sicuramente spenderemo delle parole stasera, sia intorno alla questione dell'unzione sul capo, dell'olio sul capo, questa indicazione, questo consiglio che ci viene dato dalla parola di Dio, ci viene dato all'interno di un contesto davvero pratico, no? Noto in questo brano una grande praticità da parte del Signore, e una delle cose che mi viene proprio così davanti agli occhi da capire, quindi anche da dire a voi, che noi dobbiamo e possiamo avere, e possiamo e dobbiamo continuare ad avere le vesti bianche e l'olio sul capo nella vita di ogni giorno. Quindi c'è un'azione pratica qui, e queste vesti bianche, il richiamo alle vesti bianche e al capo unto d'olio, è un richiamo proprio nella vita di ogni giorno. Qui si parla di mangiare il pane, di bere il vino, di godersi la propria vita con la propria moglie che ami, quindi tutte azioni pratiche, quotidiane. E questo ci dice che in questa quotidianità non è impossibile tenere le vesti bianche, non è impossibile continuare ad avere l'olio sul capo. Non dobbiamo, fratelli, per continuare ad avere le vesti bianche, ritirarci su qualche pizzo di montagna, o per avere il capo ripieno d'olio dobbiamo stare dalla mattina alla sera in un locale di culto e quindi non uscire più, quasi ritirarci all'interno, no, di un convento. Permettetemi anche di dirvi qualcosa che è legato un po' alla parte estiva. Per tenere le vesti bianche e l'olio sul capo non dobbiamo neppure stare tutto l'anno sul campeggio, perché non vorrei, no, che queste parentesi, per carità benedette, diventino però gli unici modi per tenere le vesti bianche. Abbiamo bisogno di ritirarci, abbiamo bisogno di stare giorno e notte, abbiamo bisogno di, che ne so, ascoltare due studi al giorno e un culto la sera. No, qui c'è qualcosa di pratico. Dio ci sta dicendo: tu puoi continuare a tenere le vesti bianche nella vita di ogni giorno, mentre svolgi la vita di ogni giorno, mentre mangi il tuo pane, mentre bevi il tuo vino, cioè bere il tuo vino. Non vorrei che prendiamo l'incoraggiamento, no, da stasera a dire quindi diamoci da fare. Bere il tuo vino qui ha un significato importante, frutto della vigna, cioè mentre godi il risultato del tuo lavoro, in sostanza. E quindi mentre svolgi il tuo lavoro, mentre vivi con tua moglie, mentre stai con i tuoi figli, mentre vivi la giornata, mentre vivi la quotidianità che vivono gli altri, mentre tutto potrebbe essere assolutamente normale in questo contesto di ogni giorno, il Signore ci dice che è possibile continuare a vivere con le vesti bianche e con l'olio sul capo. Non abbiamo bisogno di ritirarci chissà dove, di luoghi adatti a questo. Per carità, apprezziamo tutte le iniziative che possono farci ritrovare per un tempo sicuramente lontani dal caos, lontani dai rumori di ogni giorno, lontano da certe situazioni, verissimo, ma proprio in questo contesto che Dio dice: siano le tue vesti bianche. Abbiamo sicuramente bisogno del riposo, abbiamo sicuramente bisogno di staccare la spina, abbiamo bisogno di tutto quello che vogliamo, ma sappiate, fratelli, che non abbiamo bisogno di chissà che cosa per continuare a tenere le vesti bianche. Ciò che ci permette di avere le vesti bianche e l'olio sul capo è la nostra fedeltà a Dio e alla parola. Ah, fratello, tu non sai, guarda, io tutte le volte che entro nel posto di lavoro mi sporco perché sento, perché dico e perché là c'è proprio il mondo. Certo che c'è il mondo, ma noi non siamo del mondo. Noi apparteniamo al Signore ed è possibile anche in contesti difficili. Forse l'impegno potrebbe essere maggiore, dubito che l'impegno potrebbe essere maggiore, fratelli, perché quando noi siamo innamorati a una causa, nessuno ci distrae da quella causa. E se noi siamo innamorati di Gesù, noi non abbiamo chissà quale problema a curare che le nostre vesti continuino a essere sempre bianche. E l'olio, l'unzione, la freschezza di una comunione con Dio quotidiana che continua a essere sulla nostra vita. Meditavo proprio questo verso delle vesti bianche: siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Viene messo proprio in mezzo a un contesto dove si parla della vita di ogni giorno. Non a caso il verso prima si parla di: mangia il tuo pane con gioia, bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha apprezzato le tue opere. poi c'è il verso, sia le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Poi dopo, il verso dopo, non è che ci sta proiettando in chiesa. Allora tu dici, ah, ecco allora dove c'è il richiamo delle vesti bianche o dell'olio, no? Il verso dopo dice, goditi la vita con la moglie che ami. Tra il verso di prima e il verso di adesso troviamo le vesti bianche e l'olio sul capo. Fratelli, è possibile rimanere fedeli a Dio. È possibile che l'opera di salvezza continui a risplendere nella nostra vita e che l'unzione dello Spirito sia sul nostro capo nella vita di ogni giorno. È possibile, perché lo dice il Signore. Non dobbiamo chiaramente trovare delle scuse. Non dobbiamo dire, fratello, ma a casa mia c'è la guerra, no? Oppure, fratello, ma io poi quando esco, io sto bene. Alcuni, a volte senti queste parole, io sto bene solo in chiesa. Sembra quasi il rifugium peccatorum, no? Il rifugio, dobbiamo scappare, nasconderci in chiesa. Io sto bene in chiesa, fratelli, ma io sto bene dappertutto se ho il Signore. Non voglio dirvi che sto bene fuori come starebbe bene anche in chiesa. In chiesa è un aspetto diverso della nostra spiritualità. Lì è il luogo dell'incontro con il Signore, è il luogo dell'incontro con la parola, è il luogo dove veniamo ammaestrati. Ma sappiate che l'olio sul capo ci deve essere anche quando siamo fuori dalla chiesa. Non è quando veniamo in chiesa che dobbiamo prenderci l'olio. Forse in chiesa, nelle riunioni, veniamo riempiti d'olio, forse ci prendiamo le risorse, non forse, è così, le risorse di cui abbiamo bisogno, d'olio, di potenza. Perché no, quando veniamo c'è scritto, no, che come l'olio che scende sulla barba, sul capo, sulla barba di Aronne, fino all'orlo dei suoi vestimenti. Certamente nella presenza di Dio io e te riceviamo le cose di cui abbiamo bisogno, ma le tue vesti siano bianche in ogni tempo e l'olio sul tuo capo sia in ogni tempo. E i tempi cambiano, fratelli, ma non devono cambiare le nostre vesti. Nel tempo dell'abbondanza forse è facile portare una veste bianca, ma anche nel tempo della miseria, del bisogno, dobbiamo stare attenti a non scendere a compromessi. Nel tempo della sofferenza, dell'angoscia, della tribolazione, nel tempo dell'abbandono da parte degli altri, nel tempo della solitudine, nel tempo della malattia, siano le tue vesti sempre bianche. Che bello, eh? E poi che bello anche scoprire questo Dio che è straordinariamente pratico, che è felice, che vede che tu godi il cibo che è il frutto del tuo lavoro, che bevi il vino come frutto del tuo lavoro, che è felice, che è contento che tu godi il risultato del tuo impegno, no? È felice che vede che godi il tuo matrimonio, goditi la vita con la moglie che ami, è felice nel vedere che la tua famiglia è benedetta e che vive del frutto delle sue fatiche. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. È come se dicesse, tutti gli impegni che ti vuoi anche prendere, assumere per il Signore, ma anche per la tua famiglia, fallo, fallo con tutte le tue forze. Sappi, che è straordinaria questa frase che dice, perché pur apprezzando tutto quello che noi stiamo facendo, il Signore parla che tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo nel tempo della vanità. Cioè, alla fine, questo tempo è un tempo che passa e di tutto quello che noi possiamo fare qui non rimarrà altro che il ricordo. Fratelli, io e voi abbiamo una vita eterna davanti a noi e permettetemi di dirvi che tutto quello che la nostra mano trova da fare per la vita eterna, facciamolo, facciamoci tesori eterni. prendiamo spunto da questa parola, dalla bellezza di questa parola che ci invita a vivere, sì, la vita di ogni giorno, senza dimenticare però che comunque è il tempo della vanità, è il tempo che passa. Goditi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita, della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. È una benedizione alla famiglia, è la tua parte in mezzo alla fatica che sostieni sotto il sole. È una benedizione il cibo. Ricordiamoci, fratelli, che quello che mettiamo a tavola è una benedizione che viene dal Signore. Ricordiamoci, fratelli, che tutto quello che ci viene concesso dal Signore è grazia di Dio ed è qualcosa che deve tornare come rendimento di grazia davanti al Signore. Impariamo a vivere con umiltà, ma anche con grande spirito di gratitudine verso il cielo, anche perché tutto quello che la tua mano trova da far, fallo con tutte le tue forze, poiché, sentite qui, nel soggiorno dei morti dove vai? Non dice se, dove vai? C'è già tracciata la via davanti. Dice, tu fai tutto quello che devi fare, ricordati che mentre fai ti avvicini al soggiorno dei morti. Grazie a Dio che io e voi non ci avvicineremo più al soggiorno dei morti, ma ci avvicineremo al soggiorno dei viventi, perché coloro che adesso sono con Cristo sono viventi. Amen. E ricordiamoci che mentre trascorrono i nostri giorni, noi ci avviciniamo verso, come dice l'Ecclesiasta, il soggiorno dei morti. Dove vai? Non c'è più lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. E allora tutto quello che è possibile fare qui, lo dobbiamo fare qui, che poi dopo sarà troppo tardi. Scopriamo maggiormente quelle cose che Dio ci ha dato e che a volte non ce ne rendiamo manco conto, fratelli, perché siccome sono sotto i nostri occhi e le viviamo ogni giorno, a partire dalla famiglia, non ce ne rendiamo manco conto del valore che hanno. Poi ce ne rendiamo conto quando passano gli anni e vediamo che le cose ci sfuggono dalle mani, no? E quindi fermiamoci, guardiamoci intorno e ringraziamo Dio per quello che abbiamo avuto fino adesso. Amen. Benediciamo il Signore con tutto il nostro cuore e confermiamogli al Signore che è nostra intenzione curare le nostre vesti, quelle vesti bianche che ci sono state date nel giorno della salvezza. Diciamogli al Signore: Signore, non ti preoccupare, io desidero che le mie vesti siano bianche in ogni tempo. E diciamogli anche al Signore che siamo grati a Lui per il dono dello Spirito Santo. Amen. Che lo desideriamo viverlo ogni giorno, vogliamo sentire l'olio che scorre sul nostro capo ogni giorno, vogliamo sentire la vitalità di questo dono presente nella nostra vita. Non vogliamo che diventi l'esperienza che facemmo, che abbiamo fatto quando fu in illo tempore. No, no, ogni giorno vogliamo sentire quest'olio che scende, il movimento dello Spirito, della sua presenza nella nostra vita. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. Durante il suo ministero, a un certo punto, Gesù andò a Gerasa o a Gadara, nel paese dei Geraseni o in quello dei Gadareni? E quanti erano gli indemoniati che guarì in quell'occasione? Uno o due? Questa è una classica presunta contraddizione nei Vangeli. Come possiamo spiegarla? Matteo 8, Marco 5 e Luca 8 si riferiscono tutti ad un medesimo episodio in cui Gesù liberò un uomo da numerosi demoni, permettendo poi a quei demoni di entrare in un branco di porci che poi si gettarono nel lago. Ci sono però alcune differenze e alcuni problemi relativi a quell'episodio nei Vangeli. Infatti, Matteo si riferisce a due indemoniati che andarono incontro a Gesù e colloca l'episodio nel paese dei Gadareni, mentre il brano di Marco e quello di Luca si riferiscono ad un solo indemoniato e collocano l'episodio nel paese dei Geraseni. In tutti e tre i casi, perché il racconto abbia senso, comunque il luogo dovrebbe trovarsi nelle vicinanze del lago di Gennesaret, anche chiamato Mar di Galilea, dove i porci sarebbero andati a buttarsi. Innanzitutto, il fatto che Matteo si riferisca a due indemoniati, mentre Marco e Luca ne citano solo uno, non è particolarmente controverso e può essere spiegato facilmente. Basta osservare Marco e Luca per rendersi conto che il loro racconto si concentra su un singolo indemoniato, perché è quello principale dei due, quello in cui si trova la cosiddetta legione di demoni. Ma ciò non esclude che potesse essere presente un altro indemoniato. D'altra parte, se ci pensiamo bene, anche noi, quando raccontiamo un episodio, ci concentriamo sui fatti e i personaggi principali. Io posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, insieme a sua moglie. Oppure posso dirvi che oggi ho incontrato un mio vecchio amico di scuola, senza neanche menzionare la moglie. E questo non farebbe nessuna differenza, in quanto nel mio racconto ciò che conta è l'incontro con il mio amico, che conosco, non con la moglie che neppure conoscevo fino a quel momento. In un racconto l'enfasi viene sempre messa sui personaggi principali in base allo scopo che ci si propone. Matteo si riferì a entrambi gli indemoniati senza riportare il dettaglio del fatto che in uno dei due era presente la legione di demoni, anche se era implicito che i demoni fossero numerosi, perché essi andarono in un intero branco di porci. Marco e Luca invece ci descrivono lo scambio tra Gesù e l'uomo in cui era presente la legione di demoni, mentre non si preoccupano di descrivere la presenza di altri indemoniati o persone presenti, in quanto quell'uomo era certamente il personaggio principale in quella situazione. Quindi, come dicevo, il fatto che Matteo riferisca di due indemoniati mentre gli altri due Vangeli si concentrano su quello principale non genera nessuna contraddizione. È invece più interessante la questione della locazione geografica dell'evento. Infatti basta prendere una cartina per rendersi conto che la città di Gerasa dista quasi 50 chilometri dal lago. Come avrebbero potuto i porci finire nel lago? Gli scettici osservano che la città di Gadara, invece, a cui Matteo si riferisce, è più vicina al lago. Quindi alcuni ipotizzano che potrebbe essere un tentativo di Matteo di correggere l'evidente errore di Marco. Ma è plausibile questa ipotesi? Pensare che Matteo abbia voluto correggere Marco non è molto efficace. Infatti la città di Gadara disterebbe comunque circa 13 chilometri dal lago, che sarebbero comunque tanti se Gesù si fosse trovato a Gadara. Il fatto è che nel testo né Matteo, né Marco, né Luca dicono che Gesù sia entrato in una città specifica, Gadara o Gerasa. Questo è l'errore di fondo compiuto dagli scettici. Se leggiamo bene, vediamo che Marco e Luca si riferiscono semplicemente a quella regione, descrivendola come il paese dei Geraseni, mentre Matteo chiama quella medesima regione il paese dei Gadareni. Se osserviamo una mappa, ci rendiamo conto che entrambe le città si trovavano nella medesima regione, una regione piuttosto ampia,
quella della famosa Decapoli, e quella regione arrivava proprio fino al Mar di Galilea, a sud-est. In realtà, quindi, tutti e tre i Vangeli ci dicono in quale regione è avvenuto l'episodio, ma non indicano la città specifica. Ma perché i vari Vangeli dovrebbero riferirsi alla regione della Decapoli facendo riferimento a città diverse, Gadara e Gerasa? Teniamo presente che tutti gli studiosi sono concordi nel riconoscere che Matteo scrisse il suo Vangelo rivolgendosi in particolare ai propri connazionali ebrei e quindi poté riferirsi alla regione dei Gadareni facendo riferimento a Gadara, che era la capitale della Decapoli, conosciuta dagli abitanti della zona, ma meno conosciuta al di fuori. Marco e Luca scrissero invece rivolgendosi ad un pubblico vasto, internazionale, composto da gentili, ovvero da non ebrei. Ha senso che in questo caso essi si siano riferiti a Gerasa perché era la città più importante di quella zona più ampia, quella con cui il loro pubblico poteva avere più familiarità per individuare la regione. D'altra parte, è ciò che faremmo anche noi oggi. Io vivo a Torino. Ma se parlo con un americano o un australiano, difficilmente essi comprenderanno se dico che vengo dal Piemonte o da Torino. Ma dovrò presentarmi a loro semplicemente come un italiano e citare magari città come Roma o Firenze, perché sono città d'arte più conosciute nel mondo, per aiutarli a capire meglio la nazione da cui provengo. Per curiosità aggiungo che in quella medesima regione c'era una cittadina chiamata Gergesa o Cursi che si trovava proprio sul mare di Galilea e aveva una conformazione territoriale con scogliere che finiscono nel Mar di Galilea, motivi che hanno fatto pensare ad alcuni che quella potesse essere in effetti la locazione precisa dell'episodio. Potrebbe anche essere, ma il testo non ce lo dice. È più sensato prendere i testi per ciò che dicono, ovvero nessuno dei Vangeli ci riporta la locazione precisa sul Mar di Galilea, ma indicano solo la regione in cui ciò è avvenuto, quella della Decapoli. Quindi in realtà non c'è alcuna contraddizione. La contraddizione la creano artificialmente solo coloro che pensano che la regione dei Gadareni indichi necessariamente la città di Gadara, mentre la regione dei Geraseni indichi la città di Gerasa. Mentre in differenti contesti ci si può riferire alla medesima regione più ampia con riferimenti diversi in base al tipo di lettori a cui i redattori dei Vangeli si rivolgevano. Come detto, se siete italiani io posso dirvi che sono torinese o piemontese e voi capirete a cosa mi riferisco, ma ad altri direi semplicemente che sono italiano. E non ci sarebbe alcuna contraddizione. Una vera contraddizione in questo caso ci sarebbe stata se invece di riferirsi ad una regione, i Vangeli si fossero riferiti ad una località specifica, ma è evidente che la località specifica doveva essere presso il mare di Galilea e non viene citata, probabilmente perché era molto piccola e sarebbe stata sconosciuta ai lettori. Fu quindi sufficiente indicare la regione più ampia. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo decimo. Or v'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della coorte detta l'Italica, il quale era pio e temente Iddio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: «Cornelio!» Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: «Che v'è, Signore?» E l'angelo gli disse: «Le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone cuoiaio, che ha la casa presso al mare». E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si tenea del continuo presso di lui, e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Ora, il giorno seguente, mentre quelli che erano in viaggio si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. E avvenne che ebbe fame e desiderava prender cibo, e come gliene preparavano, fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere una certa cosa, simile a un gran lenzuolo, che, tenuto per i quattro capi, veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra e ogni specie di uccelli del cielo. Ed una voce gli disse: «Levati, Pietro, ammazza e mangia!» Ma Pietro rispose: «In nion modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato». E una voce gli disse di nuovo la seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde». E questo avvenne per tre volte. E subito il lenzuolo fu ritirato in cielo. E come Pietro stava perplesso in se stesso sul significato della visione avuta, ecco che gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. E avendo chiamato, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, albergasse lì. E come Pietro stava pensando alla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco tre uomini che ti cercano. Levati dunque, scendi e va con loro senza fartene scrupolo, perché son io che li ho mandati». E Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: «Ecco, io sono quello che cercate. Qual è la cagione per la quale siete qui?» Ed essi risposero: «Cornelio, centurione, uomo giusto e temente Dio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazione dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua ed ascoltare quello che avrai da dirgli. Allora fateli entrare», li albergò. E il giorno seguente andò con loro, e alcuni dei fratelli di Ioppe l'accompagnarono. E il giorno poi entrarono in Cesarea, e Cornelio li stava aspettando, e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici. E come Pietro entrava, Cornelio, fattogli si incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Levati, anch'io sono uomo». E discorrendo con lui entrò e trovò molti radunativi quivi, e disse loro: «Voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazione con uno straniero o d'entrare da lui. Ma Dio mi ha dimostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato. È per questo che, essendo stato chiamato, venni innanzi senza fare obiezioni. Io vi domando dunque, per qual cagione m'avete mandato a chiamare?» E Cornelio disse: «Sono appunto adesso 4 giorni che io stavo pregando all'ora nona in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente, e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque a Ioppe a far chiamare Simone soprannominato Pietro, e gli alberga in casa di Simone cuoiaio presso al mare. Perciò, in quell'istante io mandai da te, e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore». E allora Pietro, prendendo a parlare, disse: «In verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente egli è accettevole. E questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazare, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato intorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Ed essi l'hanno ucciso appendendolo a un legno. Esso ha Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome». Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare il Dio. Allora Pietro prese a dire: «Può alcuno vietar l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi?» E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Non sono un'esperta di computer, ma riesco ad arrangiarmi con documenti, files, dischetti. Lavorando sul mio piccolo personal, mi è venuta la passione di inserire, rivedere, tagliare, catalogare, stampare tutto in piccoli file e quadri di testo. Queste informazioni vanno qui, quei dati vanno là, questo va sul disco rigido, quello sul floppy. A volte il problema è la difficoltà che si riscontra nello spegnere la mentalità informatica una volta spento il computer. Mi ritrovo infatti a voler archiviare, catalogare e mettere in compartimenti anche la vita. Vediamo, questo va nell'archivio del quotidiano, quello nel file spirituale, queste cose sono profane, queste cose sono sacre. Aprire il file di un'esasperata spiritualità ci porta ad interpretare le cose in una chiave di lettura rigidamente mistica. Ti capita mai di assumere questa mentalità? A volte pensiamo che solo gli inni della Chiesa e non la musica classica sia musica da ascoltare. Oppure che solo il pellegrinaggio del cristiano e non l'isola del tesoro sia un libro da leggere. Abbiamo l'idea che un servizio cristiano a tempo pieno sia solo per coloro che fanno parte di Gioventù per Cristo, ma non per la segretaria che cammina fedelmente col Signore, lavora duro e tiene i libri contabili onestamente. Francamente, tutta la vita del credente deve essere caratterizzata da una sobria spiritualità. Dobbiamo capire che ogni cosa è lecita al credente, ma non ogni cosa è utile, ovvero può essere spiritualmente di edificazione. Un brano di musica, un'opera letteraria famosa, oppure un'opportunità di essere un testimone nell'ambiente cosiddetto secolare del proprio posto di lavoro, sono, insieme ad altre cose, quelle che si presentano e si soppesano di volta in volta. Il problema sorge quando si assume un atteggiamento legalistico verso tutte le cose, piuttosto di discernerle serenamente in un'ottica biblica, oppure, con troppa superficialità, si va all'estremo opposto di considerare ogni cosa lecita. Proprio a riguardo della libertà di coscienza del credente, l'apostolo Paolo aggiunge: «Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio». Tutta la nostra vita deve essere regolata da questa domanda: glorifica Dio? Il mio linguaggio, la mia condotta, il mio vivere, dà gloria a Dio? Non facciamo compartimenti stagni, catalogando, selezionando e archiviando le nostre esperienze spirituali, distinguendo le cose nettamente spirituali da ciò che è prettamente secolare, espressione di una super spiritualità altezzosa e bacchettona. La Bibbia dice che qualsiasi cosa facciamo deve essere fatta alla gloria di Dio. Non vedo l'ora di inserire un pensiero così incoraggiante nella mia vita.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Undicesima puntata.
3: Finalmente il missionario David Hill incontra il signor Si, il distinto e orgoglioso letterato confuciano, schiavo dell'oppio, ma vincitore del concorso sul tema il cristianesimo. Il signor Si non ha più dubbi sulla serietà e sulla veracità di quell'uomo, intorno al quale aveva udito solo delle chiacchiere calunniose. Si avvicina al momento della trasformazione di un misero schiavo della droga in un pastore di anime interamente consacrato a Dio. Passarono molti giorni, durante i quali David Hill passò la maggior parte del tempo in preghiera. Poi una mattina uno straniero giunse al villaggio di Chang Occidentale, chiedendo del signor Si. Andatogli incontro, lo studioso fu sorpreso di trovarsi di fronte Sung, con un messaggio da parte del missionario, che desiderava vederlo per degli affari importanti. Con la prontezza che lo caratterizzava, Si partì subito. L'invito gli faceva piacere e questa volta non aveva paura. Dopo avergli chiesto scusa per averlo disturbato, il signor Hill entrò subito in argomento, dicendo: «Ho un piacere da chiederle, signor Si. Ho bisogno dell'assistenza di uno studioso per un lavoro che sto facendo. Vorrei aiuto, insomma, per lo studio dei classici e di altri libri cinesi. In una parola, voglio che lei mi sia maestro. Potrebbe venire da me in questa veste?» «Certamente», rispose il confuciano lusingato. «Un lavoro così lo farei molto volentieri». Fin dall'inizio, la vita tranquilla di quella casa cristiana ebbe su di lui una impressione profonda. Egli notava tutto ciò che avveniva lì, senza nessun particolare che gli sfuggisse. La privacy è raramente possibile in una casa cinese, e la vita condotta dal signor Hill a Pingyang era del tutto cinese sotto questo aspetto. Sia che stesse pregando, sia che stesse predicando, quando conduceva il culto giornaliero o quando guidava le riunioni della domenica, mentre mangiava con i bastoncini cinesi e mentre curava i suoi pazienti intossicati dall'oppio, il missionario era costantemente osservato dal suo silenzioso, cortese, attento maestro, che non perse alcuna opportunità di trarre da ciò che vedeva le debite conclusioni. Sì, non si univa al resto della casa per le preghiere mattutine né per l'adorazione della sera. Non aveva alcun desiderio di identificarsi con quelle persone del villaggio che si univano a queste preghiere, per lo più povera gente senza istruzione, che aveva accettato il cristianesimo magari senza capirlo. Quando non studiava con il missionario o non conversava con i gentiluomini che frequentavano la casa, passava la maggior parte del tempo nella sua stanza, fumando e leggendo, senza sospettare nemmeno che con ansia il suo amico missionario lo osservava. Ma benché pregasse molto, il signor Hill era abbastanza saggio da non dire quasi niente. Si affidava alla potenza di un'altra voce che stava parlando al cuore di quell'orgoglioso confuciano. Sul tavolo della piccola stanza dove alloggiava Si c'era una copia del Nuovo Testamento e lui cominciò a leggerlo quasi per caso, per curiosità. Lesse la vita di Gesù e quelle vicende gli si stampavano nella mente e nel cuore con grande potenza e realismo. Il suo interesse cresceva mano a mano che leggeva e cominciò a pensare che quella non poteva essere una semplice vita di uomo, ma che la potenza stessa di Dio aveva preso su di sé la carne mortale. Dubbi e difficoltà si dissiparono pian piano. Rinasceva in lui il vecchio, inestinguibile desiderio di una vita serena, libera dalla schiavitù del peccato e della morte, anche se il futuro gli appariva ancora poco chiaro e carico di mistero e di paura. Sentiva il peso della sua colpevolezza, il tormento di una coscienza che lo accusava, la nausea per la sua schiavitù all'oppio. Detestava tutte queste cose ed era sempre più intollerante verso se stesso, ma non sapeva come uscire dalla sua condizione. Infine, la coscienza della sua indegnità divenne tanto grande che egli non la poté più sopportare. Appoggiando la Bibbia, cadde in ginocchio e supplicò Dio di accogliere il dono della sua vita. Egli aveva finalmente imboccato la strada sacra. Cominciava nella sua anima l'alba di un giorno nuovo. Cristo, questo Dio sofferente che aveva provato la vergogna della croce, Ora aveva a che fare personalmente con la sua vita, col suo peccato, col suo dolore, col suo bisogno. E così, in ginocchio, quel confuciano, una volta tanto orgoglioso e pieno di sé, riprese in mano la Bibbia e lesse di quando Gesù andò al Getsemani e si trovò da solo in quell'ora di suprema agonia, lui che era l'uomo Dio. Mentre egli leggeva quelle parole, il suo cuore proruppe in un pianto di liberazione. La presenza stessa di Dio lo avvolse nel silenzio e nel suo cuore in quel momento si realizzò la salvezza. Dio lo amava e aveva dato se stesso per lui. Lo Spirito Santo invase la sua anima e con lacrime irrefrenabili egli si inchinò e dette se stesso senza riserve al Redentore del mondo, riconoscendolo come suo Salvatore e suo Dio. Le parole non erano in grado di esprimere il grande miracolo che era avvenuto. Il Cristo vivente in persona era entrato in quella stanza silenziosa. Sì, aveva toccato l'orlo della sua veste ed era stato risanato. Con lacrime che non cessavano di scorrere, l'uomo perdonato, rinnovato, rallegrato, stava lì, inginocchiato, davanti al suo Signore. Il tempo, il luogo, le circostanze, tutto era dimenticato. Lui era lì, solo con Dio. Poi piano piano un'altra grande rivelazione si posò sulla sua anima. Come a Saulo di Tarso, tanto tempo fa, la salvezza fu rivelata dal cielo mediante una grande luce accecante. Così a quest'uomo, nella prima ora della sua nuova nascita, fu concessa la visione del Cristo risuscitato. Egli non vide la forma umana di Cristo né udì realmente la sua voce, ma il Gesù vivente, presente, personale gli fu tanto meravigliosamente rivelato che da quel giorno il Signor si definì uno che aveva visto il Signore. La presenza reale del Cristo aveva inondato la sua anima. Egli lo vide, da allora, non solo come suo Salvatore, ma come suo assoluto padrone, maestro e Signore. Dal primo momento di stupefatta coscienza di essere stato redento, egli passò ad un costante atteggiamento di adorazione e diceva: «Io sono suo per sempre». Fu tanto reale e meravigliosa l'esperienza vissuta dal Signor Sì che egli ne trasmise l'impressione fortissima anche alle persone che gli stavano vicine. Un amico scrisse di lui: «Più lo si vede, più uno avverte che Cristo si è impossessato della sua vita, il vero Cristo, il Cristo vivente». Niente altro, niente di meno, avrebbe potuto spiegare il cambiamento che si verificò in lui da quell'ora. Egli era prima il tipico confuciano orgoglioso e pieno di pregiudizi verso quello che non era frutto della cultura della sua razza. Del cristianesimo egli pensava che fosse una follia irrazionale e parlava con disprezzo della pazzia della croce. Ma poi gli si è rivelato il Cristo presente e personale nella potenza dello Spirito Santo. E quando ciò accade il vecchio uomo si sgretola. Questa è la radice del cambiamento che si è verificato nella vita di Sì. Nessuna educazione avrebbe potuto portare ad un simile cambiamento. Solo la visione del Cristo vivente ha potuto operare il miracolo. In un attimo, Sì è stato disfatto fino alla radice del suo essere e poi ricostituito in una forma nuova, la forma stessa di Cristo.

Ed eccoci di nuovo insieme, Maurizio, sempre contento e felice di essere in tua compagnia, ancora una volta grato che tu abbia scelto di trascorrere questa mezz'ora insieme a noi. Oggi è un nuovo inizio, per questo se magari mi sento un po' più, come dire, brillante, frizzante se vuoi. Iniziamo una nuova serie, una nuova passeggiata, un nuovo libro della Bibbia. Quale libro è? Ogni volta che iniziamo una nuova serie, io non te lo dico subito, ti lascio un po' in suspense. E infatti anche oggi non cambio, anche oggi ti lascio un po' così, ad aspettare.

dice, ma io voglio sapere di cosa si tratta. Lo so, l'attesa non piace a nessuno. Però ti incoraggio, ti invito a rimanere, perché credo che l'attesa sarà ben premiata.

Vediamo un po' come posso aiutarti. È un libro abbastanza breve che si trova nella seconda parte della Bibbia, nel Nuovo Testamento. Beh, non è che mi aiuti un granché, perché anche nel Nuovo Testamento ce ne sono diversi di libri. E pazienza, pazienza.

Nel caso questa fosse la primissima volta che ti metti all'ascolto di Hai letto il libro più letto, beh, a te un benvenuto particolarmente caloroso e sincero. Sei arrivato al momento giusto, devo dire. Beh, insomma, per certi versi sei arrivato al momento sbagliato, perché questa nostra serie o questo nostro programma dura già da diverso tempo. Però sei arrivato al tempo giusto, nel senso che, come avrai già sentito, siamo all'inizio, siamo al momento di partenza, al punto di partenza di un nuovo una nuova serie, un nuovo libro. Ho detto che si trova nel Nuovo Testamento, cioè nella seconda parte della Bibbia, cioè del libro più letto, e si trova anche nella prima parte di questa seconda parte. Dice, ma che fai? No, è uno dei quattro Evangeli. Ora,

Se facciamo un po' un'esclusione, Matteo l'abbiamo già esaminato. Luca l'abbiamo già esaminato. Giovanni l'abbiamo pure già esaminato. Cosa rimane quindi? Marco. Il Vangelo di Marco. Hai indovinato.

Cronologicamente parlando, il Vangelo di Marco fu il primo ad essere scritto, anche se è il secondo nell'ordine nel Nuovo Testamento. Anzi, a dire il vero, fu uno dei primi libri di tutto il Nuovo Testamento ad essere stilato. Probabilmente fu scritto prima del 63 d.C., quindi nei primi anni 60 d.C. L'evangelista Marco non era un apostolo come lo erano Matteo e Giovanni. Fu però amico e collaboratore dell'apostolo Paolo, non solo, anche di un altro apostolo, Pietro. Il nome completo di Marco era Giovanni Marco. Giovanni era il suo nome ebraico, mentre Marco era il nome latino. Questo lo deduciamo dagli Atti degli Apostoli. Considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati, si trovavano insieme e pregavano. Questo brano si riferisce all'episodio della liberazione di Pietro dalla prigione. Ecco, questo è il primo riferimento storico a Giovanni Marco, che da ora in poi chiameremo per brevità e per facilità Marco. Questo è il primo riferimento a Marco nella Bibbia. Evidentemente sua madre doveva essere una facoltosa ed apprezzata cristiana della Chiesa di Gerusalemme. Lo deduciamo dal fatto che la comunità cristiana, questa comunità nascente, ancora in fasce, si riuniva in casa sua. Sempre dal libro degli Atti, apprendiamo che Marco accompagnò Paolo nel suo primo viaggio missionario. Inoltre era cugino di Barnaba, compagno di viaggi di Paolo, perlomeno all'inizio. Era anche figlio spirituale di Pietro, di Simon Pietro, il grande pescatore, il grande apostolo. Infatti Pietro lo chiama figlio mio. Tant'è vero che il Vangelo di Marco è stato sempre considerato il Vangelo di Simon Pietro. E questo lo possiamo provare, come di fatto faremo, man mano che andremo avanti. Marco dunque accompagnò Paolo e Barnaba nel primo viaggio missionario, come abbiamo detto. Giunti a Salamina, leggiamo nel libro degli Atti, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni Marco come aiutante. Sempre da questo resoconto del dottor Luca apprendiamo però che ad un certo punto Marco lasciò i compagni tornandosene a Perga nella Panfilia. Probabilmente avrà avuto qualche buona scusa, ma sta di fatto che Paolo non lo volle con sé nel suo secondo viaggio missionario, sebbene Barnaba non fosse dello stesso avviso. Barnaba voleva prendere con sé anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo giudicava che non dovessero prendere come compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera. Questo è quanto scrive Luca. Mi sembra quindi che, secondo Paolo, Marco avesse commesso un grosso errore. In ogni caso, sempre in quello stesso capitolo del libro degli Atti, continuiamo a leggere, ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono, e Barnaba prese con sé Marco, navigò verso Cipro. Da questo punto in poi, il Nuovo Testamento ci dice ben poco sul conto di Marco. Sappiamo però che in seguito Marco deve essersi comportato bene, tanto che lo stesso Paolo, nella sua seconda lettera al suo compagno Timoteo, afferma: «Solo Luca è con me. Prendi Marco e portalo con te, perché egli mi è stato molto utile, egli mi è molto utile per il ministerio, per il servizio». Rimane comunque sempre aperta la questione se Marco sia menzionato o meno da qualche parte nei Vangeli. Personalmente penso di no. Comunque, quanto poi alla composizione del suo Vangelo, secondo alcuni Marco attinse da Pietro solo i fatti riportati nel Vangelo, mentre secondo altri attinse la spiegazione del Vangelo dall'apostolo Paolo. E
Questa teoria non mi dispiace. Del resto, perché ci sono quattro Vangeli? E dobbiamo farcela questa domanda. Una ragione è che furono scritti per varie persone. Matteo scrisse principalmente per gli ebrei, per i pii israeliti. Marco invece scrisse soprattutto per i romani, tenendo presente la cultura romana in quella particolare epoca, in quel particolare frangente. Insomma, questo Vangelo fu scritto per l'uomo forte, per l'uomo coraggioso, intraprendente. E non dobbiamo dimenticare che allora i romani dominavano il mondo conosciuto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. A dire il vero, la passeggiata l'abbiamo proprio appena iniziata. Quindi, se questa è la prima volta che ti metti all'ascolto, sei arrivato veramente al momento giusto. Al microfono, su questa emittente, su questa frequenza a quest'ora, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e grato come sempre che tu ci abbia scelti.

La storia ci conferma che i Romani portarono pace, la famosa Pax Romana, e giustizia, buone strade, legge, ordine, protezione. Si trattava però, come ben sappiamo, di una pace fittizia, imposta con la forza. Più che pace, si trattava, almeno per un periodo, di assenza di guerra. Il tallone di ferro dei Romani gravava sull'umanità ed esigeva un caro prezzo. In fondo i Romani davano al mondo quel tipo di pace che le Nazioni Unite, per esempio, cercano di dare al mondo oggi. Anche i Romani ci provarono e fu un tipo di pace imposta al mondo, controllata da un uomo forte. E come sappiamo, la storia si ripete. L'unica cosa che l'uomo impara dalla storia è che l'uomo non impara dalla storia. Questo giochino di parole ci insegna in altri termini che la storia è ciclica. In un modo molto curioso, e se non fosse la situazione così tragica sarebbe addirittura buffo, la storia si ripete. Se ci fai caso, quante persone oggi stanno aspettando un uomo forte, stanno aspettando qualcuno che porti un po' d'ordine in tutto questo caos, qualcuno del quale ci si possa fidare, qualcuno che quando dà una parola la mantiene. Roma quindi rappresentava nel mondo antico una potenza umana attiva ed efficiente, che però poi, come sappiamo, portò alla dittatura. Con l'avvento dell'impero, infatti, tutto il potere si concentrò in un uomo solo, il che naturalmente costituì sempre un pericolo per tutti. E come abbiamo appena detto, basta guardarsi intorno per notare che ci sono, di nuovo, ancora oggi, segni premonitori dello stesso cammino, della stessa strada. Come afferma giustamente uno studioso, il dottor Gregory, l'uomo ideale per i Romani era il più potente conquistatore, organizzatore e governante. L'uomo che, come Cesare, poteva tener ben saldo in mano lo scettro dell'impero universale. Cesare ed il cesarismo furono l'inevitabile risultato dello sviluppo della cultura romana. Quando i Romani cominciarono a rendersi conto che la giustizia umana nelle mani di un despota umano era qualcosa di terribile per l'uomo peccatore, allora lo Spirito Santo, Dio, propose loro Gesù di Nazaret quale Signore e Salvatore, l'atteso liberatore del mondo. Come dicevo, ci stiamo avviando verso un'epoca in cui vi sarà un'altra dittatura. Sarà un essere molto potente, molto attraente, molto carismatico, ma sarà un essere controllato da Satana. Un essere che terrà sotto il proprio controllo altri uomini potenti. Li trarrà in tale controllo da farli disperatamente invocare la liberazione. Ma l'unico che potrà liberarli sarà colui che hanno rigettato: Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Paolo, proprio scrivendo ai cristiani di Roma nel primo secolo, dice: «Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede». Questa potenza, della quale parla Paolo, è una potenza che può essere anche misericordiosa. Al tempo dei Cesari, mentre il mondo aveva un gran bisogno di misericordia, non riceveva altro che potenza, non riceveva altro che dominio. Si arrivò così al punto che nessuno osò opporsi ad una tale potenza, perché ogni resistenza sarebbe stata non solo vana, ma fatale. D'altra parte, fuggire da essa era assolutamente impossibile. E fu proprio allora che Dio inviò un messaggio ad una parte di quel mondo, mediante Marco, l'autore del Vangelo di cui ci stiamo occupando. Dice: ma perché parli tanto della Roma imperiale?
Beh, come abbiamo detto, perché Marco scrive ai cristiani di Roma e scrive proprio in un periodo in cui Roma era potente, in cui Roma faceva sentire la propria presenza, la propria forza, la propria potenza.

L'antica tradizione che risale alla Chiesa del primo o secondo secolo riporta che Marco in pratica è come se trascrivesse la predicazione di Simon Pietro, dell'Apostolo Pietro. Per esempio, Papia, uno dei più antichi scrittori cristiani, afferma che Marco stilò il suo resoconto, il suo Vangelo in base all'insegnamento di Pietro. Così si esprime Papia. Marco, interprete di Pietro, scrisse con esattezza, ma senza ordine, tutto ciò che si ricordava delle parole e delle azioni del Signore. Lo storico cristiano Eusebio di Cesarea dice: «La luce della pietà, cioè del cristianesimo, rifulgeva con sì affascinante splendore nelle menti di coloro che udivano Pietro, che essi non si contentarono di avere inteso solamente l'esposizione orale di questa predicazione divina, e con ripetute istanze pregarono Marco, l'autore del Vangelo e seguace di Pietro, a lasciar loro in iscritto un memoriale di quell'insegnamento impartito a viva voce». Questo per quanto riguarda i primi documenti storici, al di là dei documenti del Nuovo Testamento, ovviamente. E avvenne di fatti così. Abbiamo ora il Vangelo secondo Simon Pietro per mezzo di Marco. È un Vangelo che si concentra sui fatti, e questo naturalmente si accorda anche con il carattere che traspare attraverso le pagine del Nuovo Testamento, il carattere di Pietro, ma anche con il carattere dell'antico popolo romano in generale, attratto piuttosto dalle cose pratiche, concrete, più che da teorie o da filosofie. Nel Vangelo di Marco si mette in risalto particolarmente Gesù quale servo. Naturalmente non certo servo degli uomini, ma servo di Dio, intendiamoci. Per esempio, a differenza del Vangelo di Matteo, dove si sottolinea in particolare la regalità del Salvatore, la regalità di Gesù. Ecco un'altra ragione per cui abbiamo quattro Evangeli. Ogni evangelista, ogni scrittore ci presenta un aspetto diverso, una sfaccettatura diversa della persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio.

Purtroppo, anche se si tratta di una nuova serie, il tempo a nostra disposizione è sempre quello, sono sempre 30 minuti che stanno scivolando via velocemente. Ho pochi brevissimi secondi per darti appuntamento al nostro prossimo incontro, un'altra passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. A dire il vero, stiamo ancora così facendo un giro alla larga, un'introduzione. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Grazie. Ciao.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Il numero di coppie in Italia che divorziano continua ad aumentare, assieme con il numero di divorziati che si risposano e di coppie conviventi. È evidente che i principi morali insegnati dalla Chiesa non tengono più. Ecco, di questo parleremo un pochino quest'oggi qui a Contrappunti. Amici, chi vi dà il benvenuto è il sottoscritto Mario Pieri. Mi auguro che abbiate ancora una mezz'oretta di tempo per restare in mia compagnia anche quest'oggi. Contrappunti, oltre a questo, vi offrirà anche, come sempre, della buona musica, musica gospel, musica cristiana contemporanea o CCM, CCM, come dicono oltreoceano. E per cominciare il programma di oggi, ho trovato questa bella canzone del gruppo The Electrics. Si intitola Song of the Least, cioè la canzone, potremmo tradurre così, la canzone dei più piccoli. Ecco, ve la propongo subito, dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Grazie per aver scelto Contrappunti anche quest'oggi, mi raccomando, restate in mia compagnia. The Electrics.

0: La mia canzoncina va verso l'ovest, le mie parole sono sentite verso l'est. Dovunque tu sia, ti seguirò portando le mie parole di pace, la canzone dei più piccoli. I governi non sembrano aiutarti, amico mio, sembrano non vedere che combatterai con loro fino alla fine. Noi la chiamiamo democrazia. Tu mendichi, prendi in prestito o rubi quello che puoi per lenire il dolore che hai dentro, ma nessuno ti vede quando ti avvicini, quindi non c'è bisogno che ti nascondi. Beati voi che siete affamati della verità, perché la verità vi è stata data. Le ricchezze del cielo un giorno saranno vostre, un'eredità che è stata lasciata lì per voi. Ecco, questo il testo della canzone del gruppo Electrics che abbiamo appena ascoltato. Ecco, volevo farvi ascoltare adesso la storia di questa coppia, una coppia in crisi, anche se giovane, che si è trovata ad un certo punto ad un bivio, ha dovuto fare delle scelte, o tirare avanti in un modo non tanto piacevole, oppure separarsi, oppure trasformare il matrimonio in qualche cosa di bello, di armonioso. Ecco, sentiamo come è andata a finire, la sentiamo dalla voce di Aylwen Morgan, che ringrazio.
1: Ha fatto fare di sposarmi. Chi non lo ha mai detto, alzi la mano. I primi anni di matrimonio sono spesso i più difficili. Ci sono due personalità da unire, da amalgamare, abitudini comuni da prendere, abitudini vecchie da perdere. Insomma, due persone distinte e indipendenti devono diventare una sola. Spesso, dopo alcuni mesi, se non addirittura settimane, gli sposi si guardano in faccia e, anche se non lo confessano subito ad alta voce, pensano che, senza ombre di dubbio, hanno sposato la persona sbagliata. A questo punto le opzioni sono di sicuro tre: tirare a campare in modo non troppo piacevole, prendere il tanto reclamizzato tempo di riflessione per poi separarsi, oppure trasformare il proprio matrimonio da qualcosa di spiacevole in qualcosa di bello e armonioso. Paola e Carlo erano arrivati al punto critico. Sapevano di non essere fatti l'uno per l'altra e non sopportavano l'idea di arrivare fino a 80 anni con un matrimonio piatto e mediocre. D'altra parte non volevano neppure divorziare e allora bisognava pedalare. Ma perché mai si erano sposati? Si erano innamorati e avevano creduto di fare bene. Paola era una credente sincera, anche se un po' fuori dalle righe. Il vestito della chiesa in cui era cresciuta le andava un po' stretto, come pure la morale severa dei suoi genitori. Perciò si dichiarava libera e indipendente. Vestiva in modo un po' più appariscente delle altre ragazze. Usava il trucco quando i suoi genitori non erano in vista e non sopportava costrizioni. Però era sempre presente alle riunioni della chiesa e, se c'era qualche progetto da portare in porto, si buttava con tutte le sue energie e trascinava tutti. Era una leader nata. Quando conobbe Carlo, questo non era credente. Aveva fatto architettura e viveva per conto suo con un paio di amici. Era un ragazzo simpatico e Paola lo aveva trovato immediatamente più interessante dei ragazzi della chiesa, che erano così normali. Le piaceva il suo fare scanzonato, il suo modo di camminare disinvolto e quel ciuffo di capelli sempre un po' spettinato. Però aveva promesso al Signore che non si sarebbe mai spinta oltre all'amicizia. Sapeva sin dalla nascita che una credente non si deve unire con un infedele, anche se lo trovava molto più interessante dei fedeli. Poi, senza che Paola ci mettesse né sale né pepe, Carlo si era convertito. Ma convertito davvero! Lei lo aveva considerato il segno del via libera da parte del Signore. Per lui era un buon motivo per stringere amicizia con Paola. Dopo sei mesi erano sposati. Carlo diceva che, senza saperlo, si erano trovati davanti al sindaco in comune e, già che c'erano, avevano anche detto di sì. I problemi vennero presto alla superficie. Lei era una dominatrice. Le piaceva prendere decisioni, fare, disfare, spendeva a modo suo e, dato che aveva anche un buon lavoro, non ci vedeva niente di sbagliato e lo considerava anche un suo diritto. D'altra parte, Sotto la vernice dell'indipendenza c'era anche in lei una matassa di incertezze e di confusione. Avrebbe voluto trovare in Carlo tenerezza, comprensione, guida e fermezza. Lui, che era uscito da casa già da tempo, si sentiva perfettamente autosufficiente, amava il suo lavoro e lo amava tanto che a volte si dimenticava di avere una moglie a casa. Quando rientrava, la trovava furiosa e in lacrime. «Ma tu non mi vuoi bene, non mi vuoi bene! Se tu mi volessi bene, torneresti a casa a un'ora decente!» «Ma c'era un progetto da finire!» «Ecco, lo dicevo, ami il lavoro più di me!» «Ma no!» Invece era vero. Il lavoro gli piaceva. Non gli faceva scenate, non voleva essere coccolato e confortato, non parlava, non piangeva e lo lasciava in pace. Chi glielo aveva fatto fare di prendersi una donna così? I segnali di pericolo erano davvero molti. Però oggi Carlo e Paola hanno un matrimonio accettevole che continua a migliorare e a rinsaldarsi. Come ci sono arrivati? La prima cosa che hanno dovuto capire era che non era il matrimonio quello che non andava, ma che erano loro che dovevano cambiare come individui, ognuno per conto proprio. Lei doveva smetterla di essere dispotica, doveva capire che il suo atteggiamento era puro orgoglio e egoismo, doveva finirla di fare la lagnosa e di pretendere. Lui, dall'altra parte, doveva uscire dal suo egoismo che gli impediva di vedere e capire i bisogni profondi di sua moglie e rinunciare almeno in parte alle sue preferenze. Poi dovevano smetterla di chiedere che fosse l'altro a cambiare. Nel matrimonio non si tratta tanto di trovare la persona giusta quanto essere o diventare la persona giusta. La compatibilità, senza un certo lavoro e molto impegno, non si sviluppa da sola. Richiede perseveranza, pazienza e umorismo. Decisero anche che avrebbero considerato gli ostacoli sulla via del progresso non come dimostrazione di incompatibilità, ma come mezzi per dimostrare che un accordo si può e si deve trovare, a tutti i costi. Poi tutte e due dovettero capire che l'amore non è qualcosa di vago, romantico e nebuloso, è una decisione giornaliera di farsi del bene reciprocamente. Il che significa discutere senza volere necessariamente avere ragione, accettare delle proposte senza sentirsi minacciati e in pericolo, evitare le critiche inutili e le frecciatine sarcastiche, consultarsi prima di prendere decisioni, lodarsi a vicenda. Infine, non considerare degno di una baruffa quello che onestamente non lo è.
0: Di nuovo grazie a Ailuen. Adesso Rick Kua, When Love Comes Home, quando l'amore torna a casa, dopo le nostre brevi considerazioni sul tema di oggi.

When Love Comes Home, cioè quando l'amore torna a casa, ha cantato Rick Kua. Nessuno ti fermerà ora, dicevano le parole. Vedo che tu sei arrabbiato. Beh, sputa il rospo. Ti immagini già le lacrime che scenderanno. Dai su, siamo già passati per questa strada. Tu rimani muta e io sbatto la porta. Ma se crediamo a questa fede, quest'anello di matrimonio, dobbiamo aprire il nostro cuore e farlo cantare. E ogni volta che diventa difficile comprendere, sappi che se lasci libero l'amore, esso tornerà. E saremo lì, con le braccia aperte, quando l'amore torna a casa. Non ci saranno cuori che si spezzano, solo musica che suona. Tesoro mio, so che non passerà molto tempo e si farà festa quando l'amore torna a casa. Posso urlare e gridare e con parole spezzare i tuoi sogni, ma quando cerco di rimangiarmele è un po' troppo tardi. Un raggio di speranza deve cadere su ogni cuore, ma qualche volta, sai, non lo vediamo affatto. Se siamo impegnati e stiamo sulla strada verso il cielo, dobbiamo prendere quello che ci viene e dobbiamo mettere all'opera la nostra fede, perché ogni volta che non capiamo se è vero amore, allora tornerà. Il dolore è passato, piangi sulla mia spalla. Nulla è facile e le cose diventano tanto complicate, ma dobbiamo imparare a vivere con questo. E se vivremo abbastanza lungo, un giorno capiremo che l'amore vero non potrà mai finire. Preoccuparsi è bene, prevenire è meglio. Ecco, divorzi, convivenze, separazioni sfaldano un po' dovunque le famiglie. Il numero di coppie in Italia che divorziano, come sappiamo, continua ad aumentare assieme con il numero di divorziati che si risposano e di coppie conviventi. Ecco, di questo, come dicevo in apertura, parleremo un pochino quest'oggi qui a Contrappunti, e lo faccio prendendo spunto da un articolo riportato dal mensile La Voce del Vangelo a firma di Guglielmo Stendridge. Ecco, la coppia divorziata e risposata civilmente, dice l'articolo, non subisce nessun provvedimento ecclesiastico dalla Chiesa ufficiale, ma è esclusa per le leggi attuali, appunto, della Chiesa dai sacramenti e dall'essere padrini o madrine per battesimi e cresime. Per ovviare in parte a questo senso di esclusione, di condanna, alcuni sacerdoti hanno preferito chiudere un occhio dicendo che gli sposi in queste condizioni si sentono, dopo avere ascoltato il proprio padre spirituale, di potere in coscienza accedere a quelli che sono i sacramenti e lo possono fare liberamente. D'altra parte, Papa Giovanni Paolo II scrisse anni fa in una sua enciclica che i divorziati risposati non devono considerarsi fuori dalla Chiesa e devono invece partecipare alla sua vita anche se esclusi dai sacramenti. In generale, in Europa e nell'America del Nord, questi insegnamenti non sono condivisi dalle chiese protestanti, che in molti casi non soltanto ammettono le persone divorziate alla comunione, ma anche al ministero pastorale. In molti casi questa differenza di posizioni sul divorzio ha favorito il passaggio di cattolici divorziati e risposati al protestantesimo. Alcuni studiosi cattolici e non credono che questa situazione debba cambiare e che vi sono segni di un sottile cambiamento in atto. Un documento pastorale della Conferenza Episcopale Italiana incoraggia i sacerdoti a tenere conto delle difficili situazioni familiari che possono portare al divorzio e delle sofferenze di persone cui è vietato partecipare ai sacramenti. Non si esclude che possano essere accolte nella comunità cristiana, cioè nella Chiesa, con amore e umana comprensione. Ecco, cosa vogliono dire esattamente queste parole? Rimane, probabilmente, non a caso, aperto a diverse interpretazioni personali. Ma, a parte i problemi affrontati dalla Chiesa di Roma e quelli dei protestanti in generale, nei riguardi ovviamente dello scioglimento del matrimonio e di successivi nuovi matrimoni, le chiese evangeliche che desiderano rimanere fedeli alla parola di Dio non possono ovviamente fare finta che il problema non esista, né esse possono accettare delle soluzioni soltanto perché sono soggettivamente più vicine alla personalità di chi lo decide, in un caso scegliendo una posizione rigorosamente legalista e nell'altro caso sempre
secondo la personalità totalmente accomodante. Ecco, è chiaro che in ogni caso il Ministero della Chiesa deve essere indirizzato alla formazione di matrimoni sani, di matrimoni benedetti. Ecco, questo richiede un insegnamento pratico, franco, fra i giovani prima e dopo che si fidanzino. E richiede un insegnamento altrettanto chiaro, continuo e franco anche nella Chiesa per le coppie, passo dopo passo, attraverso i primi anni di matrimonio, lungo tutto il tempo della cura dei figli e ancora poi quando i coniugi vanno verso la vecchiaia. Ecco, non c'è dono che Dio ha dato all'uomo che riguarda la sua vita terrestre tanto grande quanto il matrimonio. Non soltanto è il centro in cui gli sposi imparano la pazienza, l'umiltà, l'altruismo, che sono poi tutte parti del vero amore, ma anche approfondiscono continuamente la loro vita spirituale. E il matrimonio cristiano è l'unico ambiente in cui bambini, ragazzi e giovani possono ricevere costantemente sia l'insegnamento sia l'esempio che poi provvederà loro una guida verso la maturità, verso poi un loro matrimonio felice, verso una vita di benedizione, di utilità e di servizio per la società e per la Chiesa. Le Chiese sicuramente fanno bene a preoccuparsi del problema del divorzio, ma farebbero mille volte meglio a preoccuparsi e occuparsi in tempo della salute del matrimonio, della famiglia, di ogni coppia. I primi passi verso la soluzione di ogni problema in ogni chiesa sono l'insegnamento e l'esempio dei responsabili, uomini imperfetti sicuramente, ma si spera consciamente in cammino giorno per giorno, come lo era l'apostolo Paolo verso la meta e il premio della magnifica vocazione ricevuta da Cristo Gesù. Solo uomini e donne limpidi, sinceri, impegnati spiritualmente nel realizzare nella propria vita il piano di Dio per il proprio matrimonio e la propria famiglia possono avere una parola di conforto, di guida e di sfida per chi ne ha bisogno.

e facendomi da parte per il momento vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi. Vi lascio sulle note di Che io sia di Albino Montisci. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.

0: Segna che, come dice il vecchio detto, l'unione fa la forza. Sentiamola.
1: I figli di un agricoltore litigavano fra di loro. Benché il loro padre li ammonisse ripetutamente, non riusciva a convincerli coi suoi discorsi affinché si rappacificassero. Pensò allora che era necessario ricorrere più a fatti che a parole. Si fece portare dai figli un fascio di verghe e, dopo che quelli lo ebbero accontentato, diede loro dapprima l'intero fascio di verghe tutte riunite insieme e li invitò a spezzarlo. Poi, dato che essi, pur facendo ogni sforzo, non ci riuscivano, sciolse il fascio e diede una singola verga a ciascuno. E dopo che i suoi figli le ebbero facilmente spezzate, disse loro: «Figli miei, se anche voi rimarrete tutti uniti, i vostri nemici non riusciranno a prevalere su di voi. Se invece vi disunirete, diverrete facile preda». Ecco la morale di questa favola. Quanto più forte è la concordia, tanto più debole è la forza della sedizione.
0: Le discordie interne sono il miglior alleato del nemico, ricordo di aver letto anni fa su un libro per ragazzi. Era una frase che mi aveva colpito e che fa eco a questa favola che ancora una volta mette in evidenza la profonda saggezza di un uomo vissuto tanto tempo fa. Le discordie interne sono come una breccia nelle mura di una città che permettono al nemico di impadronirsene. Tito Livio diceva: «La discordia che ci divide agevola chi ci avversa». E questo è vero per la famiglia a cui si riferiva Esopo, ma lo è anche per le nazioni, per la politica. Le forze che disgregano, ecco, sono all'opera in tutti i campi. La capacità di perdonare, di comprendere o di accettare l'altro oggi sembra venuta meno. Sempre più facilmente le discordie in seno alla famiglia portano alla separazione, al divorzio, a traumi senza fine per i figli, i quali poi a loro volta si allontanano dai genitori sperando di trovare negli amici, nella banda o peggio nella droga quello che la famiglia non ha saputo dare loro. I vari componenti della famiglia sono quasi degli estranei l'uno per l'altro, sono sempre più rari i legami che caratterizzano la famiglia patriarcale di un tempo. Ognuno, come si vede, conduce la sua vita per conto suo, non c'è più coesione. E sempre più spesso si sentono riferire episodi di violenza che hanno per protagonisti i componenti di uno stesso nucleo familiare. È evidente che qualche cosa non funziona. Ed è anche evidente che la cosiddetta famiglia tradizionale oggi sta cadendo in disuso. L'idea del matrimonio indissolubile voluta da Dio all'alba della creazione al giorno d'oggi suona come obsoleta, fuori moda. Fa pensare a una gabbia, a una prigione. E che dire poi della fedeltà nel matrimonio? La vecchia frase di Satana ai tempi dell'Eden risuona ancora oggi. «Ma Dio ha veramente detto?» chiedeva Satana. L'uomo ascolta e gli sembra che tutto sommato sia migliore la propria idea di libertà, visto che oltretutto comporta meno responsabilità. Infatti non l'amore ma l'attrazione fisica sta alla base di molte unioni e quando questa sparisce poi finiscono. Il Signore dà invece una ricetta per la coesione della famiglia. Una corda a tre capi non si rompe così presto. I due coniugi non devono cercare da soli, secondo i propri lumi, di far funzionare il loro matrimonio. La corda a due capi deve essere intrecciata attorno all'amore di Dio. I suoi comandamenti dovranno essere vissuti dai genitori e inculcati ai figli, perché essi poi possano ricevere quei valori che daranno un senso alla loro vita. Soltanto se avverrà questo, la famiglia avrà un fondamento sufficientemente solido da resistere ai venti della disgregazione che soffiano contro di lei. Se Dio viene tenuto lontano dalla nostra famiglia, ecco allora non stupiamoci se anche di noi un giorno qualcuno dirà, come è scritto nel libro di Giobbe, la corda della loro tenda, ecco, è strappata e muoiono senza possedere la sapienza. Dio ha stabilito delle regole, non per

fare l'uomo del piacere o per capriccio, ma per proteggerlo dalla propria follia. Così come non si mette un semaforo ad un incrocio per divertimento, ma per difendere l'incolumità delle persone, così, ecco, Dio ha posto dei limiti entro i quali l'uomo deve muoversi. E questo l'ha fatto perché conosce il bisogno profondo dell'animo umano e vuole per noi il grado più alto di appagamento. Ecco, se guardandoci attorno scorgiamo attorno a noi dei segni del degrado, dell'allontanamento da Dio e desideriamo qualcosa di meglio per la nostra vita, ecco allora un invito: torniamo alla Bibbia, facciamo nostri i suoi insegnamenti. E allora potremo constatare che sono solo per il nostro bene.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Ed eccoci di nuovo con voi, cari amici, con questa rubrica atta a rispondere alle domande che ci avete rivolto sulle Sacre Scritture. Quest'oggi mescoleremo un po' tutto assieme. Prima useremo due domande che ci sono state fatte dagli ascoltatori che ci sendano sulle onde corte e poi uniremo a queste una o due di quelle domande che ci sono pervenute da voi. La prima è questa: come voi potete dire di provare che la Bibbia è parola di Dio? Lei ha detto che provate questo perché la Bibbia predice accuratamente il futuro. Ora io domando: la Bibbia predice il futuro in generale, oppure noi, io e lei, possiamo trovarci scritto qualche cosa che ci rivela anche il nostro futuro? Ebbene, questa è una bella domanda. Infatti sì, noi leggiamo in Isaia 42:9: ecco, le cose di prima sono avvenute e io ve ne annunzio delle nuove prima che germoglino. Abbiamo notato che quello che la Bibbia aveva predetto si è in verità avverato. E questo ci porta proprio alla domanda che lei oggi ci rivolge, ed è una domanda così importante che non possiamo tralasciare. Sì, la Bibbia ci dice che non solo quello che è avvenuto nel passato, ma che ci può dire anche quello che sarà il nostro futuro, il suo, il mio, mentre assieme aspettiamo di passare nell'eternità. Ora, perché menziono l'eternità? Ebbene, perché vede, la Bibbia ci dice chiaramente che noi non vivremo soltanto 30, 50, 80, 100 anni e poi moriremo e tutto finisce lì. Oh sì, ci piacerebbe. La Bibbia infatti ci dice che noi fummo creati per vivere eternamente e vivremo eternamente. Il guaio, il problema sta nel fatto che noi ci siamo ribellati contro Dio, abbiamo violato la sua legge, abbiamo peccato contro di lui facendo ciò che è contrario alla sua volontà. Siamo venuti nemici con Dio e allora lei capisce che quando passeremo da questa vita all'altra non potremo aspettarci di andare con lui. Al contrario, ognuno di noi dovrà fronteggiare il suo giudizio. Ora, se il mondo esige che chi viola la legge degli uomini paghi una pena, dobbiamo noi pensare che la perfetta giustizia di Dio, di un Dio puro e saggio e perfetto, domandi di meno? Se qui sulla terra non possiamo commettere un crimine e poi aspettarci di non pagarne le conseguenze, ma neppure questo è possibile con Dio. Infatti l'intero sistema giuridico dell'uomo è modellato su quello stabilito da Dio. Dio ha creato l'uomo affinché l'amasse e lo servisse e vivesse in perfetta ubbidienza davanti a lui, e Dio deve pure anche la stessa cosa. Se l'uomo si ribella, se disubbidisce, se commette un peccato contro di lui, ecco che dovrà rispondergli. La Bibbia dice che quando noi dovremo affrontare il trono del giudizio divino, quello che ci succederà, ed è nel quinto capitolo di Giovanni, versetti 28 e 29. Eccolo: l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Questa è una tremenda dichiarazione. Ci dice chiaramente che Dio ha un piano per ogni creatura. Ogni essere umano ad un certo momento verrà fuori dalla tomba, sarà risorto e dovrà rispondere a Dio per ogni sua azione. La Bibbia pure predice che se saremo trovati colpevoli per la nostra ribellione, per i nostri crimini e peccati, allora dovremo pagare una pena, e la pena è tremendamente terribile. Dio ci dice che dovremo soffrire un'eterna dannazione e saremo gettati in un luogo che noi chiamiamo inferno, dove dovremo soffrire sotto l'ira di Dio per tutta l'eternità. Si ricordi che Dio ha pure predetto il ritorno del suo figliolo. Il Dio della Bibbia, che ha predetto così accuratamente tanti eventi che ormai si sono avverati alla lettera e non è mai stato trovato sbagliato, quel Dio, lo stesso che ha fatto queste dichiarazioni profetiche, ci dice che queste cose si avvereranno. E allora, se le cose predette secoli prima si sono avverate, lei può stare sicura, può essere assolutamente certa che quello che Dio ci ha detto si avvererà alla fine dei tempi.
per certo tutte queste cose si avvereranno. Questo ci sembra terribile, questo ci spaventa e la ragione è perché noi siamo peccatori. Ma grazie a Dio la Bibbia ha pure una buona notizia. Se si ricorda, abbiamo parlato del Signor Gesù Cristo. Egli è colui venuto per salvare il suo popolo dai propri peccati, cioè per salvare il popolo dall'ira di Dio che giustamente si meritava. Il Signore Gesù è colui a cui noi tutti dobbiamo affidarci, perché vede, lui venne come l'uomo Dio e la Bibbia ci dice che Dio ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti, cioè tutti i crimini, tutti i peccati, tutte le iniquità di noi che ci siamo affidati a lui sono state imputate al Signore Gesù. E siccome lui era uomo e Dio, lui poteva sostenere l'ira di Dio al nostro posto, e al nostro posto egli ha sofferto tutte le pene che noi dovevamo soffrire nell'inferno per tutta l'eternità. E questa è la buona novella, la buona notizia della Bibbia. Sì, la cattiva notizia è il terribile messaggio che siamo tutti peccatori, che Dio esige una risposta per la nostra condotta, ma la buona notizia, il Vangelo, è che tutti coloro che si sono affidati al Signore Gesù non verranno in giudizio, ma sono passati dalla morte alla vita. Questa è la ragione per cui noi vi annunziamo il Vangelo, questo è il buon annuncio della Bibbia. Lei ed io non dobbiamo andare all'inferno per tutta l'eternità, infatti non occorre che ci andiamo affatto, perché sappiamo che Dio ci ha provveduto con una via di scampo. Ma allora si dirà a questo punto: posso io affidarmi al Signore Gesù? Certo che si può fare, e il Signore Gesù ci assiste, e il Signore Gesù è venuto per questo, proprio nel mondo, per cercare di portare tutte le persone che sono perdute alla salvezza. Io posso per mezzo di lui ottenere il perdono, la remissione dei miei peccati, la vita eterna. Io posso chiedere al Signore, se non ho la fede, pregare e dire: Signore, dammi questa fede, aiutami ad affidarmi a te. Ed il Signore lo fa. E questo può essere fatto anche ora, può essere fatto sempre. Infatti Giovanni nel suo Vangelo ce lo garantisce. Ed ora passiamo infatti al Vangelo di Giovanni, Giovanni 7, 10, 15. Questo passaggio ci mostra che Gesù era attivamente ricercato e intanto nessuno lo prese. La domanda che ci viene fatta è questa: esisteva anche a quell'epoca di Gesù la legge famosa del Medioevo secondo cui era proibito arrestare qualcuno in chiesa? Ebbene, diciamo subito che il diritto d'asilo no, non esisteva ai tempi di Gesù. Un esempio è trovato nell'arresto di Stefano, avvenuto proprio nella sala del Sinedrio, che era il Tempio. Lo leggiamo in Atti 6, e di quella di Paolo, avvenuta anche questa nel Tempio. C'è anche il fatto delle bastonature date agli apostoli e ai discepoli nel Tempio perché colà predicavano il nome di Gesù. Del resto la legge del diritto d'asilo veniva invocata solo per quelli che erano favoriti dalla Chiesa di Roma. Giacomo Savonarola fu arrestato in convento e poi bruciato al rogo. Galileo Galilei fu processato in chiesa e costretto a ricantare. E che dire di tanti e tanti evangelici martirizzati durante le inquisizioni? E che dire dei martiri del risorgimento italiano cacciati, braccati come animali negli stati pontifici? Come tutte le altre leggi medievali, quella era pure una farsa. Ed ora passiamo a Giovanni 9, 23. Dove troviamo un cieco nato davanti a Gesù e i discepoli che chiedono: perché è nato cieco? Ha peccato lui o qualchedun altro? Quale sarebbe la risposta se anche oggi qualcuno chiedesse il perché di nascite malformate? La risposta che oggi si deve dare e che fa di questa, a chi fa questa domanda, è sempre la stessa, è quella che Gesù diede nel versetto 3, e cioè: né lui peccò nei suoi genitori perché si è nato cieco, e così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Mia moglie ha servito in un ospedale dove si curavano bambini deformati. Là potevate vedere le cose più strazianti che ci sono, bambini deformati in maniera orrenda. Il peggio era che spesso quei bambini più grandicelli bestemmiavano il nome di Dio e maltrattavano anche lei, che appunto era là per insegnar loro la parola di Dio, e dicevano: guardi, guardi cara signora, guardi il suo Dio quello che mi ha fatto. Perché? Ebbene, sapete, ogni volta che io passavo davanti a quell'ospedale, ogni volta che qualsiasi persona ci passa, deve ringraziare
ringraziare e lodare Dio per avere dei bambini normali. Se tutti i bambini, se tutte le persone fossero nate perfette, nessuno apprezzerebbe né riconoscerebbe il dono che Dio ci ha dato nei nostri occhi, nei nostri orecchi, nella nostra bocca, nei nostri piedi abili di camminare. Nel vedere un cieco o uno storpio, noi siamo ricordati che dobbiamo usare i nostri occhi per leggere la parola di Dio. Nel camminare dobbiamo ricordarci di andare solo in quei luoghi che sono piacevoli a Dio e che ci permette di camminare. Nell'usare la nostra favela dobbiamo usarla per lodare Dio, per proclamare il suo Vangelo. Queste persone deformi, in altre parole, aiutano con le loro deformità, e specie se sono accettate con rassegnazione, a glorificare Dio e a spronare noi tutti che siamo nati normali a glorificarlo nei nostri corpi. E con questo terminiamo, cari amici. Se anche voi avete delle domande, se trovate qualche cosa nel leggere le Sacre Scritture che non capite, scriveteci, noi vi risponderemo personalmente prima e poi useremo la vostra domanda e la risposta qui in questa rubrica. Qui il pastore Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo undicesimo. Or gli apostoli e i fratelli che erano per la Giudea intesero che i gentili avevano anch'essi ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro fu salito a Gerusalemme, quelli della circoncisione questionavano con lui, dicendo: «Tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro». Ma Pietro prese a raccontar loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: «Io ero nella città di Ioppe in preghiera, ed in un'estasi ebbi una visione. Una certa cosa, simile a un gran lenzuolo tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e veniva fino a me. Ed io, fissatolo, lo considerai bene, e vidi i quadrupedi della terra, le fiere, i rettili e gli uccelli del cielo. E udii anche una voce che mi diceva: «Pietro, levati, ammazza e mangia». Ma io dissi: «In nessun modo, Signore, poiché nulla di immondo o di contaminato mi è mai entrato in bocca». Ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: «Le cose che a Dio ha purificate, non le far tu immonde». E ciò avvenne per tre volte, poi ogni cosa fu ritratta in cielo. Ed ecco che in quell'istante tre uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo, e lo Spirito mi disse che andassi con loro senza farmene scrupolo. Or anche questi sei fratelli vennero meco ed entrammo in casa di quell'uomo. Ed egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto: «Manda a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua». E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: «Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signor Gesù Cristo, chi ero io da oppormi a Dio? Essi allora, udite queste cose, si acquetarono e glorificarono il Dio, dicendo: «E Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili, affinché abbiano vita». Quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano passarono fino a Fenicia, a Cipro, Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente aveva creduto, si convertì al Signore, e la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso, giunto là e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene e pieno di Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo, e avendolo trovato lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio d'un anno intero parteciparono alle raunanze della Chiesa ed ammaestrarono un gran popolo, e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Or in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi, predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una gran carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio. E i discepoli determinarono di mandare ciascuno secondo le sue facoltà una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. il che difatti fecero, mandandola agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Dodicesima puntata.
3: Invitato dal missionario a fargli da maestro nello studio dei classici cinesi, il signor Si accetta e ha così modo di vedere più da vicino come vive una famiglia cristiana. Quasi per caso, il letterato confuciano si mette a leggere il Nuovo Testamento. Gli appare allora la sua vita in tutta la sua miseria e disperazione. Avverte il peso enorme del peccato e si rinnova in lui il desiderio di trovare una risposta ai vecchi problemi di sempre. Soprattutto lo nausea la sua schiavitù dell'oppio. Alla fine si compie il miracolo. Emerge dalla conversione un uomo completamente nuovo. Nel signor Si si era verificato davvero un meraviglioso cambiamento. Egli ora viveva nella gioia della sua nuova speranza. Aveva abbandonato la vecchia natura per la nuova. Nei primi momenti di quella gioia meravigliosa, egli sentiva l'impulso fortissimo di trovare qualcuno con cui parlare di ciò che Gesù aveva fatto per la sua anima. Come erano cambiati i suoi sentimenti verso le umili persone la cui compagnia prima aveva disprezzato perché erano degli illetterati e per di più cristiani. Ora anche lui era un cristiano e con ansia, piena di gioia, andò dal vecchio signor Sung per potergli dire che ora erano fratelli nel Signore. Ma non tutto era sereno e luminoso. Doveva incontrare ancora tanti conflitti e passare tanti momenti di buio durante la sua vita. Il nemico, nell'ombra, aspettava un'occasione per ricatturare il suo schiavo liberato. Subito dopo la conversione, il signor Si si convinse che la sua abitudine di fumare l'oppio doveva essere soppressa. Non era una cosa da rimandare. Fin da quando era entrato nella casa del missionario, la sua coscienza lo aveva turbato per questo. Le parole gentili ma piene di tristezza del signor Hill non lo lasciavano in pace e un rimprovero pesante gli bruciava nell'anima. Il signor Hill infatti gli aveva detto: «Lei è un membro distinto di una famiglia di studiosi. Mi dispiace molto vederla ridotta in questo stato a causa dell'oppio. Se lei non purifica la sua vita, come può essere di esempio per gli altri?» Ma in quel momento ancora non conosceva nessuna forza in grado di purificarlo da quel vizio umiliante. Ora tutto era diverso. Lui apparteneva a Cristo e non ci poteva essere nessun dubbio su quale fosse la volontà del suo nuovo maestro. Era tipico del carattere di Si prendere subito delle decisioni chiare. Naturalmente sapeva benissimo quanto gli sarebbe costato rinunciare a fumare l'oppio, ma non poteva tirarsi indietro, né potevano esserci mezze misure. Il suo vizio doveva essere sacrificato tutto intero, subito e per sempre. Ma poi cominciò il terribile conflitto. Era come se il grande nemico delle anime, vedendosi sfuggire il suo prigioniero, tentasse di attaccarlo da tutte le parti, in un disperato tentativo di catturarlo di nuovo. La lotta contro il vizio dell'oppio fu durissima, estenuante. Da essa dipendeva il suo futuro. Ma gli angeli, come erano stati vicini al Salvatore, tentato nel deserto, certamente non avrebbero abbandonato neanche questo giovane credente. Il signor Hill, sapendo che il suo maestro era schiavo dell'oppio e soffriva molto a causa di ciò, anche fisicamente, gli somministrò delle medicine per dargli un po' di sollievo. Si fu contento di prenderle, riconoscente per l'aiuto che gli veniva dato, ma nulla sembrava veramente guarirlo. L'abitudine all'oppio era ormai troppo radicata e ogni fibra del suo essere era assuefatta alla droga. Nessun rimedio sembrava aiutarlo ed egli passò dei giorni terribili con un senso di malessere così profondo che le parole non possono esprimerlo. Ogni ora che passava il suo desiderio di oppio diventava più intenso ed eliminava persino il bisogno di mangiare e di bere. Un'angoscia lacerante sembrava fare a pezzi il suo corpo, che era in uno stato di grande debolezza. Era sempre depresso, gli girava la testa, aveva brividi e dolori ovunque. Per 7 giorni e 7 notti quasi non mangiò e non riuscì a dormire. Né seduto né sdraiato poteva trovare riposo. L'agonia divenne quasi insopportabile. Egli non faceva altro che pensare che un paio di tiri alla pipa dell'oppio gli avrebbero dato un sonno profondo e delizioso. Nella sua sofferenza, sì, divenne sempre più consapevole della presenza e della potenza di Satana. Il conflitto era tra la sua anima divenuta dimora di Cristo e la forza del maligno. Quest'uomo, che non poteva ricevere aiuto da nessuno, si gettò nel Signore, rifiutando di lasciarsi trascinare anche di un solo passo lontano dalla sua decisione. Egli combatté la battaglia alla presenza stessa del suo Salvatore, da poco trovato. Pregando e tenendosi stretto a Cristo, egli costrinse il suo terribile avversario a venire ogni giorno davanti alla faccia del Signore, gridandogli: «Satana, cosa puoi fare contro di me? La mia vita è nelle mani di Dio e io sono disposto a rinunciare all'oppio e a morire piuttosto che a continuare a vivere nel peccato». Nei momenti di più grande sofferenza, egli si lamentava ad alta voce. Infine la sua attenzione fu attirata da alcuni versetti della Bibbia che parlavano del Consolatore. E mentre leggeva si impresse nella sua mente una grande verità: che lo Spirito Santo era la grande potenza espressamente data agli uomini per confortarli. Allora, proprio in quel momento di così grande debolezza, egli chiese perdono a Dio nello Spirito Santo. Non comprendeva bene, ma aveva afferrato intuitivamente una verità meravigliosa: che lo Spirito Santo poteva aiutarlo, rendendo possibili le cose impossibili e vincendo il potere del nemico. E mentre pregava, nella quiete, egli ottenne la risposta. Improvvisamente un'ondata di vita e di potenza sembrò avvolgere l'anima sua. Era una realtà così tangibile e così intensa che egli cominciò a sudare da capo a piedi. L'angoscia e la lotta cessarono. Il conflitto era terminato e lo Spirito Santo invase il suo cuore con un profondo senso di pace. Solo lo Spirito aveva potuto fare qualcosa laddove la medicina e gli uomini avevano fallito. Da quel momento, scrisse poi, sì, avvertii con precisione che il mio corpo era rinnovato, che non sarei mai riuscito a rinunciare all'oppio se non avessi avuto fede in Dio. Ripensando a quei giorni, egli si diceva convinto che doveva esserci uno scopo speciale per come erano andate le cose, per le sofferenze patite, per il modo in cui era stato liberato. «Ora capisco», diceva, «perché mi fu permesso di passare per una via così severa. Era perché io potessi comprendere la vera natura del conflitto e qual è l'unica potenza che può liberare». In tutti gli anni successivi, quando cominciò a curare pazienti schiavi dell'oppio, l'aver intuito questa verità lo guidava sempre, ispirandogli i mezzi da usare per la loro cura. Non si fidava della medicina soltanto. Si serviva, sì, delle medicine, ne apprezzava il valore, ma vedeva anche bene che bisognava tagliare la cattiva pianta alla radice, vincendo prima di tutto gli ostacoli spirituali, dal che sarebbe derivata anche una migliore condizione di salute. Gli spiriti maligni si combattono solo grazie alla potenza dello Spirito Santo. Prima o poi l'uomo si affida soltanto alla medicina e ritorna indietro, perché il diavolo continua ad aggirarsi intorno a lui. Non si può rinunciare all'oppio appoggiandosi sulla potenza dell'uomo, ma solo su quella di Dio.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it.